puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Scettendo mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulla Campania, con ancora condizioni anticicloniche. Di conseguenza il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi soleggiati, temperature diurne ben oltre le medie del periodo. In diverse località torneremo a toccare picchi di 27 e 28 gradi. I valori minimi resteranno più bassini nei fondovalle appenninici, difatti prossimi ai 10-11 gradi, un pochino più elevati sul tratto costiero attorno ai 19-20 gradi. Per il resto una ventilazione, per lo più debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi sul litorale. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

Ragazzi, ve lo devo dire, una nottata dovuta a questo raffreddore allergico, no, stavolta è colpa mia, perché sabato e domenica mi sono immerso nelle acque di Cirella, quelle acque cristalline ma ghiacciate. Sono uscito come un ventenne, ho fatto diversi bagni ed ecco qui che è arrivato il raffreddore. È arrivato un momento in cui mia moglie può prendersi tutte le sue soddisfazioni, perché può dire tranquillamente: te l'avevo detto! Ecco, non me ne frega niente, mi tengo il raffreddore, ma almeno mai ci ho fatto un bagno. Anche a fine settembre mi sono allegriato, come si suol dire. Buongiorno a tutti voi da Antonio Manganiello. È mercoledì, lo diciamo, che giorno di mercoledì? 30 di ottobre 2026, ultimo giorno, o meglio, di settembre, domani è il primo di ottobre, pensavo già al nuovo mese. Saluto Fabio Esposito in regia, saluto tutti voi imbottigliati nel traffico. A quanto pare c'è un po' di traffico già in via Nuova Toscanella, tutto bloccato, me lo dice Sergio, non so se sia vero o meno, tra poco

0: Dimentico neanche i manicaretti che ieri mia suocera Michelina ha preparato per il suo onomastico. Ci ha invitati tutti quanti lì, qualcosa di leggero, panino, panuozzo con salsiccia e peperoni, i peperoni che io non amo, anche perché mi si ripropongono, come diceva e dice Christian De Sica in diversi film, tutta la notte tra raffreddore, mal di gola e sti pubarola che si chiamano e scendevano. Devo dire grazie anche a mia suocera di questa nottata. E vabbè, a parte questo, andiamo un po' a leggere i vostri messaggi, perché poi protagonisti indiscussi siete voi. Saluto anche Fabio Esposito in regia. C'è Marco, dice buongiorno Manganiello, dai che domani è giovedì. Saluti da Marco, appunto, da Zurigo. Sì, ormai dico la settimana è quasi finita, ma guardiamo da lontano il weekend. Poi Antonio, buongiorno, puoi fare gli auguri di buon onomastico a Girolamo, mio figlio, per dirgli che sono 5 mesi che non ci vediamo e spero un giorno di recuperare la sua fiducia. Questo è molto bello, molto profondo, caro Ernesto, e mi auguro che tu possa veramente ricucire questo rapporto. È San Girolamo, quindi auguri a tutti quelli che hanno questo nome. Non sono tantissimi come Michele di ieri e come Francesco tra qualche giorno. Domenica, se non erro, è San Francesco. Ancora vediamo Manganè, buongiorno, sono un nuovo pipistrello, un saluto da Giovanni Oscoccia Prevat. Mi fai sapere perché poi ti chiamano così. Sì, Antonio, il raffreddore non si prende per i colpi di freddo, il raffreddore si mischia, siccome lo tiene Marco Pesacane nello studio, molto probabilmente ti sei infettata. E secondo me è proprio il suo, Marco Pesacane. Pesacane, ma tu fai sempre feste, ma che tiene un raffreddore vieni a lavorare e ci rovini. No, non credo, credo che sia il mare ghiacciato di Cirella, quello che ho incontrato sabato sulla mia pelle. Siamo pronti? Questi siete voi. Sentiamo poi i vostri vocali, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno Pistrelli. Buongiorno. Stamattina direzione Salerno.
0: Basta così? Ragazzi, dovete dirci perché, come mai, dove siete, cosa vedete, se no è inutile. Pronto?
2: Mangani, buongiorno. Buongiorno. Mangani, copriti che fa freddo, hai visto?
0: Hai visto?
2: E vado giù raffreddo.
0: Me l'ha buongiorno, detto mia moglie ieri. Buongiorno.
3: Da Bacoli, ciao. Giuliano. Ministre, stamattina vorrei fare dei saluti in particolare.
0: Come no, a disposizione.
3: Vorrei salutare Gennaro Lieto,
0: sì,
3: il tecnico più intelligente e più in gamba che
0: sì,
3: abbia mai
0: che
3: conosciuto.
0: Che ti ha fatto qualcosa, dai.
3: E volevo fargli auguri di buon compleanno.
0: La marchetta, dai, ok, capito. Che servizietto ha fatto a casa, in modo tale che poi facciamo la marchetta, Carmino, pronto?
4: Manganiello, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Doni, sono che 7 e 5 minuti.
0: Ma no, ma che
4: ma oggi... E sciopero, non so.
0: Aspetta un attimo, No, Fabio, ti ricordi a che ora abbiamo cominciato? 7:05, impossibile. 7:01. Ma ti rendi conto che la radio ha l'orario sempre preciso? Anni fa si collegava l'ascoltatore, ma anche il telespettatore, per sapere l'ora esatta, no? Quindi l'ora esatta la diamo noi. Se io ti dico adesso sono le 7:08 e tu tieni le 7:14, chi te ne ragione? Tu, ho la radio, oh, pronto.
2: Manganiello, buongiorno, Ciccio.
0: Vai, Ciccio.
2: 268, direzione Casoria. Manganiello, te ne ragione, mogliere. Tu fu a Giugino.
0: È vero, è vero.
2: Oi, Toto, buongiorno. Eppure, se
0: buongiorno.
2: Ci starà un scemo pipistrelli di turno che dice, sono che 7 minuti.
0: È arrivato, no, vabbè. Sono così.
5: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
5: E anche stamattina
0: sì?
5: Ci siamo svegliati poveri.
0: Meno male che ci siamo svegliati.
5: Andiamo al lavoro lo stesso.
0: Bravo.
5: Direzione Mercato San Severino.
0: Non ci lamentiamo.
5: Un bacio a tutti i pipistrelli. Ciao da Mimmo.
0: Ci siamo svegliati poveri, ci siamo svegliati brutti, ci siamo svegliati che dobbiamo pagare delle tasse, però ci siamo svegliati. Quella è la cosa fondamentale, ragazzi. Bicchiere sempre mezzo pieno. Pronto?
2: Buongiorno Mangani, buongiorno. Mangani, ma sta cardarella all'immobiliare? Sono che 7:01. Ecco,
0: 7:01. Ma vabbè, perché tu arrivi puntualissimo alle 7:00? No, io voglio capire. Ma la vogliamo smettere di criticare sempre il prossimo? Pronto?
6: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno a
0: buongiorno.
6: Tutta Chris Chris.
0: Grazie.
6: Anche volevo sapere in merito a quello che è successo ieri a Santo Bono.
0: Sì. Guarda, innanzitutto non è il programma adatto per parlare di queste cose. Noi siamo sempre sensibili con tutto quello che accade nel mondo, in particolar modo a Napoli e provincia, in Campania, però sono cose che poi potete ascoltare nei notiziari e nei programmi impegnati. Questo non lo è. Pronto?
7: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Avevo venduto quell'iPhone.
0: Sì.
7: L'annuncio su Instagram.
0: Sì, l'ho venduto, l'ho venduto. Vedete tutte le gare. Cacchiate che metto, l'ho venduto. Tra l'altro mi ha chiamato anche Nellino ieri, che voleva questo iPhone che avevo messo in vendita, subito venduto. Poi ho detto: guarda, ne ho un altro, te lo posso fare a 150 euro, ma è un iPhone 11-12 con un 30% di batteria, non mi ha più chiamato. Pronto?
8: Buongiorno Mangani, buongiorno Pipistrelli, Crescenza da Parma.
0: Vai.
8: Da Fornovo direzione alla Spezia per scaricare in bandiere dove stanno facendo i pali.
9: Manganiello, buongiorno. Buongiorno. Giovanni da Pozzuoli, direzione ospedale policlinico dove lavoro. Mangani, che devo dire, sono 4 giorni che non ti ascolto. Ho avuto una notizia grave.
0: Cioè?
9: È un ragazzo di 25 anni che è morto, fratello di cugino.
0: Sì.
9: E che è andato a su. Voglio fare stamattina un saluto particolare a papà.
0: Mamma mia. Va bene, grazie, grazie mille anche a te. Beh, a volte ridiamo, poi c'è l'ironia, ogni tanto ci sono anche delle notizie che ci commuovono e non solo. Allora, traffico, per cambiare argomento, sì, c'è davvero una foto, non se cammina, mom fanno marca tardi, vabbè, tanto oggi faccio lo straordinario, ecco qua, faccio anche vedere il traffico, zona Toscanella, in pratica siamo a pochi chilometri dalla radio, se siete in quella zona ospedaliera fate attenzione perché non se cammina. Torniamo tra pochissimo, restate col Pipistrello, volete geolocalizzarvi, viabilità, tutto ciò che volete, 342 00 00 100.

0: Dico pezzo. No, dicevo il pezzo, la canzone. No, stavo guardando il video. Vabbè, dai, quando c'è una bella donna, c'è una bella donna. Canale 76 del Digitale Terrestre. Potete anche vedere tutti i videoclip, oltre ad ascoltare le canzoni e vedere il sottoscritto. Vabbè, non è un bel vedere, però insomma, ci difendiamo ogni giorno. Ancora buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello fino alle 9. Poi si parla già del Napoli con Gianluca Vigliotti. Leggo qualche messaggio. Buongiorno, sono Diego dal Rione Gescal e sto tornando da lavoro da Fratta Maggiore, da fatta la famosa nottata di lavoro per andare a Secondigliano. Sempre presente, vi voglio bene, sempre Forza Napoli, un abbraccio ai miei figli che tutte le mattine si alzano presto e vanno a scuola senza lamentarsi mai. Beato te, come fanno a non lamentarsi mai i tuoi figli? Noi proprio con la scopa dovevamo prenderli, ma anche mia mamma bevigliava Gamaz o scurriata, non so se conoscete, una sorta di frusta, e dice: sono orgoglioso di Siria e Suami, le mie principesse. Di Diego da Rione Gescal, ciao Manganiello e buongiorno a te, insomma un po' la famiglia del Molino Bianco. Che bello, sono contento. Cioè tu chiami i tuoi figli che si alzano dolcemente: papà, papà, mamma, mamma, non vediamo l'ora di andare a scuola. Avete già fatto in bagno? Perché papà deve andare in bagno, un po' stitico, e quindi fate presto. No, abbiamo già fatto tutto, vogliamo andare a scuola, papà, mamma, abbiamo già fatto i compiti per stamattina, no, anche per domani, per dopodomani, per 15 giorni consecutivi, vogliamo fare i compiti.
1: La merendina, il mottino l'avete portato?
0: No papà, niente mottino, mi raccomando, solo verdura, perché noi siamo vegetariani, ok? Ma chi saranno sciuti? Non lo so, cioè più o meno è così.
1: Sentiamo ancora un po' di vocali. Pronto?
2: Mangani, un gasolo all'ammiraglia.
0: Sì,
2: lo fai Andone da Betta,
0: gasolo all'ammiraglia. Ma non è un ammiraglio la mia macchina, ragazzi, è una macchina umile e lo faccio dove capita. Al momento non sono riuscito a farlo all'IP, aspetto la Kuwait, vediamo. Pronto?
3: Buongiorno Antonio Manganiello.
0: Giorno.
3: Fabio da Ciugiano, direzione pianura.
0: Vai.
3: In bianchino, stamattina ci devo fare delle rasature.
0: Sì.
3: Buona giornata a tutti.
0: Anche a te. Se ti capita, chiamami.
4: E buongiorno.
0: Giorno.
4: Si chiama Chilo Giovanni da Di Rieti. Quella diciamo le torre a te va, dice se si strunzate e pensa per oggi.
0: Ok, ha detto quel retrograde. È proprio così il termine, però abbiamo capito. No, lascialo stare Giovanni che ieri ci ha intossicato un programma. Pronto?
5: Antò, buongiorno. Io proprio volessi vedere tutta questa gente che si lamenta del tuo orario di
0: arrivo. Diglielo.
5: La mattina a che ora va a fatica? Ma soprattutto nelle 8 ore, quanta fatica fanno?
0: Quello soprattutto, bravo, le varie pause. Qui di pause non ne abbiamo. Mentre voi ascoltate per esempio una canzone, la pubblicità, il notiziario, noi continuiamo a lavorare qui, ragazzi, imperterriti, forse non ci capiamo, andiamo fuori al balcone, prendiamo una boccata d'aria, prendiamo il caffè, sono cose importanti. Pronto?
6: Mangani, buongiorno. Tu hai detto 7 in un minuto. A me 7 in un minuto mi fanno perdere mezz'ora.
0: Addirittura?
6: Al lavoro.
0: Ma a me un minuto, capito? Mi tolgono quasi tutto lo stipendio.
6: E poi io vado sempre prima. Se va sempre prima al lavoro. Se tu vai a mettere mano e 7. E 7 manca 5, 7 manca 10. Già stanco a parare.
0: E tu che io alle 7 meno 20 sto qui. 7 meno 20. Devo attendere, ma come ve lo devo dire? Devo attendere loro che finiscono. Non è che sono io che faccio tardi. Allora, c'è il meteo, ci sono le canzoni. 7 un minuto, 2 minuti è consentito. Io sto qui così che aspetto. Dovete parlare quando alle 7:03, alle 7:15 io non ci sono. Quante volte è capitato da quando mi conoscete? 2 volte? In 25 anni? Allora muti per favore.
6: È normale, Mangani, tu li fu a cannelli. 30% di batteri, 150 euro. Ma regalanci la Mangani che mano che ti.
0: Ah, sì, che mano. Ma se lui mi chiama che vuole un iPhone 16 Pro Max messo in vendita, l'ho venduto dopo neanche un giorno. Poi dice: hai qualche altra cosa? C'ho un iPhone 12, 13, se non ricordo. È stato onesto, 30-40% di batteria, non mi ha più chiamato, mi ha detto sì né no, niente più, va bene lì. Eppure tu ormai sei nella blacklist, non ti preoccupare, ecco, ti avevo adottato, ma adesso niente da fare, ti do in pasto ai polli.

0: Avete visto il concerto ieri di Achille Lauro su Canale 5? Sapete che è il mio artista preferito ultimamente, ragazzi, straordinario, mito assoluto, scenografia mozzafiato, ma che ne parliamo? Ma che ne parliamo a fare? Dobbiamo parlare dell'argomento stamattina, signore e signori, oggi entriamo in un territorio molto delicato, il cassetto delle cose inutili, perché in ogni casa ce n'è almeno uno, quel cassetto dove finiscono tutte quelle cose che non servono a niente, ma che nessuno ha il coraggio di buttare, e il primo sono io. Un elastico rotto, una chiave di cui non sappiamo più cosa apre, tre caricabatterie per esempio che non appartengono più a nessun telefono, una vite rimasta dopo aver montato un mobile di quella famosa, insomma, situazione svedese, per non fare tanta pubblicità, e soprattutto quella misteriosa domanda: ma questa cosa prima o poi potrebbe servirmi, quindi non si butta? E quel prima o poi dura ormai mediamente, per quanto mi riguarda, da 17 anni più o meno. La domanda di oggi è la seguente: qual è la cosa più inutile che conservate in casa? Aprite quel cassetto maledetto e raccontatemi cosa ci avete trovato, cosa ci trovate proprio stamattina. A proposito, non vale dire mio marito, mia suocera, anche se sappiamo tutti che qualcuno ci sta pensando. Mandatemi i vostri messaggi, voglio scoprire qual è l'oggetto più assurdo che gli italiani, che i pipistrelli continuano a conservare senza sapere nemmeno il perché. Quanti ne sono? Hai voglia? 342 00 00 100. Qual è la cosa più inutile che hai in casa e che ti rifiuti categoricamente di buttare? Poi faremo anche una classifica delle cose più inutili che abbiamo in casa nonostante non le utilizziamo più da anni. Tra poco nel pipistrello, ricorda ancora il numero: 342 00 00 100.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: oggetti hai lì in quel cassetto che non utilizzi più da anni? Di quello stiamo parlando, quell'oggetto in particolare che conservi senza sapere nemmeno perché. Quindi al 342 00 00 100. Trovate anche una classifica degli oggetti che gli italiani continuano a conservare senza utilizzare, come fumetti, videogiochi, vecchi smartphone, accessori, gioielli, occhiali, vinili e DVD, borse, decorazioni per la casa, soprammobili, ceramiche, giocattoli, scarpe. Però tocca a voi al 342 00 00 100 aggiornare questa classifica. Leggo giusto qualche messaggio. Per esempio Nicola scrive: a casa mia basta aprire qualsiasi cassetto mobile per trovare qualcosa che non serve, ma la cosa che più mi dà fastidio è quando la mia signora prende le bollette, le ricevute del tutto, quello che arriva e poggia una quantità infinita di carte inutili sulla scrivania. Io puntualmente devo fare pulizia. Ah, il contrario praticamente, non è lei a mettere ordine ma devi essere te. E poi vediamo, se parliamo di oggetti, allora sì, ho delle chiavi delle macchine che ho avuto in passato e che ormai ho fatto demolire, quindi non esistono più, ma continuo a tenere le chiavi che sono un fastidio, però stanno là, rindo cassetteri, ciambrusaglia. Diego, dalla casa del Mulino Bianco, un abbraccio anche a te. Sì, le chiavi delle auto probabilmente anch'io ce l'ho, alcune, sai, come ricordo la mia prima macchina, perché poi le prime macchine non le potevi rivendere, erano già da demolire, quindi mia mamma mi comprava delle macchine che riuscivano a fare tipo 30 chilometri e si incendiavano, comunque avevano 3 milioni di chilometri. Vediamo, buongiorno Antonio, io ho una sorta di Mikado in una busta contenente una serie di vecchie chiavi, prese SCART vecchie, ancora poi logori, cavi HDMI, ormai non funzionano più, a spezzoni di antenna, jack, oh, mamma mia, hai proprio l'impossibile, sei molto in casa Emanuele, sentiamo un po' di vocali, pronto?
1: Andò, ti posso dire una cosa?
0: Vai.
1: Però tutte le mattine dice sempre la stessa cosa,
0: sì.
1: L'oro, un minuto,
0: è vero,
1: secondo,
0: è vero, quattro. Che palle,
1: sta facendo pesante così.
0: No, è vero, è vero, hai ragione. Allora, da domani il primo che si lamenta del mio minuto di ritardo eventuale, tra l'altro non giusto, il lamento, vi taglio, vi banno e non vi faccio parlare più in radio, va boh.
2: Buongiorno, buongiorno ai pipistrelli.
0: Buongiorno.
2: Secondo me in questi cassetti l'unica cosa che non manca mai è un spinotto da antenna.
0: È vero, è vero.
2: Le vanno anzi antenna per mettere la televisione.
0: C'è sempre, hai ragione.
3: Magari è buongiorno.
0: Giorno.
3: E bulletto pagato.
0: Pagate.
3: Andiamo lì una casa.
0: Mamma mia, se vuoi contare.
4: Ma sì. La mattina ti uscita. Ti parla la faccia. Tu guarda tu e ti dici, minchia. Sì. Tengo il tuo cassetto che sta pieno di roba.
0: Sì.
4: Che non mi serve. Ma
0: però...
4: tu sai che faccio? Ma va in da radio. E metto questo quesito.
0: Sì. Qual è? No, ma è così, io ne ho parecchi di cassetti. Ragazzi, se mi conoscete bene come persona, non dico come speaker, io racconto proprio la mia vita. Parecchi argomenti nascono da esperienze vissute. Il fatto del cassetto, sì, anche quello, perché ne ho tanti dove ho cianfrusaglie a gogo. E stamattina ne parliamo insieme. Pronto?
5: Manganiello, buongiorno. Pipistrelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Da Roma.
0: Vai.
5: Io forse la cosa più inutile, ma... che non rinuncerei, a cui non rinuncerei mai, è l'agenda di quando ho fatto il quinto superiore, con
0: bello,
5: tutti i ricordi, con tutte le poesie, con tutti i pensieri.
0: Ci sta.
5: Ancora ce l'ho conservata e ogni tanto la apro e ci sono ancora delle foto di quando frequentavo con gli amici le superiori.
0: Questo è bellissimo, vedi, in barba a tutti gli altri, magari, lui c'ha, hai visto, un diario, una sorta situazione romantica dove scriveva le cose che riguardavano una scuola, vedi, imparate da lui. Ancora c'è Giovanni, nel mio cassetto ci sono elastici, batterie scariche, monete da 5 centesimi, almeno 3 penne che non scrivono, praticamente una discarica organizzata. Ho conservato il manuale di istruzioni del microonde che ho buttato nel 2018. Pensa un po', il microonde è morto, il libretto invece gode di ottima salute. Pronto?
6: Buongiorno, io molte cose inutili le ho messe su Vinted, vestiti, ma non solo, ma te fanno passa proprio genere, perché stanno chi le pigliate fama, tu metti una cosa a 3 euro, mo fa 2 euro.
0: Sì, è vero, è vero.
6: E quanta uva va?
0: Quanto
7: ciao
0: è vero.
7: Antonio,
0: buongiorno.
7: Ciao, la cosa più inutile che ho trovato ultimamente, mettendo un po' a posto i miei cassetti, è stato un kit di taglio e cucito, figurati, di quando ho fatto il militare nei carabinieri.
0: Mamma mia, fantastico.
7: Ma che serviva? Ciao.
0: Però poi, no, vedi quell'oggetto e ti ricordi di un momento vissuto, di un momento passato. Alcuni magari li dobbiamo buttare perché non servono a niente, altri credo che noi, soprattutto se abbiamo un ricordo affettivo, siamo abbastanza risti nel buttarli, ed è per quello che li teniamo ancora lì custoditi. 342 00 00 100, qual è quell'oggetto, quegli oggetti che ancora hai lì in quel cassetto e per quale motivo? Fammelo sapere al 342 00 00 100. Arriva il pezzone del Petagnone.

0: Delio da Fratta Maggiore scrive: buongiorno Antonio, ti sembra normale che mia moglie tiene impegnato un guardaroba dove sono conservati i giochi dei miei due figli quando avevano 2 anni, oggi hanno 11 e 7 anni, ormai non ci giocano più e ogni volta che le dico "ietta tutto cos", lei se ne esce, ma è per ricordo. Hai ragione, i miei figli ormai sono grandi, 23 anni, 19 anni, abbiamo ancora i giochi di quando avevano 1 anno, 2 anni, 3 anni, è la stessa cosa, cambia poco, addirittura alcuni giochi che purtroppo non entrano più nel nostro sgabuzzino sono stati dislocati a casa delle nonne perché dobbiamo avere tutti i loro ricordi, addirittura il dentino, pensa un po'. Poi io no, ma mia madre conserva i vestiti che mettevo da bambino, ne è affezionata, tenerissimo. Questo messaggio, la mamma è sempre mamma, è per te, insomma non è niente per lei, è il ricordo di quando eri piccolino, no? Buongiorno Antonio, Alessandro d'Aversa. Una lampadina del mio televisore geloso del 1970, che emozione. Poi buongiorno Antonio, io ho conservato la corona di un molare che ho devitalizzato, che si staccò e che non ho fatto più attaccare. Morale, sta ancora là, non serve a già spendere una di 500 euro per farne un'altra. Questo è bello. Poi ho le schede telefoniche che si usavano per chiamare almeno 500, tutte conservate in un apposito contenitore porta schede. Qui potrebbe essere un altro argomento, e cioè le collezioni, le cose vintage che conservi ancora. Poi ciao Manga, dopo il trasloco per nuova casa all'epoca del matrimonio ho portato di tutto, persino le bollette del telefono del 2001, di recente ho buttato tutto per nuovo trasloco. Firmato Antonio. L'ultimo e poi qualche vocale del Raffaele da Mainz. Raffaele, lo leggo come lo hai scritto perché mi ha fatto molto ridere. Dice: io litigo spesso con mia moglie perché in un cassetto ho ancora il vecchio Motorola Star Trek. Motorola Star Trek è bellissimo, che non butto più, e mi dice che è inutile tenerlo. Saluti da Raffaele da Mainz. Un abbraccio a te, un po' di vocali. Motorola Star Trek.
1: Andò, buongiorno papi.
0: Vai.
1: Antonio, io custodisco gelosamente centinaia di vinili, 33 giri andò di...
0: Questa è collezione, però.
1: Hendrix,
0: mamma mia. Li vuoi vendere? Fammi sapere un attimo.
2: Buongiorno, che sbloccato. Io mi ricordo la buon'anima di mia mamma.
0: Sì.
2: C'aveva il cassetto del, sai, delle case di una volta. Quando entravi ci stava il mobiletto dove tu appoggiavi di tutto.
0: Sì,
2: appena entravi dalla porta c'era questo
0: mobile. È vero, a destra. Tutti quanti lì.
2: Comunque mia mamma addirittura si astipava a molla la mulletta.
0: Addirittura la molla? È per fare cosa?
2: Il ferro che stai in mezzo.
0: Ho capito.
2: Alla molletta.
0: Sì, sì, sì, chiaro.
2: Fine che la ci rimane, che ne ha fa? E se si scassa la molletta e ci serve la molla.
0: Hai capito? Ci sta, perché all'epoca poi si tendeva ad aggiustare qualcosina e quindi si conservava. Oggi si butta e si compra tutto nuovo, no? Alla faccia poi dell'ecologia, eccetera, eccetera. Prima, quando una TV non andava, bastava una pacca dietro alla canavacciuolo, no? Perché avevi il tubo catodico che ti dava anche la soddisfazione di prenderlo proprio a pugni. Adesso come fai? Sono tutte a LED, cioè se la tocchi si rompe. Andiamo,
3: Magari,
0: vai.
3: Buongiorno, Giovanni da Giuliano.
0: Ciao,
3: Magari,
0: ciao Giovanni.
3: Pulite in castipata, ancora il cassetti Totò, i foto mogliere mi poetà, ma non esiste la da rimanere là.
0: Assolutamente sì. Sicuro che erano le cassette di Totò, no? Perché prima c'erano gli ambulanti che vendevano le videocassette dove magari c'era la cassetta di Totò oppure quella del Far West, andavi a metterla ed era la cassetta. Beh, è arrivato il caffè, è arrivato anche Vogliono Rubar. Mandare giù per Cirillo, Vogliono Rubar. Si è brizzolato così all'improvviso. Pronto? Sentiamo.
4: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Scusa, ma c'è mi mano qua. Ma che è successo?
0: La prossima volta andiamo a mettere mano prima.
5: Peppe tangenziale.
0: Sì, ciao Peppe.
5: Stamattina bloccatissima.
0: Ma come è possibile?
5: Ma non ci capite che è passata sta tangenziale.
0: Me l'hanno già
5: peggi
0: detto.
5: Peggi e peggi delle altre volte.
0: Mannaggia.
5: Quando sei una cara a casa, mandano i fil, i spin, i caricabatterie, i spazzun, la roba che non mi serve. Ma è una cosa impressionante. 7.000 7000 metri fill.
0: Sì, ma tutti quanti noi abbiamo questa propensione a conservare. Boh, va bene, va bene. Mettiamo ancora un disco. Nel frattempo leggo un messaggio molto bello. Dice: stamattina non sono andato al lavoro e ho detto Alexa, metti Radio Kiss Kiss Napoli e sento Manganiello per tutta la casa. Anche le mie bimbe ti adorano. Potresti salutare Aurora che ieri ha iniziato judo, Diana e mia moglie Enrica. Come no, un abbraccio. Immagino un po' la scena, no? Questi che ascoltano questo programma di grande spessore, grazie ad Alexa. Mamma mia, non fa bella figura. Vabbè, la

0: te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
5: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
6: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: carica l'energia, ovviamente, del pipistrello, di tutti voi in particolar modo. Voi date l'energia a me, io la do a voi. Tutte le mattine tra le 7 e le 9 ci facciamo compagnia, perché siamo una grande famiglia e stamattina parliamo di una cosa che accomuna un po' tutti quanti noi, secondo me: gli oggetti inutili che continuiamo a conservare, cassetti pieni di chiavi misteriose, caricabatterie vecchi, viti avanzate e cose che non usiamo da anni ma che non buttiamo mai. Perché? Perché magari può sempre servire e ti ritrovi la casa zeppa di oggetti quasi inutili. Fammi sapere un po' se ne hai alcuni al 342 00 00 100. Alcuni si fa per dire, perché siete davvero tanti che state interagendo con noi. Per esempio, c'è un amico, Angelo, scrive: buongiorno, il primo barattolo del leofilizzato di mio figlio, che adesso ha 19 anni, ma porca miseria, almeno quello credo che debba essere buttato, no? Non lo so, vabbè, l'hai lavato, credo, boh. Poi vediamo, buongiorno, ho conservato il foulard del militare con le dediche di tutti i miei amici. Ciao Luigi, questo è molto bello come ricordo. Buongiorno, se giro casa dei miei genitori trovo in bella mostra il macinino a mano per il caffè, la macchina da cucire con il mobile a legno, l'affettatrice a mano, la TV Mivar a tubo catodico non funzionante e la radio a valvole, tutti in primo piano in soggiorno, non sbagliare soggiorno, non salotto, rosario. Ah, ok, sì, certo. Vabbè, sentiamo un po' di vocali. Pronto?
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io volevo fare una riflessione e confrontarmi anche con sì, il resto dei pipistrelli in ascolto.
0: Come no, vai.
1: Avete fatto casa pure voi, che ultimamente non si cammini più.
0: Beh, ma che c'entra? Questo è un argomento un po' fuori tema. Quindi, se io fossi un professore e tu avessi consegnato il tema, io dovrei metterti due, ok? Comunque è vero, c'è Napoli bloccata, a quanto pare. Pronto?
2: Andò, se ti interessa,
0: sì,
2: vengono 3-4 disc 33 giri.
0: Veramente?
2: Edoardo Bennato.
0: Edoardo Bennato, non male. Se qualcuno ha qualche disco di Franco Battiato, adesso non sto scherzando, lo acquisto a qualsiasi cifra, ammesso che io non abbia pure quello, perché è un po' difficile, io ho quasi tutti. Pronto?
3: Ciao Manganiello.
0: Ciao.
3: Senti, mi chiamo Giorgio, io vivo in Spagna.
0: Sì. In Spagna, oh!
3: Sto cassetto di cui parlate.
0: Sì.
3: Qua in Spagna, vabbè, Barcellona, ha addirittura un nome. E in catalano si chiama Calaix de Sastre, che tradotto vuol dire il cassetto del sarto, ovvero dove ci metti tutte
0: le cose
3: dentro. Ciao ragazzi,
0: ho capito, un po' come la confezione dei biscotti danesi, dove non trovi mai i biscotti ma ci trovi il cotone, gli aghi, eccetera eccetera. Pronto?
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Antonio, una delle cose che più mi colpisce è che in questi cassetti dove regna sovrano il disordine, ogni tanto ti viene lo schiribizzo e metti tutto a posto in maniera schematica, che mi sembra un esercito di soldatini figa.
0: Quelli verdi di una volta.
4: Non passano nemmeno 5-6 giorni.
0: Sì, ritrovi tutto uguale.
4: Tutto imbrogliato.
0: È vero, è vero. Anche perché poi qualsiasi cosa tu non trovi a casa dovrebbe essere in quel cassetto. Vai lì, no, guarda che sta andando qui il cassetto dove abbiamo un sacco di cose. Vai lì, scavi e scavi e poi non lo trovi. Pronto?
5: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Oggetti inutili nel cassetto.
0: Sì.
5: Ah, chiavola a bombolo. Ma gliatene giusto a bombola pure a te.
0: Io appunto, dammela la chiave della bombola. Da quest'anno neanch'io, perché mi sono organizzato con la stufa pellet, mia moglie salirà, quindi a sacchette pellet. Io volevo alleggerirla, poi mi hanno detto che la sacchetta di pellet pesa più o meno quanto una bombola di gas, però forse è più comoda da salire a sacchette rispetto a bombola, che è più rigida, più dura. Pronto?
6: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
6: Un oggetto che ho ritrovato dopo tanto tempo del tutto inutile, che comunque io devo conservare, è un libretto di manutenzione e di garanzia di una vecchia macchina che possedeva la mia famiglia, una Fulvia.
0: Mamma
6: coupé.
0: Mia.
6: Una Lancia Fulvia.
0: Mamma
6: coupé,
0: mia,
6: la
0: bellissima.
6: Come si diceva
0: sì,
6: una volta.
0: Sì, sì, la conosco. Mamma mia. Hai veramente così fatto uscire dal cascione un'auto favolosa, quelle auto che non fanno più. Mamma fa questa macchina elettrica. Voglio macchina a benzina, voglio macchina diesel, massimo GPL, basta, hybrid, full hybrid.
7: Buongiorno Manganiello. Io nel mio cassetto, buongiorno a tutti i pipistrelli. Nel mio cassetto c'ho le foto di mia mamma quando era sposata.
0: Sì.
7: E poi ci sono le foto di mia figlia quando era piccola, Giovanni,
0: Ciao. Ciao, ciao.
7: Buona
0: Giovanni.
7: Giornata a tutti.
0: Anche a te, anche a te. Prima che mi arrivi qualche cazziato, oppure qualcuno che sta a dire come ti permetti di dire che la mia macchina elettrica non è buona. No, allora, è una scelta mia personale, assolutamente. La macchina elettrica è tutto a posto, però mettetevi nei miei panni, c'è uno che fa tipo 700, 800, 1000, 2000 km a settimana, è un po' complicato. Mettete le colonnine ogni 3 metri e ci accattiamo a macchina elettrica. Oh. Detto ciò, tra poco i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di Spottola, dedica 2.0 di Radio Kiskis Napoli con Antonio Manganiello? Inviate il messaggio al 342-00-00100 e poi ci pensiamo noi. Le news, torniamo subito.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da Gianluca Miranda. Un'operazione ad alto impatto dei carabinieri della compagnia Napoli Stella ha portato all'arresto di un 21enne e di una 27enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante i controlli, i militari hanno trovato hashish nascosto nel bagno di casa negli slip della giovane donna. Il 21enne e la 27enne conviventi sono stati arrestati durante un controllo nell'abitazione con l'aiuto dell'unità cinofila. I carabinieri hanno trovato nel bagno 12 stecche di hashish. La giovane nascondeva negli slip altre 15 stecche per un totale di 37 grammi. Nell'appartamento anche un bilancino di precisione, 750 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. All'esterno, sul tetto di un garage vicino al balcone dell'abitazione, sono stati sequestrati altri 300 grammi di hashish. Il 21enne ora in carcere, la 27enne incensurata si trova agli arresti domiciliari, entrambi sono in attesa di giudizio. Cambiamo argomento. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali del Napoletano in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. Nel mirino la vendita di prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti e in particolare degli studenti. In tale ambito i finanzieri del gruppo Nole e della compagnia Ottaviano, dopo mirati sopralluoghi, hanno individuato diverse attività che avevano allestito per la vendita su appositi scaffali molteplici articoli di cancelleria, penne, matite, quaderni, accessori vari, articoli casalinghi non conformi alla normativa di settore. La merce irregolare del valore di oltre 130.000 euro è stata sottoposta a sequestro amministrativo e i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio. Una giovane di 22 anni è stato soccorso nella notte al Vecchio Pellegrini per alcune ferite d'arma da taglio. Sottoposta a sequestro amministrativo e titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio. Una giovane di 22 anni è stato soccorso nella notte al Vecchio Pellegrini per alcune ferite d'arma da taglio. Da quanto riferito alle forze dell'ordine,

0: insomma, sempre casini, ed è la realtà dei fatti. A proposito, traffico assurdo, almeno i nostri pipistrelli on the road ci segnalano sulla tangenziale, ma anche in direzione zona ospedaliera. Se avete novità, fatemelo sapere, perché diamo anche delle informazioni giuste, oltre a scherzare in queste due ore e alleviare le fatiche delle prime ore del mattino, no? Chi va al lavoro, chi torna da una nottata di lavoro, chi va a scuola, insomma, ovunque voi siate, dovete restare con noi. Resta con noi, signore. No, questa è un'altra cosa. Saluto anche Fabio Esposito in regia, quelli che ci guardano in TV sul canale 76, pronti per consegnare un po' di Telegram. Il primo dice: buongiorno Manga, sono Luigi da Santa Maria, voglio inviare questo Telegram al mio vecchio capo. Ok, vediamo un po' se ci risponde il vecchio masto, per intenderci, no? Ti vuoi togliere qualche sassolino dalla scarpa? Perché poi quando si va via e quando magari avevi qualcosa da dire al masto, non lo dicevi per paura, per timore, dopo ti togli proprio il peso dallo stomaco. A volte lo mandi anche a quel paese, no? L'ultimo giorno aspetti, dici: guarda, io mi licenzio. Ma va fa. Poi non sempre, c'è anche qualcuno che ha un bel rapporto col masto.
1: Iliad,
0: niente,
1: risponde.
0: Il masto non ti risponde neanche, perché ha presupposto che possa essere proprio te, e allora ha detto: non lo rispondo, lo schifo, perché non mi ha dato il preavviso, se n'è andato così all'improvviso. Prossimo: buongiorno Antonio e a tutti i pipistrelli, sono Francesca, vorrei mandare un Telegram al mio fidanzato Emanuele. Ok, un po' lunghetto come Telegram, vi ricordo sempre che dovete essere telegrafici, in questo caso facciamo un'eccezione, vediamo se ci risponde.

0: risponde il tuo amore Emanuele. Poi volevo salutare anche quelli che mi chiedono spesso a quest'ora sempre la stessa cosa: come faccio a riascoltare poi dopo il Telegram? Andate sulla nostra applicazione, la scaricate gratuitamente. Pronto Emanuele?
1: Pronto.
0: Emanuele, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
1: Ah, buongiorno, bene.
0: Buongiorno,
1: bene,
0: tutto bene, ti sei svegliato da poco, ti abbiamo disturbato?
1: No.
0: Ok, in realtà c'è una certa Francesca che ha avuto la splendida idea di farti chiamare. Ti devo leggere un messaggio, posso?
1: Assolutamente.
0: Ok, dice: volevo solo ricordargli quanto lo amo e quanto gli sono grata per tutto quello che fa per me, per il supporto che mi dà e soprattutto per quanto mi sopporta. Sono fierissima di lui e di tutti i traguardi che sta raggiungendo. Mi sento così fortunata ad averlo al mio fianco e non vedo l'ora che un giorno lo sia ufficialmente, e prometto che farò di tutto per renderlo il prima possibile, perché sì, questa volta glielo dico io, voglio sposarlo e passare tutta la vita con lui. Mamma mia, io mi sono emozionato.
1: Vabbè, questa è la giornata da incorniciare, allora. Ancora deve iniziare, già da incorniciare.
0: Eh sì, perché poi diciamo che ha ascoltato un po' di gente, parliamo di milioni che sono sparsi nel mondo. È una vera e propria dichiarazione d'amore e anche una proposta di matrimonio in diretta, voglio dire.
1: Assolutamente.
0: Cosa rispondiamo? Allora, vabbè.
1: C'è solo una risposta, assolutamente. Sì, sempre.
0: Quella che dice Sal Da Vinci, no? Alla fine, io e te, sempre sì. Senti,
1: saremo
0: allora,
1: io e te. Sempre.
0: Ah, che bello. Da quanto tempo vi conoscete? State insieme?
1: Allora, conoscerci ormai sono quasi 13 anni e mezzo.
0: È una vita, figurati. Allora è arrivato il momento, dai.
1: Sì, vabbè, ci siamo conosciuti da piccolini, quindi in realtà è giustificato il fatto che ancora non è arrivata, diciamo, la proposta.
0: Certo,
1: l'ufficialità. Sì. Diciamo,
0: cioè, eravate piccolini, abitavate vicino, non lo so.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Poi piano piano le strade si sono divise, diciamo, sotto l'aspetto del di dove abitavamo, perché ci siamo un po' spostati, poi lei adesso si è trasferita su e piano piano stiamo cercando di stabilizzarci.
0: Certo, poi quando c'è l'amore, cioè certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, un po' come canta Venditti.
1: Hai visto?
0: Vabbè, io sono veramente felice.
1: Ritrovarsi sempre.
0: Assolutamente, sono contento perché questa dichiarazione la porterete sempre nel cuore e anche Radio Kiss Kiss Napoli, no? Avete la nostra benedizione.
1: Certo, no, voi ci fate sempre compagnia.
0: Che bello. Sono contento, un abbraccio a Francesca, anche a te Emanuele, facci sapere la data del matrimonio, mi raccomando.
1: Assolutamente, tutti invitati, tutti.
0: Tutti, senza busta però,
1: voi,
0: perché non ci stanno
1: i radioascoltatori compresi.
0: Ok, non ti conviene perché sono spilorci, vengono e non ti fanno a boost, hai capito?
1: Li blocchiamo al buffet allora, non entra.
0: Bravo, un abbraccio, in bocca al lupo, ciao.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Che bello. Abbiamo veramente sancito un matrimonio. Prossimo, buongiorno Antonio, oggi è il compleanno di mia moglie ed io e i miei figli vorremmo sorprenderla. Ok, con una dedica. Vediamo se ci risponde. Come si chiama? Mia moglie mi ha scritto, ma non vedo il nome. Vabbè, ci arrangiamo, dai, vediamo se ci risponde, così ci dichiariamo subito. Non è complicato chiamare a casa delle persone, ragazzi. A volte mi chiedete perché non fai più gli scherzi, perché è impossibile. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, ciao, buongiorno, è Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello e ho un messaggio da parte di persone a te molto care. Posso leggerti il messaggio?
2: Buongiorno.
0: Io purtroppo non ho il tuo nome perché la persona che mi ha chiesto di inviarti questa dedica ha scritto è per mia moglie, ma come ti chiamo? Non me lo ha scritto, quindi come ti chiami?
2: Mi chiamo Giusy.
0: Eccola qua, Giusy, allora buongiorno in modo ufficiale.
2: Buongiorno.
0: Il messaggio è il seguente: è il compleanno di mia moglie ed io e i miei figli vorremmo sorprenderla con una dedica. Dice: vorremmo dirle che è la mamma e la moglie più attenta del mondo e che la amiamo tantissimo e gli auguriamo semplicemente quello che il suo cuore desidera. Fabio, Michele e Gaetano. Poi dice: grazie mille, ti prego, devi dirle che l'amo. Cosa vogliamo dire alla tua famiglia che ti ascolta?
3: in questo momento mi hanno lasciato senza parole, sono molto emozionata e niente, voglio dire grazie a loro, perché se sono così attente perché loro meritano di essere così attenzionati.
0: Che bello, c'è un amore.
3: Quindi io li ringrazio con tutto il cuore.
0: Ma secondo te loro si fermano a questa dedica alla radio gratuita oppure faranno una bella festa stasera per te? Organizzeranno qualcosa?
3: Purtroppo non credo che sia possibile, perché sono invitata ad un matrimonio.
0: Ma oggi, mamma mia!
3: La faremo diversamente.
0: Non ti invidio.
3: Mi aspetto altre sorprese.
0: Che poi al matrimonio andrai con tuo marito, suppongo, oppure da sola?
3: Sì, con mio marito.
0: E allora fate finta che sia il banchetto del vostro compleanno o del tuo compleanno, dai, mangiate.
3: Sì,
0: almeno tutti, allora, mo ti dicono tutti i soldi che mettete nella busta, vada a mangiare tutto quanto. Vada a mangiare tutto quanto. Ah, va bene?
3: Okay. Assolutamente sì.
0: Fatti fare anche un fagottino, te lo porti a casa, così mangi pure domani.
3: Vabbè.
0: Va bene, auguri, un bacio.
3: Grazie, ciao. Grazie mille, grazie.
0: Ciao, Giusy.
3: Buona giornata.
0: Anche a te, ciao, ciao. Prima si utilizzava, no? Dire al cameriere, guarda, io ho il cane a casa, il cameriere ti portava magari le ossa, tutti gli avanzi, e tu dicevi no, il mio cane è molto permaloso, si offende. Anzi, il mio cane mangia pure i dolci, quindi un po' di frutta, un po' di dolci. Un primo piatto, un secondo piatto, il sorbetto al limone, un po' di tutto. Vediamo. Il prossimo dice: buongiorno Antonio, vorrei mandare un telegram a Roberta. Vorrei dirle che l'amo, finalmente ho trovato la mia luce in fondo al tunnel. Azza, è che si caparezza. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Vediamo se risponde, speriamo che non abbia già risposto e ho sentito un pazzo che canta. Così riattacca subito Roberta. Roberta! Mamma mia, che pezzo storico del grande Peppino di Capri. Intramontabile Peppino. Peppino, Peppino. Canzone di Antonello Venditti. Guarda a cavallo, come sono preparato, ragazzi. Niente, non ci risponde. Vabbè, cambiamo, Fabio? Vogliamo sorprendere più persone possibili. Buongiorno, puoi chiamare mia moglie? È il suo compleanno e il nostro anniversario. Cioè, tutto insieme. Vediamo se ci risponde, si chiama Laura. Laura non c'è. Possiamo collegarci su ogni nome, non c'è niente da fare. Vediamo se risponde Laura. Da parte di Carlo, tutti i giorni Telegram intorno alle 8:05, però vi ricordo sempre la stessa cosa, dateci dei numeri buoni, veritieri, che avete già provato voi, no?
4: Pronto?
0: Eccola qui, squillante, pronto, buongiorno, come stai?
4: Io benissimo.
0: Ah, meno male, io sono Antonio Manganiello, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli, ti devo leggere un messaggio.
4: Immaginavo.
0: C'è un messaggio bello per te, perché dice: puoi chiamare mia moglie, è il suo compleanno ed è il nostro anniversario, devi dirle sì, che la mia ragione di vita, il mio infinito, la mia più grande benedizione si chiama Laura. Quindi Laura c'è, eccola qua, ce l'abbiamo.
4: Sì, non è andata via.
0: Senti, allora, tanti auguri per il compleanno.
4: Grazie.
0: Tanti auguri per l'anniversario. Quindi
4: ti
0: tu
4: ringrazio.
0: Ti sei fatta un regalo il giorno del tuo compleanno. Nel senso,
4: sì,
0: che hai conosciuto.
4: La vitamina.
0: L'hai detta proprio. Come la pensi? Da quanti anni hai passato sto guaio?
4: 12 anni.
0: Mamma mia, come fai a sopportare ancora? Come fai a sopportare Carlo? Dimmi.
4: Diciamo che ci sopportiamo a vicenda.
0: Quello poi funziona così. Lui fa delle cose,
4: sì,
0: che tu non sopporti e chiudi un occhio.
4: Sì, poi tu fai delle cose. Un po' Bonnie e Clyde.
0: Brava. Però poi c'è la complicità, c'è l'amore, suppongo,
4: sì,
0: altrimenti
4: sì.
0: È inutile. Allora.
4: Sì, è tutto.
0: Cosa vogliamo dire a Carlo che ha pensato a te stamattina?
4: Carlo, vabbè, che lo amo tantissimo, questo lo sa, anche se non glielo dimostro sempre, però comunque non deve mai dubitare di questa cosa.
0: Mm-hmm.
4: Auguri a noi comunque.
0: Auguri a voi.
4: Dal mio compleanno.
0: Come no, auguri veramente di cuore. E poi ti posso dire una cosa, la donna sì, troppo sdolcinata, almeno a me, non mi piace, c'è quella che sta sempre in culo.
4: No, mamma io sono
0: mia. Cioè scinna ma culo, l'amore, tesoro. Ma per piacere, cioè ogni tanto va bene, ma non sempre, sei d'accordo?
4: È certo, nei limiti,
0: bravo, lo devi far soffrire, quella è la cosa importante.
4: Sì, io la linea di demarcazione. situazione, se la superi non andiamo bene.
0: Bene, così devi fare, mi raccomando, sei una donna con la D maiuscola, un abbraccio.
4: Grazie, ciao.
0: Facciamo l'ultimissimo, vediamo un po' che succede. Non so, ragazzi, molti miei amici, colleghi mi dicono che adorano la donna sdolcinata, sempre mielosa. Io no, cioè, la supporto, che già fa, è più forte di me. Cioè, ci sta, però non 24 ore su 24. Cosa stai facendo, amore? Ho visto il tramonto, ho pensato a te, e ti ho mandato un messaggio, vallo a leggere, ti amo. Guarda, sei sul divano ogni poco un gol, basta. Cioè, ti amo, però cinema gol ogni tanto. Vorrei fare un telegram a mio padre. Questo è bello, l'ultimo, dai. Vediamo se il papà risponde. Pronto, eccolo qui, Luca.
5: Yeah, telefono.
0: Tranquillo, Luca, è Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta alla radio.
5: Ciao.
0: Ciao, hai detto chi è perché pensavi l'Equitalia, qualche call center, giusto? Lo sapevo, che c'è a quest'ora, ma che vogliono da me? E invece un messaggio bello, te lo leggo. Dice: vorrei fare un telegram a mio padre Luca, devi dirgli che voglio ringraziarlo per tutto quello che fa per me, che per me lui è speciale ed è il mio unico idolo, da suo figlio Marco. Guarda, essere un idolo per un figlio credo che sia la cosa più bella del mondo.
5: Grazie. Veramente lui è un ragazzo speciale, maturo, insomma, questo mi fa piacere che, insomma, ho dato questo esempio.
0: Sì, hai fatto un bel lavoro, perché meriti queste parole. Quanti anni ha Marco?
5: Marco c'ha 22 anni.
0: È bello grandice, ancora più valore prende questo messaggio, perché fin quando sono piccoli, sa, ti aspetti il messaggio papà ti voglio bene, quando sono grandi si distaccano un po', e invece Marco ti ringrazia ancora oggi.
5: È un ragazzo con la testa sulle spalle.
0: Ottimo, ha avuto una bella educazione, quella del papà, della mamma, e dovete essere fieri e orgogliosi di Marco, va bene?
5: Grazie a tutti.
0: Ciao, bacio.
5: Grazie a tutti.
0: Ciao, grazie a te. Ciao, bacio. Va bene, ragazzi, tra poco parliamo ancora dell'argomento di stamattina, parliamo di quegli oggetti che avete lì in quel cassetto e che non utilizzate quasi mai. La domanda sorge spontanea: ma loro perché tenete?

0: E ricordiamo ancora l'argomento di stamattina per i nuovi arrivati. Sono già le 8:20. Attenzione perché continuano le segnalazioni del traffico. C'è Viola, mi scrive: buongiorno, traffico esagerato anche sulla circonvallazione tra Giugliano andando per Arzano. Fate attenzione, a quanto pare c'è Napoli e provincia bloccata stamattina. Stiamo parlando del cassetto delle cose inutili. In ogni casa ce n'è uno dove ci sono quelle chiavi misteriose, i caricabatterie, le viti avanzate. E io vi sto chiedendo qual è la cosa più inutile che conservate in casa al 342 00 00 100. Prima di ascoltare giusto qualche vocale, c'è Maria da Napoli: ho un cassetto pieno di chiavi che non so più cosa aprono. Anch'io ce l'ho, però non riesco a buttarle perché penso sempre che prima o poi ne troverò la serratura. È vero, perché tu dici non ne butto una, adesso butto l'altra, poi vedere che poi domani mi serve, ti fai queste paranoie e finisci per essere sommerso dalle chiavi. Le buste della spesa: ne ho una busta enorme piena di altre buste, quando ne cerco una ne escono 30. Ancora conservo tutti i caricabatterie dei telefoni vecchi, non ho più quei cellulari ma sono convinta che un giorno mi serviranno. A cosa? A cosa? Soprattutto li caricabatterie, no? Dei vecchi cellulari, quelli analogici, ma a cosa possono servire? Dobbiamo buttare, dobbiamo smaltire. Pronto?
1: Io ho ancora conservato gli LP di Cristina D'Avena, gli LP di Beehive, gli LP di Claudio Baglioni, vecchie schede telefoniche.
0: Poi? Finito? Sei bloccato? Ah, ok, va bene.
2: Buongiorno Antonio, se buongiorno. Ti interessa, sì. Io ho conservato, mo so 50 anni, conservato, tengo ancora un 112, un 128, un 121.
0: Non ci credo.
2: E la Super 5.
0: Cioè, queste macchine
2: e
0: conservate?
2: Una macchinina, non ci capite che è, perché è tutta scassata e non sa ci manca che macchina è più, perché io poi pittavo con smart e mammai, a buscavo pure però.
0: Ma aspetta, ma sono macchinine, giusto? Piccole, modellini? No, perché se tu avessi 112, ok, io vengo dopo e vengo a intavolare una trattativa, pronto?
3: Buongiorno a tutti, ciao Manganirri. Ciao. Io, mia moglie, ha conservato tutti i quadernoni dei nostri figli quando andavano alla scuola elementare. Pensa, sono 4 figli, adesso
0: tutti
3: c'hanno
0: i quadernoni.
3: 40, 38,
0: e quanti ne
3: 36,
0: sono?
3: 36, 30.
0: Cioè, devi fare praticamente un chip a Furcello. Cioè, nel senso, quando c'è un Fugarazzi e Sant'Antuono, ecco, li metti tutti quanti lì e fai un unico incendio, un'unica lampa, perché basta, ragazzi, basta un quaternone, non 200.000. Pronto?
4: Buongiorno, Antonio.
0: Buongiorno.
4: Allora, innanzitutto, ogni stanza della mia casa c'è un cassetto con qualcosa,
0: qualche
4: o tanti
0: ricordo.
4: Oggetti che non utilizzo, che tengo lì appunto pensando, vabbè, potrebbero servire.
0: Servire, sì, sì.
4: E poi, in particolare, ho conservato tutti i miei diari segreti, diari scolastici e diari segreti.
0: Come vorrei leggere
4: quel
0: diario?
4: Della mia adolescenza, dove scrivevo la qualunque praticamente lì sopra.
0: Sì.
4: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, baby. Veramente una voce meravigliosa. Puoi scrivere ciò che vuoi anche oggi, non c'è problema. Abbiamo ancora qualcuno? No? Vabbè, giù, andiamo alla fine, deve essere qualcuno più eleganti. Più charme, ok? Va bene, allora noi tra poco continuiamo con il programma, un po' anni 80 adesso, perché alle donne piace questa voce molto corposa, molto profonda. 342 00 00100 per i vostri messaggi. Cosa avete conservato in quel cassetto? Qualsiasi cosa, lo potete comunicare a Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss poi vuol dire baci, amica mia. Napoli con Antonio Manganiello, a tra poco.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Finalmente, finalmente sono arrivati!
8: Cosa?
7: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
9: Il
8: con meno 70%. Continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Capolavoro, capolavoro, bellissima. Alfa, Gigi D'Alessio, le 8:28, ancora buongiorno, è mercoledì 30 di settembre 2026, per chi non lo sapesse domani è il 1 ottobre, quindi anche settembre, il mese un po' più triste, è andato via perché sono finite le vacanze, adesso davvero siamo tutti quanti in riga. Devo leggere un messaggio, dice: lo so che non è il discorso di oggi, ma ti volevo rendere partecipe, guarda che spettacolo, sono Salvatore da Caserta, ma in questo momento a Messina, io faccio vedere anche in TV per quello che si può vedere, mamma mia che alba meravigliosa a Messina, la Sicilia, terra fantastica. Stiamo parlando di tutti quegli oggetti che avete magari in un cassetto, oggetti inutili e che non buttate, per quale motivo, fatemelo sapere al 342 00 00 100. Vediamo un po', ho un cassetto con tutte le multe negli anni che ho preso, beh è pieno secondo me, e che non ho pagato, ah, che penso che un giorno le pagherò, ma sono passati ben 20 anni, penso, scrive ancora, che sono andati pure in prescrizione, ma rimango lì a guardarle, non sarei così sicuro, fai attenzione che proprio oggi bussa il postino, poi te faccio vedere, lo hai detto e adesso tutto l'occhio in wall dei pipistrelli ti faranno arrivare tutte le multe, ovviamente con anche prezzi triplicati perché non hai pagato, fammi sapere. Pronto?
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Scavando nei cassetti, proprio facendo riferimento alle cose che uno tiene nei cassetti e non sa cosa trovare,
0: sì,
1: in questi giorni ho trovato una fotografia Panini originale,
0: sì,
1: del grande Diego.
0: Mamma mia.
1: Guarda, è stata una cosa bellissima.
0: Un'emozione.
1: Per la serie, non mai buttare quello che si ha nei cassetti.
0: Quindi tu dici non buttiamo niente, neanche i caricatori dei vecchi cellulari, quelli tipo StarTAC, quella roba lì, tutto lì deve stare. Pronto?
2: Buongiorno, è stato Lupo 73.
0: Vai,
2: io ho ancora conservato la mia prima moto del 1991, l'Honda NSR scarenata.
0: Non la conosco, però credo che siano quelle Honda di una volta dove magari i cantanti neomelodici facevano anche dei video, no? Immagino. Pronto? A proposito, giustamente, l'osservazione di Fabio Esposito è quella che è, dice: ma due cassette, poi questa moto c'entra? Cioè, dove l'hai messa? In un garage, credo, no? Pronto?
3: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
3: E a tutti i pipistrelli che ci seguono,
0: e sono tanti.
3: Volevo dirti che io conservo ancora il vestito del matrimonio,
0: anche io,
3: di 43 anni fa.
0: E ti va ancora? Io spesso vado lì, cerco di misurarlo, insomma dico: ma come cacchio ero magro? Oppure quanti chili ho preso dal matrimonio? Io sfido chiunque di voi ad andare nell'armadio, cioè voglio sapere. Ecco, adesso andiamo da un argomento all'altro, no? Ecco, su 10 di voi, quanti possono ancora indossare il vestito? Parliamo però almeno di 10 anni di matrimonio, 7 anni, dai, perché il primo anno, anzi già dal primo anno secondo me, tu vai a fare il viaggio di nozze, già torni con 5-6 kg in più, poi tutti i pranzi, le cene con i parenti, arrivi già a 10 kg e quel vestito non ti va. Avevo una 46, ragazzi, io 46, adesso non è che abbia una 48, ci ho fatto una chetogenica, mi sono fatto un culo così, però per dire. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Un oggetto che ci ho conservato proprio da cassaforte, proprio con prelibatezza,
0: sì,
4: che ogni tanto uso perché poi ce n'ho tante. È una sciarpa del Napoli 1987, primo scudetto del Napoli, la comprai a Torino quando la Juve giocava al vecchio stadio comunale. Napoli vinse 3-1, segnò prima la Juve, l'Autrup, Moreno, Ferrario, Bruno Giordano, Volpecina.
0: Mi ricordo solo Bruno Giordano di tutti questi qui, anche Volpecina, grande calciatore. Fabio, tu sei un grande intenditore di calcio, non c'è male, si è difeso anche lui. Pronto?
5: Antonio, buongiorno. Umberto. Allora, anche io tanti vinili 45 e 33 giri, tra cui molti vinili 45 giri degli anni 60-65.
0: Lì andavano per
5: e
0: la maggiore.
5: Più, vabbè, ho conservato le macchine della Burago.
0: Bellissime.
5: Quando io avevo 5 anni nel 76.
0: C'è un messaggio di Francesco, dice: io ho indossato l'abito del matrimonio alla comunione di mia nipote a maggio, mi va larghissimo addirittura, cioè sono uno dei pochi, sono ridicolo, mi sono sposato nel 2011, forza e coraggio, sacrifici e passione e torni in Adavodo Guaglione, cioè tu dal 2011 hai indossato un abito che è quello quando ti sei sposato e ti va largo, ma fai schifo proprio, cioè nel senso ti stiamo invidiando, farai movimento, non lo so.
6: Ma Canillo, beh, questi sì, è un risparmio, vediamo che occorre, non levi a una cerimonia con questi loro matrimoni, però mi lasciano a mettere un uomo.
0: Hai visto?
6: Ho passato l'altro 15 anni di matrimonio.
0: Vedi, è difficile che possa
7: Magari,
0: entrare.
7: Buongiorno. Buongiorno. Sei Bire Muzzarella. Non te l'hai ci portato, però qualche volta ci organizziamo.
0: Vedi, vedi,
7: sì, sono gli altri. Quando riguardo quattro vestiti, da me, quando mi hai fatto la cresima, manco vestito della cresima mia.
0: Quindi, beh, mettiamo tutti quanti un po' di chili con l'età, con un'alimentazione anche sbagliata, credo. Pronto?
8: Quando Carlo dal Fugone.
0: Vai.
8: Io nel cassetto c'ho ancora un NEC, il telefono.
0: Mamma
8: solo
0: mia.
8: Che quando l'ha spicciata mi ha cantato la canzone.
0: Lo sapevo.
8: Non c'è.
0: Lo sapevo. La stavo a fare io la battuta.
8: Buongiorno. In modo di comprare l'un DNSR, chi lo sa conservare.
0: Vediamo, facciamo il mercatino.
8: Voglio il numero, voglio il
0: facciamo il mercatino del pipistrello, potrebbe essere un'idea. Pronto?
9: Buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Entro la Germania. Magari tengo ancora tutte le lettere. Io conobbi mia moglie nell'anno 2000.
0: Le lettere,
9: e
0: quelle scritte.
9: Germania, si mandava.
0: Mamma mia, che ricordi, le lettere.
9: Comunque tengo ancora stipato tutte le lettere che ci mandavano.
0: Anch'io, sai, ho delle lettere conservate, giuro che è vero, poliziste e tutto cose, in base a quello che si dice, potete chiamare mia moglie tranquillamente, ero fidanzato con una ragazza tedesca, in realtà era di Cicciano la famiglia, però lei era lì in Germania, per 2-3 anni fu solamente un rapporto epistolare, ecco, quindi ho una lettera a settimana, poi ogni tanto la telefonavo però da mia nonna, e mia nonna ebbe una bolletta telefonica di 1.200.000 lire. Non me lo dimenticherò mai, perché dovette arrivare il dottore, pressione altissima. Non ho mai confessato, mai confessato. Vabbè, attenzione, c'è una rettifica e con questa poi andiamo con un disco. Luigi dice: dici all'amico che Juve Napoli si giocò al comunale, non a delle Alpi. Cioè, qua si può sbagliare congiuntivo, si può sbagliare un verbo, si può sbagliare di tutto, ma non si può sbagliare un coppo pallone. Aiuto, a tra poco.

0: Buongiorno Antonio, anonimo. Qualche anno fa, quando mi sono sposato e sono andato a vivere con mia moglie, svuotando la mia cameretta a casa dei miei genitori, trovai una scatola con all'interno delle lettere ed una foto della ragazza che per diversi mesi è stata la mia relazione extra. Ah, per questo sei anonimo. Ti dico che un po' mi ha emozionato. Bruciai l'intera scatola per evitare errori. Hai ragione, un abbraccio. A volte è per questo che bisogna liberarsi di oggetti o comunque capire quali sono quelli che possiamo conservare e quelli che ci possono portare dei problemi. Ancora a proposito di pantaloni, di vestiti che ti possono andare ancora dopo tanti anni dal matrimonio, c'è Alfonso che si atteggia, dice: io tengo i pantaloni del mese di agosto 2026, ah no, ma già mi vanno stretti, cioè comprati da poco, vuol dire che già sei ingrassato in due mesi. Ragazzi, diamoci una regolata. Poi ancora qualcuno che mi scrive: nel 1987 la Juve giocava allo stadio comunale. Voglio e basta. Poi dalle 9 lo chiediamo direttamente a Gianluca Vigliotti, sicuramente ne saprà più di noi. Ultimo messaggio, poi ascoltiamo un po' di vocali. Manganiello, a proposito di bollette care ai nonni negli anni 90, la buonanima del mio nonno paterno aveva a casa il telefono con la corona rotante per comporre il numero. Esisteva un piccolo lucchetto, e io lo conosco benissimo, che si metteva sul foro del primo numero e risolveva il problema delle chiamate indesiderate. Un mito, Vincenzo da San Nicola alla Strada, un mito fino a un certo punto, perché poi io avevo il metodo, non so se lo conoscete, di andare oltre il lucchetto. O alzavo un po' il fermo, che poi alzavi e ribassavi, alzavi e ribassavi e si spezzava, una volta si è spezzato, oppure col dito sui due pulsantini, avete presente dove appoggiavate la cornetta, no? Potevi fare il numero, cioè che dovevi fare 10 volte velocemente, cioè capito? 10 facevi così, così, poi 8 facevi 8 volte e facevi il numero. Tu lo sapevi, Fabio? Hai visto? E io anche quello riuscivo a fare a casa dei nonni e riuscivo a scroccare le telefonate. Pensa un po', neanche il lucchetto mi fermava. Pronto?
1: Pipistrello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Pipistrello, io proprio ieri, guardando in dei cassette,
0: sì,
1: ho trovato una cartolina che ho trovato 30 anni fa alla Pietà di Venezia, perché faticava là, se ne ristrutturando, di una suora.
0: Sì.
1: Che mandava gli auguri di Natale a un'altra suora.
0: Ma davvero?
1: Con la data del 1944.
0: Mamma mia, reperto storico. C'è già qualcuno che mi attacca. Ma che stronzata hai detto? Non è possibile. Ma se ti dico che io ho fatto quello per tanti anni, cioè non sul telefono, attenzione, non quello con i bottoncini, quello con la corona. Io ricordo che da piccolo, quando la nonna mise il lucchetto dopo 1,2 milioni di bolletta, una volta spezzai pure il fermo, lo ripeto, digitavo velocemente, non è per tutti, grandi professionisti, e io lo ero, ok? Facevi tante volte col ditino sul pulsantino quante cifre erano, velocemente, 0, 8, 1 e facevi il numero. Pronto?
1: Ando, buongiorno a te e a tutti i pipistrelli. Nel 1970 ero militare in artiglieria.
0: Sì.
1: Feci disegnare la foto della mia ragazza allora,
0: sì,
1: sopra un fazzoletto dell'artiglieria, quelli là gialli che si mettono al volto, e lo portai a casa dopo aver avuto il congedo.
0: Sì.
1: E l'abbiamo visto, mia moglie si è piaciuta, l'abbiamo messa da parte. E dopo tanti anni, sono passati 55 anni, l'ho rivisto, in un cassetto e l'ho messo in una bella cornice, mia moglie si è commossa, si è messa a piangere.
0: Ci credo. Mi ricordo un po' la storia del Titanic, quando Jack fece il ritratto a Rose. Guarda un po' cosa abbiamo scavato. Ne sentiamo un altro? Pronto?
2: Buongiorno,
0: l'ultimo.
2: Antonio, io Giorno. Ricordo quando si faceva benzina a 150 lire al litro.
0: Mamma mia, vabbè,
2: adesso
0: preistoria.
2: Che costa 2,50 euro al litro.
0: Sì.
2: Vedi macchine che non l'ho mai viste, tante macchine da quando è aumentato il gasolio.
0: Vabbè, ma cosa c'entra, ragazzi, con l'argomento? Vabbè, siamo ancora molto scossi dalla benzina che costa troppo, il diesel, poi ne parliamo in altre trasmissioni. Allora, c'è qualcuno che dice: il tuo trucchetto lo conoscevo, lo facevo anch'io. Ah, finalmente qualcuno che mi dà ragione. Poi, visto che andate sempre su ChatGPT, andate lì, scrivete: è vero che tanti anni fa, che ormai chiunque dica qualcosa sullo strunzato, solo ChatGPT è quello più attendibile. Ma cose di pazzo. Vabbè, mettiamo un disco. Torniamo tra poco con il rush finale del pipistrello e ci affacciamo nel bar dello sport.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: sinistra, un po' come quei cani che avevamo negli anni 70-80 dietro, ricordate? Nei pressi del Lunotto, appena prendevi una buca, molto semplice da prendere nelle nostre zone, le teste si muovevano. Ancora un po' di messaggi che riguardano l'argomento di stamattina: cosa hai in quel cassetto che non butti mai, ma anche situazioni che riguardano il telefono della nonna, quello col lucchetto. Abbiamo detto che io utilizzavo un metodo rudimentale per telefonare, così, pigiando sui tastini e facendo i numeri. Finalmente qualcuno mi dà ragione, anche Arturo dice: anch'io conosco il trucco del telefono, mi insegnarono i fratelli di mia madre, addirittura gli zii. Per le cose nel cassetto, un trenino della Lima di circa 52 anni, mamma mia. Poi vediamo un po', Antonio, buongiorno, anch'io facevo il trucco del telefono, vabbè, lo facevamo tutti adesso, fino a poco fa non lo conosceva nessuno. Poi è vero, anch'io toglievo il lucchetto, mio padre non riusciva a capire perché arrivavano le bollette salate. Ciao da Umberto. Prima di conoscere il trucchetto del ditino, io alzavo e chiudevo quel ferro che blocca ovviamente il cerchio, no? E si è spezzato. No, poi si è spezzato. Sono andato a problemi. Sentiamo un po' di vocali.
1: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Alberto da Bologna. Io
0: Vai.
1: Invece col telefono, col lucchetto,
0: sì,
1: svitavo il perno centrale.
0: Anche il perno centrale. Sì, sì.
1: E facevi il numero, arrivavo al livello del lucchetto.
0: Bravo.
1: E la rotella girava.
0: Anche così.
1: Dopo lo avvitavo e stava tutto a posto.
0: Sì, sì. Però così era un po' più impegnativo. Dovevi svitare, avvitare. Io così non ci riuscivo. Abbiamo ancora un messaggio. Buongiorno Manganiero. La corona si svitava al centro. Banda da Sydney, pensate un po', anche a Sydney si facevano le chiamate a pezzottate. Pronto?
2: Antonio, sempre Umberto.
0: Ciao.
2: Io ho conservato delle lettere del mio padre, del fratello, degli anni 40, quando erano in guerra, quando stavano al fronte, che poi devono passare per la censura, e io ce l'ho ancora conservata. E mio figlio ha fatto l'esame di terza media sulla prima e seconda guerra mondiale.
0: Mamma mia. Allora, c'è qualcuno che mi chiede: ma quando c'era lo zero quante volte battevi? Cioè, è facile, 10 volte, no? Lo zero, 10 volte. Anche zero non battevi neanche una volta, non si prendeva poi il comando. Pronto?
3: Mangani, buongiorno. Sì, è bello,
0: buongiorno.
3: Il fatto del telefono lo facevo anch'io,
0: certo.
3: Con i pulsantini dove si poggia la cornetta, oppure
0: sì,
3: alzando il ferro della corona.
0: Eravamo tutti
3: poi
0: quanti dei criminali.
3: Ho conservato un francobollo del primo,
0: sì,
3: scudetto del Napoli.
0: Sì.
3: E i gradi del militare, con tutto, con la striscetta col nome,
0: i gradi,
3: del militare, la
0: che
3: stecca.
0: Bello.
3: Che coloravamo ogni giorno che passava.
0: Bello, bello, ricordi del militare.
3: 1985.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Anch'io ho fatto il militare, quindi conservo i gradi. Io mi sono congedato da... Congedato da...
4: Da, aspetta, congelato forse.
0: No, congedato, aspetta, da sergente.
4: Tu eri sergente. Tu eri sergente.
0: Veramente.
4: Non ci credo neanche se
0: no, ti... No, veramente, ti porto i gradi.
4: Ma quelli gradi?
0: Vabbè, ma era facile lì, non è che...
4: Come, okay. Cioè, ma c'è qualcosa di legale che tu hai fatto?
0: Ma tua... loro mi hanno congedato da sergente, che devo fare?
4: Ma come sei diventato sergente?
0: No, scusa. Allora... Questo...
4: No, stanno facendo dei lavori...
0: No, perché il cittore fosse la guerra.
4: No, no, no. Stavamo facendo lavori, siamo tornati a fare.
0: Diciamo da sergente, allora, sì, se dovesse succedere qualcosa.
4: Ma tu come sei diventato sergente? La domanda è secca.
0: Allora,
4: tu sei entrato come soldato semplice.
0: Semplice.
4: Poi come sei diventato sergente?
0: Poi caporale. Mi hanno fatto caporale dopo qualche
4: caporale
0: mese.
4: A te.
0: Sì, veramente.
4: Ma chi era?
0: A Bracciano, vicino Viterbo.
4: Abbracciato forse.
0: No, però era, aspetta, un colonnello di Piazzolla di Nola. Quindi...
4: Ah, adesso si spiega tutto. Ovviamente. Come al solito c'è sempre il trucco e c'è sempre l'inganno. Come vedete, tutto viene fatto in regola d'arte.
0: No, dire... ma io portavo il vino di mio nonno.
4: Non avevo dubbi.
0: Poi prendevo le licenze.
4: Una sorta di voto di scambio.
0: Esatto, che esatto. Poi mi disse: facciamo una cosa.
4: Praticamente tu sei diventato caporale perché...
0: buona condotta. Esatto.
4: Quello di Piazzolla di Nola, che cos'era?
0: Un colonnello.
4: Il colonnello di Piazzolla di Nola si è... comprato il colonnello.
0: No, ma ha preso così.
4: In simpatia. Ti ha fatto caporale.
0: Poi caporale maggiore.
4: Caporale maggiore.
0: Che
4: cosa gli hai dato per fare caporale? Al maggio, al vino,
0: le noci,
4: come
0: siamo,
4: le noci e le nocelle.
0: Le nocelle del nonno. Cioè.
4: E
0: poi, cioè, guarda, ti congedi.
4: Una sorta di mercato nero, cioè praticamente continuare a fare una cosa.
0: No, poi mi disse la cosa sconcertante:
4: sì,
0: avevo 20 anni, disse in caso adesso di conflitto, diciamo che tu Hai partirai da sergente. Così stai un po' più dietro, sai?
4: Esatto, ti difendi meglio.
5: Sì, vabbè, devo sapere che da sempre che il caporale mi perseguita.
0: No, io ero buono, figurati. Sì, non c'era problema.
4: No, vabbè, per carità.
0: Ma te hai fatto il militare, no?
4: No, è il terremotato. È 1980 era il terremoto.
0: No, nel senso, era, non l'hai fatto in quel periodo.
4: Un'esigenza dello Stato che diede questa facoltà di esentarsi dalla
0: servizio. Esatto. Non sai che non dovevo farlo? Perché unico figlio di papà non più in vita, invece che feci? Sì. Andai e dissi voglio partire per fare il militare.
4: E si vede proprio... Quella già dall'inizio si capisce proprio la situazione.
0: No, ma lui mi disse: sei sicuro? Perché è un caso singolo, davvero singolare più che altro.
4: Se non fossi stato Manganiello, non l'avresti fatto.
0: Infatti, questa esperienza la voglio fare.
4: Sì. E adesso, scusa, vorresti andare via? Che
0: no, mancano 40 secondi.
4: Quindi... Ancora?
0: Ma senti, ma il Napoli non gioca, giusto? Giocherà? Sì. Tra un'altra settimana, tu. Sì. Ma di cosa si parla quando non giochi là?
4: Questi non sono affari che ti riguardano.
0: Perché
4: io ti chiedo che cosa fai tu con il telefono, con i tastini, con il telefono.
0: Però pure tu lo facevi.
4: Non conoscevo come si poteva fare, ma non.
0: Non l'hai mai fatto?
4: Assolutamente no.
0: Certo, perché tua nonna mica ti metteva lucchetto.
4: Assolutamente no. Non c'entra questo, era una questione di rispettare le regole. Se c'era un lucchetto, non si poteva fare. Quindi non trovavo la soluzione, l'escamotage illegale che tu di solito trovi.
0: Infatti, arrivò la bolletta a nonna di 1.200.000 lire, secondo me da lì non si è più ripresa.
4: Posso giustificare Wanda dall'Australia dovendo fare l'intercontinentale, allora faceva
0: bravo pure io chiamavo la mia ragazza in Germania, quella è
4: che tu tenevi,
0: ero fidanzato una donna in Germania, sì, si chiamava Rosa, non sto scherzando,
4: in Germania
0: italiana di Cicciano, però trapiantata in Germania,
4: sempre di Cicciano. Sì, che si faceva questa di Cicciano in Germania
0: perché il papà e la mamma stavano in Germania
4: a Düsseldorf
0: e lei veniva qui solo per Natale e per Pasqua,
4: sì, feste... e veniva da te, era fidanzata con te,
0: era fidanzata con me, sì.
4: Quante cose,
0: la mia prima volta.
4: Basta così
0: vita vissuta di Antonio Manganiello, doveva fare un libro.
4: È rimasta scioccata questa Rosa, ovviamente. Tutta la sua vita
0: infatti mi ha lasciato, lo sa,
4: non
0: lasciato
4: avevo lei. Dubbi vai
0: siamo, se... non avevo vabbè dubbi. Vi lascio col bar dello sport, andiamo, io per questo amo la Germania, vedi
4: che stiamo parlando in tedesco,
0: questo è in tedesco, nein.
4: Padrone, io no
0: voglio state bu.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda. Un'operazione ad alto impatto dei carabinieri della compagnia Napoli Stella ha portato all'arresto di una 21enne e di una 27enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante i controlli militari hanno trovato hashish nascosto nel bagno di casa e negli slip della giovane donna. Il 21enne e la 27enne conviventi sono stati arrestati durante un controllo nell'abitazione con l'aiuto dell'unità cinofila. I carabinieri hanno trovato nel bagno 12 stecche di hashish. La giovane nascondeva negli slip altre 15 stecche per un totale di 37 grammi nell'appartamento. Anche un bilancino di precisione, 750 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita all'esterno. Sul tetto di un garage vicino al balcone dell'abitazione sono stati sequestrati altri 300 grammi di hashish. Il 21enne ora è in carcere. La 27enne incensurata si trova agli arresti domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio. Cambiamo argomento. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali del Napoletano in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. Nel mirino la vendita di prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti e in particolare degli studenti. In tale ambito i finanzieri del gruppo Nola e della compagnia Ottaviano, dopo mirati sopralluoghi, hanno individuato diverse attività che avevano allestito per la vendita su appositi scaffali molteplici articoli di cancelleria, penne, matite, quaderni e accessori vari, articoli casalinghi non conformi alla normativa di settore. La merce irregolare del valore di oltre 130.000 euro è stata sottoposta a sequestro amministrativo. I titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio. Un giovane di 22 anni è stato soccorso nella notte al Vecchio Pellegrini per alcune ferite. 130.000 euro.

Tino di Kiss Napoli domani in esclusiva l'intervista ad Alex Meretta nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio alla Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti.

0: eccoci qua, ringraziamo il nostro Gianluca Miranda, appena vi ha letto tutte le ultimissime notizie. Amici, benvenuti al Bar dello Sport, continuiamo, proseguiamo il nostro cammino in direzione Frosinone, o meglio il Frosinone deve venire qua al Maradona il 10 di ottobre, ancora 10 giorni per attendere il ritorno di questo campionato. In attesa anche che poi si giochino le ultime due partite dell'Italian Nations League, ci saranno venerdì la sfida con la Francia, Francia che giocherà senza Mbappé, ma appena appena potrà schierare tale Olise, tale Doué, Barcola, Dembélé, insomma una formazione sicuramente di grandissimo livello. Il Napoli continua ad allenarsi, cerchiamo di capire un po' la questione dei recuperi. Abbiamo avuto la bella notizia di Buongiorno che sta proseguendo il suo iter riabilitativo, sono convinto, e poi domani ne sapremo di più, che abbiamo questa intervista in esclusiva con Meret, potrebbe essere recuperato anche lui, vedremo come sta Anghissa, insomma cerchiamo di capire un po' di situazioni e vediamo che cosa succede. Insomma, ci sono ancora 10 giorni di tempo per vedere e capire le condizioni del Napoli. Intanto Fabio Esposito in cabina di regia, pronto come al solito per attendere i vostri interventi allo 081 546 6873, e arrivano già tantissimi messaggi al 342 00 00 100, lo ricordo che anche il numero dedicato ovviamente per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport, che ieri ha regalato dei pezzi come al solito davvero clamorosi, e vi ringraziamo. Stasera io leggo il primo messaggio perché mi fa capire quanto, che attesa ci sia. Forza Napoli Basketball, in bocca al lupo per la prossima Eurocup che inizia stasera a Napoli. Stani dal Vomero, stasera alle 20 c'è l'esordio, dopo 20 anni il Napoli Basket ritorna in Europa, si gioca contro il Bourg-en-Bresse, formazione francese che l'anno scorso ha vinto l'Eurocup, e quindi c'è grande attesa, un grande ritorno stasera. Chi volesse venire a vedere la partita, insomma è uno spettacolo assicurato. Voglio anche salutare un po' di amici, buongiorno al Bar dello Sport del nostro amico Gaetano da Pomezia, e poi ci saluta anche un bacio ai piccoli Luna, Leo e Lollo da Londra, che fone, che bello. Forza Napoli, ci scrive il nostro amico, un abbraccio affettuoso anche a tutti gli amici del bar, ci scrive Massimo Paz, e poi Chicco, il solito Chicco, sempre molto attento. Oggi è Santa Sofia, auguri alla mia stella, a quella del Bar dello Sport, Antonio dall'Austria, anche la nostra Sofia che salutiamo sempre. Poi buongiorno, ieri ho visto V per Vendetta, posso assicurarvi che l'Italia di Gran Luca superiore è insomma il film che il nostro grande Guido aveva visto ieri, ci aveva raccontato. Buon caffè stasera, forza Napoli Basket per la prima partita europea al Palazzetto, Gianni Scotti curva B15, e poi saluto gli amici della Falegnameri di Casoria, dopo la sosta sai qualcosa sugli infortunati, l'abbiamo proprio fatto adesso un recall. Allora cominciamo con Ciro che ha telefono. Ciro buongiorno.
1: Ciao Gianluca, Ciro da Imperia, buongiorno. Basket,
0: Oh sì, grazie.
1: Io sono sulla Napoli perché la vado a vedere. Certo. Giochiamo con la squadra francese.
0: Sì, questo lo so, l'ho appena detto, insomma.
1: Non l'ho sentito, scusa.
0: Scusami, quale settore stasera vai a vedere la partita?
1: Nella curva del Napoli.
0: Nella curva est del Napoli. Ma questo è molto interessante perché io.
1: No, io seguivo il Napoli anche quando c'era Volterberri
0: Sbaragli, insomma, tutti. No, ma dico, è molto interessante che tu stasera sei all'Alcott Arena al Palabarbuto per seguire la partita. Insomma, c'è un'occasione irripetibile che molti nostri amici potrebbero vederti, incontrarti.
1: Ma quello è stato sempre il Napoli Basket.

0: Sempre il mio secondo amore.
1: Ah, ok. No, siccome io non ci sono mai stato al palazzetto, quindi volevo capire, perciò non ti ho mai incontrato, capito? Quindi
0: no. Gianluca, ma tu vai dove stanno i VIPs? Io vado
1: I VIPs, ho capito. No, non sono i VIPs, io insomma sono abbastanza.
0: Ma tu fai parte della società, hai le poltrone d'onore, no?
1: Sì, ci stanno i troni, i famosi troni che stanno.
0: Gianluca, ti volevo dire.
1: No, perché tu ieri hai dato una notizia in esclusiva, la possiamo ripetere, voglio dire, è stata una notizia che ha veramente sconvolto tutto il bar, vogliamo ripeterla?
0: Perché nessuno parla del Napoli Basket, che oggi c'è il debutto in Europa.
1: Veramente, dai. Lo stiamo dicendo dall'inizio della trasmissione.
0: Voi sì, però pure a Napoli si parla più del calcio Napoli.
1: Ho capito, però stasera c'è la possibilità insomma di parlare un pochettino di più. Vabbè, questa, Ciro, basta così. Basta così, abbiamo già dato tanto. Ti abbraccio, buona giornata. Saluto, se la richiesta di Anghissa è quella che si legge 6 milioni, lo vedremo come Zelischi a zero. Luigi da Mantova. Però Luigi, posso chiederti, se fosse vero, noi non lo sappiamo, Anghissa quanto chiede, il suo entourage, ovviamente sono cose private, non si conoscono. Se fosse vero così, faresti un rinnovo di contratto da Anghissa a 6 milioni di euro all'anno? Te lo chiedo, rispondimi, provo a leggerti. Gianluca, iniziare con Ciro da Empere con i VIPs è mitico, sì, è vero. Martina da Napoli. Buongiorno al bar dello sport. Pinuccio da San Giovanni a Teduccio, che salutiamo con piacere. E poi, come lo vedresti un ritorno di Kim? Gennaio, Enzo da Quarto. E poi, ma questo ci fa OCE? No, ci è proprio. Buongiorno bar dello sport. Lello da Quarto, forza Lucca, di in bocca al lupo ad Eli, Giovi e Lucio, un controllo, va bene. E poi ti sei fatto la croce stamattina, Raffaele da Nocera. E poi eccolo qui, l'Eurocup di basket equivale alla Coppa UEFA del calcio, sì, all'Europa League, sì, è vero, è proprio così, René, la seconda competizione dopo l'Eurolega, proprio così, una competizione molto importante. Buongiorno, adesso che ti ha chiamato Cito, non vado a lavorare, me ne vado a dormire un'altra volta. E poi quest'anno ci scrive, Napoli Basket può puntare a vincere lo scudetto? Beh, ragazzi, calma, siamo veramente calmi. L'inizio della stagione è stata una stagione importante, il successo a Roma davanti a 6.500 persone, stasera l'Eurocup, ma le squadre sono forti, c'è Milano, c'è Bologna, c'è Tortona, c'è Venezia, insomma non è semplice, ragazzi, non è semplice. Speriamo di fare questa stagione di grande livello, vediamo se gli piace il basket a Domenico. Domenico, buongiorno.
2: Buongiorno
1: Giotti. Ciao Domenico, buongiorno. A te piace il basket?
2: Sì.
1: E stasera la vedrai la partita del Napoli Basket alle 20?
2: Sì.
1: Va bene, no, volevo. Insomma, ci sono novità? Come stai?
2: Bene, tu Giotti?
1: Io sto molto bene, sono contento di stare con voi. Vuoi salutare qualcuno in particolare?
2: Guido.
1: Guido, sì, è certo, hai ragione. Guido, il nostro Guido, chissà che film avrà visto ieri sera Guido, e ce lo racconterà. Sì, dimmi, caro.
2: Posso salutare tutti?
1: Sì, certo, tesoro, come no? Prego.
2: Giotti, ha 2 giorni, ma stiamo felici, 2 giorni.
1: È vero, sono 2 giorni che non chiama felice. Attenzione. Sì, Ignazio, felice, insomma, le stiamo aspettando. Felice chiamerà su.
2: A domani
1: ti abbraccio forte, un abbraccio anche a te. Buongiorno, Napoli Basket No Limits, Luigi Lallanella. Beh, ragazzi, posso dirvi una cosa? Fabiolino Esposito, anche che sul quale mi confronto sempre anche durante la trasmissione. Beh, voglio dire, su 10 messaggi, 6 che ne arrivano il Napoli Basket è una bella cosa. Cioè, voglio dire, significa che stasera l'appuntamento è davvero importante, mi fa molto piacere. Da Castellammare volevo chiedere, ma per Napoli Frosinone ci sono novità di formazione? Beh, amico mio, ti volevo dire che è ancora un attimo presto, aspettiamo prima il ritorno di tutti i nazionali, perché ribadisco, l'ho detto prima, ci sono 2 partite ancora, una venerdì con la Francia e poi lunedì di nuovo con la Turchia. Insomma, speriamo che non accada nulla, perché sappiamo che ci sono tantissime nazionali in giro. Ieri ha giocato Gilmour 60 minuti con la Scozia, che ha perso in casa, poi ha giocato anche Lobotka, che invece ha vinto con la Slovacchia. Insomma, sono tutti impegnati. Se è vero che Anghissa chiede 6 milioni, mi sa che la richiesta è fatta apposta per non rinnovare, perché sa benissimo che Napoli non glieli darà mai. Ecco, questa è una interpretazione di Maria 74, che le salutiamo forte. Poi, buongiorno, non è cosa peggio le accise sui carburanti? Qual è la cosa peggiore? Le accise sui carburanti o Ciro d'Imperia? Franco da Mugnano. E poi vado avanti, vi seguo da un po', non posso più farne a meno. Che bello, Ciro da Frosinone. Ciro, ma perché tifi, per il Napoli o per il Frosinone? Fammi sapere. Buongiorno, è possibile sapere quando è prevista la visita di unità per Scott McTominay? Caro Rino Molosso, ancora non è stabilito, insomma non è preso, stiamo seguendo l'iter, non sarà ovviamente domani mattina, questo è certo. Poi questa sera tutti al palazzetto a tifare e sostenere il Napoli Basket, Pietro Russo da Melito, che bello. E poi sì, questo su Ciro lo sappiamo. Poi hai visto che il Manchester City in Inghilterra rischia pesanti sanzioni per la violazione del fair play finanziario? Speriamo che anche in Italia si facciano questi controlli. Roberto Ragasori, quello che sta accadendo in Inghilterra è davvero molto interessante, mi incuriosisce, ci sono tantissimi capi d'accusa di situazioni non regolari da un punto di vista di esercizi di bilancio finanziario da parte del Manchester City, il quale però Manchester City qualsiasi cosa dovesse accadere farà ricorso, quindi credo che anche qualsiasi soluzione non sia immediata, insomma dovremo capire che cosa succede. Intanto vado da Paolo che è in linea. Paolo, buongiorno.
3: Buongiorno Iotti.
1: Buongiorno Paolo.
3: Io ho sentito prima per quanto riguarda che tu hai detto, posso dare tu, sì?
1: Paolo, devi darmi del turno, grande piacere, dimmi tutto caro.
3: Lui ha detto gliele daresti 6 milioni di euro.
1: È una richiesta, cioè mi incuriosisce, l'ha scritto Luigi da Mantova.
3: Io non gli però una cosa a me che non mi sta bene è la società, nel senso che il mercato che ha fatto.
1: Sì.
3: Io ti faccio delle domande.
1: Il mercato che non ha fatto.
3: Mi devi rispondere sinceramente. Secondo te Meret c'ha un mercato?
1: A parte a zero,
3: però attenzione.
1: Lui va in scadenza. Lui va in scadenza quest'anno.
3: Dico pure con il contratto, pure c'aveva un anno ancora. Se lo vendevo quest'estate, c'aveva mercato. Secondo te, Meret?
1: Ma forse Meret sì.
3: Ti faccio un attimo. Lo Bocca c'ha mercato.
1: Ma guarda, stai dicendo tutti i giocatori.
3: Perché non ce li vendi in perché questi giocatori non ci hanno mercato, uno solo ce l'ha vendo, non li decantiamo questi giocatori, lo Bock da grandi giocatori, per esempio a chissà grandi giocatori, questi se vanno in altre società secondo me non è che faranno chissà che cosa, anche se hanno vinto due scudetti, però sappiamo il campionato italiano com'è negli ultimi tempi, è stato un po' scatanduccio, nel senso che, però voglio dire, io sono un grande tifoso del Napoli, però nell'anno del centenario non fare un acquisto, per me guarda è una cosa proprio che non si può sentire.
1: Hai ragione nel dispiacerti, però la società ha spiegato perché non è riuscita a fare acquisti.
3: Perché non ti sei venduto questi qua che ormai sono Lobot, sa che tanto te lo dobbiamo.
1: Ma questo Lobot che lo dobbiamo proprio.
3: Quando te lo puoi vendere a chissà.
1: Anche se
3: si è venduto, fai la stessa fine con McTominay, perché pure là si va a finire in 2 a gennaio. Sono tutte cose che la società.
1: Ti vedo scettico.
3: No, ma la realtà non è scettica.
1: No, ho capito.
3: Perché se perdi a Zilischi a zero, la coppa ce l'hai tu.
1: Okay.
3: Se stavi perdendo a scavare a Schele perché ti hai dovuto accontentare i 70 milioni, ce l'hai tu il problema società. Perché lo devi fare prima, 2 anni fa, e vicino a chi sta, scendo di Gerusalemme. Perché non lo pigli 4?
1: Proprio così.
3: Ho capito il tuo ragionamento.
1: Ti ringrazio Paolo, ti abbraccio forte, un abbraccio anche a te. Non è più Lobotica, no, Lobocta. Stasera saranno scatenati all'arena per sostenere il Napoli Basket. Speriamo nel rientro di Totè, Lucarello e Carletto. Non credo che Totè stasera riesca a giocare. Non gli darei 6 milioni. Però mi dà fastidio che va all'Inter, ci scrive il nostro amico Luigi da Mantova, che si è quindi espresso. Va ceduto a gennaio anche a prezzo di saldo, evidente il suo scarso impegno, ci scrive Gennaro, sta parlando di Anghissa. Hai fatto veramente la domanda giusta all'ascoltatore per quanto riguarda le richieste di Anghissa, per quello che saranno ne vale anche 2. No, ma è una mia curiosità, io perciò mi confronto con voi, era proprio per cercare di capire. Guido ha visto il granchio ieri sera in onda a Rai 5, non lo so, forza Napoli Basket. Sempre per il Napoli, vi seguo da un po' e non posso più farne a meno, grazie anche a te. E poi Salvatore, lo chef del Tecnopolo di Roma, aspettiamo al gusto, vi raccomando, forza Napoli sempre. Ho visto la Spagna ieri sera contro la Croazia, che gran spettacolo, non riesco a stabilire se è più forte la Francia o la Spagna. Lucio, è una bella battaglia, Francia-Spagna, però i mondiali la Spagna ha vinto. E a chi lo diamo il pallone d'oro, Fabio, secondo te? A Yamin Alamal o a Messi, che ha vinto il mondiale, che poi si ritira? Sì, a chi lo vuoi dare tu? Le Alamal anch'io, ragazzi, lo merita. Il pallone d'oro lo merita Yamin Alamal, il più forte giocatore al mondo per quanto mi riguarda in questo momento. Ci saluta Roberta! Siccome ho sentito che c'era stata una promessa disattesa, quella cifra per Anghissa forse la includeva? Non lo so. Presente anche al palazzetto Enzo da Sant'Antimo, ragazzi, stasera fatevi vedere al palazzetto, così vi saluto tutti. Umberto, amici di Pierino, interventi di Domenico mi emozionano sempre, anche a noi. Come sei abituato a noi, Domenico, sono due giorni che non sente Felice e se ne è ricordato, ma che carino, è vero. Antonio, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno.
1: Eccolo qua, Antonio, vediamo che cosa Antonio ha.
4: Diciamo che in mancanza di campionato, diciamo,
1: ti rilassi un po'.
4: Parlare.
1: Ti vuoi rilassare un po'?
4: No, sì, assolutamente, però volevo buttarla lì, dico, vedo che comunque c'è un grande numero di scontenti tra chi vuole il bel gioco, chi vuole magari un altro tipo di società. Chi magari vuole lo stadio Maradona e chi vuole lo stadio nuovo. La butto lì come provocazione, ma Napoli sta crescendo come città, come metropoli, certo. Molto cosmopolitica, ma non è che siano quasi maturi i tempi per Napoli per avere una seconda squadra cittadina?
1: La butto lì. Ando. Ma stamattina
4: la butto lì,
1: ma non dire proprio niente. Non dire niente a che pensare stamattina, no, come ti viene stamattina?
4: Dico, perché mi spiego.
1: Ma Antonio, siccome
4: c'è, no,
1: mi spiego, sì, lo so. Ma lo so, ma sono altre realtà. Milano c'ha Milano e Inter, Roma c'è Roma e Lazio, Genova.
4: Tutte le grandi città hanno due squadre, ma secondo lei nel futuro, secondo lei è una cosa possibile anche per raggruppare
1: Per me no, la storia, non avendo io più 21 anni come te,
4: sì,
1: non
4: sì,
1: essendo
4: sì.
1: più una, quante storie ho visto, io ho avuto la fortuna che mio padre da piccolino mi portava a vedere al Collana l'Inter Napoli, lo storico Inter Napoli.
4: L'Inter Napoli, squadra 1906, l'Inter Napoli, avvocato.
1: Poi
4: è più vecchia del Napoli.
1: Poi ti ricordi Campania Ponticelli, le cose.
4: Sì. Gabbiano, avvocato, ragazzi. Il Gabbiano che poi
1: è Antonio, la risposta è no. Buona giornata.
4: No. T'abbraccio. Vabbè, grazie. Buona giornata. Arrivederci, buona giornata.
1: Ciao. Fate ricominciare il campionato, ci scrive Raffaele da Nocera. Quello che non ha capito il nostro caro amico che ha chiamato prima è che i giocatori che ha citato non si possono vendere perché sono il perno della squadra. Secondo il mio punto di vista, parlo di chissà, Pinuccio da San Giovanni, pallone d'oro quest'anno a, vediamo un po', a Quara, non sarebbe male. Cosa deve vincere di più per averlo? Purtroppo la nazionale georgiana non può andare lontano. René, guarda, io ne sarei davvero felice che Quara. Però la vedo difficile. Secondo me però arriva nei primi 5, perché no? Non credi che la Roma con lo stadio nuovo e la ricca proprietà diventi una superpotenza? Certo, Paolo da via Alessio Bazzocchi, chi avrà lo stadio ha sicuramente un asset in più molto importante, su questo non c'è dubbio. Sento che i tifosi si lamentano perché nell'anno del centenario Napoli ha fatto poco mercato. Da parte di un imprenditore il centenario è solo marketing, a noi tifosi servirebbe un bagno di umiltà e sostenere questa società, la squadra, ce lo scrive Nello che ci saluta. Lobotka, Meret, Scuffet parlano del Napoli, nemmeno sono. No, dai cognomi. Peppino che sorride. Buongiorno, in tutti gli sport la maggior parte sono competenti, non è possibile che nel calcio invece non ci siano domande interessanti. Vabbè Ciro, ognuno esprime il suo pensiero. A Napoli c'è il Campania Ponticelli, se l'avevamo ricordato, e poi ci scrive Massimo D'Asclero in Svizzera, Anghissa va venduto a gennaio, potrebbe andare in Arabia. Pallone d'oro, Anghissa e gli infortunati. Sentiamo Onorato, un nome nuovo.
5: Non pronto, so se... avvocato?
1: Onorato, ma è la prima volta che ci chiami?
5: Buongiorno, ho chiamato già altre volte. Carlo.
1: Ah, con me.
5: Avvocato, stamattina i pompe elenici ne stanno mannando, è finito fino all'ultima goccia.
1: Ecco, questa diamo una notizia.
5: Stanno guaiato proprio.
1: Hai ragione, diamo una.
5: O benzinaio ha detto, sti pompe benzina stamattina stanno con Monapoli, stanno assisto.
1: Ma secondo me tu, onorato, secondo me tu sei di Avellino.
5: Io sono tifoso da Avellino e simpatizzante da Juve.
1: Ah, sei quello dell'altra volta. Guarda, che ti sei
5: Juve.
1: Ah, ti sei allora, pensa, onorato, quanto sei un meschino poverino che sei, perché cambi anche nome, fai anche i nomi falsi, cioè diciamo che ti equipari un po' a quella che è la gestione bianconera, non riesci a essere limpido e quindi voglio dire ci sta tutto, no? Una volta ti chiami Vincenzo, una volta ti chiami Onorato, sei proprio uguale alla società per la quale simpatizzi, sei torbido, non sei bianconero, sei proprio torbido dentro e lo si vede tutto. Buona giornata anche a te, caro Onorato Vincenzo, Francesco, Nicola, come ti chiami tu. Allora, potrà giocare al Maradona una squadra se ADL fa lo stadio? Può giocare al Maradona un'altra squadra? Non lo so, ragazzi, non lo so. Poi l'unica partita del Napoli Basket che ho visto è stato un derby con la Juve Caserta nell'88. Quella domenica, caro Massimo da Caserta, il Napoli perse a Milano 4-1 e quell'esperienza da palazzetto mi ha aiutato a superare la delusione e la certezza che contro quel Milan non avrei mai voluto bissare lo scudetto. E poi assolutamente no alla seconda squadra a Napoli, si crea odio in città, è molto divisivo, ci scrive il nostro amico. Puoi fare gli auguri a mia figlia che fa 10 anni di matrimonio? Lo farei volentieri, ma non mi dici né tu chi sei né come si chiama tua figlia che fai 10 anni di matrimonio, quindi faccio degli auguri che solo tu puoi capire. E sì, cosmopolitica, l'avevo notato. Poi l'Inter Napoli giocava Giorgio Chinaglia, Massa Wilson, come no, ragazzi, me lo ricordo. Pallone d'oro a Fabian Ruiz, Walter 78. Vuoi dare il pallone d'oro a Fabian Ruiz? Buongiorno, vorrei vedere che fanno tanti commercialisti un mese a gestire le finanze del Napoli, ce lo scrive Pino. E poi e Forza Napoli non è una critica, ma negli ultimi anni sono stati prolungati solo i calciatori di Giuffredi, o sbaglio, Pasquale Albiero da Stadtberg Bayern. Vado da Maurizio perché devo andare tra poco in pubblicità. Maurizio, caro,
6: buongiorno, una domanda, ma questi 150 milioni da chi vengono stanziati?
1: Stai parlando di che
6: per
1: cosa?
6: Lo stadio.
1: Lo stadio 150 la regione e 50 il comune. Poi c'è anche poi c'è anche il governo che mi si è dato, diciamo così, disponibile.
6: Diciamo che questi soldi da dove li hanno presi?
1: Mi stai chiedendo una cosa, che faccio io, no, bilancio comune della regione?
6: Io volevo capire questo, diciamo, no? si fa tutto per lo spettacolo che abbiamo visto sul lungomare di Luna Rossa,
1: sì.
6: 250 milioni comune, governo, della
1: vorrei,
6: regione,
1: vorrei,
6: no?
1: vorrei capire il tuo indirizzo, cioè nel senso che tu sei
6: indirizzo, dico, però diciamo per la sanità non si fa niente.
1: Abbiamo
6: delle infrastrutture ospedali che carenti.
1: Dobbiamo parlare di altro, voglio dire, io
6: no, assolutamente focalizzo soldi.
1: Sì, ho capito, focalizzo le chiacchiere nostre del bar dello sport nel calcio, se no dobbiamo aprire un fronte, diciamo così, che va in tutti i settori. Per carità, ho capito il tuo pensiero, ma ripeto, farne poi un confronto, una discussione, veramente non la finiamo più.
6: No,
1: ha sempre senso, per carità. Al bar ha sempre senso tutto, Maurizio.
6: No, perché finché li metteva il presidente, sai? Che comunque.
1: Ma il presidente ha detto che li vuol mettere.
6: Lo stadio.
1: Ma il presidente
6: però
1: ha detto.
6: Questi soldi escono, diciamo, dal comune.
1: Ho capito, però. Sì, ma sono comunque. Io non voglio giustificare, do una spiegazione oggettiva. Un eventuale investimento del genere è mirato ad una ristrutturazione e riammodernamento da parte del Maradona per ospitare gli europei del 2032, cioè sempre finalizzato a qualche cosa che comunque è un accrescimento per la città, per Napoli. Tu hai parlato della Coppa America, insomma, di tutte le altre varie situazioni, tutto rivolto in tal senso. Però Mauri, ne potremo parlare a lungo. Yamal, Quara o Messi, che dici, Mauri?
6: Me Quara tutta la vita.
1: Quara sarebbe bello.
6: Sì.
1: Va bene, ti abbraccio. Ciao caro, ti abbraccio. Interessante, ci scrive Gaetano da Pomezia, la grandezza del bar dello sport e quindi anche la tua sta nel fatto che anche i tifosi avversari sono in ascolto a rosicare. Sì, poverino, Onorato, Vincenzo, Francesco, Nicola, come ti chiama tu, vado in pubblicità, tra poco, ciao.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
4: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com. Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Siamo tornati in diretta a Kiss Kiss Napoli con il nostro Bar dello Sport, Gianluca Vegliotti ai microfoni, con Fabio Lino Esposito che in cabina di regia vi sta aspettando e sta per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Perché li leggo così i numeri? Perché finalmente, dopo giorni di silenzio, di preoccupazione, lo stavamo per chiamare noi, ma lui ci ha anticipato perché sa che durante la pubblicità potrebbe avere le linee libere e quindi si reinserisce tra di noi. Amici, fatemi prima salutare Peppe, che è un vecchio tifoso del Campania Ponticelli, che ha detto la seconda squadra è impossibile perché alla fine il cuore vecchio azzurro prevale. Pensate voi, il tifoso del Campania Ponticelli, storico come Peppe, che comunque tifa Napoli, quindi la seconda squadra non potrebbe avere la stessa valenza affettiva. Ma noi la valenza affettiva la rivolgiamo tutte con un abbraccio. Signore e signori, al Bar dello Sport torna Ignazio detto il Torchio.
3: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
2: Amico mio!
4: Ciao amico mio!
2: Come sta Ignazio?
4: Bene, grazie, il malato sta bene in salute.
2: E ci hai fatto preoccupare, Ignazio, ieri ti chiedevano notizie, Ignazio, dov'è?
4: Io sto chiamando tutti i giorni, non riesco a prendere la linea.
2: Ignazio, devo dirti la verità.
4: E anche adesso ero convinto, perché ho chiamato alle 9:20, ero libero, però
2: Ignazio, erano occupati. Ignazio, devo dirti la verità, il bar in questi giorni, nonostante il Napoli FM è affollatissimo, c'è di tutto di più al Bar dello Sport.
4: Poi sono stato un po' impegnato per alcune visite.
2: L'importante è che stai bene, l'importante è che stai bene, tutti quanti ti stavano.
4: Per l'età che ho.
2: Vabbè, sei un giovane ragazzino. Quindi tutti ti cercavano, ti volevano salutare. Eccolo qua. Signori, Ignazio, pronto tutto per te, il tuo editoriale. Vai!
4: Allora, in giro c'è troppo pessimismo e critiche.
2: È vero, bravo, bravo.
4: Aspettiamo che riprenda. Che riprendi il campionato, sì. dopo la sosta per le nazionali.
2: Bravissimo.
4: Ben inteso che rientra il giocatore dagli infortuni.
2: Speriamo.
4: Se non tutti, almeno una buona parte, per poter affrontare al meglio tutti gli impegni che ci aspettano. E a secondo dei risultati, faremo le nostre critiche.
2: Vediamo che
4: perché
2: succede.
4: Non ha senso criticare i precedenti risultati negativi. Primo, perché avevamo molti giocatori infortunati.
2: È vero.
4: Secondo, il Como ha vinto per due nostre grossolani errori
2: difensivi. Sì.
4: Con molti infortunati abbiamo affrontato la corazzata in terra che era al completo.
2: E stavamo anche vincendo.
4: Quattro ed ultimo.
2: Sì.
4: Il Champions abbiamo perso contro l'Arsenal. Una delle migliori squadre al mondo.
2: Non c'è. Bravo Ignazio, è giusto così.
4: È come se no tutto questo non bastasse, ci si mette anche il clima avvelenato che tu ci ha creato tra della Rendis e i tifosi.
2: Vero.
4: Perciò cerchiamo di calmarsi un po', se no.
2: Puoi fare un po' da mediatore tu in questa.
4: Vediamo che Meret rientra presto dall'infortunio.
2: Domani c'è l'intervista, domani.
4: Perché Milinkovic non mi soddisfa.
2: Non ti piace, l'hai sempre detto.
4: Sembra che Milinkovic nella sua nazionale non abbia tanto di là. Ma a proposito che chi è che sta trasmettendo le partite? Non lo sto guardando nessuno.
2: Come? Le partite della nazionale?
4: Come?
2: Le partite della nazionale?
4: Sì.
2: Le fa su Sky di solito?
4: Io non c'ho Sky, sono l'altro.
2: Vabbè, è l'altro.
4: Allora, poi Lucca.
2: Lucca, parliamo un po' di Lucca.
4: perché non farlo giocare una partita dall'inizio?
2: Pure il direttore De Maggio l'ha detto.
4: Così poi, per poter valutare se sarà il caso di trattenerlo oppure di spartene.
2: Ho capito. Olund.
4: L'umore e l'atteggiamento di noi tifosi cambierà dallo sconforto all'euforia se il Napoli conquisterà una serie di risultati positivi.
2: Sicuramente.
4: Noi siamo fatti così.
2: Lo so, è vero, Ignazio.
4: Poi lasciami dare questa notizia.
2: Prego.
4: In Cina hanno inventato un robot poliziotto.
2: Un robot
4: in 5 minuti ha catturato 10 ladri.
2: Veramente?
4: In America in 4 minuti ha catturato 9 ladri.
2: Addirittura?
4: A Napoli.
2: Sì.
4: In un solo minuto si hanno fottuto robot.
2: Io ti adoro, sono Ignazio, detto il Torchio, che fa anche le battute, le barzellette finali, ragazzi. Allora sì, la nazionale la fa anche su Rai 1, questo è vero. Le partite dell'Italia le dà anche la Rai. Ignazio, dacci la barzelletta, ecco, l'ha fatto. E poi manca solo il Vips felice all'appello, ce lo scrive Piaf. Non Ignazio, purtroppo ci sono i tifosi che intasano le linee, i tifosi juventini vogliono partecipare al nostro bar, ci scrive Fabio da Londra. Ah, i 10 anni di matrimonio, si chiamano Tiziana e Nello, ecco qua. Tiziana e Nello, era Salvatore, il papà di Tiziana, facciamo gli auguri. Ignazio, amico di tutti, grande la falegnameria Art of the Wood di Ponticelli, sempre solo Forza Napoli. E poi buongiorno Gianluca, una domanda, sai quanti gol ha fatto Maradona dal calcio d'angolo con il Napoli? Roberto 72 da Bettingen. Beh, ricordiamo sicuramente quello con la Lazio in casa, al tripletta con il pallonetto, una giornata indimenticabile. L'altra a memoria non me lo ricordo, forse uno con l'Arezzo, ma non vado a memoria. Allora Gianluca, quando chiama lo Juventino di Avellino, gira delle spalle, Strato da Napoli. Non girerò le spalle mai a nessuno, caro Strato. Riccardo, vengo da te prima del Festival Bar dello Sport, buongiorno.
5: Gianluca, buongiorno.
2: Amico mio, come stai?
5: Eccoci. Gianluca, buongiorno, un abbraccio a te e a tutti i tifosi del Napoli.
2: Grazie, Ricco.
5: Gianluca, allora io ho un appunto solamente, no?
2: Vai.
5: E sento, ecco, giusto prima sentivo che se ne parlava, ha chiamato quel ragazzo, dico, la questione Stadio San Paolo, Stadio Maradona, che dici voglio. Io volevo capire una cosa perché non ce l'ho ben presente. Allora, praticamente loro, il comune con 200 milioni.
2: Comune e regione stanzierebbero 200 milioni per la ristrutturazione del Maradona.
5: A fare tutto lo stadio, Gianluca. Quando squadre che in Europa e nel mondo per fare uno stadio, ovvio, da capo, intende, spendono un miliardo di euro.
2: Quello è il costo.
5: E Napoli con 200 milioni riesce a garantire
2: una ristrutturazione che possa consentire.
5: Mi auguro che non finiscano di rovinarlo come in parte già hanno fatto, Gianluca. Questo è il mio
2: abbiamo visto i rendering, non sono male, voglio dire, la proiezione.
5: Questa è un'altra cosa che voglio dire, perché sia comune, sia presidente ADL, quando parlano dello stadio ci tengono molto a fare presente che costruiranno questi famosi skybox. Ma a me. Tu ci andrai nei skybox, Gianluca?
2: No, io non ci vado, perché allo stadio se vado.
5: Quindi quante persone vanno? Perché pure il rendering che ha fatto il comune, praticamente erano
2: ci sono gli skybox.
5: Immagini,
2: devo però dirti.
5: Le immagini erano dello stadio.
2: Però devo dirti la verità, Riccardo, devo esserti onesto, perché sai, con te mi confronto sempre in maniera molto onesta. Lo skybox detto tale, insomma, questi salottini particolari, ormai fanno parte di tutti i grandi stadi d'Europa.
5: Sono d'accordo con te. Allora, visto che ci sono. Allora, Gianluca, tu non vieni con me, che poi il settore. Io parlo per me, che dove io vado al settore popolare.
2: Ma il settore popolare.
5: I settori popolari dovrebbero costare di meno, in teoria, no?
2: In una scala di valori, sicuramente.
5: Io invece penso proprio di no, Gianluca.
2: Non lo sappiamo.
5: Io mi auguro che non finiscano di rovinare il San Paolo.
2: No, questo no, io ho visto.
5: Ti saluto.
2: Ti abbraccio forte. È sempre un piacere sentirti, Ricca, vienici a trovare quando vuoi. È sempre una gioia. E caro Fabiolino, vogliamo esibirci? Vediamo Ivan da Madrid cosa si è inventato stamattina insieme agli altri. Festival Bar dello Sport.
1: Festival Bar dello Sport.
6: E dove con fine settimana con stadio tu vai a giocare.
2: Pino Daniele.
6: E tu sento tutte i giorni
2: Bar dello Sport.
6: Capo radio mi fai su una mamma. Oh, no. Giusto e chiù.
2: No, ci sta.
6: Questa pausa nazionale.
2: Ah sì, è vero.
6: Mi esaurisce. E mastipo con un pazzì.
2: È carina. Bravo, bravo.
6: E aspetta che torna. Perché ti ha già ti fa.
2: Monapolo.
6: Una settimana mo da passare.
2: Bello.
6: Fabio da San Giorgio.
2: Bravo Fabio.
7: Buongiorno, interrompiamo la regolare programmazione. Per una notizia in esclusiva.
2: Che è successo?
7: Ci colleghiamo con Castelvolturno.
2: Oh, è una.
7: Dove si trova il nostro inviato speciale.
2: Chi è?
7: Ciro da Imperia.
2: Oh, attenzione.
7: Silenzio. Buongiorno Ciro.
2: Vai.
7: Ascoltiamo.
2: Vai.
7: Buongiorno. Gianluca, secondo le informazioni raccolte pochi minuti fa, il nuovo centro sportivo del Napoli sorgerà a Qualiano.
2: Veramente.
7: Ma c'è un secondo sviluppo. Massimiliano Allegri sarebbe il prossimo allenatore azzurro.
2: No,
7: seguiremo la vicenda.
2: No.
7: E vi terremo aggiornati.
2: No.
7: Da Castelvolturno.
2: Ma...
7: è tutto.

0: precisazione.
1: Ah, quale?
0: Per i nostri ascoltatori.
1: Quale? Che è successo?
0: Le notizie d'apertura,
1: sì,
0: sono state confermate,
1: oh,
0: dalla CNN.
2: Grazie.
0: Ciro News Network. Restate connessi.
1: Il Ciro D'Amperes ha detto che Allegri è il suo allenatore. Incredibile.
2: Occhio ragazzi. Stiamo a finire.

0: rispetto.
1: Tutte insieme, tutte insieme. Uè, è finita. No, no, no, complimenti. Ma ragazzi, ma io impazzisco. Sarà, giustamente ci scrive, sarà anche intelligenza artificiale, ma sono troppo sfiziose. Sì, hai ragione, cioè. Voglio dire, buongiorno Barra, abbiamo una stima di quanti calciatori hanno recuperato dagli infortuni, saranno disponibili. Caro Dario Stefanelli, aspettiamo ancora un attimo il ritorno dei nazionali. Ripeto, buone sensazioni per Meret, buone sensazioni per Anghissa, vedremo. Insomma, questa non è così, Riccardo, attenzione, attenzione. Quello che costa in uno stadio sono le infrastrutture. Per una ristrutturazione su uno stadio già esistente, senza abbattimento, intervenire su quello esistente, i costi sono più o meno quelli stanziati. E poi un saluto al Bar dello Sport da Vincenzo e Angelo, prima sole, li salutiamo con grande affetto. Stiamoci lontano dai tifosi juventini, buongiorno Bar. E poi dovrebbe, eccolo qui, trovare il tempo, anche se è difficile, organizzare una super puntata straordinaria con tutti i personaggi speciali del Bar dello Sport, sarebbe da morire. Ci provo, Vincenzo, ma non, come si fa? Un abbraccio forte a tutti, famiglia del grande Festival Bar, ce lo scrive l'albero dalla Germania con grande affetto, un forza Napoli dalla falegnameria Ambrolegno di Lauro. Sapete che c'è una serie di falegnamerie che ci seguono in assoluto. Buongiorno, forza Napoli Basket. Consentimi il basket da Roma in giù a due colori, soltanto la Juve Caserta ha scritto la storia del basket con Oscar, gli Scugnizzi, Nando Gentile, Vincenzino, per carità, ha vinto lo scudetto, ha fatto una grande cosa, si chiama Sabatino dalla Valle di Sessuola, sì, Juve Caserta ha vinto lo scudetto, ma il Napoli Basket ha una storia meravigliosa e stasera ritorna, ripeto, in Europa dopo 20 anni, quindi ne siamo assolutamente felici. Lello, vengo da te prima di andare in pubblicità. Buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
1: Amico mio, come stai?
2: Ah, benissimo avvocato.
1: Bene, sono contento. I tuoi gatti
2: sono in piena attività al lavoro.
1: I tuoi gatti come stanno?
2: Ascolto.
1: I tuoi gatti.
2: Poi stamattina
1: uno dei tuoi tanti gatti.
2: Un gatto.
1: Che
2: guarda casa bianco nero, però si chiama Gigino.
1: Come si chiama? Gigino.
2: Gigino.
1: Gigino.
2: Gigino. L'avete chiamato Gigino perché così era il nome. Gigino. Gigino ha detto, saluto dottor Bigliotto perché io tutto il mattino non riesco a lo sentire, agite porta paziente, sono affaticato. Avvocato, io vi mando un abbraccio. E quasi a tutto qua. Saluto a tutti, i nonni.
1: Sì, io saluto anche Gigino insieme a tutta la famiglia dei gatti che ti ritrovi. Grazie Lello. Una seconda squadra è divisiva per il tifo di Napoli. Opportuno avere un centro sportivo in Under 23 in Lega Pro. Bravo, Marcello da Beirut, anch'io sono per la squadra Under 23. Sarebbe importante. Dov'è stasera il Napoli Basket? A che ora? Ce lo scrive Nicola da Pisa. Ore 20 al Cottarena Pala Barbuto, ragazzi. Ore 20. Anche Sky Sport fa in diretta la partita, però vi vogliamo tutti al palazzetto. Salutissimi, grande Franci da Licola che non la sento da un po'. Poi la presentazione, la sigla se la merita tutta Ignazio. Grande Ignazio, sto morendo con il Festival Bar. Federico 49 il top, ce lo scrive Martina da Napoli. Cosa hai creato col Bar dello Sport? No, vabbè ragazzi, cosa avete creato voi, caro Vincenzo? Siete voi i protagonisti. Un saluto anche da nonna Luisina e Daniele. Grazie per la compagnia mentre facciamo la pasta fresca in casa. Come brutta rumenica senza Napoli. Bella, nonna Luisina e Daniele che stanno facendo la pasta fresca in casa, è bellissimo. Vado in pubblicità, poi ci torniamo tra pochissimo in diretta per l'ultima parte del Bar dello Sport. A tra poco.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio.
0: Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Allora, amici di Kiss Kiss Napoli, la parte finale del Bar dello Sport, anche questa mattina ricco di contenuti, di vostre invenzioni, di vostre curiosità, quando ritornano gli infortunati, come sta Meret, come sta Anghissa, come sta Spinazzola, anche Spinazzola dovrebbe rientrare. A chi diamo questo pallone d'oro? Lo vogliamo dare a Quara? Sarebbe bello, ma un po' difficile. Yamin Alamal, oppure Messi, che tra poco farà la partita di addio all'Argentina. Insomma, tanti gli argomenti. Intanto saluto Fabio Esposito in cabina di regia, che mi segnala che c'è Andrea allo 081 546 6873. C'è ancora spazio per i vostri interventi. Non Ignazio numero uno è tornato oggi, Ignazio detto il Torchio, ci voleva Nando da Novi di Modena. E poi Non Ignazio spettacolare, Antonio da Gerola ce lo scrive. Poi buongiorno, le repliche del programma sull'applicazione, è vero Mimmo da Milano, devo fare questa segnalazione, non sei il primo che me lo dice. Paolo D'Aversa, nei due anni precedenti ho detto è uscito pazzo padrone, probabilmente il progetto era provare a vincere in occasione del centenario. Abbiamo vinto, ho detto questo era inevitabile, un anno di assestamento. Ecco, Paolo D'Aversa giustifica il mercato del Napoli. Ricordo le partite da altri tempi della Fides Napoli, Jim Williams e Miles Aiken. Beh, tanta roba, stiamo parlando della storia. Dario, stasera il basket Napoli, Napoli Basketball impegnato in Eurocup, vedo c'è grande interesse anche da parte vostra, è bellissima questa cosa, un appuntamento davvero importante. Vado da Andrea, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno.
2: Ciao, Andrea dalla Germania. Amico mio, caro, ben trovato, eccoci qua.
3: Gianluca, niente, volevo dire, secondo me il pallone d'oro si dovrebbe dare a Fabian Ruiz, che ha vinto due Coppe dei Campioni, ha vinto la Coppa del Mondo. Yamal ha vinto solo la Coppa del Mondo, non ha vinto la Coppa dei Campioni, quindi io penso che Fabian Ruiz ha vinto più cose. Poi speriamo che questa sosta fa riprendere a tutti gli infortunati.
2: Certo.
3: E poi per quanto riguarda lo stadio nuovo, Gianluca, tutti dicono lo stadio nuovo, ma comunque dobbiamo pensare a tutta quella gente che c'ha vicino al Maradona, c'è ristorante, pizzerie, tutte queste cose qua. Se faranno lo stadio nuovo, queste pizzerie, questi ristoranti, questi bar, cosa succederà?
2: Lo so, però insomma.
3: Anche questo. E poi niente, volevo fare un saluto a tutti, a Ignazio, a Felice, a Domenico, a Giaguido, un saluto particolare a Raffaele. Raffaele, non mollare un frate, mi raccomando.
2: Aspetta Andrea, aspetta un attimo in linea, perché mi sembra, intanto fatemi salutare, perché è lontanissimo da Tokyo, c'è Pietro che ci ha mandato una foto di uno spaghetto, un caro saluto a Kiss Kiss, un buonissimo ristorante siciliano di Tokyo, mi godo uno spaghetto macchiato di Torre Annunziata con bottarga trapanese e vongole, a Tokyo si mangiano spaghetti e vongole, bravo, grazie Pietro. Però Andrea aspetta, perché sull'altra linea leggo Guido, non so se è Guido, così te lo faccio salutare. Guido, ci sei?
4: Buongiorno Gianluca, buongiorno, sì.
2: Guido, c'è Andrea dal telefono dall'altra parte.
4: Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno Guido, un saluto
4: a te e a tutta la Germania.
2: Ah, hai visto? Guido, Andrea, ti ho fatto salutare in diretta, Guido, che ogni tanto
4: come
2: si...
4: Come stai, Andrea?
3: Bene, grazie a voi, non si molla niente.
4: Bravo.
2: Bravo.
3: Vi voglio bene a tutti, un bacio dalla Germania.
4: Anche io voglio bene a tutta voi e a tutta la famiglia.
2: A tutti quanti. Bravo Andrea, ha salutato Guido.
4: Ciao.
2: Guido, hai visto una volta?
4: Pure a Raffaele.
2: Bravo Guido, sempre attento. Hai visto? Una volta saluti Domenico, una volta saluti Andrea. Si incrociano queste bellissime cose, caro Guido. Guido, stamattina mi hanno chiesto che film hai visto ieri sera.
4: Ah, il film?
2: Sì, quale film hai visto ieri?
4: No, ho visto la partita ieri.
2: Ah, qualche partita hai visto?
4: Ho visto la Spagna.
2: Ah, Spagna, beh.
4: La Spagna-Croazia.
2: Beh, bella partita, insomma, Spagna.
4: Bella partita, io voglio fare un appello ai giocatori del Napoli.
2: Attenzione, aspetta che li avverto, Guido. Allora, cari giocatori del Napoli, che so che state andando a Castel Volturno per l'allenamento, seguono il programma. E quindi fate un attimo di attenzione, perché Guido vi deve dire qualcosa di particolare. Vai Guido,
4: va bene,
2: vai Guido, vai.
4: imparano a tirare come tira la mia mano.
2: Oh, adesso gli hai chiesto forse qualche cosa di un po' troppo eccessivo,
4: perché cioè... imparano a tirare quello centesimo di secondo in meno e che Guido... vengono gli avversari.
2: Ma Guido hai alzato l'asticella, tu pensi?
4: Esatto, imparano e si vedono i filmati come fa a tirare come, cioè, e prima che arrivi il pallone già pensa come devi tirare.
2: Ma quindi significa che lui ha un'intuizione, cioè Yamin Alamalla ha un'intuizione.
4: Vabbè, però ci possono arrivare, cioè, Vergara ci può arrivare.
2: Cioè Vergara deve guardare i filmati di Yamin Alamalla e cercare
4: come
2: di
4: arrivare. Tirare quel centesimo di secondo in meno che arriva gli avversari e trovo il pertuso per tirare.
2: Il pertuso per tirare. Io penso che tu abbia ragione, Guido, ma non la vedo facilissima questa cosa.
4: Lo so, però si deve imparare. Tutti i filmati. Come fa? Perché lui deve pensare prima degli altri.
2: I tutorial.
4: Pensi prima che arrivi il pallone, già sa come devi tirare. Avete visto il primo gol?
2: Sì, ho capito, però lui, capito, non è questione di saper tirare, è che lui ha un'intuizione, vede quello che non vedono gli altri.
4: Perciò fuori classe, però bisogna imparare dai fuori classe.
2: A chi daresti? Ma tu lo daresti?
4: Maradona a Napoli ha imparato a Zola.
2: Hai ragione, Gianfranco Zola.
4: Bisogna imparare, loro si quadrano tutti i filmati, e specialmente andare a Vergara.
2: Ecco l'appello a Vergara.
4: A Vergara che sei
2: si deve svegliare. Vergara, svegliati un po' e cerca di. Ma mostra è nazionale, non ci sente.
4: A me nazionale non mi interessa. Se devo svegliare a Napoli.
2: Scusami, ma chi daresti questo pallone d'oro tu, Guido?
4: Io a Kvaratskhelia,
2: non a Yamin Alamalla, a Kvaratskhelia.
4: Oppure a Fabian Ruiz.
2: A Fabian Ruiz, va bene, ci sta, giustamente.
4: Sì, perché hanno vinto tutto.
2: Vabbè, hai ragione. Va bene, Guido, questo appello.
4: Saluto a Sofia Giorgia, Santa a Sofia, Felice, tutto. A Domenico.
2: Ok.
4: A Padre Federico, alla Fregna di Casoria, a tutte le falegnamerie.
2: E noi ti abbracciamo, Guido. L'appello di Guido a Vergara, guardati e filmate Yamin Alamalla. Questo mi sembra che sia una delle chiose. Intanto aiuto con nonno Guido, sto morendo. I 4 gol della Spagna spettacolari, ce lo scrive Maria da Fuorigrotta. Ma Guido ha un altro trailer a portata di mano, no? Paolo D'Aversa non ha visto la partita ieri, nessun film. Ricordano anche Walter Berry, la mitica Paini Napoli. Walter Berry, giocatore spaziale. Poi Gianluca, che ha combinato, ci ha fatto innamorare uno dell'altro. Grazie, Vittorio il pacifista, sei molto carino. Nico Williams è più forte di Yamal. No, non sono d'accordo. Piaf ce lo scrive, ma non sono assolutamente d'accordo. Buongiorno da Salvatore, il famoso Pertuso. Avvocato, permette, vorrei essere salutato anch'io da Guido, ci tengo, grazie. Chi è questo? Ah, Luigi da Mantova. Sì, ma figurati, anch'io vedo i film di non lo posso dire di chi. Buongiorno Gianluca, io amo, voglio diventare il nipote di Guido, ce lo scrive il nostro amico Pasquale da Verona. Allora, io ho 60 secondi e non so se riusciamo a prendere giusto un altro intervento, però nel caso non dovesse arrivare vi saluto un attimo i messaggi che non ho letto, tipo Pippo da Livorno: volevo esprimere il mio pensiero, siamo tutti sulla stessa barca, grazie Pippo, sei molto carino. Io c'ero al Palargento il 26 aprile 70 quando la Fides Partenope stravinse la Coppa delle Coppe contro il Vichy, ricordo per me prezioso. Bravo Francesco da Ferrara, bellissimo. Saluto Gigino, finalmente ho trovato uno come me, Roberta la Gattara, anche lei. E poi avvocato, buongiorno. Chi è? Lei a tutti noi, ognuno vede e sente il calcio in un certo modo, quindi il vincitore del pallone d'oro non ci metterà mai d'accordo al 100%. Sì, vabbè, Tommaso Raportici, però voglio dire, ne parliamo proprio per questo. Quindi, per carità, è proprio questo. Vincenzo Senior, come ti piace? Si scrive Bar dello Sport, si legge emozioni pure. Grazie, Massimo, sei molto carino. Ho 8 secondi per salutare Antonio il Criticone. Messaggio di Antonio il Criticone lungo, non posso leggerlo, ti abbraccio soltanto. Vado in sigla, caro Fabio Esposito, grazie. Noi ci vediamo domani mattina, giovedì. Pronti, 1 ottobre, giovedì, con il Bar dello Sport su Kiss Napoli alle 9. Vi abbraccio forte e buona giornata da Gianluca Vigliotti. Ciao.
1: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Amiche, iniziamo questa puntata di mercoledì 30 settembre di Yes No Kiss Kiss. Ormai le vacanze sono un miraggio lontano. È passata una vita ormai. Ma a proposito di belle vacanze, fatevi una piccola escursione sul suo corpicino, Rosario Verde, eccolo qua.
1: Io sono il classico cinquantenne attraente, nel senso che attraggo guai qui su 7-6 del digitale adesso, infatti ho attratto lui, Marco Pesacane.
0: Eccomi qua, ti poteva andare peggio,
1: sempre peggio.
0: Buongiorno a Fabio Esposito, in regia a curare la parte tecnica, e dai, diamo un po' di ritmo, diamo un po' di volume a questa nostra mattinata insieme, che ci sono per un po' di
1: cose.
0: Iniziamo, che c'è Amtor, e qua si alza il volume, si abbassa il finestrino e si fa modalità discoteca sulla tangenziale nel traffico, tutti insieme.

0: E allora iniziamo. E da dove vogliamo iniziare, signor Verdi?
1: Una cosa normale, una cosa che succede un po' dovunque, insomma, chi è che non ha mai sentito di queste cose, insomma, succedono un po'.
0: A chi hanno
1: battuto? Picchiato no.
0: Cosa hanno vandalizzato?
1: Vandalizzato niente, pisacano. Non iniziare. Una cosa che succede un po' dovunque: controlli di bus ANM minacciati. Controllori di bus ANM minacciati con le pistole.
0: È solo una minaccia. Ok, tranquillo.
1: Bodycam e polizia per accompagnarli. La denuncia dell'ANM: controllori aggrediti con pistole da passeggeri senza biglietto. L'azienda vuole comprare bodycam e fare blitz con la polizia. Magari il ciapo.
0: Ma che succede?
1: Il ciapo.
0: Ma un biglietto.
1: Un biglietto. €10. Quanto costa un proiettile? Vabbè, i controllori del bus minacciati con le pistole per aver chiesto i biglietti ai passeggeri. Cioè, va il controllore là con chiedi il biglietto. Mo cioè, a livello di reato è meglio attivare insomma una multa in un pavolo biglia su €30 che un tentato omicidio.
0: Una minaccia con pistola.
1: Succedeva il controllo del bus e nemmeno minacciati con la pizza.
0: Ma che sta succedendo?
1: È accaduto a Ponticelli, quartiere dell'area orientale della città. La denuncia è arrivata dall'azienda dei trasporti, vi siamo vicini, cittadine, sì, che ha presentato degli esposti alla magistratura. Adesso studia un piano per dotare i verificatori dei titoli di viaggio di cingolati, aerei, supporto. Dici che si stanno prendendo pure con l'Ucraina, che se ne fanno un po' un gemellaggio, insomma.
0: Controllore sull'autobus drone.

0: di ricognizione all'esterno.
1: Ma che significa, per questi titoli, questo è il nome tecnico, la bodycam, vogliono fornire questi sarà un deterrente la bodycam, oppure si mette pure a salutare chi la pistola. Dice la bodycam,
0: ma è TikTok.
1: E così e niente, c'è questa tendenza. A Napoli sono 120 controllori di ticket. Dove sei? Sono 120 controllori messi su i controllori NM a Napoli sono 120 secondo i dati dell'ANM, già ne so poco, signore, ce l'ho fatto pure a me. Come dice, il producino già bello, Commissione trasporto e mobilità convocata dal presidente Aniello Esposito del PD, che ha convocato questi qua per appunto per parlare di sta cosa. Di questi circa una decina sono sopravvissuti ancora al decreto di polizia amministrativa. Immessi in mansione da poco in attesa di un corso abilitante. Quindi sono minacciati in alcuni quartieri, in altri no.
0: Che tu non vuoi pagare il biglietto, metti le mani addosso al controllore, ok. Ma se tu hai una pistola, cioè quanto costa una pistola? Cioè non è una cosa che puoi a cui accedere facilmente dalle nostre parti, un'arma da fuoco.
1: Abbiamo avuto
0: il biglietto quanto costa? Cioè, ma tu veramente?
1: Abbiamo avuto controllori aggrediti con pistole, minacciati nella zona Ponticelli, sono stati fatti degli esposti. Le prospettive però vanno verso un miglioramento della lotta all'evasione, perché dovete sapere che poi non c'è tutta questa evasione sulla riscossione come era una volta. Grazie all'introduzione di sistemi di pagamento elettronico è aumentato il numero di sanzioni pagate dai 5 ai 60 giorni, cioè capi? Ma fa un biglietto, la percentuale di obliterazione supera il 50%.
0: Non male.
1: Mentre l'ANM vuole aumentare il numero di macchinette obliteratrici tap and go.
0: Esatto.
1: Come sulla di fuori che tu entri.
0: Stai in metropolitana.
1: Però sta ancora te le ha cercate. Invece non è proprio semplice.
0: L'uscita sta vicino all'uscita.
1: Sì, ma se sta fa come sta in tutta Europa, nel senso che proprio la macchinetta dove metti i biglietti, che tu vai con il bancomat sopra e passi.
0: All'ingresso è così, la metropolitana.
1: Non l'hai mai vista, però se me lo dici, ci sta. Non l'ho messo.
0: L'ho fatto la settimana scorsa.
1: Sì, che è la cosa dove si mette i biglietti.
0: Hai presente
1: poi
0: dove stanno i tornelli? Tornello. Esatto, ci sono alcune macchinette dove metti solo i biglietti. E ci sono alcune macchinette dove tu poggi.
1: Non è essere alcun, tutto quando l'hai stanato, perché non ce li ha cercati, e quindi c'è il tap and go sul bus che si vuole mettere perché è più comodo per pagare.
0: Sì, se c'è una carta di ricaricabile, una carta di.
1: Allora, raccontateci l'ultima volta che avete minacciato un controllore.
0: Ma perché dovrebbe aver minacciato un controllore?
1: No, non è mai minacciato un controllore, pensa che.
0: No, sono scappato una volta da un controllore.
1: Ah, oi. I migliori lo fanno, vedi?
0: Sì, ai tempi del liceo. Sali sul pullman al volo e non avevo avuto modo di comprare il biglietto.
1: Allora capita.
0: Capita, sei sceso.
1: È capitato a Pesacane, signori. Vuol dire che è capitato a Gandhi, cioè pur Gandhi hai astmato.
0: Se
1: cazzo l'hai fatto tu, Pesacane, vuol dire che pure.
0: Una volta ho anche preso la multa.
1: Oh, non esiste, non c'è
0: una multa sull'auto.
1: Non ci credo, ma l'avranno esposta all'NM.
0: Non so se l'hanno esposta.
1: La famosa cambiale Garibaldi. Catena.
0: All'epoca non ero così famoso, però non. Era sempre tempi del liceo, una volta mi pizzicava.
1: C'è rinominato nei Vangeli, no? Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Avrei una dedica per Marco.
0: Una polemica per me?
1: Dedica.
2: Una dedica.
0: Ah, sì. Bene.
2: Posso?
1: Sì, prego.
2: Allora sei sano, pure tu.
1: Non è sano, è capitato, quella è l'eccezione che conferma la regola. È capitato.
0: Ma successe in una maniera proprio barbara, perché, per me ovviamente, stavo andando a prendere la metropolitana della linea 1. E per non farmela a piedi salì a volo su questo pullman e sulla fermata successiva salirono i controlli. Cioè io il biglietto, la beffa qual è? Che l'avrei fatto? L'avrei fatto alla metropolitana. Solo che salendo al volo sul pullman e non hanno detto per due fermate mica mi beccano.
1: E non ti credete?
0: Beccato. No, ma
1: Un pesacane, insomma.
0: Ma non ero il pesacane di oggi, era un pesacane anonimo.
1: Vabbè, chi c'ha zicca?
0: Sempre ligio alla legalità, per carità di Dio.
1: Ah, eri ligio sempre alla legalità. Sei ligio mo che sei conosciuto. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: No, volevo portare la mia testimonianza per quanto riguarda i controllori.
1: Ah, pure tu hai minacciato, dimmi, fammi sapere.
3: No, ma la mia testimonianza risale ai tempi della scuola, insomma, perché a casa io ricevevo i soldi dell'abbonamento all'inizio del mese.
1: Sì.
3: Però li mettevo in gioco nella comitiva, insomma, 4-5 giorni erano finiti i soldi, quindi.
1: Ma come? Tu mangiavi i soldi?
0: Hai capito?
1: Tu mangiavi i soldi dell'abbonamento, tu mangiavi.
3: Facevano i blocchi alla
0: circoliana.
1: Tu quanti anni hai?
3: Io avevo studiato il fattore psicologico. Siccome io a scuola sono sempre andato con un'agenda, solo l'agenda portavo, e lì c'era tutto dentro questa agenda, no? E allora tu dovevi individuare.
1: No, me le ha spiegato come ci può stare tutto nell'agenda, che la scienza, matematica, tutte cose, biologia,
3: tutto. Allora io individuavo il controllore che si vedeva dal viso che stava lì, però stava tutto spaziale, insomma, stavano le feste, non se l'aveva potuto pigliare. Allora tu dovevi puntare con me lì, arrivava là e diceva il parlamento. E lui si spostava e ci riusciva a passare.
1: E vabbè, sì.
0: Ti andava bene, insomma. Non
1: volevo perdere tempo, una perdita di tempo, dice, ma manco che. Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Ciao caro, ciao.
4: Ciao ragazzi, allora, un dubbio, ragazzi, allora, che io sappia, Marco abita a Via Nicolardi, a metropolitana di Colla Minestra, a 2 minuti a piedi.
1: Ma forse da un'altra parte, mica si pigliava solo là, Pullman, diamogli credito, no. Diamogli credito.
0: Beh, non è proprio 2 minuti, si è fatto salire con le Minestre.
1: Oh, che lo poco, che credete? Vuoi capire questi casi?
0: Ragazzi, ne l'ho spiegata.
1: Ma sei sportivo!
0: Ma ve l'ho spiegata come da. Zitto un attimo, aspetta un momento. Ve l'ho spiegato. Oh! L'ho spiegato come andà. Stavo salendo, è passato il pullman. Ho detto, vabbè, ma mo lo prendo, faccio prima. Sono salito sul pullman e ho beccato il controllore alla fermata di dopo. Questa è, infatti, cioè, da quella volta me la sono sempre fatta a piedi.
1: Sta 200, infatti, a casa vado perché sta proprio azzeccato.
0: Sì, sta coppa metropolitana. Tenga l'ascensore che ti lascia sul binario, hai capito?
4: Ma io mi ricordo un'altra multa, anzi, no, l'altra volta, quella volta che hai raccontato, non hai preso la multa, ma in tempo di COVID. Dove non ci poteva scendere, per Sagane, scese per Via Nicolardi a Chiappano Vigile.
1: Ma no. Ma
0: allora, appena riaprirono che c'era il coprifuoco, vedi che non ti ricordi niente, amico, sei un ascoltatore molto disattento.
1: Non me la ricordo, sai.
0: Appena diedero il via libera che si poteva uscire col coprifuoco, andai a trovare quella che era la mia ex che abitava al Vomero.
4: Non ha nominato.
0: Perché non la devo nominare? Che c'è di male?
1: Ma tu stai chi
0: quando ritornai, quando ritornai passando per Piazza Medaglie d'Oro, fui fermato da un posto di blocco, ma era tutto in regola. Cioè mi fermarono.
1: Va buono, grazie che ce l'hai ricordata quest'altra infrazione del Pesacane.
0: Non è un'infrazione.
1: Anche migliori della
0: scadisco. Non ridere, aiutami.
1: Perché tu vai aiutare pure il Sagini Spai? Sagini mancanza.
0: Non è una mancanza.
1: Sagini è obbligatorio mancare.
0: Ma una multa ho preso, dai.

0: Andiamo, Marco, questo Francesco si ricorda tutto di te, io mi inizierei a preoccupare, è un'osservazione
1: fedele ascoltatore, fedele. Io mi ricordavo questa cosa perché si possono contare sulle dita della mano le volte che Marco ha, quando ti pigliano con fumo un gol, mi ricordo.
2: No, quello mai.
1: Vai con fumo.
3: Perché avrebbe dovuto prendermi con fumo?
1: Sto scherzando.
4: Allora, ragazzi, riguardo la carenza di controllori di biglietti, voglio rifarmi a un vecchio detto napoletano. Killu mobile gera bel.
5: Voglio un buongiorno. Ollo che è arrivato per i sacani, io non faccio il biglietto, se non fui a trovare un controllore. E poi quando ha avuto la multa, come ti chiamava? Per i sacani, gli è brazzozzo.
6: Chi è sta Barbara? Ma Sofia o Sopo?
2: Chi è Barbara?
1: Poi ma facendo per tre quarti i fatti russi. Ma che si fa?
2: Barbara è la mia commercialista.
1: La sua ex, la sua ex.
7: Rosario, io ho avuto tante multe a causa dei Pullman, ma quella più storica è stata quando, per un periodo, ti parlo una ventina di anni fa, lavoravo a Carpi. E il giovedì quando scendevamo e tornavamo la domenica il biglietto non si faceva mai, era una guerra con il controllore. Tante volte ci facevano scendere a una stazione così sperduta durante il tragitto e poi riprendevamo quello dopo.
1: È conveniva, vabbè, non conveniva fare il biglietto. Comunque, ragazzi, sì, ricordatevi, le ex di Pesacane non si contano, qua si.
3: No,
1: qua
3: no,
1: ci arrivano messaggi di quando andava all'università, lo chiamavano il trivellatore del suo russo. Sì. Diciamo, era, ha rasentato quasi la. Come la già dice?
3: Ho trovato il greggio io lì.
1: Dovete credere, cioè, che io stavo quando ha finito
3: però,
1: di narrare.
3: Però,
1: è, a un certo punto poi si è finita questa cosa, è diventato santo. Morale, ha detto questo è zozzeri, questo è. Si è redendo.
2: Ma poi facciamo una distinzione. Ci sono le storie e ci sono le avventure. Le avventure fanno parte del periodo universitario.
1: Ti piace o no? Pensate.
2: Sì, certo.
1: E sei zozzo pure tu allora.
2: Ma con stile.
1: Con stile. Lui è rattuso con stile.
2: Con diciamo eleganza.
1: Così, con eleganza. Diciamo bisogna quelle contraddizioni per sei canane.
2: Quella tu devi pensare, pensare che io non sia capace. Mentre invece poi in certe situazioni con chi di dovere si devono riconoscere certe abilità.
1: Ma mi darai il dubbio? Cioè perché tu dici che io alcuni che ho ascoltato siamo rattusi, voi fate schifo. Addirittura una volta mi chiamasti porco. Cioè,
2: ehi tu porco, levale le mani di dosso.
1: Certo. Si fate allora sai, pensavo che questo sarà moralissimo, invece no, dice quando fai tu, ma quando facci è elegante.
2: No, l'ineleganza.
1: No, ma io ho capito, dopo tanti anni ho imparato a conoscere.
2: È il racconto al microfono.
1: Sì. È diventato Trapano. Prima era Trivello, ma è Trapano, elegante.
2: Sempre.
1: Elegante.
0: Buongiorno, io ho fatto un calcolo, 20 anni di Vesuviana sono 600 euro l'anno di abbonamento mensile, per 20 anni sono 12.000 euro, io ho avuto 3/4 verbali, guai che debiti che tengo. Ora Antonio, io non ho capito se tu non hai mai fatto l'abbonamento e te la sei cavata solo con questi verbali e quindi hai risparmiato un bel po' di soldi, oppure se sono soldi che hai speso sistematicamente.
1: Io non lo so, ma ho avuto due ragazzi che andavano a scuola con la metropolitana e pagavo 10 euro l'anno. Tu quanto paghi? 10 euro pure tu? 10 perché la regione Campania avrà tutti i difetti, però fa pagare agli studenti una quota proprio.
2: Ma è simbolico.
1: 10 euro proprio a testa, proprio pagare proprio la testa, perché ve la paga la regione. Quindi evadere questa cosa, cioè non fare l'abbonamento al figlio è quasi stupido perché gli ci vuoi multa.
2: Ma io quando euro. Ce l'avevo all'epoca, sempre gli anni
1: e te la faccio al Leopoldo, cosa che viene con la metropolitana.
2: Ah,
1: 10 euro all'anno e ti cavi.
2: Il problema.
1: Ma lei ha 6 mesi, sì, mi importa. Una
0: il problema è per
1: ma
0: quanto
1: come lei ha 6 mesi sti andando con me di su fatto.
0: Per quanto ci sia una somiglianza c'è qualche leggerissimo problema di lineamento. Pronto
8: buongiorno.
2: Ciao caro.
8: Però sa, secondo me l'unico
1: festa
8: che fu
1: il
8: biglietto
1: si tullo. Ma i Pullman non li ho presi proprio quando andava alle scuole superiori, ma neanche.
0: Pronto?
1: Sì, non c'è.
0: Allora, mia colpa all'inizio, mai fatto, vedi, questo amico mio in tanti anni non ha mai fatto l'abbonamento. All'inizio li facevo, ma i controlli erano inesistenti e quindi lui smise di fare poi abbonamenti e se l'è cavata solo con 3-4 verbali. È andata benissimo. Ciao amici, volevo condividere.
1: Però vada a lamentare che non funzionano i servizi e roba. Almeno avere la decenza di dire ok, io non la pago, ma non pretendo manco che funziona.
0: Contribuisco alla.
1: Non avete idea, fuori Napoli, ma pure a Firenze, a Bologna, quanto costa? Costa l'ira del signore, però funziona.
0: Tu pensa noi quanto siamo fortunati che comunque abbiamo una rete almeno su binari che fa il suo e manteniamo ancora dei prezzi che sono estremamente competitivi. Sentiamo,
9: chiudendo il tutto al fatto dei biglietti che non si fanno e perché l'acqua è poca e la papera non galleggia, ragazzi. Buona giornata.
1: Buona giornata a te. Buona
0: ciao caro. Mia figlia, primo anno di università quest'anno, Casoria Napoli, abbonamento metropolitana 50 euro, e l'anno prossimo pagherà solo 11 euro. Ecco,
1: esatto, vedi?
0: È giusto così, va bene. Vorrei fare gli abbonamenti tutto l'anno e posare questa cavolo di auto. Sì, è un messaggio questo che sta ritornando spesso in questi giorni, ragazzi, sulla critica che poi sulla rete regionale in particolare non è che ci siano questi collegamenti eccellenti, e quindi l'auto diventa purtroppo un obbligo. 081 546 6873 per le vostre telefonate, prenotatevi, abbiamo tempo Fabio, adesso ci fermiamo un attimo, torniamo subito.
10: Autoscala guida il tuo futuro.
11: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
10: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
12: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
13: Sotto costo!
12: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali, varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
13: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
14: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
17: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Pesa Cani, ho trovato questa notizia perché mi colpisce molto da vicino, perché mi capita pure a me questa cosa, no? Voi sapete tutti quanti che è lampante, no? È lampante, proprio si sa.
1: Cosa?
0: Qualcosa.
1: Che ne sa c'è?
0: No, dico, no, è lampante, si sa.
1: È un lampo, è un lampo.
0: No, sempre, si sa che io sono uguale a Stefano De Martino, no? Molto. Chi lo fa faccia così? È bello perché pare che fa faccia così. Non è tanti che dico che sotto la quale sempre la Martina, chi ha chi lo fa faccia così? Ma sì, suaggio.
1: Ma tu hai una.
0: Ma sì, ma sì, perché.
1: Hai una credibilità quando dici le cose che io la trovo incredibile.
0: Allora, sai, mi capita che mi ferma la gente per stare, ciao Stefano, mi fai l'autografo, le ragazze appresso, sai che si
1: quelle non
0: fidanzare.
1: Si sono mai viste.
0: Un sacco di ragazze così. Perché poi quando mi ha tagliato il capito, perché prima era tale qua la. A chi che ha fatto Matrix, come si chiama?
1: Keanu Reeves.
0: Keanu Reeves.
1: Quando si chiama Reeves?
0: Hai capito? Lungo, su tale quale, cioè, proprio una fotocopia. Però, insomma, è capitato, vedete, ci sa chi capita, si chiama Luca Sperandio, cioè Sperandio, è il socio di Cristiano Ronaldo. E poi tale quale, se lo cercate su internet, è uguale. Due ragazze mi hanno inseguito credendo che fossi sempre te. Chi è il 28enne? Il 28enne è diventato virale sui social per la sua somiglianza con il calciatore portoghese. Quando cammina per strada capita che la gente si fermi a fissarlo e qualcuno lo insegua per un autografo. Il motivo? Luca Sperandio, il produttore. Approfitto per salutarlo, produttore teatrale Sperandio si chiama, 28 anni, di Orbasano, Torino.
1: Orbasano. E pure di Torino, magari quando c'è stato là la Juve
0: è conosciuto come tutti, cercalo, ti voglio fare tale quale
1: proprio.
0: Comunque è uguale a Cristiano Ronaldo, e pure lui è un sacro ciangul, caro. Saro Ciangul proprio che, insomma è come me, conosciuto online come si chiama Chiocciola CRS Pera underscore 7, se lo volete trovare. Sperandio ha trasformato questa incredibile somiglianza in un personaggio ironico ed esilarante, pur mantenendo solamente i piedi per terra, saldamente i piedi per terra, come me.
1: È bello, cioè.
0: No, non mi salti, capito? Non mi esalto.
1: C'è questa foto dove c'ha più o meno il taglio e sai un po', no, l'estetica di Ronaldo anche. Solo che c'è la stessa foto dove Ronaldo c'ha un trofeo in mano, uno dei tanti che magari ha conquistato, e lui c'ha un istintore.
0: Come
1: cioè.
0: Me.
1: Momenti,
0: poi mi ha fermato una secondigliana e ha detto: ma io non ci credevo, che mia figlia ha detto: hai visto a Stefano De Martino? C'è Stefano De Martino a secondigliana, c'è ma sul Rosario. Chi è esattamente?
1: Chi è pure?
0: Non sapeva.
1: Che vergogna. No, Secondigliano non sapeva che
0: non
1: era
0: sapeva, Sassamil.
1: Incredibile.
0: Sapeva a cosa? A Stefano.
1: È finita un'epoca, ragazzi.
0: Ma dove fai questa ironia? Cioè, la faccia su aggiù.
1: Ho fatto ironia, Fabio.
0: Questo mi sposta a me, questo mi sposta. No, stai fermo, non serve.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno Daniele.
0: Ciao Dani.
1: Ciao. Io
2: anni fa tenevo capito a Barbaro, comunque ma si parlano di 10 anni fa.
1: Aspetta, metti allora, bene sto telefono, non si capisce niente, amico mio. Che stai dicendo?
2: Aspetta.
0: Non mi ammenda uno.
2: Pronto? Era tale qua, la Gino fa schifo, è giù,
0: vedete che è una donna, Gino. Non è una donna, no, ma chi lo fa per.
2: Ma qua che la c'è, comunque la gente ogni tanto è capitato pure mi offrivano qualcosa, padre, no? Scambiando io.
1: Tu dicevi sdegedè, ti arrivava un caffè.
2: Esattamente.
0: No, ma ho incontrato.
2: Un po' se io facevo, offrivano un caffè, un cocktail, questo.
0: Il mese scorso ho incontrato questa amica mia che non vedevo da una vita, e lui mi ha presentato il marito, no? No, sì, mi ha presentato. No, ti giuro, è vero, presento mio marito, come somiglia? No, già lo so, somiglio molto a Russell Crowe. No.
2: Dopo l'incidente,
0: assomiglia a Dario rubando il coppo cappella canciana.
1: Ah, sì,
0: ecco. Russell Crowe.
1: Allora, per la proprietà transitiva, Dario del bar assomiglia a Russell Crowe. Chi può dirlo?
0: Sì, ognuno di noi si vede in una maniera, comunque, come dire.
1: Ah, mannaggia.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao caro.
0: Ciao, stegedè,
1: ti offro un caffè, va bene. Salutiamo Gino nel frattempo, lo salutiamo, magari ci sta ascoltando. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Senti, ti posso tornare sul fatto degli
0: come no? Sì, sì.
3: Allora, sarò velocissimo, io ho 45 anni.
0: Sì.
3: Io fino a 18 anni ho avuto, sono figlio di ferroviere, quindi ho viaggiato per l'Italia gratuitamente col tesserino, diciamo, del familiare,
0: sì,
3: di un ferroviere, quindi ne ho fatte di cotte e di crude, però questo qui fino a 18 anni lo potevo usare.
1: Ok.
3: Io vi racconto queste cose, avevo 24 anni, andavo a lavorare a Pestum tutte le mattine, quindi pigliavo treno, facevo Napoli Pestum, Temadino regionale, a 24 anni, quindi io continuavo a viaggiare con questo tesserino che tenevo dei 15 anni. Però io una volta che lo presentavo nessuno lo apriva mai, e quindi io stavo tranquillo, diciamo, che si guarda uno tesserino, vedo che sono figlio di ferroviere, e praticamente dico no, che a posto, non ti preoccupare. È capitato, la prima volta che mi successe, che stavo tornando, stavo in treno, e praticamente vieni a controllare i biglietti, dice faccio lo tesserino, dice no, ma lo fai vedere cortesemente, chi sto piglio cacciando portafoglio e lo apre, e lì non vi dico che è successo. Io la tenevo la fotografia quando tenevo 15 anni.
0: A comunione.
3: È senza
0: o gigli in mano, sì.
3: Bravo. Oh, veramente, quasi in fasce. Ma guarda, e mi dice, che dobbiamo fare ora? Dice, scusi, in che senso? Poi ci fatta la faccia tosta, perché dice, so di essere in errore, però non te lo posso dire. Quindi faccio la faccia tosta. Camma fa loco. Scusi, in che senso? Tu lo sai che questo qua lo puoi usare fino a 18 anni? Tu ma quando ne tieni? Te ne tengo 25. Allora fai una cosa, non ti faccio una multa che si figli colleghi, però quando vai a casa appiccio le sue cose.
0: È stato solidale.
1: E poi che hai fatto? Hai iniziato a fare i biglietti, l'abbonamento, che hai fatto?
3: No, me l'ha buttato sempre a presa.
1: Ah, ecco, non l'hai bruciato.
0: Io non ho mai capito questa cosa. Uno che tenne un padre che fu ferroviere, rubava un treno. Io che papà che faceva, che volava gratis, non ho capito. Grazie, fin dall'Italia.
1: Sono quei benefit aziendali.
0: Non capisco perché.
1: Perché è una cosa che si fa come benefit.
0: E perché?
1: Sai, si fa, dice come se quando
0: un amico mio lavora in una nota, non ci sono i ferrovi perché sono crustati, ma se un amico mio che lavora in una nota ditta, cioè azienda che fa crociere.
1: Ok.
0: Ma non cacci per fare
1: il
0: crociere. Ma perché?
1: Perché? Cioè, anche io quando lavoravo.
0: Ma perché?
1: Io quando lavoravo nei villaggi.
0: Perché infatti che cacoppa non fanno la pubblicità gratis?
1: No. Che c'entra?
0: Non lo so.
1: Io quando lavoravo nei villaggi volevo fare la
0: vacanza. Non lo so.
1: Pensaci, compagnie aeree, ai dipendenti. Se tu vuoi viaggiare con loro ti fanno pagare poco e nulla.
0: Ma non è giusto.
1: È un bene.

0: Doppio Russo, che salutiamo, la nostra redazione esterna, che dice che lui lo prendevano sempre per Davide Mengacci, ed effettivamente
1: qua,
0: ci somiglia, ci somiglia, lo confermo. Mi avete fatto venire in mente, una volta mio nonno veniva scambiato per Gianfranco Funari.
2: Lui, per esempio.
0: E una volta a Fiuggi, stavamo facendo la fila per entrare alle terme là di Fiuggi, una signora gli si avvicinò e fece: Madonna, che piacere, che bello incontrare, mi fa un autografo? E mio nonno fece l'autografo scrivendo però il suo nome e cognome. La signora ci rimase malissimo.
2: Ma c'è sta pure un altro fenomeno, cioè c'è anche un altro fenomeno. Una volta sono andato, prima di venire qua a lavorare, sono andato a fare una serata.
0: Quindi eri giovane?
2: Insomma, una decina d'anni fa, scesi in Calabria a fare questo capodanno.
0: Okay.
2: Arrivo fuori a questo, era un albergo, arrivo fuori all'albergo e vedo che questo, il proprietario, aveva fatto una mezza truffetta, perché aveva questa fotografia mia e sopra direttamente da Zelig. Io non ho mai fatto Zelig, mi è capitato due volte questa cosa, una volta con il bagaglino, un'altra con Zelig. Entro, faccio lo spettacolo, ma un grande successo, roba varia, tutti venivano vicino a me a chiedermi l'autografo e dicevano che guardavano Zelig perché c'ero io. Cioè, guarda, a me Zelig non piace, lo guardo solo perché c'è lei.
0: Che vedevano qui?
2: Seguo solo lei. Mai fatto, mai... Un altro fenomeno che mi capitò stavolta a Taranto.
0: Scusa, tu che firmavi Rosario Verde.
2: Un'altra volta a Taranto, arrivai a Taranto, facendo questo spettacolo, e questo là sopra aveva scritto direttamente dal bagaglino, identico, tutto accendo, veniva tu e diceva: io guardo il bagaglino perché c'è lei.
0: Come imita lei Berlusconi, ma lei, guarda!
2: È stupendo, lei è bravissima,
0: che ci sta a volte nella testa della gente che per forza vuole riconoscere un qualcosa anche quando non c'è.
2: Per esempio, all'epoca facevo Canale 9, facevo delle Garibaldi e molti mi facevano i complimenti perché indopirati ero meglio. E lo facevo Canale 9. E viceversa, quelli di Canale 34 li vedevano a tele oggi.
0: Fanno una confusione a volte. Pronto?
3: Pronto, ragazzi.
2: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, ragazzi. No, Rosario, io trovo giusto che il figlio del ferroviere viaggi gratis, perché se non fosse così, pure papà faceva un pasticciere. Infatti oggi, ma boffe e bombolone.
0: Allora, Rosa, ti hanno scambiato per Martufello. Che cattiveria, questa è cattiva. Buongiorno ragazzi.
2: Può darsi, non è che sai. Non è detto una sciocchezza, può darsi pure che come fattezze fisiche, chi la dice, ma chi sei Martuffè? Come altezza, magari ero più magro, sì.
0: Può Pronto?
4: Darsi. Pronto?
2: Ciao Enzo, ciao bello.
4: Buongiorno ragazzi, volevo spezzare un avancio a favore dei contromuri.
0: Prega.
4: Quindi io stavo tanto tempo fa, chiaramente, quando era ancora attivo. Andiamo su 137 a Piazza Dante, alla prima fermata del museo, si svagando un pulmone perché ti ha detto sarebbe salì il controllore. Rimanemmo 4-5 persone dentro. Va vicino a un biglietto, e mi dice: dopo tanto, dopo di ora che ha aspettato, muovo pure un biglietto. Certo, sì. Mi ha detto un biglietto, detto, ma questo è da ieri, di ieri questo qua. Ah, questo manca di sta buona, è tecca di chi sta. C'è un resto, ma questo non è marcato. È Marco, adesso vicino a te, lui Marco.
0: Che violenza verbale, Enzo, non me lo sarei mai aspettato da te.
4: Un giando, perché stavo da solo, perché di solito salgo in due. Questo qua era da solo, quindi non...
2: ma che hai capito, manna saggi proprio che la squadra rete, non...
0: Però diciamoci la verità, dai.
2: Il supporto aereo.
0: Bro. Chiudiamo un attimo il cerchio. Buona parte, diciamo, della popolazione, se vogliamo, o degli utenti, non amano proprio, non abbracciano proprio l'idea di fare il biglietto, cioè pensano che un mezzo pubblico sia una cosa dovuta.
2: Devo essere onesto, si fa dovunque, pure a Padova, io sono andato a trovare mio figlio là, che sta a Padova, è civilissima, figuratevi, i tram là, c'hanno molti tram.
0: Però non ti puntano la pistola.
2: Pure là, però se ti acchiappano ti fanno...
0: Fermi lì ragazzi, torniamo subito.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma che canzone, Karol G con Bruno Mars, si chiama Still, e andiamo a chiudere questa nostra prima ora ancora parlando di persone che somigliano ad altre persone. Sentiamo.
1: Quando riguarda le somiglianze, io non lo so, ma mi dicevano il 2006 quando l'Italia vinse il mondiale, mi assomigliava a Buffon, ma la cosa bella che il signore mi aveva chiamato, no, là si sta la quale a Buffon, io ne ho 24, 25 anni, 22 anni, non mi ricordo, ma era proprio bello che la situazione, che l'annetto e mezzo, cioè che mi buttava una parte e poi un'altra, perché assomigliava a Buffon, bello.
2: È bello solo alle signore, le signore che
0: poi si buttava a caia, cioè, parava, cioè che faceva, si lanciava per far vedere che era Buffon. Pronto?
3: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Ciao caro.
3: Ti posso raccontare un episodio e poi mi presento.
2: Dai, vai.
3: Controllore NN. Sì. Sono sotto alla fermata del bus, i miei 15 anni, passano dei controllori. Buongiorno, buongiorno. Delle signore anziane accanto a me mi guardano, sorridono, posso dire una parolaccia? Fanno i biloghi di scurnacchiare.
0: Ecco qua.
3: E mi guardano. Anche io mi giro e dico, signora, me lo dite a me, ce l'ho seduta a capotavola io. Ex figlia di ex controllore, piacere.
0: Aia. Cioè tu figlia di ex controllore, loro hanno...
3: erano colleghi di mio padre che mi avevano salutato molto cordialmente.
0: Perché proprio li conoscevi personalmente, perché erano venuti a casa.
2: Poverine, non sapevano, poverine. Come ti chiami? Chi sei
3: Antonia.
2: Tu?
3: Antonia.
0: Ciao, Antonia. A volte vedi che commentare a voce alta può essere pericoloso, ragazzi. Cazzo,
2: zitto, quando l'hanno fatti i capi.
0: Hai voglia, figuracce una dietro l'altra proprio. Ciao Antonia, un abbraccio.
3: Ciao.
2: Ciao.
0: Allora,
2: matrimonio, vado e voglio fu brillante, sovrere una sposa, li avrei a sposa come se fosse un certo, ma cosa mi sa, tantino ancora.
0: Ecco qua.
2: Certo, io sono il padre. Piacere!
0: Complimenti! Complimenti vivissimi. Avranno scambiato Rosario Verde per Pippo Franco ai tempi del bagaglino.
2: Sì, può darsi, non lo so, vabbè.
0: Non conoscere Sasamen, a mio modesto avviso, è una lacuna culturale di non poco conto. È un po' come vivere senza aver mai sentito parlare di Plutarco, Platone e Socrate.
2: Puoi
0: anche andare avanti, certo, ma ti mancherà sempre un pezzo fondamentale della conoscenza umana.
2: Cretini, sfrutti. Vabbè signori, noi ci fermiamo e andiamo a vedere chi è su Plutarco.
0: Plutarco.
2: Dato
0: quello lì, sì.
2: Patroclo. E vi lasciamo al radiogiornale.
0: Paride.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Gianluca Miranda. Vasto incendio in via Funari nel comune di Ottaviano, è stata immediatamente allertata ARPAC per gli accertamenti necessari. Sto predisponendo un'apposita ordinanza che dispone in via precauzionale di tenere chiuse porte e finestre al fine di limitare l'esposizione ai fumi e prevenire possibili conseguenze legate all'inquinamento atmosferico. Invito pertanto tutti i cittadini della zona interessata a tenere chiuse porte e finestre e limitare per quanto possibile l'esposizione all'esterno. Sono sul luogo e al momento la situazione è sotto controllo, così spiega in un comunicato il sindaco Ferdinando Federico. Cambiamo argomento. Un'operazione ad alto impatto dei carabinieri della compagnia Napoli Stella ha portato all'arresto di un 21enne e di una 27enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante i controlli, i militari hanno trovato hashish nascosto nel bagno di casa e negli slip della giovane donna. Il 21enne e la 27enne conviventi sono stati arrestati durante un controllo nell'abitazione. Con l'aiuto dell'unità cinofila, i carabinieri hanno trovato nel bagno 12 stecche di hashish. La giovane nascondeva negli slip altre 15 stecche per un totale di 37 grammi. Nell'appartamento anche un bilancino di precisione, 750 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. All'esterno, sul tetto di un garage vicino al balcone dell'abitazione, sono stati sequestrati altri 300 grammi di hashish. Il 21enne ora è in carcere, la 27enne incensurata si trova agli arresti domiciliari, entrambi sono in attesa di giudizio. Un giovane di 22 anni è stato soccorso nella notte al Vecchio Pellegrini per alcune ferite d'arma da taglio. Da quanto riferito alle forze dell'ordine, il 22enne sarebbe stato colpito mentre si trovava in piazza Nicola More. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica del ferimento. Il ferito, di origini extracomunitarie, non è grave. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali del Napoletano in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, nel mirino la vendita di prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti e in particolare degli studenti. In tale ambito i finanzieri del gruppo Nole e della compagnia Ottaviano, dopo mirati sopralluoghi, hanno individuato diverse attività che avevano allestito per la vendita su appositi scaffali molteplici articoli di cancelleria, articoli casalinghi non conformi alla normativa di settore. La merce irregolare della valore di oltre 130.000 euro è stata sottoposta a sequestro amministrativo e i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio. La chiusura con lo sport, il calcio: il Napoli è al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la sfida di sabato prossimo contro il Frosinone. Azzurri al lavoro agli ordini di Allegri in attesa del rientro dei nazionali che avverrà nel fine della settimana. Tutto pronto per il salottino di Kiss Napoli. Domani in esclusiva l'intervista ad Alex Meret nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea ai colleghi di Trebi Meteo.
5: Kiss Napoli Meteo.
7: Una giornata da Nikos, ti ho detto, di Trebi Meteo, gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. Continua questa presenza fissa dell'alta pressione subtropicale sulla Campania con generale stabilità. Quindi nelle prossime ore, poi anche nella giornata di domani, ovvero giovedì, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso. Qualche addensamento pomeridiano in più sull'Appennino, sulle aree interne, ma basso rischio di temporali. Per concludere, le temperature che rimarranno sempre su valori estivi con massime fino a 26-27 gradi. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ed eccoci con la seconda ora di Asanuchis Kiss, sempre con lui, Rosario Verde.
1: Ma sempre con lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Fabio Esposito in regia che sta curando la parte tecnica. Abbiamo parlato un po' di sosia, non so, ci sono altri messaggi, cambiamo notizia. Parliamo d'altro.
1: C'è questa notizia, volevo sapere voi come la vedete, come la pensate. Allora, volevo un figlio, ma la PMA, la pubblica amministrazione, per le donne single, quindi che sono da sole, in Italia non è legale. Ho speso 15.000 euro per 3 tentativi falliti all'estero, dice lei. Diventare mamma è roba da ricchi.
0: Sempre. Beh, la PMA è la procreazione assistita, non la pubblica amministrazione.
1: La pubblica amministrazione. No. Praticamente si chiama Katia Bianco, lei ha 46 anni, è della provincia di Bari, è la prima firmataria alla Camera dei Deputati per la proposta di legge per estendere la PMA, quindi la fecondazione assistita, a donne single e coppie di donne, solo di donne. Promosso dall'associazione Luca Coscioni, lei dice: quando guardo, un virgolettato, quindi sono parole sue, dice: quando guardo le mie mani che disegnano, vedo le rughe, i miei genitori si fanno sempre più vecchi, anche io ormai sto invecchiando, mi viene un brivido di emozione se penso di poterci ancora riuscire, ma non vorrei vincolare mio figlio ad assistermi, non vorrei dargli questo destino. E non fa no, ormai non posso più, dice Katia Bianco, a 46 anni, è un'architetta, è una madre che ha dovuto rinunciare ad un figlio, dice lei. Voi siete d'accordo ad estendere la procreazione assistita alle donne single e solo alle donne donne e donne, insomma, diciamo, le coppie lesbiche, così, perché i maschi, purtroppo, le coppie gay maschi non possono fare, quindi
0: cioè possono fare dare il seme, insomma, però non possono portare poi
1: là andiamo in un'altra cosa ancora che sarebbe l'utero in affitto, quindi sareste d'accordo a dare i figli anche una donna single decide di diventare mamma, non lo so, compra lo sperma da qualcun altro, se lo fa prestare, non lo so.
0: Beh, in genere ci sono delle banche.
1: 46 anni, insomma, sta un po' in là con gli anni e lo ammette anche lei. Il vostro pensiero al 342 00 00100 oppure 081 546 6873. Come la vedete?
0: Vabbè, cioè, perché adesso, scusami, come è regolamentata la cosa? Cioè, le donne solo sposate possono fare richiesta poi della
1: certo,
0: PMA?
1: Deve essere una coppia, donne single no, neanche coppie, penso, omosessuali, femmine, non...
0: Per le due donne sposate,
1: per le donne è molto più semplice, perché hai un'avventura con qualcuno, dici no, non ti preoccupare, ma è liscio, cos'è? E ti fai... Vabbè, lo so, sei etica,

0: dico questo fatto, però
1: diciamo, come, magari come esistono, vedete, va, esistono casi dove magari, ecco, c'è una relazione, c'è una storia, poi magari lui non riconosce.
0: Non usciamo dal binario. Il discorso è questo: donna single che vuole un figlio in Italia non può avere la fecondazione assistita, nel senso che va in una banca del seme, prende il seme di uno sconosciuto e si fa mettere incinta in Italia. No, mo stanno facendo questa proposta alla Camera, se viene approvata, insomma, che si estenda anche alle donne single e coppie di donne questa fecondazione assistita. Come la vedete? Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, voglio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io sono per tutte le assistenze.
0: In che senso?
2: Siamo rovinati in Italia.
0: In che senso? In che senso assistenze? Cosa intendi?
1: Cioè lei sarebbe a favore, diciamo, teoricamente di questa cosa, da quello che ho capito.
0: Pronto?
2: Siamo rovinati in Italia.
0: Sì, tu sei per dare insomma la fecondazione assistita.
2: Discriminazione, io sono nonna Gio, voglio.
0: Ah, nonna Gio, no, nonna Gio è proprio sinistro, proprio Che Guevara proprio. Falce e martellano.
2: Anarchica.
0: Anarchica.
1: Applausi.
0: Grande nonna Gio.
2: Anarchica.
0: Ero
2: faccio e martello.
0: Si è andata ancora più all'estremo.
2: Forza e coraggio.
0: Forza e coraggio. Ciao, ciao, grande nonna Giù, grande nonna Giù, la nonna anarchica. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
3: Alla Barbarossa.
0: Ciao Barbarossa.
3: Io l'ho chiamato per un trauma mio interiore, però avete fatto una domanda troppo importante. Voglio prima farvi la mia domanda a voi, perché voglio sapere se sono solo in questo mondo.
0: Sì.
3: La mattina mia moglie mi ha lasciato, il giorno scorso ho chiamato e ti aiuto mia moglie a casa. Ti ricordi, lo so, Marco?
0: Sì.
3: Mia moglie mi ha lasciato delle cose da piegare,
0: nonostante
3: il caso qui.
0: Sì.
3: Ha lavato le buste della spesa, quelle là riutilizzabili.
0: Ok.
3: È normale, secondo voi lavai buste della spesa?
0: Sì, è una donna molto pulita,
1: ha fatto bene.
3: La lavatrice, però.
0: Certo, è una donna pulita, siccome ci va il cibo dentro, è la
3: malattia,
0: signora.
3: Oddio, questo è malattia, però,
0: insomma, è un po' troppo professionale, però via. Basta,
3: detto questo. Sul discorso che avete fatto, io sono a favore di tutte le coppie del mondo, però sono un po' contro alla fecondazione assistita e soprattutto in affitto. Perché? Perché sono tanti bambini da adottare. Io vedo una persona che voglia avere un figlio e non lo può avere per qualsiasi motivo naturale, perché due uomini lo vogliono fare, due donne lo vogliono fare, queste belle cose qua, sarebbe così bello togliere i bambini dalla strada, non è più bello secondo voi?
0: Vabbè, qua è diverso il concetto, dico io donna single, faccio questa domanda,
3: single,
0: lascia stare.
1: Tu sei padre?
3: Io sono padre.
1: Okay. Io ti dico, no, è tutta una serie di riflessioni che faccio da poco, perché lo sono diventato da poco, però prova a immaginare, bellissimo quello che hai detto tu ed è un gesto fantastico quello di adottare, ed è sicuramente un qualcosa da fare, ma credo che ognuno di noi, se immagina un figlio, immagina poi quella discendenza di sangue, cioè si immagina che comunque ci sia quel 50% della propria vita, no? In quell'altra vita.
3: Scusami se mi permetto, non voglio fare immorale, non lo sono, anzi sono aperto a tutto, ma due uomini, il seme di uno, l'altro non ci appartiene al figlio.
1: In realtà ti potrei contraddire, se ti vai a sentire la storia, ci sono questi due padri che hanno questa coppia di gemelli che li hanno avuti in America, andando a vedere con le tecniche moderne che si utilizzano lì, praticamente uno è figlio di uno, l'altro è figlio dell'altro, è una roba pazzesca. Lui sta parlando dei due uomini e sto rispondendo a lui.
3: Però secondo me sarebbe, però tutti io sono aperto a attuare anche le adozioni monogenitoriali, così togliamo i bambini dalle strade.
1: Diciamo che questa signora potrebbe tranquillamente adottare, se vogliamo entrare nel range.
0: Ma non penso che danno.
3: Tiene, lo adotti, non lo prigli.
0: Ma non penso che in Italia sia permessa a single di adottare.
3: No, io aprivo questo, sarebbe ancora più opportuno fare questo, però lo so. Comunque
0: va bene, è la cosa, però va bene.
3: Rosario, non me lo auguro, l'ultima soluzione. Sì. Non è possibile adottare, Rosario, occupatene tu, vai e distribuisci.
0: Lo so, ma non si fanno distribuire. Ciao fratello, ciao. Allora ci fermiamo un attimino, canzoncina e torniamo?
1: Vai, torniamo tra pochissimo, fermiamo.

0: Buongiorno, sono Gianni da Napoli. Per me non esiste un bimbo, deve crescere con una mamma ed un padre. Basta con queste cose strane, non faranno altro che traumatizzare i bambini e renderli insicuri poi da grandi.
1: Se ci sono dei dati, facceli vedere, perché è successo anche in altre nazioni. Se ci sono questi dati che confermano la tua tesi, sarebbe simpatico vedere.
2: Buongiorno, ragazzi, ma non ci capite buona situazione, cioè che si tengono un problema?
1: No.
2: Perché se non danno nessun problema e mi viene a dire avere figli è da ricchi, no, voglio avere figli è gratis. O se tu non capisci che può rimanere solo tua e buono figlio, che è un altro discorso, perché qua stanno avendo gente che non ha problemi, non riesce a lavare. E io spero che questa legge non passi, voglio che se no diventa la pazziella del creatore.
1: No, pensavo che non era capitata la domanda, alla fine l'ha capita, sì.
3: Buongiorno amici. A me sorge una riflessione, ma perché negli ultimi anni tutti noi, quindi me compreso, cioè vogliamo parlare sempre dei diritti, ma nessuno di noi pone l'accento sui doveri? Ma
1: cioè? Vabbè ragazzi, però quelli là che dicono un papà e una mamma, io conosco parecchie famiglie che sono papà e mamma e hanno i figli, un padre che abbuffi con la mamma, oppure un padre si droga, oppure fa e dice e la mamma è sola a crescere i figli, è come se non tenisse, insomma non è neanche dire.
0: Ci sono famiglie che non sono famiglie,
1: nominalmente su famiglie, su padre, madre e figli, però vai a vedere, insomma
0: biologicamente lo sono, ma poi nei fatti
1: avevo un amico mio che ormai non c'è più, stava nella 167, faceva del volontariato, andava a prendere questi bambini a casa per portarli a scuola, perché i genitori o erano tossici o altri, sì, papà e mamma tossico, in dolietta che insaizzavano, il bambino si preparava da solo, prendeva il pulmino e andava a scuola, pure che è una famiglia fra virgolette normale, non è meglio una mamma sola poi che si cresce un figlio, non si sa, le vedove per esempio, mettiamo il caso che uno partorisce, muore il marito
0: o muore lei magari,
1: oppure se lo cresce il padre, cioè non
0: allora
1: detto, sì, vai
0: sentiamo.
4: Ciao ragazzi, poi diciamo che stiamo venendo alla fine del mondo, ma noi il mondo no, noi il mondo stiamo proprio sturciando, non si sta capendo niente di più, ognuno vuole, voglio che esse, voglio che il, proprio contro la natura, stiamo venendo contro la natura, perciò da venire alla fine del mondo.
1: Putin min,
0: due cose. Un messaggio e una ricerca. Sì. Ermetico ma efficace. I diritti sono di tutti o non sono diritti? E se vogliamo, cioè questo risponde alla domanda che la PMA, la procreazione medicalmente assistita in Italia, la possono richiedere solo coppie anche non sposate, ma che dimostrano di avere una relazione stabile, una convivenza, eccetera, eccetera, e quindi non donne single, non coppie.
1: C'è questa proposta legge per estenderla anche a single e a.
0: Ma se si fa una ricerca per capire se figli che crescono, bambini che crescono con genitori dello stesso sesso, possa generare dei danni agli stessi, o che no, la risposta è no, che gli studi. E la ricerca scientifica degli ultimi 40 anni indicano che non vi è alcuna correlazione e casualità tra l'orientamento sessuale dei genitori e l'insorgenza di danni psicologici, perché valgono i legami affettivi, la stabilità economica e le competenze genitoriali, quindi a seconda di come è formata poi la coppia, se esistono questi elementi validi.
1: Che dirvi?
5: Buongiorno ragazzi, volevo rispondere un attimo alla persona che vi ha chiamato prima.
1: Sì.
5: È bella adottare, per carità, io non ho figli e vorrei tanto adottare.
1: Ma quanto dura?
5: Ma in Italia come si fa ad adottare?
1: È un po'.
5: Spiegatemelo.
1: Spiegatemelo.
5: Prima ci vogliono un sacco di soldi, ma poi spiegatemi come si fa ad adottare in Italia.
1: Ma se la domanda è se sono un singolo o una coppia gay, posso adottare in Italia? Manco si può fare, cioè non puoi fare la procreazione assistita.
0: Allora, il singolo
1: manco
0: sì.
1: Può.
0: È molto più complicato.
1: A 20 anni dura. Ma no, un bambino piccolo non te lo danno, come il tuo non te lo danno, cioè non, a meno quello che so
0: io. Che
1: poi devi avere un posto ben retribuito, devi avere una casa, essere che là, devi avere questo, devi avere quello, devi avere quell'altro, non è molto semplice. Pronto?
6: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Fabio da Napoli.
1: Ciao Fabio.
6: Ragazzi, io volevo condividere con voi questa esperienza tra virgolette di un mio amico che praticamente vive attualmente in America, lui è napoletano. ha avuto questa, purtroppo, diciamo, come dire, sfortuna di lasciare l'Italia, perché comunque lavorativamente parlando lui faceva il ballerino qui a Napoli, poi ha dovuto per ovvi motivi andare all'estero. Fortunatamente è stato un cambiamento che l'ha portato a un successo, e comunque ha avuto questo incontro con un altro ballerino e si sono sposati e attualmente vivono in America. Questo mio amico, che ha l'età di 50-52 anni, attualmente ha avuto anche un bambino in adozione e sono felicissimi, come se fossero una coppia a tutti gli effetti normale. Quindi io credo che è normale che alla base di tutto la coppia deve essere donna e uomo, diciamo, come dire, la coppia perfetta sarebbe. Però, come dicevate voi, ci sono coppie che purtroppo, chi per un motivo, chi per un altro, comunque trasmettono dei problemi ai propri figli.
1: Senti, questa storia che mi hai raccontato, l'unico dubbio che ho, che, cioè, questo, sì, lasciamo stare il fatto della coppia che ho i figli, sì, cioè, sì, questo faceva il ballerino a Napoli e se n'è andato.
6: Sì,
1: ma Gesù, ma perché io e Marco non riusciamo, no, scusa, ma perché io e Marco, sì, non riusciamo a campare qua, pure facciamo il tarandello per,
6: no,
1: campare, ballamo, pure facciamo il
0: tarandello, è botte che viene.
6: Vi ha cambiato, tra virgolette, città per il lavoro e poi si è stabilizzato comunque, certo, lì, quindi qua ha chiuso, diciamo, come dire, la tour, il tour che faceva, quindi poi avendo la possibilità di trasferirsi in America, ora vive a Filadelfia, quindi vive in tutto un altro contesto, e lì ha avuto la possibilità di conoscere questo ragazzo americano, hanno adottato un bambino e sono, ripeto, felicissimi. È normale, ripeto, che alla base ci deve essere la mamma e il papà per far crescere in serenità, però comunque non è detto, come dicevate voi, che avendo madre e padre comunque possono esserci sempre, no,
1: abbiamo
6: parecchie,
1: abbiamo, infatti si separano, poi rimane,
0: sì, la, sì, noi abbiamo una crisi di coppia allucinante, dove a volte le coppie, per provare a risolvere i loro problemi, fanno dei figli, generando lì dei danni psicologici pazzeschi, non solo a loro ma anche a quella povera creatura.
6: Non è l'istinto materno, né l'istinto paterno.
0: Assolutamente no, a volte si fanno i figli pensando che così si risolvono i problemi, senza considerare che stai creando una vita. Mo, insomma, secondo me, se vogliamo fare i moralisti su sta roba qua, ci dovremmo sedere a un tavolo e ragionare.
1: Io non facessi moralismo, però metti sta pubblicità. Ciao amico mio, metti sta pubblicità, vai.
7: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
8: Sotto costo!
7: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
8: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
9: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
10: Biglietti su Ticket One. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
11: Finalmente, finalmente sono arrivati!
12: Cosa?
11: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, buongiorno, Carlo da Fortuna. Ragazzi, i figli sono un dono e un bene prezioso, quindi la mia hanno diritti, che sia solo una mamma, solo un padre, tutti quanti ad avere un figlio.
3: Ragazzi, Quentin NCC da Napoli.
4: Ciao Quentin.
3: Ma io però diritti e doveri, ma io volessi tenere un diritto di camminare in una città senza traffico.
5: Buongiorno ragazzi, se proprio ci tengono a crescere i bambini, non questa legge per farli crescere con una cosa artificiale, ma si andrebbero a prendere i bambini che soffrono nelle zone di guerra.
6: Rosa, ma chi che hanno fatto questa ricerca scientifica sono gli stessi che hanno accertato la gravità del Covid e l'importanza del vaccino.
7: Buongiorno Salvatore, io sono rimasto vedovo a 34 anni, mia moglie ne aveva 32, due bambini, uno di 8 e uno di 4, e non posso mai immaginare di crescere dei figli senza la mamma, senza il papà per qualcosa, per una lite, non lo so, forse non so spiegarmi. Comunque,
8: salve ragazzi, Alessandro da Casal di Principe. Allora, i diritti devono essere tutelati per tutti, e a chi parla di cose contro natura vorrei dire, allora, a tutte queste persone di ragionare come quelle là che non applicano le terapie mediche perché sono contro natura. Cioè, ragionando su questo criterio, io che sono stato operato al cuore, mi hanno sostituito dalla valvola, cosa che prima non era possibile negli anni 30, che faccio? Sono contro natura?
9: Allora ragazzi, io prima di tutto non sono contro l'omosessualità, anzi dico la verità, ho una figlia e il problema non me lo creerei mai. L'importante è che lei sta bene, se fosse che non mi interesserebbe proprio. Io voglio solo che lei sta bene. Però devo dire solo una cosa. Ragazzi, però non possiamo accettare che sia normale che due uomini o due donne abbiano un figlio, anche diciamo che c'è anche differenza, perché la donna può fare l'inseminazione artificiale e due uomini no. Secondo me, una donna e un uomo sposati. Ma
10: cioè, seguendo questa logica, il signore prima che ci ha chiamato, poverino, insomma, siamo in solidarietà con lui che è rimasto vedovo a 34 anni, bisognava togliergli i figli perché dice vabbè, lei è maschio, quindi da solo non può crescere i figli. Perché nei suoi, no, te leva, perché uno maschio è contro la natura, non può, cioè, oppure una donna che rimane da solo non può crescere i figli. Non, cioè, che differenza passa fra due papà o due mamme? Cioè, si può bene hanno creato lui.
11: Io rigirerei una domanda a chi fa questo tipo di ragionamenti e direi: ok,
10: non il problema può è fare... che si devono un figlio come Pesacan.
11: Ce ne fossero in giro come me.
10: Come fa?
11: Io però farei allora una controosservazione. Va bene, le coppie gay, due donne e due uomini non possono accedere, le persone single non possono accedere. Perfetto. Allora, se i diritti però devono valere per tutti, perché un diritto dovrebbe essere un qualcosa di democratico, applicabile un po' a tutte le persone, a tutte le esigenze, allora la PMA, la fecondazione assistita, tutto quello che si può fare per avere un figlio al di là di quella che è la relazione uomo-donna canonica che conosciamo, non lo si applica a nessuno. Cioè, anche una coppia etero che non riesce ad avere un figlio, seguendo la stessa logica, non può rivolgersi, no, non può pagare per avere questa
10: coppia. Non c'è quella logica là, perché la coppia etero è etero, quindi lo può fare, che su padre e mamma.
11: Però
10: seguendo il loro ragionamento, due uomini o due donne, no, perché oppure la donna single, dici, ma tu gli privi il fatto di avere un padre, ma perché si era vedova che cambiava, che gli toglio i figli. Mi rendo conto che in Italia, in Europa, soprattutto in Italia, non siamo proprio, non è ancora il momento, perché abbiamo ancora una mentalità un po' così.
11: Però bisognerebbe iniziare a svegliarsi un po'.
10: Piano piano, ci stiamo arrivando. Piano piano.
12: Ragazzi, buongiorno. Sarò pure ignorante, giudicatemi anche male, ma io preferisco che un bambino venga adottato da una mamma o un papà single, ma non da una coppia formata da due uomini e due donne.
10: io ho una coppia di amici miei che anzi, sabato prossimo mi rinvita. Lui è un cantante anche famoso, è stato negli anni 80, quindi e convive con un altro compagno, ma quando sono Berlino, cioè mi facesse la dottaglia a loro, cioè però vedi è ancora presto, mi sa cane, è ancora presto.
11: Ma presto di che?
10: È presto perché siamo ancora troppo indottrinati, prima ancora certe cose, insomma, almeno che si va ancora a chi, cioè capi ancora, cioè, teniamo ancora una mentalità molto un po' retrograda,
11: pure sta cosa,
10: piano
11: ma è un altro argomento, no? Però hai citato, no, il fatto della chiesa eccetera, ma
10: è contro queste cose,
11: per carità di Dio, però io magari sono omosessuale ma c'ho una grande vocazione, va
10: capisciuto,
11: va capisciuto, no, ma non io, era un esempio, era un esempio,
10: ma ci Sofia Purelli, Gianni, pronto
1: ragazzi, buongiorno.
10: Buongiorno a te, ciao.
1: Allora, volevo intervenire quanto riguarda questo discorso.
10: Sì.
1: Noi il problema ce lo facciamo perché tu sta facendo che dice, sì, due persone dello stesso...
10: Ancora da paese, però, un po' retrograda questa cosa. Io sta facendo, come non porta a me la gente che dice? Cioè,
1: no, è chiesto, perché io mi sono trovato a parlare pure con... in famiglia questa cosa, cioè ma la gente, io so che dice, ma a me che me ne fotte la gente che dice, questo è perché io mo, per esempio, mia cugina che è sposata da un'altra donna, l'anno scorso hanno dovuto fare un bambino, ma quel bambino cresce nell'amore di due persone,
10: due mamme,
1: perché, perché io devo dire no, due coppie che si amano, che si rispettano, non devono avere un bambino. E poi devo vedere casi,
10: si può dire
1: che no, maschi e femmine che si con una parte con un'altra, magari non crescono manco buone, non creature, e no, là tutto a posto.
10: Amico mio, ancora un fatto culturale, siamo ancora legati a certe tradizioni,
1: dobbiamo crescere,
10: ci fa un po' che strano, ne capi ancora, essere onesto, l'altra volta tu sai, perché sai che mi vado ad allenare, no? Cioè vado a...
11: sì, corre questa
10: ma
11: voce,
10: ma perché rito quando dico questa cosa?
11: Ma perché non si vedono i risultati,
10: si vedono i risultati, ecco, vedi,
11: c'è un problema lì,
10: c'è un
11: così.
10: Problema, c'è un problema,
11: io ho una visitina da fare,
10: e stava nel bosco di Capodimonte, stavano questa coppia di bei ragazzi, a te potevano avere 24-25 anni, ma
11: bei,
10: bei ragazzi proprio. Mano a mano si arrivano un bacetto, camminavano mano a mano e roba varia. Ma io si dettano, signore, ma che tu più anziano che stava un po' scandalizzando, allora l'hanno fatto, c'ha tutto quanto. Ma oh, c'erano meno femmine, insomma, non.
11: S'arrattusiamo pure, signore!
10: Oh, ci sta ancora questa mentalità, insomma, un po'.
11: Ma sì. Però vedi, è brutto.
10: No, diamo l'esempio, fatti in grado.
11: No, assolutamente no. È brutto quando una metodica va prima
10: è
11: di
10: mentalità,
11: un amore, di un affetto, di
10: che la generazione, la generazione di tuo figlio sarà più aperta.
11: Speriamo. Nel frattempo, Ligabue tra

0: facciamo la piccola nota in musica molto prima del 10 settembre 2005 con Campovolo, che è stato uno dei più grandi successi live di Ligabue. Qua siamo nel 97, doppio album tra palco e realtà, live, bellissimo.
1: E che soldo,
0: che grande Ligabue.
1: E che soldo.
0: Allora, giravano un sacco di milioni di lire.
1: Allora, si diceva così anche a microfoni spenti, ma alla fine siamo migliorati, perché la società che era nel 1950-60, immaginate un attimo come avevano la mentalità all'epoca, pensate, c'era il delitto d'onore in quell'epoca.
0: Mamma mia.
1: Mi ricordo quando ero piccolo, chi ha la mia età si ricorda che le donne in chiesa entravano con il capo coperto, bisognava coprire il capo con un bando. Oggi siamo un altro tipo di società, più aperta, certamente. Ecco, un bambino come Leonardo, quanto è? 2 anni? Un annetto?
0: Un anno e mezzo.
1: Un anno e mezzo, quando lui avrà la nostra età, sicuramente, speriamo. Speriamo.
0: Che cosa?
1: Che sarà cagnata mentalità, sarà molto più aperta alla società e accetteranno.
0: Ma con le tendenze politiche degli ultimi tempi si sta cercando di frenare il tutto.
1: Il Gamote dice: se ti cose tenne 40 anni, te ne avrà 80 anni quando tuo figlio
0: tenne 40 anni. E tu guarda gli 80 anni di oggi nel mondo che stanno combinando a destra e sinistra, la stanno facendo nera.
1: Poi arrivano poche speranze, mi sa, mamma mia.
0: Ma purtroppo sono i vecchiacci che fanno la storia.
1: Ma vuoi fornì, pronto?
2: Pronto ragazzi?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao da Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
1: Noi chiediamo scusa a tutti gli anziani che stanno in ascolto, stiamo scherzando.
0: Ma sto parlando di quelli che hanno il potere,
1: Dici.
2: Pronto?
1: Dici.
0: Sì, vai.
1: Dici.
2: Allora, voglio ricordare che qua siamo in un paese laico.
1: Dovrebbe.
2: E qua si fa troppo riferimento a quest'idea che la religione dà a tutti. Ma dove sta scritto che il vero amore o il solo amore sia maschio e donna? Per la professione è ok, perché biologicamente per procreare bisogna di un uomo e di una donna.
1: Ti sento malissimo però, amico mio, ho capito il concetto che stai esprimendo, ma ti sentiamo proprio male, abbiamo capito, sì, non è, sì, è un fatto culturale che sperando con il passare del tempo cambia. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, ciao.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
3: Volevo dire solo una cosa in merito.
1: Prego.
3: Allora, da premettere che io sono per la famiglia uomo e donna, però sono situazioni che possono succedere ambo sessi. Una ragazza lesbica che ha lavorato con me per tanto tempo, si fidanza con un'altra ragazza. Mm-hmm. Fanno l'impossibile per avere un figlio. Una volta pronti tutti i documenti per poter avere il figlio, si sposano. Una settimana prima del matrimonio, lei, una delle due, viene beccata con un ragazzo.
0: Con un ragazzo?
3: Con un ragazzo. Praticamente lei scopre evidentemente il sesso naturale che dovrebbe essere per la donna. Nonostante tutto la fidanzata lo perdona, si sposano, hanno questo bambino. Una volta nato questo bambino, lei se ne scappa con questa persona che ha avuto una relazione.
1: Amico mio, lo so perché la stai raccontando, però ti racconto la storia. Due coppie eterosessuali si incontrano, hanno un bambino, lei o lui tradisce lui e scopre che praticamente non ama più il coso. Allora che l'hai fatto a fare su figlio cucchi e lascia chi lo coso. È uguale, la vita è vita. Cioè,
0: la realtà è che se non sappiamo gestire le relazioni, ma dove minchia vogliamo andare?
1: Sesso, capisci? Esatto, di maturità. Esatto. Tengo un'altra amica, no, che si litigava sempre con la fidanzata. Esatto. Si sposano, esatto, perché dice: può essere che non litighiamo più. Poi facciamo un figlio, può essere che non litighiamo più. Hanno fatto 3 figli, ma si sono lasciate 3. Ed erano eterosessuali.
0: Ragazzi.
1: Ciao fratello, ciao.
0: Ciao caro.
1: Per dire, la cervella è quello, non è usesse.
0: Le storie poi sono tante, sono tantissime. Allora ci fermiamo un attimo ragazzi, piccola pausa, poi ultima parte di Yes, No, Kiss Kiss. Prenotatevi al telefono se volete dire la vostra.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: C'è Gerardo in linea, pronto Jerry?
1: Ciao, buongiorno ragazzi, sono Gerardo da Colonia.
0: Ciao Gerardo, ciao. Come stai?
1: Tutti i giorni vi scrivo ed è la prima volta però che vi chiamo.
0: Benvenuto caro.
1: Allora, io seguendo il vostro tema di oggi, è inutile dire, vabbè, io ho avuto tantissime relazioni gay, no, ringraziando a Dio, ma ho avuto un sacco di amici, quindi sono aperto ad ogni proposta, ad ogni situazione. Mm-hmm. E vi parla il padre di due figli maschi, che okay, uno di 7 e uno di 9. In futuro non so cosa mi aspetta, ma la domanda che vorrei fare a Rosario: Rosario, tu pure sei padre di alcuni figli maschi,
2: un maschio e una femmina, sì,
1: perfetto, riguardante al fatto che tu dici non siamo pronti, ma se domani uno di loro ti venisse a dire papà io sono gay,
2: sì,
1: assolutamente, con tutto il rispetto di questo,
2: ma già si è verificata questa cosa,
1: ah, e tu come l'hai presa?
2: Ma normale, cioè, no, perché in adolescenza sai ci sono sempre i dubbi e roba varia, nell'età adolescenziale c'è stato qualcuno che mi ha portato questo dubbio, ma ti ripeto, io quando dico un fatto culturale, no che conoscerà Dante, Petrarca, oppure essere, è un fatto culturale di ambiente, insomma, come dire, un
0: credenze,
2: uomo
0: di
2: credenze
1: però secondo il nostro essere,
2: sì,
1: capito, cioè comunque sicuramente io non mi arrabbierò, io ti ripeto, sono padre di due figli maschi e se domani mio figlio mi venisse a dire papà sono gay, un maronna mia,
2: ti pigliassi collo,
1: problema, giusto, però sicuramente io non sarò felice, capito, è una cosa che va contro...
0: Io questa cosa non
2: capisco, questa è una cosa culturale, perché tu non sei felice per, ecco perché dici un maron avrà dei problemi o maron sarà discriminato, vabbè, quindi per questo dovrebbe,
0: o non sarai felice perché te lo immaginavi diverso, perché sono due infelicità diverse se vogliamo, no? E qui rientriamo nel culturale.
2: Quanti anni hai, scusami?
1: Io ne ho 46.
2: 46?
0: 30, 46, non ho capito.
1: Cioè, 46.
2: Cioè, 46. E vedi, vedrai che già ragioniamo in una maniera diversa oggi rispetto a ieri. Spero che quelli là che verranno domani...
0: È un po'... Prendi l'esempio con le pinze, no? Tu ti immagini che tuo figlio un giorno diventi medico, magari fa anche tutto il percorso, riesce a raggiungere anche dei bei risultati... Poi un giorno si sveglia e dice: no, papà, io mi metto su una band, voglio cantare, giro l'Italia.
1: Sì, sì, come voglio andare a fare qualsiasi cosa.
0: Esatto, cioè tu avevi una prospettiva.
1: Tutto a questo.
0: Avevi una prospettiva che viene delusa, tra virgolette. Però se lui è felice in quel modo, perché tu dovresti essere infelice?
1: Assolutamente no, però bravo, hai detto la parola esatta, la delusione.
2: Ah, io dicessi.
1: E noi siamo.
2: Ah, io dicessi, bene, che la band che fa suono una sua monopiezza, fammi sentire.
0: Ma perché magari.
2: Fammi sentire, oh, ciao,
0: ciao. Ciao caro, ciao,
2: ciao,
0: un abbraccio.
2: Ciao.
0: Va bene, se volete c'è spazio ancora per una telefonata. C'è Carmine.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Il nostro pionista di punta, vabbè, buongiorno.
2: È più che eterosessuale.
3: Posso riuscire a me?
2: Ah, tieni a ricere, dilla.
3: No, il discorso è questo qua. Non è il discorso di essere gay, di essere gay, di essere principica, perché poi alla fine amare sì, è bella. Però voglio dire una cosa, no, in natura... Nel regno animale, essere umano, vegetale.
2: Esiste l'omosessualità, sì.
3: Non ho capito.
2: Esiste l'omosessualità, sì.
3: No, e poi sì, ma era vuol dire, è vero, c'è, io quando ho fatto dei figli, cioè dico, in natura i figli vengono procreati da un elemento di sesso femminile, quindi sarebbe un
2: Però ti rispondo a questa cosa, una coppia eterosessuale che non può avere figli, può andare a fare l'infecondazione, la fecondazione artificiale, oppure perché è contro natura.
0: Esatto.
2: Capisci? Allora se lo può fare la coppia eterosessuale che non può avere figli, il signore, piace, ma così il signore
0: non
2: ti ha
0: così.
2: Dio ti ha detto che non devi avere figli, non è stato neanche a fecondazione, e capi com'è contraddittoria così.
0: I diritti valgono per tutti.
3: Ad esempio nelle scuole ci insegnano, no? A volte non se dicono, non baci te voi.
2: Chi ce lo insegna?
3: Voglio dire.
2: Continuiamo a parlarne domani perché ora ci dobbiamo fermare, diamo spazio a
0: Diego Cè,
2: parleremo di calcio, parlerete di calcio, cosa strana, e noi ci vediamo domani tra le 12, cioè fra le 10 e le 12.
0: Poi volevi fare pure Diego Cè domani,
2: perché voglio pure Diego
0: Cè, il suo impero piano piano, amici, a domani con noi. lui, Rosario Verde.
2: Anche con lui, Marco Pesacane.
0: Senti, però devo chiudere con questo messaggio. Non lo ritrovo, ma dice: ho preso una foto di Stefano e di Rosario Verde. Sono andato da mia moglie, ho detto: trova le differenze. E lei ha detto: ehi, la stessa fotografia. Grazie a Fabio Esposito. A domani. Che la felicità sia con voi.
2: Ciao, aiuto.

0: Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti, sono le 12 in punto, è mercoledì 30 settembre del 2026, buongiorno a Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Junior.
0: E per chi ci stesse seguendo al canale 76 della Digitale Terrestre su Kiss Napoli TV, una piacevolissima sorpresa con noi il direttore Marino Bartoletti. Direttore, come sta?
2: Grazie. Gianluca, grazie, mi sento a casa, sono a casa. Poi mi ha invitato l'unica persona di Napoli a cui non posso dire di no, ed è Chito mio.
1: Immagina che tu non mi rispondi neanche a telefono. Immagina queste.
0: Iniziamo con le cose non vere. Innanzitutto, direttore, abbiamo il piacere di averla qui. Per noi veramente è un piacere enorme. Vediamo un meraviglioso libro per chi ci stesse seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre, 100 anni del Napoli. Questo è l'anno del centenario, a firma del direttore Marino Bartoletti. C'è anche, vedevo prima che dava delle indicazioni a Diego.
2: Prefazione di Maurizio De Giovanni.
0: Prefazione di Maurizio De Giovanni.
2: Il libro compratelo per la prefazione di Maurizio De Giovanni, poi se avete voglia leggete anche le altre cose, questa è la cosa più importante.
0: C'è un capitolo molto toccante su Diego Armando Maradona, prima in redazione consigliava a Diego di leggerlo con attenzione.
2: Sì, perché forse neanche lui ho mai raccontato quando ho conosciuto papà per la prima volta. E accadde durante i mondiali d'Argentina, prima dei mondiali d'Argentina, quelli del 78, che erano i miei primi mondiali, che sarebbero potuti essere i primi mondiali di Diego, che aveva 17 anni e mezzo, aveva già esordito in nazionale, che era stato aggregato a quella nazionale da Menotti, ma i 22 convocati, a cominciare dai senatori, quindi Kempes, Passarella, Luque, Figliol, Bertoni e gli altri, pensarono che sarebbe stato un peccato dividere la gloria per un 22esimo con questo ragazzino che era stato aggregato a quella nazionale da Menotti, ma i 22 convocati, a cominciare dai senatori, quindi Kempes, Passarella, Luque, Figliol, Bertoni e gli altri, pensarono che sarebbe stato un peccato dividere la gloria per un 22esimo con questo ragazzino che male non ci avrebbe fatto in quella nazionale.

0: Penso.
1: Quanti minuti ha giocato di quel mondiale dell'86, Passarella?
0: Ha fatto zero.
1: Ecco.
0: Ha deciso di vincerlo quasi da solo, quindi diciamo che la sua opinione contava. E guardavo il libro, ovviamente lo leggerò come tanti libri che mi ha regalato il mio amico Marino, l'amico di papà, perché siamo al cospetto di uno dei pochi amici veri di papà. E lo leggerò e avrò sempre la stessa, diciamo, reazione, che non voglio esternare a tutti, però questa è una cosa bella. Poi, come hai detto tu, la prefazione del grande Maurizio, due mostri sacri per noi, ma più che altro Marino per me è un amico, famiglia, come posso dire. Io quando andò via papà dissi: tutti gli amici di papà veri dovranno essere obbligatoriamente e saranno miei amici. Ecco, qui ce n'è uno vero.
1: Capisci, Gianluca, di quante cose possiamo parlare oggi? Mi dispiace se ti esproprieremo.
2: No, io vi ascolto in religioso silenzio, ci mancherebbe altro. Direttore, volevo chiederle, prima di presentare il bellissimo spettacolo a cui assisteremo il 3 ottobre al Pala Partenope numero 10, tra pochissimo lo presentiamo, voglio chiederle che cosa legge in Diego del padre, perché molti notano una somiglianza incredibile. Io ormai ci ho fatto l'abitudine, lo vedo tutti i giorni, per mia fortuna, voglio chiederle che cosa legge in Diego del padre, perché come ci ha confermato Diego, lei lo conosceva benissimo.
1: Tutto l'affetto per Cristiano, cui va il mio abbraccio. Poteva farlo per clonazione, cioè uguale, assolutamente identico nelle fattezze fisiche, anche, devo dire, nelle cose migliori.
0: Dalle caviglie in su.
1: Ecco, anche nell'animo è uguale, perché io poi in Dieghito riconosco la stessa bontà di suo padre, la stessa generosità di suo padre e purtroppo la stessa sincerità di suo padre e la stessa voglia di affrontare le battaglie a testa alta e col petto in fuori, che tante volte a Diego gli hanno fatto bene, a tante volte l'hanno fregato, però... Diego, guarda, non ha avuto la vocazione di sapersi scegliere sempre gli amici giusti vicino, però insomma c'ha qualche amico che lo ricorda ancora con tanto affetto, non per nulla poi il mio libro è ovviamente dedicato a lui, e mi sembra che dica testualmente a Diego per avermi regalato la purezza della sua amicizia, perché purezza era.
2: Che meraviglia. Diego, ti lascio una domanda per il direttore.
0: Io su papà gli ho fatto tantissime domande e abbiamo parlato in privato tantissime volte. Io vorrei tornare un po' sull'attualità prima poi di parlare di un'altra cosa meravigliosa che verrà fatta questo fine settimana al Pala Partenope. Volevo portarti sull'attualità, direttore, no? Sul fatto che il Napoli è un dato di fatto, non ha iniziato benissimo. Si parla di una squadra stanca, di una squadra vecchia, però a mio modo di vedere non è tutto da buttare, perché ci sono tante cose positive. Il Napoli ha intrapreso un nuovo cammino sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico, con un allenatore nuovo che viene, purtroppo si cerca quotidianamente di farlo passare per l'ultimo arrivato, cosa che non è. Volevo sapere un tuo pensiero su questo inizio della squadra.
1: Allora, non è né una squadra stanca né una squadra vecchia, è una squadra che deve ritrovare il suo percorso, il suo orizzonte, come dicono quelli che sanno parlare. Probabilmente deve recuperare anche un po' di infortunati, che curiosamente sono quelli che hanno fatto il bene e la fortuna degli anni che sono appena passati, anche secondo me è in buonissime mani, però Allegri fa quello che può fare con quello che ha fra le mani. Io credo che non possa che migliorare ovviamente la stagione del Napoli. La migliorerà sicuramente appena sono tornati tutti a disposizione dell'allenatore. Mi dispiace vedere un po', vogliamo parlare di disfattismo attorno a questa squadra, che forse ha il torto di aver viziato un po' troppo i suoi tifosi, perché le ha regalato qualcosa che fino a pochi anni fa non erano immaginabili. Questo è il momento della compattezza, questo è il momento di starle vicino, questo è il momento di dare fiducia a questo allenatore che conosce il fatto suo. Io sono convinto che non credo che il Napoli possa ambire a cose più alte del terzo o quarto posto, però lì ci arriva, caspita, ci arriva.
2: Che piacere sentire queste parole dal direttore Marino Bartoletti. Tra l'altro arrivano tantissimi messaggi al 3420000100.

0: Che piacere vedere il direttore, ragazzi. Buongiorno. Bartoletti per me è cultura sincera, saggezza, semplicità ed eleganza della TV. Lo adoro. Ce lo scrive Vittorio il pacifista, che salutiamo. E proprio i tifosi del Napoli, cosa si sente di dire, direttore? Bisogna dare fiducia a questa squadra.
1: Mi sento di dire portate pazienza. Evidentemente, ripeto, io non credevo che il Napoli, ne parlavo prima con Diego, non credevo sinceramente che il Napoli avrebbe vissuto una seconda giovinezza tricolore, che avrebbe rivinto non solo il quarto ma anche il terzo e quindi il quarto scudetto. Quindi vuol dire che si può passare dal monoteismo di Diego al politeismo di una squadra ben organizzata. Credo che ci sia il materiale perché questo avvenga. Credo che il presidente non si tirerà indietro, se è il caso comunque, di dare una mano alla crescita di questa squadra. Credo che l'allenatore sia quello giusto e quindi, facendo la somma di tutto questo, insomma, il totale credo che sia abbastanza inevitabile, però Napoli e il Maradona hanno bisogno, il Napoli e il Maradona hanno bisogno dei napoletani.
2: A proposito di, questo, e poi parleremo, come abbiamo detto prima, di un'altra cosa. Parlavi, Marino, di una tifoseria che si è abituata troppo bene, no?
1: E
2: si viziata, sì. E si parla anche spesso del poco calore, del poco trasporto del Maradona, che a detta di tanti è diventato uno stadio molto più silenzioso di quello che era negli anni passati. Come ti spieghi questa metamorfosi, diciamo, del pubblico napoletano?
1: Perché la suefazione fa male, Diego, perché a un certo punto si pensa che tutto sia acquisito, che tutto sia facile, che tutto sia dovuto. Invece ovviamente la storia insegna che bisogna riconquistarlo anno per anno, mese per mese, se non giorno per giorno. Il tifoso napoletano è l'ultimo tifoso, non in Italia, ma al mondo, che può assuefarsi e che può ritenersi appagato. Deve combattere con la sua squadra, come ha sempre fatto, sempre ha fatto. E mai come adesso, che è un momento di svolta, una sliding door dove il pubblico diventa fondamentale. La squadra deve sentire il calore di questa gente. La squadra deve ricordarsi che rappresenta un popolo, un'identità. Cosa che avviene soltanto in questa città, in giorni fra l'altro in cui Napoli sta facendo vedere al mondo la sua bellezza, la sua grande bellezza, le sue capacità di immagine imprenditoriali. Caspita, il calcio può rimanere indietro.
2: Intanto io voglio leggere qualche messaggio, perché è bello. Salve, finalmente avete portato il Maradona del giornalismo. Marino Bartoletti, grande. Ho 43 anni e ogni volta che ho la fortuna di ascoltare Marino sto bene. Vorrei incontrarlo solo per abbracciarlo. Ciro Aquila. Quando parla Bartoletti è Cassazione, fa venire un freedom goal. È molto amato da noi napoletani, una leggenda non solo per il giornalismo ma per la cultura. Grazie Kiss per il bel regalo di averlo in trasmissione. Jenny Maradona da Somma. Che cos'è per te ricevere tutto questo affetto, magari da una città che non è la tua città nativa, diciamo? Cosa suscita in te?
1: Beh, una città intanto nella quale mi identifico molto. Io sono romagnolo, quindi i romagnoli sono i meridionali del nord, no? E ci sono affinità straordinarie dal punto di vista anche del carattere, della passione. E poi la città di Diego. Cioè, io ho sempre amato Napoli a prescindere, ma nel momento in cui c'è stato il connubio Diego Maradona-Napoli, è chiaro che sono diventato, almeno per quanto mi riguarda, napoletano per sempre. Quindi tornare qui per me è sempre una felicità, ed è una felicità abbracciare, ripeto, l'unica persona che facilmente, facendo un invito, sapeva che avrei interrotto questa giornata per venire qui. Se avete fatto caso, non sono andato in altre
2: città. No, intanto poi la sua squadra oggi è allenata da un napoletano. Il Bologna è allenato da un napoletano, quindi...
1: Non è la mia squadra,
2: la tua squadra di città.
1: Ti spiego la cosa, che è raffinata e non sempre comprensibile. Cioè, io sono romagnolo, sì. E quindi per me l'Emilia si chiama Emilia Romagna, e io vivo a Bologna in terra straniera, cioè in Emilia.
2: Certo.
1: Perché l'Emilia non ha il mare, tanto per capirci, sono battute naturalmente. Certo. È la squadra della città in cui vivo in esilio appunto da un po' di anni, con grande gioia naturalmente.
0: No, prima di arrivare alla presentazione, una domanda mia di curiosità da giovane giornalista, perché vedo prima che si ricordava anche il grande Minà, no? Sempre dovuto e bello ricordarlo, il rapporto che c'era prima tra calciatore e giornalista, perché perché ora è un po' diverso nella nuova era della comunicazione con tutti i diritti. Oggi non ti puoi avvicinare ai calciatori, che sembra veramente ti stai avvicinando al presidente degli Stati Uniti. Quanto è cambiata, Marino, la comunicazione in questo
2: anche se oggi non è che conviene molto avvicinarsi al presidente degli Stati Uniti, voglio dire.
1: E anche a quello del Napoli quando è arrabbiato. Ma a parte, esatto, questo, io Gianluca mi invidio molto, cioè mi invidio di appartenere a una generazione che ha potuto toccare con mano quelli che erano gli idoli per gli altri e amici per sé. Adesso sai, purtroppo i giovani colleghi, per quanto entusiasti, si ritrovano a dover a che fare con lo sbarramento fisico, con una cattedra oltre la quale ci sono un addetto stampa, un traduttore, un giocatore, un allenatore scelto dagli altri, non da te. Se io ho potuto parlare di Diego con cognizione di causa, se ho potuto scrivere, non dico libri su Diego, ma articoli su Diego, è perché io con Diego ci ho viaggiato, ci ho cenato, ci ho riso, ci ho pianto, ho pianto per lui e con lui. E appartengo veramente a una generazione in cui, e questo poi alla fine l'ho esternato negli ultimi libri che ho scritto in questa serie degli dei che comincia con la cena degli dei, perché ho frequentato Enzo Ferrari, perché se parlo di Marco Pantani è perché ho conosciuto Marco Pantani, se parlo di Ayrton Senna è perché ho conosciuto Ayrton Senna, se parlo di Gaetano Scirea è perché ho conosciuto Gaetano Scirea, se parlo di Mia Martini è perché ho conosciuto Mia Martini. Da questo punto di vista mi ritengo decisamente molto fortunato. Per questo che ogni tanto poi sai, io sono uscito dai social recentemente perché mi ero un po' stufato di dover competere con una popolazione che pensa che le opinioni debbano confondersi con la conoscenza. Io la mia opinione sono dispostissimo a confrontarlo con la tua, perché sono opinioni alla pari. Ma quando qualcuno vuole insegnare a me chi era Diego Maradona, o chi era Enzo Ferrari, o chi era Marco Pantani, lo prego di farsi gentilmente in disparte, che poi le cose gliele spiego io. Se parliamo di fatti.
0: Come giusto,
1: sai, prima,
0: che sia.
1: Sai, prima Diego parlava, parlavamo di cose nostre, voglio dire, di spontaneità, di generosità, di amicizia. Io ho raccontato in tante occasioni che quando chiesi a suo padre di venire a Pressing, perché allora io conducevo questa domenica sportiva di Mediaset, lui non andava alle televisioni nazionali, ma per me venne e mi disse: Marino, io vengo solo per amicizia. Io gli dissi: guarda che te lo devo dire, c'è un gettone di presenza anche piuttosto importante. Lui mi disse: te lo ripeto per l'ultima volta, se tu mi fai ancora un discorso del genere io da te non vengo.
0: Ma questi racconti veramente sono da brividi. Direttore, mi sono permesso di farle una sorpresa che è improvvisata, anzi ringrazio chi ha contribuito a fare questa sorpresa, perché è stato veramente improvvisato. In questi minuti mi vedevate al telefono. Questo libro, diciamo, ha una prefazione molto importante di Maurizio De Giovanni.
1: Non dirmi che
0: e al telefono con noi si è raggiunto Maurizio De Giovanni, che saluto. Ciao Maurizio, buongiorno.
3: Io ho preteso di fare quella prefazione, cioè se avesse fatto Marino un libro sul Napoli e senza di me dentro, io credo che avrebbe avuto non la perdita di un fratello, perché i fratelli non si perdono, e quindi sarei rimasto fratello suo, ma sicuramente mi avrebbe dato dispiacere, lui lo sa, e quindi ha bonariamente accettato di farsi fare una prefazione da me, ma questo è un obbligo a cui l'ho costretto,
1: Maurizio, tu sai bene che questo libro lo dovevi fare tu e solo tu, io al massimo potevo farti la prefazione, quindi no. L'umanità si è persa quello,
3: no,
1: che
3: io
1: si è persa.
3: Peraltro mi stavo ascoltando, quindi ho sentito tutta la tragedia, come faccio sempre peraltro, perché io sono un assiduo ascoltatore, perché Diego nostro, questo che hai davanti, non quello che abbiamo nel cuore, lo vedremo per sempre, ma questo qui che hai è una delle persone più competenti di calcio che ci sia nel panorama della comunicazione, e quindi io sono sempre molto attento a sentire quello che dice, e quindi stavolta ho avuto anche la sorpresa di trovare te, Marino, e quindi quale miglior gioia e quale miglior orgoglio che avere tutti e due voi lì col mio Gianluca, che è un carissimo amico, quindi sono giusto, direi.
2: Si vede che siamo amici anche con Maurizio, no? Per le parole. Mi conforta che hai escluso te dai competenti di calcio. Però
0: a parte
2: gli scherzi.
3: Gli voglio bene mentre cerchi limiti, ho anche un obbligo di sincerità.
2: No. Maurizio, noi parlavamo con Marino prima, ci ha detto che ci stavi ascoltando, no? E di questo disfattismo, di questo poco diciamo poco affetto, dire, io dico così, intorno a questa squadra che sicuramente non ha iniziato bene, ma che è normale che tirare le somme il 30 di settembre mi sembra un po' azzardato. Ecco, voglio sapere anche la tua opinione al riguardo.
3: Tu lo sai, Diego, Napoli non è un luogo. Napoli è un sentimento, è un'emozione. Essere napoletani non significa essere nati a Napoli. Io conosco un sacco di gente che è nata a Napoli, che vive a Napoli ma che non è napoletana, per i miei parametri. Così conosco un sacco di gente, Maria, vivente, davanti a te, che pur non essendo anagraficamente napoletano, lo è da sempre e lo sarà per sempre. Quindi Napoli ha questo rapporto anche complesso con la propria squadra, con la propria natura e con l'identità. Dobbiamo dirlo, il calcio è cambiato radicalmente. Per noi andare allo stadio significava affermare una presenza, una contiguità. Oggi basta guardare i prezzi per capire che il calcio non è inclusivo, il calcio non abbraccia, il calcio non richiama le persone attorno a sé. È diventato uno spettacolo costoso, molto costoso, e quindi c'è un livellamento in alto dal punto di vista del reddito. Perdi molto tifo di quello ventrale, quello proprio appassionato, immediato. Basti pensare, noi ci ricordiamo quando bastava essere più bassi della sbarra per entrare. C'erano tutti questi ragazzi che chiedevano di entrare, posso entrare con voi, agli adulti che entravano da soli. Bastava portarsi un filo e questo riempiva lo stadio di persone appassionate. Oggi le persone appassionate sono più allontanate, ecco, dal calcio vissuto, e questo è un primo. Il secondo, e lo dobbiamo dire con un po' di malinconia, non abbiamo un Napoli che ci tiene ad avere attorno a sé un certo tipo di tifo. Anzi, noi abbiamo una squadra, tuo padre Diego si allenava a Soccavo e il giovedì faceva la partitella a porte aperte all'allora San Paolo e ci andavamo tutti. Oggi iniziative del genere, quando ne abbiamo più, non ne vediamo più, non c'è una che la società cerca da parte dei tifosi. Questo purtroppo è un dato. Mettici tutte le problematiche, e lì io sono dalla parte della società.
0: Purtroppo è un po' disturbato il collegamento con Maurizio Di Giovanni, vediamo di ripristinarlo. Ragazzi, ci chiedete in tanti il titolo del libro, prefazione di Maurizio Di Giovanni, libro di Marino Bartoletti, il direttore che è al nostro fianco quest'oggi nel corso di Diego C'è. Ve lo faccio vedere, 100 anni del Napoli, 50 ritratti più l'immortale numero 10. Ecco, la telecamera ce l'ho davanti, eccolo qui, ve lo faccio vedere, è veramente un libro che vi consiglio di leggere perché ripercorre veramente tutta quella che è la storia del Napoli. Ma adesso
1: che non c'è più Maurizio, posso dire tutto quello che penso di lui.
0: Esatto.
1: Che è una persona meravigliosa, che è una persona unica, che è un amico al quale non potrei mai rinunciare e che per me è sempre una grande gioia abbracciarlo, perché raramente abbracciando 7 persone senti che la stima è uguale all'amicizia e all'affetto. Nel suo caso la stima è veramente enorme, come scrittore, come uomo, come tutto. Siete molto fortunati ad avere Maurizio De Giovanni. Questa città, è anche vero che poteva nascere soltanto in questa città.
0: Abbiamo recuperato anche la linea con lui, Maurizio.
3: Eccomi, sono qui.
0: No, ti ascoltavamo prima, il tuo messaggio era chiaro, ma per tornare brevemente su chi era Diego Armando Maradona, anche per noi, no?
1: Chi è Diego Armando
0: Maradona? Perché per esempio per noi, no, che noi che non abbiamo avuto la fortuna di vederlo in campo con la maglia del Napoli, io personalmente classe 95 purtroppo ho avuto modo di vederlo solamente dai video. C'è uno spettacolo meraviglioso che vi consiglio di andare a vedere, numero 10 al Teatro Palapartenope. Tra l'altro sono ancora disponibili i biglietti su Ticket One, vi consiglio di acquistarli. Numero 10, ecco, in camera ve lo faccio vedere, al canale 76 del digitale terrestre, con Marino Bartoletti al Teatro Palapartenope, vi ripeto, il 3 ottobre del 2026
1: 3 e il 4 sì.
0: il 3 e il 4 di a cosa assisteranno. Possiamo fare un piccolo spoiler, direttore, dello spettacolo? E soprattutto voglio chiederle, prima a lei, poi a Maurizio De Giovanni, chi è Diego Armando Maradona?
1: Mi hanno chiesto di dare un contributo alla sceneggiatura. Io ho accettato soltanto perché ho capito che volevano fare un'opera importante di rivalutazione delle cose più belle, anche quelle sleeping che Diego aveva, ha e avrà sempre, perché poi certe narrazioni su di lui si fanno prendere un pochino troppo la mano, soprattutto da parte di chi lo racconta e non sa raccontarlo e non può raccontarlo perché non ha vissuto assieme a lui. Privilegio che invece io ho avuto assolutamente, ripeto, da quando lui aveva 17 anni. Non c'è più da quasi 6 e vi assicuro che mi manca molto, ma d'altra parte non mi manca neanche perché mi trovo comunque a misurarmi con lui, a confrontarmi con lui, a parlare del Napoli con lui. Avrebbe alcune cose da ridire ai tifosi napoletani in questo momento. Vorrei raccontare un Diego nascosto, il lato B, quindi l'umanità di Diego, la forza delle sue fragilità, ed è su questo che io ho cercato di lavorare. Ci sono attori straordinari, la mamma di Diego la fa Lina Sastri, poi abbiamo Maurizio Casagrande che fa Ottavio Bianchi, poi abbiamo Giorgio Borghetti che fa il giornalista fra virgolette cattivo, quello che di Diego non aveva capito molto, e non erano pochi quelli che non avevano capito molto, e poi c'è Erasmo Genzini che farà Diego, addirittura cercando di imitarne l'accento. Io non ho ancora visto lo spettacolo assemblato, la cosa verrà stasera nella prima prova generale, quindi sono curioso e entusiasta che questa giovane non napoletana, Carolina Fanelli, la regista, abbia portato questo spettacolo a Napoli, ed è il motivo per cui ho accettato, perché ho visto spontaneità, amore e buona volontà nel parlare di un Diego che non tutti, persino a Napoli, hanno conosciuto. Poi c'è la musica di Phil Mair, che se non lo sapete è il batterista dei Pooh, tant'è vero che un po' di Pooh verranno nella replica di domenica, il 4. Io ho tenuto per me un monologo che farò alla fine, e insomma credo che qualche lacrimuccia ci scapperà, sia da parte del pubblico che da parte mia.
0: Che meraviglia. Maurizio?
3: Ma sai, io ascoltavo con la solita venerazione quello che dice Marino, perché Marino ha questa capacità di aprire la porta del suo cuore, cosa che credi è unica, veramente unica. Allora, chi è Diego? Sono io, cioè Diego sei tu, Diego è Marino, Diego è quella parte di noi che vince essendo se stessa, perché questa è la cosa incredibile. Noi per vincere dobbiamo rinunciare alla nostra identità molto spesso per vincere si aderisce a qualcosa di qualcun altro, smussando, togliendo qualcosa. Diego è quella parte di noi che vince rimanendo perfettamente uguale a se stesso, cioè vince con l'orgoglio di se stesso, col petto in fuori, la testa alta, è alto 2 metri, perché Diego è alto 2 metri. Ci guarda tutti dall'alto in basso,
1: ed è pure biondo e con gli occhi azzurri.
3: Sì, è biondo con gli occhi azzurri. Vince essendo se stesso, cioè vince insegnando a questa città come si vince rimanendo se stessa, perché lui ha vinto essendo Napoli, non ha vinto fingendo di essere qualcos'altro, abdicando alla propria natura, o peggio ancora facendo il tipo per chi vince, cosa che è successa molto spesso e a molte persone. Diego vince essendo se stesso, quello è quello che ha regalato l'immensa eredità che lui ha lasciato a questa città per sempre, ed è il motivo per cui lui, napoletano più di chiunque, casualmente nato altrove, ma napoletano più di chiunque, lui è entrato nel pantheon di questa città. Questa città ha il suo tempio dedicato a Diego, che non è il murale, perché noi abbiamo bisogno di cose fisiche, no? E va bene quella, ma in ogni momento, in ogni parte del mondo, tu dici io sono napoletano, loro sorridono e dicono Maradona. Questo è il punto. Cioè, quindi è quella parte della nostra identità che vince, essendo se stessa, anche con le fragilità, tanto più con le fragilità. Le fragilità ci sono più care dei pregi, i difetti sono più cari dei pregi, perché lo rendono umano. Questa è la grandezza di Diego, secondo me.
2: Io, ascoltando le tue parole, Maurizio, mi ritrovo molto, perché tu devi sapere che io spesso non litigo, discuto, ho delle discussioni con le persone quando per esempio mi dicono tuo padre per noi è stato riscatto sociale. Per me è una grande bugia, sai perché? che il riscatto sociale, io amo la mia città, io sono napoletano dentro, nell'anima, e non credo che la mia città, una città piena di storia, piena di cultura, pieno di non ha avuto bisogno mai di nessuno per essere riscattata. Mio padre ci ha insegnato cosa vuol dire vincere, cosa vuol dire primeggiare. Io non amo la definizione di riscatto sociale, perché Napoli è vero che socialmente è cresciuta molto dopo mio padre e dopo quelle vittorie e dopo quella rivincita che quegli anni ci ha dato quella squadra, papà insieme ai suoi compagni. Però la cosa più bella che lui ha dato a noi napoletani è stata la convinzione di poter vincere, di poter primeggiare, che noi non avevamo.
3: Esatto, il grande regalo è quello. Il grande regalo è quello, e poi la grandezza enorme di moltiplicare il valore dei compagni. Quella è la grandezza che tuo padre ha avuto e che nessun altro mai più. Io sento Messi, Ronaldo, sento parlare di Ibrahimovic, di Van Basten, cioè tutti quanti in quanto straordinari campioni. Nessuno che migliorasse i compagni. Tuo padre ai compagni, cioè tuo padre prendeva Moreno sotto braccio, lui l'ha dichiarato recentemente, prima della partita. Moreno Ferrario era un giocatore normale.
1: E Volpecina
3: prendeva sotto braccio.
0: Maurizio, ti posso chiedere, perdonami se ti interrompo, 100 secondi di pazienza e poi, se puoi, e poi rientriamo, perché ho degli obblighi pubblicitari.
3: Tranquillo.
0: Allora ragazzi, andiamo un attimo in pubblicità. Ringrazio Maurizio De Giovanni Nattese, il direttore Marino Bartoletti. Se posso, direttore, strapparle altri 10 minuti
1: in
0: diretta con noi.
1: Sono felice di essere con qua noi, e anche di ascoltare la pubblicità.
0: E io la ringrazio anche per questo grande regalo alla nostra grande famiglia di Kiss Kiss Napoli. Fabio, possiamo andare in pubblicità, 100 secondi e torniamo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Eccoci rientrati in questa puntata speciale dedicata a Diego Armando Maradona. Di nuovo buon pomeriggio da Gianluca Miranda, buon pomeriggio a Diego Maradona Junior, al direttore Marino Bartoletti che è qui in studio con noi, a Maurizio De Giovanni che è al telefono. Grazie per l'attesa Maurizio, ti stavamo ascoltando.
7: Ciao, no, stavo dicendo, lui recentemente Moreno Ferrario ha raccontato che lui prima della partita, tuo padre Diego, andava da lui, lo prendeva sotto braccio, lo portava da parte e diceva: Moreno, ti prego, dai il meglio perché io senza di te non vinco, cioè io senza di te non posso vincere. E allora Moreno Ferrario entrava in campo ed era moltiplicato 10 lui, perché tutto quello che dava lo andava a prendere, lo andava a cercare, perché Diego Armando Maradona, il più grande giocatore di tutti i tempi, il calcio per molti versi, gli aveva chiesto di dare di più. Quando tu hai una cosa del genere, quando tu sei qualcuno così, il valore dei tuoi compagni sale esponenzialmente, e il calcio è uno sport di squadra. Quindi lui alla sua grandezza intrinseca associava questa enorme capacità motivazionale nei confronti dei suoi compagni. Tuo padre era un leader, non un leader, era il leader naturale, era un capo politico, un capo sociale, un capo, era il sindacalista dei suoi, dove tutti raccontano che lui andava a trattare i rinnovi contrattuali per i suoi compagni. Cioè stiamo parlando di un uomo di livello enorme, questo è il punto centrale. Cioè quello che non si ricorda mai quando si tentano paradossi ridicoli fatti di trofei di plastica e di mantelline messe sopra la maglietta della nazionale, o di fotografie nello studio ovale o cose del genere, ci si dimentica una cosa fondamentale, la più importante, è che quest'uomo aveva la schiena dritta. Il calcio era l'ultima cosa, cioè la sua capacità tecnica eccelsa, immensa, era l'ultima cosa. Lui in realtà era un moltiplicatore di valore dei compagni e di questa città.
6: Direttore,
8: a che dire? Maurizio, rappresenta in maniera meravigliosa i miei sentimenti, che poi sono quelli di chi come me l'ha conosciuto profondamente Diego e di chi come lui l'ha sfiorato, ma ha capito l'importanza, ha ragione, politica, sociale, d'immagine, sportiva, teologica che ha avuto per questa città. Sorridevo Maurizio quando prima parlavi di Ferrario, perché la partita che ha ispirato quello che per me, mi perdoneranno il commissario Ricciardi, Bastardi, Mina e tutti gli altri, quello che resterà il tuo libro fondante, non soltanto della tua carriera ma anche della nostra amicizia che per me è sacra, e mi ha ricordato la famosa partita del novembre 89 a Torino contro la Juventus, in cui tu ed io avevamo più possibilità di far gol di Ferrario, obiettivamente.
7: Sì, molto più.
8: Eppure fece gol lui, e fu uno dei gol vincenti di quella partita che poi portò in discesa, e qui ti cito, verso lo scudetto di quell'anno. Che aggiungere? Hai detto parole meravigliose, io le ho ascoltate abbracciando Diego, gli ho appena regalato il mio libro firmandolo Zio Marino, perché quello mi ritengo di essere. Una cosa è vero che c'era permeabilità fra la sua voglia di vincere e quella dei ragazzi, dei compagni che stavano accanto a lui, però anche è vero che la grande discriminante per cui mi fa ritenere Maradona il più grande di tutti in assoluto, e rifiuto quasi con rabbia i paragoni, alcuni dei quali anche blasfemi, ma la grande discriminante è che Diego ha fatto vincere squadre che senza di lui non avrebbero mai vinto. Il Napoli non avrebbe mai vinto senza di lui, anche se attorno a lui si era assemblata una voglia di vincere che hai sottolineato tu. L'Argentina, figuriamoci, avrebbe mai vinto quel mondiale senza di lui. Pelé ha fatto vincere alle sue squadre mondiali e titoli che avrebbero vinto comunque, quindi non toccatemi Diego neanche nel paragone con dei contemporanei pur bravissimi.
6: Messaggi che ci arrivano sono meravigliosi, ragazzi. Sono al lavoro con la cuffietta e il pennello in mano e sto piangendo e non lo posso continuare.
9: Come il fratello
6: posso... Maurizio,
9: però nell'ultimo adesso salutiamo Maurizio,
6: sì.
9: Non li nominiamo più, l'abbiamo nominato. No, non li nominiamo più. Non
6: cosa.
9: Posso dire niente, ovviamente, a Marino, che è un grande amico, però non li nominiamo
6: Maurizio,
9: per una questione di correttezza.
6: Maurizio, seguendo questa trasmissione, sa che a Diego non fa molto piacere nominare quella squadra lì.
9: Seconda squadra di Torino.
6: Maurizio, grazie per essere stato con noi e per averci fatto questa sorpresa meravigliosa.
7: Grazie io voi mai come stavolta per avermi fatto soltanto sentire la voce di Marino. Poche persone mi sono care al cuore come Marino Bartoletti. Io racconto questo piccolo aneddoto personale, faccio perdere
6: certo.
7: Un minuto. Io ho avuto un infarto qualche anno fa e diciamo è stato un infarto sufficientemente serio da farmi pensare di non poter uscire di là, ecco. Posso giurare che uno dei primi pensieri è stato: mamma mia, un abbraccio a Marino, adesso non lo posso dare più. E quindi è una piccola cosa personale che voglio dire, perché quando una persona è dentro di te, nel tuo cuore, lo rimpiange anche da vivo. questo a me è successo, lo volevo dire per salutarvi, ringraziarvi per avermi invitato e abbracciare il mio Marino una volta di più.
8: Non tenere il telefono occupato oggi, perché puoi immaginare che ci sentiamo in giornata.
7: Sì. Un abbraccio
6: a Maurizio De Giovanni. Grazie Maurizio per essere
9: tanto
6: stato
9: tanto io
6: con
9: devo
6: Diego.
9: Portare anche i saluti della mia famiglia, la famiglia Sinagra, al nonno che vuole un libro, ha detto gli devi firmare un libro
8: come minimo,
9: di mamma, di tutte le persone che oltre ad essere un amico mio, in primis sei stato amico di mamma, hai appoggiato mamma sempre, hai appoggiato la verità in sostanza, poi tra l'altro, e quindi un grande abbraccio, e quando sei a Napoli noi siamo sempre felici.
8: Io sono felice di abbracciare voi, sai bene che io ho voluto molto bene, continuo a voler molto bene alla tua mamma. Per me non era facile mantenere rapporti con papà e con la mamma, perché volevo bene ugualmente entrambi. Poi sai bene quanto sia stato felice del fatto che papà abbia avuto, come dire, la grande gioia, la grande fortuna di poterti abbracciare, di poterti godere e gustare, capendo l'importanza che ha questo ragazzo dal punto di vista dell'intelligenza, della pazienza, dell'umiltà, del disinteresse. Ecco, ci picchia, vabbè. Quanto siete stati assieme? 5-6 anni?
9: 4 anni e mezzo.
8: 4 anni e mezzo, credo che siano stati, oltre che gli ultimi, i più belli anni della vita di Diego. Ha trovato la pepita più bella che non sapeva d'avere, che è questo ragazzo che sta vicino.
6: Direttore, io prima di salutarla e ricordare l'appuntamento del 3 e il 4 ottobre vorrei fare un regalo ai nostri ascoltatori. Vorrei riuscire a prendere due telefonate, perché vedo che c'è un affetto, come giusto che sia, incredibile nei suoi confronti, quanto testimoniato al nostro numero WhatsApp che sta veramente impazzendo. Quindi allo 081 546 6873 per un vostro saluto e anche un ricordo di Diego Armando Maradona con il direttore Marino Bartoletti. Prendiamo le prime due telefonate e poi ovviamente dopo, quando saluteremo il direttore, riprenderemo con il nostro filo diretto. Andiamo al telefono, c'è Enrico. Enrico, ciao.
10: Salve, buongiorno. Allora, avete fatto una puntata oggi allucinante. Cioè, due mostri sacri, il signor Marino e Maurizio De Giovanni, sono persone straordinarie. io ho incontrato il signor Marino Bartoletti parecchie volte sul treno, perché io ci lavoro, e il signor Marino, a differenza di altre persone, saluta le persone anche se non le conosce. Basta uno sguardo, il signor Marino è di un'educazione, di un'umanità unica, unica. Volevo dire solo questo.
6: Grazie, grazie Enrico, un abbraccio,
8: siamo,
6: ti salutiamo.
8: Tra le persone.
6: No, veramente
9: è diventato anormale nel mondo.
8: Come quando si dice che quella persona è onesta.
9: Gianluca non mi saluta a me per strada.
6: Quando mai, grande, grandissima, grandissima falsità di Diego. Salutiamo Enrico. Ultima telefonata e poi dobbiamo salutare il direttore e ringraziarlo. C'è Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno. Ci senti Salvatore? Eccoci.
11: Sì, mi sento. Eccoci. Allora, prima cosa voglio dire che la persona che avete lì come ospite è veramente, almeno parlo per me, è il mio avvicinamento al calcio. Cioè, perché se lui in TV è stata quella, per me la voce sua la strappava sia, perché lui è lui. Cioè, io mi ricordo l'adolescenza, i miei 10 anni, 8 anni, io in TV sentivo solo lui, le trasmissioni, quindi l'accostamento al Napoli, l'accostamento al calcio. E poi se Diego si era innamorato, come anche Mazze Giovanni, che io amo, di un uomo così, perché vuol dire che è tanta roba, ragazzi. Queste sono le persone che ci dovrebbero stare al mondo e ci fanno veramente dimenticare quello che vuol dire la malvagità, l'ignoranza, tutto quello che ci dicono contro. Ecco, questo è l'avvicinamento che ha del calcio, ma anche della città verso questa persona.
6: Salvatore,
8: è cambiato, è assolutamente ricambiato. Io in questa città mi trovo veramente perfettamente a mio agio. Questa è la mia città, cioè mi ci riconosco e la amo di conseguenza, per quanto mi accorgo di essere amato. Apro una parentesi per dire che ogni tanto sorrido, perché prima ho visto un messaggio che diceva: ah, poi apprezziamo Marino anche per la sua competenza musicale. Ogni tanto c'è qualche ragazzo che mi avvicina e dice: ma lei sa qualcosa anche di sport? Ho vaghi ricordi.
6: Salvatore, ti salutiamo e ti abbracciamo. Ragazzi, allora andate su Ticket One a comprare i biglietti dello spettacolo che si terrà il 3 e il 4 ottobre al Teatro Pala Partenope di Napoli, numero 10, con Marino Bartoletti, la storia di Diego Armando Maradona. E insomma, noi non vediamo l'ora, direttore.
8: Anch'io non vedo l'ora. Non vedo l'ora di parteciparvi, non vedo l'ora di vedere questo pubblico che sicuramente si emozionerà, e ho la totale certezza che mi emozionerò parecchio anch'io.
6: Direttore, grazie per essere stato con noi quest'oggi.
8: Grazie a voi, grazie a voi. Non ringraziatemi, ma avete fatto un grande regalo, veramente un grande regalo invitarvi qui. Grazie.
9: No, grazie, grazie a te, ti rinnovo il mio affetto e spero di vederti presto.
6: Allora ragazzi, ci dobbiamo fermare, qualche secondo di pubblicità, poi rientriamo ovviamente l'ultimo rush finale di questa puntata speciale meravigliosa dedicata a Diego Armando Maradona con il direttore Marino Bartoletti, che salutiamo e ringraziamo. Ci fermiamo, pubblicità.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
2: Eccoci rientrati, eccoci.
3: Anche Bartoletti deve sapere che Miranda snobba Diego. Ma vi abbraccio.
2: Ma messo in giro
3: Vittorio
2: questa falsità.
3: Il pacifista.
2: Guarda, oggi
3: ha ragione,
2: faccio
3: Vittorio.
2: Un video al palazzetto mentre vengo a salutarti, così sgomberiamo il
3: lo
2: campo
3: dalle... su tutti i soldi. Esatto, ma Gianluca, non ho capito, ma tu arrivi al palazzetto e non muli, ma anche salutare. Non ho capito questa precisazione. Cioè...
2: A proposito di basket, stasera forza Napoli Basket, il ritorno in Europa dopo tanti anni.
3: Dopo tantissimi anni. Se non sono 20, sono parenti. Bello. A parte ritorniamo in Europa con una squadra che si può giocare la vittoria dell'Eurocup, perché la squadra Napoli quest'anno è veramente forte.
2: Questa è una bella promessa.
3: Napoli è veramente forte e manca Ramsey, che è un giocatore forte, manca Totè che è un giocatore molto molto forte. Siamo andati a Roma, abbiamo vinto di 20, è stata una squadra bella solida, è una squadra che quando difende bella tosta, e questo era una cosa che non si vedeva da tanti anni a Napoli, la metà campo difensiva. Stasera ci confronteremo con i campioni uscenti dell'Eurocup, con Brest, e vediamo a che punto siamo, ma io mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico. Napoli quest'anno, se è quella di Roma, può giocarsi la vittoria dell'Eurocup e può entrare nelle prime quattro.
2: Questa è una bella promessa di Diego Maradona Junior. Speriamo, ovviamente, noi auguriamo tutto il bene possibile a Napoli Basket e staremo a vedere. Marco, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: Prima di tutto, bel momento con Bartoletti, quindi complimenti.
2: Grazie.
4: E non lo so, io volevo parlare di Napoli, non so.
2: No, vai, è la ruota libera, vai Marco, vai. Questi ultimi 10 minuti li dedichiamo al Napoli, vai.
4: Al Napoli, va bene, perfetto. Allora, io volevo dire un attimo una cosa sulla questione Napoli, perché vedo o delle critiche a prescindere o degli elogi a prescindere. E secondo me sono sbagliate entrambe le strade, cioè, nel senso, io penso che il Napoli, quando va elogiato il presidente, la società, quando va elogiata, quando va criticata, insomma. Quindi sono eccessi opposti, che sono due strade però per me sbagliate. Purtroppo è una realtà che sto vedendo, a parte i determinati tifosi che prendono un legame verso la società quasi indissolubile, ed è un eccesso da un lato, come quelli che criticano a prescindere è un eccesso dall'altro, ma a parte i tifosi, a me la cosa che mi attristisce di più sono alcuni giornalisti, purtroppo, che lo fanno. Per me, quindi, questo, diciamo, è un primo problema proprio dell'ambiente Napoli, cioè ognuno deve difendere i propri interessi e purtroppo si creano delle narrazioni o per un lato o per l'altro.
3: Credo che Antonio Conte, sotto questo punto di vista, sia stato non chiaro di più.
4: Esattamente. Quindi, diciamo, questo è un primo problema, perché poi il giornalista che elogia a prescindere o che critica a prescindere, comunque un pezzo di tifosi se lo porta appresso, va a creare una corrente.
3: Certo.
4: Purtroppo poi i pappagalli fuori al bar ripetono quello che hanno sentito. Quindi, due eccessi opposti. Per me, De Laurentiis e la società merita tutti gli elogi del mondo per i 20 anni fatti. Quest'anno, come il 2024, va criticato perché è sbagliato, e non ci vedo nulla di male nel dirlo, secondo me, perché si è fatto un errore di valutazione sul sopravvalutare la rosa, non vendendo e non comprando nessuno. Io non critico tanto per il mercato non fatto, perché sono questioni di bilancio dove io non voglio entrare, e per questa questione di bilancio ci ha portato anche a crescere, quindi non critico De Laurentiis per il mancato mercato, ma io devo criticare purtroppo De Laurentiis, e va fatto, perché De Laurentiis purtroppo un po' di pressione gli va data, perché quando gli viene messa pressione De Laurentiis si aggiusta per strada, quindi va criticato De Laurentiis quando deve essere criticato. Purtroppo sulla scelta dell'allenatore ha fallito, non c'è nulla di male, non c'è nulla di sbagliato.
3: Tu dici sulla scelta di Allegri?
4: Per me sì, per me sì.
3: Ma il 30 settembre?
4: Ma anche prima, Diego, anche prima.
3: Io come anche prima? Posto... Ma scusami, ma gli allenatori si giudicano dai risultati?
4: Anche dai risultati, sicuramente.
3: No, anche, e da che cos'altro, scusa? No, no, è una domanda che ti sto facendo in maniera molto, molto tranquilla. E dai risultati, e anche da cos'altro?
4: Allegri dai risultati va giudicato, negli ultimi 5 anni Allegri non ha portato risultati.
3: No, ma che ce ne frega degli ultimi 5 anni? Io parlo del Napoli.
4: Come che ce ne frega?
3: No, io parlo del Napoli. A me che me ne frega che non ha fatto bene a Milano o da un'altra parte, io parlo del Napoli. Allora,
4: per me va criticato, tra virgolette, è una scelta che non condivido.
3: Ah, ok, questa è un'altra cosa.
4: Sperando purtroppo quello che io ho detto, perché ho detto che...
3: No, però Marco, quello però sono due cose, perdonami, sono due cose diverse. Il fatto che tu non condividi la scelta di Allegri, assolutamente, è un tuo pensiero, è lecito, e ognuno ha il proprio pensiero, però dire che è stato sbagliato l'allenatore il 30 settembre mi sembra un po' troppo azzardato, un po' troppo prematuro, ecco. Poi per carità, può essere pure che avrai ragione, però...
4: Dire che va tutto bene non è corretto, nemmeno verso i tifosi.
3: Nessuno l'ha detto.
2: Ma manco dire che va tutto male e che dobbiamo esonerare Allegri al 30 di settembre. Vabbè, ti dobbiamo salutare perché... così diamo spazio anche agli altri. Grazie per aver telefonato, poi riprenderemo sicuramente questa discussione,
3: per carità,
2: un po' troppo disfattista, francamente.
3: No, ma che per carità, voglio dire, io posso comprendere che un tifoso non è stato, fra virgolette, contento della scelta di prendere un allenatore piuttosto che un altro, questo è lecito, però a dire che è stato sbagliato l'allenatore il 30 settembre mi sembra un po' troppo
2: eccessivo. Esatto, anche a me. Angelo, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, ciao ragazzi.
3: Ciao Angelo, buongiorno.
5: Diego, io ti devo, non lo so, ti devo contraddire, che devo fare? Scusami.
3: Perché mi devi chiedere scuse?
5: Ti do oro, ma tu ti rendi conto? Cioè, tu sei il figlio di una leggenda. E dire che Allegri è la scelta giusta. Io non sono d'accordo proprio con te, veramente. Io sono un tifoso del Napoli,
3: no,
5: veramente,
3: oddio,
5: accanito. Diego,
3: oddio, non l'ho detto questo. Ma Angelo, non l'ho detto questo.
5: Ma non sono d'accordo con te, solo questo ti voglio dire.
3: E perché mi devo offendere? Scusami, se non l'ho detto.
5: Io te l'ho detto in anteprima, scusa.
3: Ma è nulla agita, Angelo. Io ho semplicemente detto che al 30 settembre, per me, non è possibile dire che il Napoli ha sbagliato l'allenatore. E se il Napoli a fine anno entra nei primi 4, l'allenatore nulla ha sbagliato.
5: Diego, ma fammi capire una cosa. Allegri, l'ultima giornata di campionato ha fatto sciare a Milan dalla Champions League. È vero o non è vero? Dimmelo.
3: Sì, è un dato di fatto. Come faccio a dire che non è vero?
5: Quella giornata, ti giuro, io dissi vicino a mio figlio, Kist, mo si piglia Allegri, te lo giuro, ed era giugno, attenzione. Ci ha pigliato Allegri. A me non piace, è un pensiero mio personale.
3: Ma figurati, ma io lo rispetto tantissimo. Io ho detto che rispetto tantissimo le persone che non sono d'accordo con la scelta di Allegri. Però essere d'accordo
5: non siamo solo d'accordo, cioè, ma qua parlano i fatti. L'ultimo anno ha valutato Milan, non l'ha fatto.
2: Ma chi se ne frega
3: del Milan, Angelo?
2: Chi se ne stramega frega, ragazzi, del Milan? Che me ne frega di quello che ha fatto al Milan?
3: Anzi, ti dirò di più, io sono stato pure contento.
5: Ah, ci state contento?
3: No.
5: Ha fatto show Milan la Champions League e
3: sì.
5: A Napoli.
3: No, sono stato contento che ha fatto show Milan la Champions, ma poi a parte che non è stato solo lui, perché mezzo campo ci fanno i giocatori. Incominciamo, perché sennò non incominciamo a dire.
5: Il nostro presidente. Cioè, solo questo volevo dire.
3: Che cosa?
5: Cercate di prendere Allegri.
2: Va bene, va Angelo, bene. Però ragazzi.
5: Grazie
2: Angelo, ti auguro una buona giornata, naturalmente. Ragazzi, secondo me state parlando un poco troppo presto, ci siamo al 30 di settembre, qua basta che tra l'altro poi Allegri fa 2 vittorie e tutti questi pareri
3: no,
2: cambiano
3: ma
2: magicamente,
3: no, no, ma Giallo,
2: e ricambia, però
3: Giallo,
2: funziona così
3: purtroppo. Però ti voglio dire, non è una questione, io non ho mai detto che la scelta è giusta, che la scelta è sbagliata, che la scelta è a metà e metà. Ho detto semplicemente che oggi è prematuro dire è stata una scelta giusta o sbagliata, perché se Allegri arriva nelle prime quattro, allora che cosa è stato, giusto o sbagliato? Ci sarà gente che dirà no, abu, ma che nei quattro era un minimo che potevamo fare ed eravamo a vincere, quindi è stato sbagliato, cioè non saranno mai. E
2: questo è stato detto lo scudetto, generale, va bene quando ha vinto, quindi di base, cioè, è stato detto lo scudetto, vabbè, è un obiettivo che bisognava vincere, bisognava conseguirlo come obiettivo, quindi di base di che cosa stiamo parlando? Prima telefona, ultima
3: no,
2: telefonata,
3: devo rispondere a Peppe.
2: Abbiamo Daniele, veloce.
3: Devo rispondere a Peppe. Caro Diego, esiste il karma, fai attenzione per il Napoli Calcio, Peppe. Un abbraccio grande, intanto tu fai l'Europa League e faccia Champions, poi l'anno prossimo se ne parla, perché il medico ti dice non come starai o come stavi, come stai.
2: Daniele, prima di chiudere, ciao.
6: Buongiorno.
3: Ragazzi,
6: forse
3: esatto.
6: Complimenti per la giornata, per la trasmissione di oggi. Mi dispiace che ho dovuto ascoltare l'ascoltatore di prima, vabbè, comunque niente ragazzi, vi chiamavo solo per farvi complimenti, anche perché c'è poco tempo, e se c'è un po' di tempo vorrei sapere Gianluca che ha portato a Diego dal Giappone.
2: Non ci sono ancora andato.
3: A me non mi ha neanche fatto io il regalo per i miei 40 anni. Però se proprio dobbiamo parlare, però andiamo avanti.
2: Arriverà. Una katana, esatto. Suggerisce Simone Zagaria dalla regia. Daniele, ti salutiamo, un abbraccio.
3: Ciao Daniele, un abbraccio grande.
2: Ciao. Allora ragazzi, siamo arrivati per fortuna. Sto scherzando,
3: senti, questo è un messaggio meraviglioso. Aspetta, chi è? Non si è firmato, voglio vedere. Ah, non c'è il nome. Solidarietà, ragazzi. Non mollate.
2: Effettivamente, sentire alcune cose è tosta, ma resisteremo per voi e torniamo domani. Questa è stata una puntata veramente, ragazzi, meravigliosa, dedicata a Diego Armando Maradona, con la presenza speciale del direttore Marino Bartoletti, con la voce di Maurizio De Giovanni, anche con quella di Diego Maradona Junior.
3: Ogni tanto,
2: ritroverete ovviamente domani, tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi una nuova puntata di Radio Gol con The Voice, Vincenzo Perna, in redazione di fuoco di Marcello Calvano, che salutiamo.
3: Il principe di Botti.
2: La squadra sport di KissKiss Napoli, da Gianluca Miranda,
3: Diego Armando Maradona Junior.
2: Veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su KissKiss Napoli, perché anche domani
3: Diego c'è.
1: KissKiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno a tutti da parte di Riccardo Catapano. In apertura, un uomo di 41 anni è stato arrestato nel napoletano con l'accusa di aver abusato sessualmente per mesi della nipote di 14 anni. La ragazzina sarebbe stata costretta al silenzio dalle minacce dello zio e gli episodi sarebbero avvenuti nell'abitazione dell'uomo quando era solo. L'arresto è stato eseguito nell'ambito dell'inchiesta sui presunti abusi. Ancora cronaca, incendio in via Funaria ad Ottaviano, disposta la chiusura di tutte le scuole, del cimitero, dei parchi e delle aree gioco. Vietate inoltre le attività sportive e ricreative all'aperto. Il comune invita la popolazione a restare in casa, tenere porte e finestre chiuse e in caso di spostamenti necessari utilizzare le mascherine. L'ARPAC avvierà il monitoraggio sulla qualità dell'aria. Intanto oltre 5 kg di eroina sono stati sequestrati dai carabinieri a Caivano, nella località 5 vie. La droga era nascosta in una valigia abbandonata all'interno di un autobus parcheggiato nel deposito di una ditta di trasporti. A segnalare il bagaglio sospetto sono stati alcuni dipendenti. I militari hanno trovato 469 confezioni per un peso complessivo di 5 kg e 293 grammi. Lo stupefacente, probabilmente destinato alle piazze di spaccio della zona, avrebbe fruttato oltre 400.000 euro al dettaglio. Cambiamo argomento. Oltre 1.300.000 prodotti di cancelleria non conformi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli durante i controlli effettuati in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Le verifiche hanno interessato esercizi commerciali a Nola, Pollenatrocchia ed Ottaviano. Nel mirino penne, matite, quaderni e accessori privi delle informazioni obbligatorie su produttore, origine e materiale. La merce del valore di oltre 130.000 euro è stata sequestrata. I titolari dei negozi sono stati segnalati e rischiano sanzioni fino ad oltre 25.000 euro. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la sfida di sabato 10 ottobre contro il Frosinone. Azzurri al lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri in attesa del rientro dei nazionali. Si rivede anche Alessandro Buongiorno, che intanto prosegue il suo recupero. Tutto pronto invece per il salottino di KissKiss Napoli. Domani in esclusiva l'intervista ad Alex Meret nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna all'appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, torna all'appuntamento con Radio Gol. E allora un saluto sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV, al canale 76 del digitale terrestre della Campania, su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica audio, così come ringrazio anche Nello Iorio che invece curerà la parte video. Grazie in redazione Marcello Galvano, Gianluca Miranda e a Riccardo Catapano insieme a Lucio Pengo, e siamo pronti per andare in questa puntata odierna ad analizzare tutti quelli che sono i temi legati al Napoli, però inevitabilmente anche all'azzurro della nazionale, che comunque avrà ancora altri due confronti da effettuare in Nations League prima poi finalmente di ritornare al campionato. Appuntamento sabato prossimo, ne approfitto per ricordarvi che anche Napoli Frosinone, così come tutta la stagione azzurra, sia in campionato che in Coppa Italia che in Champions League, ve la racconteremo in diretta e in esclusiva attraverso le nostre frequenze di Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia, con la mia radiocronaca e ovviamente con il commento tecnico di Paolo Del Genio, con tanti appuntamenti con Carlo Alvino, con Gianluca Vigliotti, per vivere insieme la gara ma anche per analizzarla al termine di ogni match. Apriamo la puntata di quest'oggi e sono davvero molto contento con Carlo Verna. Ciao Carlo, benvenuto.
1: Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno seguendo.
0: Buon pomeriggio a te. Parto da questa sosta per le nazionali, Carlo, che sarà molto più lunga rispetto magari a quello che eravamo abituati, una scelta che sicuramente in qualche modo evita troppe soste, però al tempo stesso bisogna anche un po' abituarci a questo tipo di periodo troppo lungo senza le gare, quelle che magari a quello che eravamo abituati, una scelta che sicuramente in qualche modo evita troppe soste, però al tempo stesso bisogna anche un po' abituarci a questo tipo di periodo troppo lungo senza le gare, quelle che contano, perché la Nations, diciamo.

0: giorno, cioè questa sosta di 20 giorni. Ricorderanno un po' tutti che nell'anno del terzo scudetto, quello vinto col più clamoroso vantaggio da Luciano Spalletti, ci fu quella novità della doppia partenza, perché col mondiale invernale Spalletti pasmò tutto intorno a questo concetto. Io credo francamente che anche Allegri abbia immaginato che questa possa essere una novità di stagione. Ricorderete che nella serata di celebrazione del centenario a Piazza del Plebiscito Allegri parlò senza mezzi termini di più fronti, di più obiettivi, no? Voglio dire, disse due o tre possibili cose da terminare con successo. E quindi ovviamente se lui ha questa linea d'orizzonte non poteva non prevedere una partenza, come dire, lenta, per poi sfruttare questo che è un periodo che corrisponde quasi a un ritiro sostanzialmente. Quindi questa è la prima novità che a me sembra di dover sottolineare, non per dire che sicuramente sarà un grande Napoli, ma che tutte le polemiche eccessive, a mio giudizio, ci sono state fino ad ora, devono attendere cosa accade a partire dalla partita del Frosinone. Così, e quindi perciò dicevo temi che si vanno a riconnettere, Vincenzo, parliamo della nazionale. Dopo la partita col Belgio si era già detto che la crisi dell'Italia era irreversibile, che si era commesso un errore a far tornare Mancini. Oddio, a me è dispiaciuto soltanto il fatto che questo commissario tecnico abbia lasciato a metà di un'avventura, e quindi probabilmente io personalmente non l'avrei scelto, ma non perché non stimi Mancini come allenatore, ma perché ritengo che quando uno poi fa una scelta così forte in quel senso, andando via a metà di un percorso, insomma quel percorso non può riprendere nelle stesse condizioni di prima. Detto questo, dopo la partita col Belgio, in cui si è visto un buon De Bruyne da parte della squadra avversaria, ecco che l'Italia sembra rinata, ancorché la squadra che non mi è parsa granché, mi dispiace per Montella, ma la Turchia francamente non ha fatto vedere grandi cose, e tuttavia abbiamo visto un'Italia che sicuramente non può essere quella che è stata così criticata dopo la partita col Belgio. Quindi bisogna avere anche un po' di pazienza, e questo unisce i due colori d'azzurro, quello del Napoli e quello della nazionale.
1: Non soltanto quello azzurro, Carlo, perché durante la pausa per le nazionali ovviamente sono tanti i calciatori che lasciano i principali club per andare con le proprie nazionali, e tra queste squadre che danno tanti calciatori alle nazionali c'è anche il Napoli. Un calciatore in particolare a me interessava vedere personalmente in questi confronti, e devo dire la verità, ho avuto delle conferme a proposito di Rasmus Højlund. È vero, con il Napoli spesso e volentieri fa una grande fatica, però quello che dico sempre, che secondo me invece lui fa un grandissimo lavoro per la squadra, e la squadra dovrebbe invece fare qualche lavoro in più per lui, tant'è vero che quando poi con la Danimarca viene messo in condizione di poter puntare alla porta, arrivano i gol, i pali, i miracoli dei portieri, e allora evidentemente se un vero numero 9 come lui non viene servito a dovere, ovviamente si fa inevitabilmente grande fatica.
0: Ma questo è uno dei temi della ripresa, capire come si riuscirà a articolare intorno a un centravanti che i gol indubbiamente li fa, forse non è fortissimo di testa, anzi sicuramente non lo è, però è uno che crea spazi, è uno che sa attaccare la profondità e sa fare anche quel ruolo che brillantemente fece Lukaku nell'anno dello scudetto targato Antonio Conte, ma targato anche Inter, che frenò sostanzialmente in una maniera assolutamente inimmaginabile nella parte finale. Quindi bisogna avere, come dire, l'equilibrio di dire non c'era un grandissimo Napoli, anche se vinse lo scudetto, ma non è neanche un Napoli da buttare oggi. Bisogna dare il tempo ad Allegri di ingranare. È chiaro che quest'anno è stato un anno un po' particolare. Sicuramente al nuovo tecnico non sono state date le cose che erano state date al suo predecessore, anzi diciamo che sono state tolte a lui le cose che erano state date prima, e quindi adesso bisogna vedere lui come riuscirà a mettere insieme quel che ha, perché nelle condizioni date il Napoli comunque ritorni protagonista in un contesto nel quale, salvo l'anno del decimo posto, il Napoli è sempre riuscito a fare i campionati che l'hanno poi portato in Europa. Quindi al tempo attendiamo questa ripresa.

0: sorpresa, io sono molto ansioso di vedere il prossimo mese del Napoli a partire dal 10 ottobre contro questa squadra che è un po' la rivelazione della prima fase del torneo, queste prime 5 giornate, per chi non ha fatto l'Europa con Napoli, per il Napoli sono state 6 le partite aggiungendo quella di Champions. Vediamo questo Frosinone al Maradona, ma soprattutto vediamo questo Napoli dopo questa pausa di 20 giorni.
1: Sì, saranno 9 partite in meno di un mese e sicuramente peseranno anche tanto gli appuntamenti Champions, perché si parte con il Frosinone che tra l'altro per adesso perde Raimondo, che lascia il ritiro dell'Under 21 per un problema, e quindi chissà se lo riusciranno a recuperare. Ci sarà il Villarreal, poi il Venezia e poi il Bodo Glimt prima della Roma. Probabilmente queste 5 partite qui possono già segnare un po' il percorso delle squadre che puntano alle parti alte della classifica, no? Considerando che Roma come Inter comunque dovranno anche loro disputare la Champions.
0: Ma assolutamente così, e inizia il Tour de Force, le partite ogni 3 giorni. Ecco perché io ritengo che Allegri, di fronte a questa novità dei 20 giorni con cui tu hai iniziato la trasmissione opportunamente sottolineandola, Allegri abbia predisposto un piano, e poi vedremo se effettivamente funzionerà oppure no, che tenesse conto di questa novità di stagione, alla ripresa il Tour de Force. Vediamo se il Napoli arriverà, come ci auspichiamo, assolutamente pronto ad affrontare questa fase, che è proprio la fase che porta la stagione nel vivo, sfruttando questo cambiamento che nel 2022-23 fu sfruttato, ovviamente l'altro tipo di meccanismo nuovo, da Spalletti.
1: Carlo, grazie davvero per aver aperto con noi questa puntata, ti abbraccio e ti auguro buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a voi e buon ascolto a tutti coloro che ovviamente continueranno a seguire.
1: Grazie davvero a Carlo Verna e benvenuto, e sono davvero onorato di poterlo ospitare in questo nostro appuntamento di Radio Gol, a Zibi Boniek. Ciao Zibi, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te. Siamo in questo in questa sosta per le nazionali. Ovviamente i club fanno un po' i conti a quello che è stato l'inizio della stagione, però soprattutto sul recupero di alcuni infortunati, però ovviamente tutti i commissari tecnici stanno facendo un po' il punto della situazione, di quello che è il materiale a loro disposizione. Stiamo ammirando la solita Spagna piuttosto che magari la Francia, però anche l'Italia cerca in qualche modo di rialzarsi, no Zibi?
2: Sì, ma devo dire che è un periodo buono, perché c'è un po' di rialzamento, però chiaro, questa National League è un posto e possibilità di provare tanti schemi, tanti giocatori, di creare e preparare le squadre poi per qualificazioni per gli europei o poi in futuro per i mondiali. Comunque le partite sono belle e carine. L'Italia ha fatto una bellissima partita in Turchia.
1: Sì.
2: Devo dire, veramente hanno giocato bene. Poi contro Belgio hanno perso, però non è che non hanno fatto niente, hanno avuto delle buone occasioni, però sai com'è il calcio, no?
1: Certo, e ovviamente a volte ti può andare bene, a volte invece però bisogna anche fare i complimenti all'avversario, perché il primo tempo
2: assolutamente
1: è stato veramente un bel primo tempo. Senti Zibi, però di questo nuovo percorso di Mancini, quello che secondo me va apprezzato è che si comincia in Italia anche a porre poi nei fatti quelle che devono essere le premesse che erano state fatte subito dopo l'ennesimo fallimento della mancata qualificazione al mondiale, ovvero far giocare quelli più giovani, programmare il futuro e l'esplosione di calciatori come Caiote, faccio un solo esempio, ma ce ne sono davvero tanti, che anche in Serie A stanno trovando un po' più di spazio, sembrano andare nella giusta direzione per programmare anche in Italia il futuro calcistico.
2: Anche questa è la strada giusta, sai che i giovani italiani non sono peggio, non sono assolutamente meno forti di tanti altri. Il problema è che devono rendersi conto anche le società che investire per il giovane, far giocare il giovane, poi alla fine ti dà solo dei vantaggi. Abbiamo avuto anche dimostrazione nell'ultima partita della nazionale. Poi sai, far giocare i giovani, però i giovani devono essere anche bravi, no? Cioè, devono essere cose che vanno in pari passo. Però l'Italia ha tanti giocatori giovani, però questo è il problema del calcio europeo, che si cerca sempre fuori Italia, giocatori che costano 50, 40, 100 milioni, 25, poi li vedi e dici ma qual è la differenza? Io non la vedo, però mi sbaglio, però è così.
1: Ecco, proprio a proposito di questo, no? Abbiamo due esempi, secondo me, di due calciatori italiani e attaccanti, e quindi ovviamente con te ospite te la voglio fare questa domanda perché te ne intendi. Da un lato abbiamo Pio Esposito, che nell'ultimo anno ha saputo dimostrare di meritarsi la chance che l'Inter gli aveva voluto dare dopo averlo prestato in Serie B e aver dimostrato anche lì di essere un calciatore importante. Dall'altra parte invece Lorenzo Lucca, che ancora fa grande fatica nel dimostrare le sue caratteristiche ed è stato pagato tanto dal Napoli. Come possiamo valutare questi due percorsi davvero molto molto diversi tra loro, che non riescono a trovare la stessa strada, ecco?
2: Sono due casi diversi, due problematiche diverse. Esposito, devo dire, sta nell'Inter che ha dei buonissimi attaccanti, perché basta pensare a Turama,
1: a Lautaro,
2: e lui si trova al suo spazio, e ogni volta che c'ha la possibilità di giocare, devo dire, si esprime benissimo, anche perché lui sa bloccare bene la palla, riesce a far salire la squadra, poi anche molto presente nell'area di rigore. È un giocatore che sta facendo passi molto molto importanti. Lucca mi è sempre piaciuto, un giocatore di quale si parlava molto bene quando militava in Serie B, giocava bene, faceva gol, era un giocatore importante. Poi sai, ci sono giocatori che dal punto di vista psicologico, quando non si sentono titolari, intanto quando devono dimostrare ogni partita che meritano più spazio, così e non ce la fanno, ci hanno difficoltà. Però comunque lui è un giocatore che calcio sa giocare. Se fosse qualche squadra come titolare con un numero 9, secondo me uno che potrebbe far bene. Poi è chiaro che in Napoli c'è una rivalità e c'è anche giocatori importanti davanti, e non è facile rendere bene.
1: Senti, un'ultima, Zipita, la voglio fare sul campionato. Il Napoli è un po' attardato e tanti dicono che la squadra di Allegri abbia difficoltà quest'anno ad arrivare in zona Champions League, perché davanti ci sono squadre come l'Inter, come il Como, come la Roma, e poi squadre come la Juve, come il Milan, che vorrebbero tornare a assaggiare quello che è il terreno europeo più importante. Tu per adesso che idea ti sei fatto di questo inizio di percorso di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra?
2: C'hai ragione, ma non è un campionato facile. Ci avete un nuovo allenatore che io stimo moltissimo, che ho visto sempre ha fatto bene, un allenatore molto esigente. Non so se c'ha bisogno più di tempo. Comunque bisogna anche ammettere che qua Roma è partita bene, Lazio è partita bene, Como è partita bene, poi ci sono solite Juve, Inter, Milan, e non sarà facile arrivare per primi quattro, anche perché con 7 punti già sei un po' distaccato dalla vetta di classifica. Però secondo me, guardando il parco dei giocatori, guardando come gioca Napoli, che giocatori c'ha a disposizione, secondo me sta tra i primi 5. Poi il campionato è lungo, vediamo come va a finire.
1: Eh sì, anche perché comunque il Napoli dovrà recuperare ancora tanti calciatori, quindi magari avendo la formazione a disposizione potrebbe essere un po' più semplice il percorso per la squadra di Massimiliano Allegri. Grazie davvero, Zibi, per essere stato
2: grazie,
1: con noi.
2: Grazie a voi.
1: Alla prossima e buon lavoro. Grazie davvero a Zibi Boniek, che giustamente definiva questo campionato davvero molto ma molto duro, e ci sta, però come volevo ricordare, il Napoli ancora qualche calciatore fuori ce l'ha, e recuperarli soprattutto in questa sosta per le nazionali sarà importante. Il Napoli però sta guardando anche a quello che sarà poi il percorso a partire da gennaio, tant'è vero che ieri sono arrivate anche le comunicazioni a proposito di Alessandro Buongiorno, che attraverso i social del suo fisioterapista aveva già fatto sapere di essere su una buona strada per ritrovare finalmente il feeling con il proprio corpo. Ebbene, ieri il Napoli nel report quotidiano a proposito della seduta di allenamento ha voluto ricordare che Alessandro Buongiorno è rientrato finalmente al training center e ha iniziato il suo percorso di rieducazione in palestra. Potrà essere un'arma in più magari nel Napoli a partire da gennaio. Intanto vado a dare il benvenuto a un grande ex azzurro come Stefan Swock. Ciao Stefan, benvenuto.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Senti, poco fa parlavo con Zibi Boniek a proposito di Lucca, calciatore che comunque per adesso sta ancora provando a convincere Massimiliano Allegri di essere l'uomo giusto, e la società ha deciso di dargli questa ulteriore chance. Per ora non è andata benissimo, però io devo dire la verità, grande volontà la vedo da parte sua rispetto magari all'anno scorso, quando lo vedevo troppo impicciato in brutti pensieri. Quest'anno lo vedo davvero pronto a voler dimostrare quelle che sono le sue qualità.
3: Ma sai, tante volte la volontà, no, non basta. Se le qualità arrivano certo fino a un certo punto, Luca ha fatto fatica l'anno scorso a dimostrare, sta facendo fatica quest'anno. Sai, come in tutte le cose della vita, no? Ci sono delle categorie e magari il Napoli può essere un po' troppo per quello che ha dimostrato, no, fino ad oggi Luca, perciò ci può stare anche questo. Io mi auguro che Luca possa fare 20 gol da qua alla fine.
1: Quello che però, ci auguriamo tutti.
3: Sì, però visto come le cose sono andate fino adesso ho dei grandi dubbi. Cioè, l'ho visto anche far molta fatica, l'ho visto proprio, sembra quasi che la volontà, come dici te, ci sia, però i mezzi possono arrivare fino a un certo punto. Questo mi ha dato l'impressione. Poi magari una volta sbloccato, una volta magari acquisita la fiducia di cui magari ha bisogno, in questo momento magari non vede nell'ambiente, non nella società, perché se la società dice di tenerlo sicuramente avrà i suoi buoni motivi, però diventa difficile quando tu non riesci a fare quello che vuoi oppure quello che desideri fare, diventa difficile.
1: È vero, è verissimo. E lui, così come anche Noah Lang, altro calciatore che poi però invece attraverso i social a volte si lascia andare a dei messaggi subliminali e questo anche non aiuta forse, però lui rispetto magari a Lorenzo Lucca lo vedo con una personalità migliore, a volte anche diciamo superare quelle che possono essere le difficoltà ambientali attraverso quella che è la volontà di dimostrare le sue qualità. Però secondo me è un calciatore che ancora può dare tanto al Napoli nonostante non sia ancora riuscito ad incidere da parte sua l'olandese nella squadra di Massimiliano Allegri.
3: Ma sai, anche questo è vero, ecco perché poi magari alla fine giocano poco oppure dopo magari si lamentano. Io ho sempre condiviso l'idea che se uno si deve lamentare non si dovrebbe mai lamentare, ma se ti lamenti è perché magari prima hai dimostrato qualcosa. Noah Lang non è che abbia dimostrato chissà che cosa, no? Fino ad oggi a Napoli è andato via, poi è tornato, sembrava che dovesse fare la differenza, poi non l'ha fatta. Tante volte bisogna trovare delle condizioni giuste per esprimersi, però a Napoli penso ci siano tutte. Bella piazza, bella città, una società ambiziosa, un allenatore vincente che ha vinto tanto, dei giocatori che hanno già vinto, e perciò dipende solo da lui. Io sono sempre, mi innervosiscono molto i giocatori che parlano quando le cose non vanno bene e magari fanno dei discorsi che riguardano se stessi e non la squadra, perciò faccio fatica a dare un giudizio positivo su questi giocatori.
1: Senti Stefano, attraverso la pausa per le nazionali a volte hai anche la possibilità di paragonare quello che è il rendimento di un calciatore all'interno del gruppo squadra di club con quello che invece è il rendimento all'interno della propria nazionale. Prima parlavo di Højlund, con te invece voglio analizzare quello che è il rendimento di Kevin De Bruyne. Non ha giocato i 90 minuti né nella prima né nella seconda, però secondo me li ha giocati ad altissimo livello quando viene messo nelle condizioni di poter esprimere le sue qualità. Questo è un calciatore che nonostante l'età resta meraviglioso secondo me.
3: Ma sai, De Bruyne è il classico giocatore che ha bisogno di una squadra che tra virgolette giochi per lui, no? Che lo metta in condizioni magari di pensare poco alla fase difensiva e pensare molto di più alla fase offensiva. Come dico, te è un giocatore che ha delle qualità immense, parliamo secondo me di uno dei centrocampisti più forti di sempre. Ha una verticalità che non ha nessuno, una verticalizzazione verso la prima punta che non ha nessuno, vede spazi dove altri vedono un muro. Perciò io questo tipo di giocatore me lo terrei sempre stretto. Poi è logico che magari con l'età fai fatica a fare 90 minuti così, ma un tempo io penso che De Bruyne possa giocare ad altissimo livello e perciò mi auguro che possa esprimersi nel Napoli come si può esprimere, come abbiamo visto che si esprime in nazionale.
1: E a proposito del Napoli 4-3-3, eventualmente te lo immagini anche con McTominay e De Bruyne quando rientrerà lo scozzese?
3: Io sono uno di quelli che pensa che i giocatori bravi devono sempre stare in campo e si devono adattare al momento. Io ho sempre detto che tutti i giocatori possono giocare insieme, basta avere voglia di sacrificarsi e di capire che il primo obiettivo, il primo ad essere soddisfatto deve essere il calcio Napoli, verso la squadra. Di conseguenza, se la squadra è contenta, se la dirigenza è contenta, vuol dire che la squadra sta andando bene. Perciò è meglio qualche volta privarsi di una prova, di una propria caratteristica, per metterne altre a disposizione della squadra e far sì che la squadra vada bene. Dopo, quando tutti vanno bene, le cose diventano molto più facili.
1: Ed è una cosa che ovviamente ci auguriamo possa accadere già a partire dalla gara col Frosinone, che è il primo piccolo ostacolo, anche se in epoche passate questa sfida non l'avremmo definita così, ma il Frosinone sembra voler preoccupare un po' tutti. Ha messo in difficoltà persino il Como, che da tanti viene definito uno squadrone. Stefano, quindi guai a fidarsi di questa squadra di Alvini.
3: Allora, intanto in Serie A non bisogna fidarsi mai di nessuno, perché parte facile non ce ne sono. Poi sai, se queste squadre prendono fiducia, nel senso che vedono che possono fare risultato, in questo momento il Frosinone ha zero pressioni, viene a giocare tranquillo, perciò è logico che diventa una partita più facile. Però se andiamo a vedere effettivamente va lì della squadra, se il Napoli lo gioca al massimo e il Frosinone gioca al massimo, il Napoli la partita la porta a casa. E poi è logico che il Napoli non può permettersi nessun errore, perché sennò vieni punito, perché sono sempre squadre di Serie A, hanno delle qualità, fino ad oggi le hanno sapute sfruttare al massimo. Se andiamo a vedere anche lo stesso portiere del Frosinone, che viene considerato tra virgolette azzardato, il paragone però viene dipinto come nuovo Buffon, guardate le parate che ha fatto col Como, ha fatto delle parate incredibili e il Frosinone ha portato a casa la partita.
1: Certo.
3: Perciò bisogna stare attenti a tutto, bisogna stare, quando hai la possibilità di far gol di farlo, quando hai la possibilità di chiudere, di chiuderla, e cercare di dare il massimo. Questo è quello che può fare il Napoli e porterà a casa sicuramente la partita.
1: E noi ce lo auguriamo. Intanto grazie Stefan per essere stato
3: grazie
1: con noi.
3: A voi.
1: Un abbraccio. Grazie a Stefan Swok. È arrivato il momento di un pizzico di pubblicità. Torniamo tra poco. State lì.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Siamo solo agli albori di questo appuntamento con Radio Gol. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Ritorniamo a parlare di nazionale, ma lo faremo spesso nel corso della puntata odierna, visto che siamo nella pausa per le nazionali. Prossimo appuntamento della Italia di Mancini. Prima quella che sarà la sfida alla Francia di venerdì 2 ottobre, poi il 5 si tornerà a giocare contro la Turchia e stavolta lo si farà però in Italia, mentre invece il primo confronto venerdì a San Denis a Parigi. Ne parliamo con Enzo Bucchioni. Ciao direttore, benvenuto.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi, sicuramente piacere. Ciao Vincenzo.
8: Piacere nostro. Senti Enzo, è una Italia che si sta rifacendo il look, bisogna andarci piano, non bisogna abbattersi per la prima sconfitta, non bisogna però esaltarsi troppo per la vittoria contro la Turchia, sebbene comunque avesse ben figurato la squadra di Montella contro la Francia, aver perso soltanto 1-0, mentre invece larga la vittoria da parte degli azzurri. Però sono sempre partite diverse, storie diverse, e questo non ci può raccontare che i problemi siano assolutamente risolti. Però vedere tanti giovani, a volte purtroppo anche a discapito di calciatori del Napoli, come nel caso di Caiode con Di Lorenzo, però per il resto stiamo vedendo un'Italia che ha voglia di davvero tirarsi fuori quella corazza vecchia per dar spazio ai giovani e vedere che ne viene fuori.
9: Ma sì, nessuna esaltazione per il risultato della partita in Turchia, però ripartiamo da quei primi 30 minuti lì, ripartiamo dalla giovinezza, dall'energia, dalla voglia di giocare divertendosi, con velocità, un tocco, due tocchi, tutto quello che è il calcio di oggi e che esprime allegria. E questo è il concetto che deve passare. E un altro concetto che deve passare è che non siamo così scarsi come a volte ci descriviamo o amiamo descriverci, perché la partita di venerdì è stata una somma di errori dell'allenatore, se possiamo anche parlarne se volete, a cominciare dai tre attaccanti puri con due centravanti, uno messo sull'esterno, con il centrocampo sempre di inferiorità numerica, la scelta di alcuni giocatori, come dicevi tu, tipo Di Lorenzo, con tutto il rispetto, di un grande giocatore, di una grande persona, in questo momento in difficoltà, e non lo puoi proporre, non puoi proporre un giovanissimo regista bravo al debutto all'Olimpico in una partita così delicata. Insomma, venerdì ha fatto tanti e tanti errori Mancini, fortunatamente si è corretto, ha messo in campo invece la qualità, giocatori più tecnici, giocatori più giovani che hanno fame, che hanno voglia di dimostrare, ed è venuto fuori uno spaccato di quel calcio che Mancini aveva già proposto nel 2020, quando poi nel 21 è andato a vincersi l'Europeo. Un po' di qualità c'è, dobbiamo sfruttarla e ripartiamo da lì. Allora, venerdì sera cosa mi aspetto? Di fronte a una corazzata, secondo me la nazionale più forte al mondo, anche se non ha vinto i mondiali, come organica la più forte, che è la Francia, mi aspetto una continuità, cioè ripartiamo da quei 30 minuti e mettiamo in campo coraggio, personalità, poi la partita andrà come andrà, ma non vorrei vedere passi indietro dal punto di vista della gestione degli spazi, della capacità di giocare. Poi se sono più forti gli altri, con Spalletti 2 anni fa l'Italia è andata a vincere in Francia, è stato un fuoco fatuo, come diciamo,
8: sì,
9: però
8: sì,
9: certe cose possono anche succedere nel calcio, ma ti ripeto, l'importante è non vedere una regressione. Se ritorniamo a venerdì saremmo tutti un po' preoccupati, invece bisogna cercare di dare continuità, un passettino alla volta, uno step, soprattutto nella direzione della personalità. Ecco, io questo mi aspetto venerdì.
8: Ed è quello che si aspettano tanti italiani. Certo, magari si vorrebbe vedere anche qualche calciatore in più, dalle nostre parti sicuramente vorremmo vedere un po' di più Vergara, perché se da un lato questo ragazzo l'anno scorso ci ha fatto vedere di avere davvero delle qualità straordinarie, tant'è vero che prima dell'infortunio in tanti invocavano anche la sua convocazione, poi purtroppo le cose sono andate come sono andate, adesso invece è convocato, però prima partita in tribuna, seconda partita non entra, e magari diciamo, se anche nel Napoli non lo vediamo con grande continuità, evidentemente non riusciamo a spiegarci perché non stiamo vedendo Antonio Vergara. Tu che idea ti sei fatto su questo?
9: Ma io credo che lo vedremo sia nel Napoli, anzi io l'avrei già voluto vedere a Firenze almeno per una mezz'ora nel secondo tempo, lo vedremo nel Napoli, lo vedremo in nazionale, e questo ragazzo ha delle grandi qualità, secondo me deve diventare giocatore. Cosa voglio dire? Le qualità sono evidenti. Quando sei giocatore, quando riesci a giocare insieme agli altri, ma non per una giocata, per 90 minuti, cioè, ma lui deve dare molto retta a Mancini, perché Mancini è stato un grande calciatore, è uno dei più grandi conoscitori di calcio per quanto mi riguarda, vincente da calciatore, vincente da allenatore, e conosce i giovani, conosce il calcio. Credo che l'ultimo step di Vergara sia questo, essere una rotellina di un complesso di 11 rotelline che è una squadra di calcio. A volte tende ancora a stupire il pubblico, a stupire se stesso, è una sua qualità e la deve esercitare, perché la sua tecnica, la capacità di saltare l'uomo sono le cose fondamentali, però si deve anche mettere al servizio della squadra. Ecco, forse all'allenatore che organizza il gioco come Mancini, che vuole, non a caso è stato fondamentale Raspadori, tanto per farmi capire, contro la Turchia lunedì, Raspadori ha fatto un movimento in perfetta sintonia con i compagni, si accentrava, cioè, ecco, queste dinamiche, movimenti, occupazione degli spazi, i famosi tempi di gioco, forse mancano ancora un po' a Vergara, è ancora un giocatore molto bravo ma molto istintivo. Ecco, lì deve lavorare. Se lui fa quest'ultimo step, secondo me nel Napoli, in nazionale, entra e sarà difficile farlo uscire.
8: Ecco, e da Campani ovviamente, Enzo, non posso che non chiederti questa favola dei fratelli Esposito, entrambi ricchi di qualità, uno devo dire la verità anche di grandissima fisicità, ricorda un po' il Bobo Vieri dei bei tempi, è dotato di un grande fisico, ma anche di capacità di fiutare il gol e quindi a quel punto di andarselo a prendere, come in occasione del suo gol contro la Turchia, e poi soprattutto anche la capacità tecnica di buttare il pallone in fondo alla porta. Dall'altra parte forse c'è un maggiore tecnica, però un po' più di difficoltà di collocamento in mezzo al campo, io lo definisco così, però è una seconda punta vera e propria che sicuramente può rimanere utile per questa Italia di Mancini.
9: Sì. Sì, no, hai detto bene, ma mettiamoci anche il terzo fratello per descrivere tutto.
8: Come no, come no?
9: Perché diciamo questo, è una famiglia straordinaria, dobbiamo dargliene atto, anche per come si sono comportati questi ragazzi nella loro carriera che è appena iniziata.
8: E come lo sono anche fuori dal campo, perché lo ricordiamo, esatto, hanno una società di calcio, che durante poi l'estate spesso e volentieri vanno lì, fanno le lezioni ai più piccoli per farli crescere da campioni.
9: Sì, se vedi la serietà, vedi l'atteggiamento in campo, fuori, sono ragazzi che vanno descritti come tali, va sottolineato il lavoro che ha fatto la famiglia, perché se non ci fosse una famiglia dietro che dà certi input, a volte i ragazzi fanno fatica. Ma devo dire anche il procuratore, perché io ho cercato per un premio più esposito quest'estate, mi è stato detto no, per ora no, il premio riprenderà più avanti perché deve costruirsi la sua carriera, se no gli facciamo un po' capire che è già arrivato. Quindi c'è tutto un lavoro dietro, oltre alle qualità naturali che si vede, vuol dire, che sulle quali hanno lavorato. Parlavamo prima di Vergara, più Esposito lavora per la squadra, i tempi di gioco, i movimenti, a volte può fare da solo e invece la passa. Ecco, questo è un giocatore completo, lo vediamo. Ma anche il fratello, che io ho visto anche nell'Empoli una stagione intera, mi sono sempre chiesto come mai questo ragazzo non arriva ad alti livelli, perché le qualità ce l'ha, forse gli manca un pochino di grinta, ma sono cose che puoi acquisire, perché mi pare che sia un 2002, quindi a 24 anni hai ancora tutta una strada davanti. Quando arrivi in nazionale e dimostri come personalità di poterci stare, io credo che questi due saranno dei punti fermi della nazionale nei prossimi anni, perché hanno qualità, hanno capacità di giocare con gli altri, sono ragazzi seri, quindi c'è tutto, complimenti, non c'è altro da dire. Il più Esposito sarà il centravanti nazionale per i prossimi 10 anni, su questo metto la mano sul fuoco.
8: Devo dire la verità, ce l'aveva anche anticipato il suo procuratore qualche almeno un anno fa, ci disse che sarebbe diventato il centravanti titolare della nazionale ed effettivamente poi lo è stato.
9: Spesso,
8: di fatto.
9: Non per fare lo scopritore di...
8: No, ma figura.
9: Io l'ho visto spesso, molte volte, ti dico che andavo quasi apposta, perché gli amici me l'hanno sottolineato, cioè a vedere qui c'è un campione, e in effetti si vedeva già lì.
8: Sì, si vedeva.
9: In Serie B.
8: Se lo sei in Serie B e se lo sei in giovane età, vuol dire che davvero hai qualcosa da dare, sì, e fortunatamente sì, ha dimostrato di poterlo fare sotto tutti
9: ma
8: i punti di vista.
9: Ma qui c'è, Vincenzo, c'è la testa, perché a voi i piedi ce l'hanno tanti, qui c'è la testa, io parto sempre dalla testa, e questa è la cosa fondamentale, perché ti dico che i prossimi 10 anni saranno i suoi, perché può essere un fenomeno di un momento, se non hai la testa quanti ne abbiamo visti passare? Invece qui la testa è veramente salda.
8: È vero, è verissimo. Enzo, grazie per essere stato con noi. Alla prossima, buon lavoro.
9: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
8: Grazie davvero ad Enzo Bucchioni, un grande amico di Radio Gol, e Carmine Gautieri che abbiamo al telefono con noi. Ciao Carmine.
10: No, ciao,
8: Vincenzo. Ciao a te. Senti, ne sta approfittando Massimiliano Allegri in questo in questa sosta per le nazionali, in questo momento che sta attraversando tutto il mondo, tutta Europa, di respiro sotto il profilo dei campionati, e a Napoli serviva, perché Massimiliano Allegri vuole recuperare tantissimi calciatori che attualmente non sono regolarmente a disposizione, e chissà, magari Carmine proverà anche qualcosa di diverso, anche se noi ce lo siamo detti tante volte, aspettavamo il ritorno alla difesa a 4 ormai da un bel po' di tempo, e questo lavoro secondo me sta andando anche nella giusta direzione, anche se a volte i risultati non premiano quella che è la scelta da parte di Massimiliano Allegri.
10: Allora, fermo restando che secondo il mio punto di vista la sosta serve per recuperare i giocatori sia sotto l'aspetto fisico ma anche sotto l'aspetto del discorso mentale, e in questa situazione qui, in questo momento qui, un allenatore come Marco Allegri può avere altre idee nel poter cambiare, gestire determinate situazioni, giocare con la difesa a 4. Sappiamo benissimo che Napoli strutturalmente ha dei giocatori per giocare in quel modo lì, è normale che poi adesso bisogna anche, indipendentemente dal discorso degli infortuni, alzare un pochino il livello. C'è il tempo necessario avanti per poter fare tutto questo, la sosta è venuta è arrivata nel momento giusto, e l'allenatore come Max saprà sicuramente come cambiare le sorti di questa squadra.
8: È una squadra che si è affidata almeno inizialmente al 4-3-3, però lo ricordiamo sempre anche qui, non è tanto una questione di moduli scarni e quant'altro. Spesso e volentieri abbiamo visto una costruzione a tre rispetto magari alla costruzione a quattro che gli avevamo fatto, che avevamo visto nelle prime due gare di questa stagione. Poi adesso le cose, soprattutto nell'uscita dal basso, secondo me stavano andando meglio. Peccato in alcune situazioni essere messi in difficoltà da errori tecnici individuali, però su quelli non so, Carmine, come si riesca a lavorare. Forse dipendono molto dalla testa, come ricordavi tu.
10: Dalla testa, dipende dalla personalità, dalla qualità dei giocatori. Sai, quando giochi con una difesa a 4, quello che costruisci a 3, evidentemente vai anche a preparare la partita in base all'avversario che vai ad affrontare. Magari trovi una squadra contro che gioca con centrocampo magari a 4, alzando, giocando con 4-3-3, costruendo a 3, alzando un terzino, va in parità numerica a metà campo. Cioè, oggi sì. Io penso che gli allenatori tutti preparano le partite in base all'avversario. Magari se giochi contro un 1-2 la prepari la costruzione da basso in un modo, se giochi contro un attacco a 3 la prepari diversamente. Poi è normale che la qualità dei giocatori deve essere superiore alla norma, perché sono succede quello che è successo col Como, dove nella costruzione bassa si è perso un pallone e Napoli ha preso gol. Napoli ha tutto, secondo me, per poter assolutamente fare tutto. Come ti ho detto prima, Vincenzo, bisogna alzare assolutamente il livello. Quando vi dico alzare il livello, bisogna alzare il livello partendo già dal basso.
8: Senti, ma come la vedi tu la gestione del doppio play? Perché abbiamo visto nelle ultime due gare sia Lobotka che Billy Gilmour alternarsi spesso e volentieri, però tra i due mi sembra quello più libero di dettare i tempi, mi sembra Gilmour rispetto a Stanislav Lobotka, che a volte funge un po' da specchietto per le allodole, spesso marcato dagli avversari e fa gestire il pallone al compagno di squadra.
10: Quando gioco il doppio play e hai esempio anche un centrocampista come McTominay, che è più offensivo, più tra attaccanti, lì è più per dare un equilibrio, fermo restando che Gilmour è un giocatore che la mezzala l'ha fatta anche nel modo giusto, e io penso che fra lui e Lobotka può essere un centrocampo veramente importante, anche di grande qualità, con attitudini completamente diverse da parte di Gilmour. Spesso gli allenatori, in questo caso qui l'ha fatto anche Antonio Conte, giocare col doppio play, che fa un altro di ragione, a meno che non giochi a due ed è diverso, ma se giochi a tre col doppio play mettendo un Gilmour è uno che cerca di darti, anzi sicuramente ti dà più equilibrio, ti dà più protezione davanti alla difesa, ma soprattutto permette anche a tre attaccanti e l'eventuale mezzala con McTominay, quando poi è stato così e ci sarà ancora, di poter fare anche il quarto attaccante. Questo serve sicuramente per un equilibrio diverso rispetto a giocare con due interni di centrocampo molto offensivi con tre attaccanti e solo un player.
8: Senti, un'ultima, Carmine, te la voglio fare invece sul doppio attaccante oltre che doppio play, perché per adesso non l'abbiamo praticamente mai visto questa possibilità di vedere sia Højlund che Lucca insieme e magari preoccupare un po'. È una soluzione che è davvero così squilibrata che non ti permette di essere provata all'interno di alcune partite dove tu devi recuperare il match, come ad esempio era come contro il Como o eventualmente anche contro l'Inter, anche se mancava troppo poco?
10: Beh, giocare con doppio attaccante è normale che a partita in corsa, se giochi col 4-3-3 a partita in corsa lo devi fare assolutamente. Se parti da lì, secondo me questi due giocatori possono anche coesistere giocando poi diversamente. Possono giocare anche dall'inizio, però lì devi giocare col 3-5-2 o devi giocare magari col 4-4-2, no? E giochi in modo diverso, magari più sugli esterni, più con le sovrapposizioni, e mettere queste palle dentro dove uno a ricucire il gioco e l'altro è forte nell'attaccare di testa, che è Lucca. A partita in corsa puoi giocare con i due, partita iniziale devi cambiare assolutamente il sistema di gioco. Quando vai a cambiare il sistema di gioco, in questo caso qui puoi giocare, ecco qua, con Gilmour e Lobotka, e giocherai anche con i due attaccanti. Però poi li devi sacrificare dei centrocampisti molto molto importanti. Cioè la sacrificio di Lucca è perché sicuramente poi nel caso dovesse giocare Lucca e Holland, Napoli dovrebbe assolutamente poi rinunciare ai centrocampisti forti che ha.
8: Grazie davvero Carmine per essere stato con noi, alla prossima, un abbraccio forte. Grazie, grazie a Carmine Gautieri. Tra pochissimo parliamo di stadio e lo faremo con il nostro Marcello Galvano, quindi state lì, torniamo tra poco.
11: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
12: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tre file, 500 grammi, 67 centesimi.
12: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
13: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
15: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a €347 al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo €5.700, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata €16.811 solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
16: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
17: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
18: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
17: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
18: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
17: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
19: Rientriamo nuovamente in diretta per quest'ultima parte della prima ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio a tutti voi da parte di Marcello Calvano e buon pomeriggio al nostro prossimo ospite che con noi commenterà la notizia di ieri, ovvero l'ufficialità dei 50 milioni di euro stanziati dal Comune di Napoli per i lavori di riammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. E l'ospite è il consigliere Ciro Borriello. Ciao consigliere, come stai?
20: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
19: E allora 50 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai milioni 150 stanziati dalla Regione Campania, totale poco più di 200 milioni. Adesso non dobbiamo far altro che attendere l'inizio e il rispetto del cronoprogramma, no consigliere?
20: Assolutamente sì, questo per farvi capire la corretta sinergia, è stato di corretta sinergia istituzionale e politica che in questo momento ci sta tra il Comune e la Regione Campania, quindi Regione Campania che impegna una somma importante e notevole, il Comune ne risponde con altra altrettanto importante e notevole appunto per le casse comunali per andare verso il sogno che ormai sta diventando realtà della riqualificazione dello stadio di Armando Maradona. Quindi io ho anche la mia considerazione personale.
19: Prego, prego.
20: Intanto io che sapete che sono uno di quelli che col Presidente ci ha dialogato per molti anni e per molto tempo.
19: Certo.
20: Facciamo lo stadio, poi vedremo che cosa succederà e io sono sicuro che il nostro Napoli lo vedremo sempre a quello stadio lì che porta il nome del più grande di tutti, che Diego Armando Maradona.
19: Ecco, volendo fare anche una proiezione rispetto al cronoprogramma, secondo te come si svilupperà e soprattutto quali sono i punti che possono creare qualche ritardo? Perché poi è inutile girarci intorno, consigliere, l'obiettivo è quello di rispettarlo il cronoprogramma, poi in corso d'opera si possono venire a creare delle complicanze relativamente ai lavori.
20: Questo può essere fisiologico come per lavori così importanti, certo. Però abbiamo visto anche altre realtà in altri posti d'Italia che hanno lavorato con il campionato in corso, e parlo di Bergamo, di Udine, mi pare anche ora di Bologna, quindi si riesce a tenere in piedi la doppia esigenza di tenere le gare di calcio e di fare i lavori, ma tra l'altro già siamo stati precursori questo negli anni 80, la fine degli anni 80,
19: sì.
20: Noi vincevamo anche qualche scudetto con i lavori in corso, voglio ricordare ai tanti. Quindi i ritardi qualcosa ci possa essere, però sono lavori così, come dire, catalogati, così schematici, così già, come dire, forti di altre esperienze in altri territori, che non credo che ci possano essere delle sorprese negative. Il team di tecnici che ha lavorato allo stadio, alla progettazione dello stadio, ha tenuto conto di una serie infinita di fattori e di probabilità che potrebbero nascere, però non mi sembra che siano emerse particolari criticità, ecco.
19: Vogliamo ricordare quali sono gli interventi più significativi e quali sono gli aspetti che verranno sensibilmente migliorati relativamente all'impianto e a tutte le aree accessorie dell'impianto di fuorigrotta del Maratona?
20: Intanto lo stadio va considerato come un unico volume, quindi tutte quelle aree che erano spazi aperti saranno riconvertite in volumi, che saranno riconvertiti in attività che possono essere fatte all'interno dello stadio, quindi ristoranti, museo e altre cose, insomma sala VIP, sala spettatori, insomma ci saranno veramente una molteplicità di metri quadrati in più che escono fuori da quella possibilità, di quella progettazione veramente infinita. La novità è che noi eliminiamo completamente quello che è l'anello massimo, il primo anello.
19: L'anello inferiore, certo.
20: Esattamente, la novità progettuale sta nel portare un'unica linea di visibilità da quello che è oggi il terzo anello fino al terreno di gioco, decentrando il campo, quindi posizionando esattamente al centro dell'uovo, perché la prima stadio uovo ha una forma ovulare, diciamo,
19: sì.
20: Così.
19: Perché effettivamente le tribune, tribuna Posillipo, erano più lontane rispetto ai distinti, quindi non era esattamente
20: atletica, esattamente una pista di atletica che doveva garantire le attività di atletica leggera che, come dire, fortunatamente si stanno spostando altrove.
19: Sarebbe stata la successiva domanda che ti avrei fatto, cioè giustamente chi si allena al Maradona adesso dove verrà ricollocato, però terminiamo un attimo la questione del
20: Napoli, sì. Lo diciamo subito, sì. Quindi, come dire, certo c'è sofferenza, c'è anche dispiacere per i tanti che sono allenati per tanti anni in quello stadio, stiamo chiedendo a loro un grande sacrificio, però verranno, come dire, ricompensati con altre piste atletiche altrettanto importanti. Quindi un unico anello che va dal pezzanello al terreno di gioco, oltre 60.000 posti a sedere, con una visibilità ottima in tutti i lati dello stadio, quindi in maniera molto simmetrica, e poi ecco tutte anche quelle che sono le esigenze del calcio contemporaneo, quindi skybox, sala accoglienza, telecamere messe in un certo modo, tribuna stampa. Insomma, tutto ciò che oggi richiede il sistema calcio e il mondo del calcio, che va verso tecnologie sempre più avanzate che richiedono a noi grandi sacrifici. Quindi è un impegno notevole dell'amministrazione pubblica, però darà ai napoletani un grande stadio. E come dicevo, poi si tratta veramente di trovare una forma di accordo economico sull'utilizzo dello stadio, e credo che il Napoli continuerà a giocare in quello stadio magnifico. Tra l'altro c'è anche il tema dei trasporti, che non è secondario, delle due uscite dell'autostrada, della tangenziale, quindi sono aspetti, parametri che l'UEFA ha già preso in considerazione e che ha già, come dire, valutato positivamente. Le fermate della metropolitana non sono una grande opportunità, le due uscite della tangenziale sono state ritenute dalla UEFA due uscite fondamentali e soprattutto idonee a uno stadio di da 60.000 posti. Quello che dobbiamo un po' cambiare è anche, come dire, le nostre abitudini, quindi andare allo stadio in metropolitana, chiedere l'orario prolungato.
19: Quello dipende anche molto dalla frequenza delle corse.
20: Esattamente. Sì. Chiedere l'aumento della frequenza delle corse, anche, come dire, le corse che vadano anche oltre un certo orario.
19: Esatto.
20: C'è molto da migliorare, ma si miglioreranno anche gli aspetti esterni allo stadio, con un programma anche di alberature, insomma di spazi di accoglienza e di prefiltraggio all'esterno dello stadio. Diventerà come entrare in una grande piazza che ha al centro praticamente lo stadio, ecco.
19: Giustamente facevi riferimento alla questione mezzi pubblici, a tutto quello che deve migliorare sotto questo aspetto per permettere al traffico di non congestionarsi come purtroppo accade negli ultimi anni, anche se accade meno rispetto a tanti anni fa. i parcheggi, quindi per chi vorrà venire al Maradona con l'auto.
20: Anche la possibilità finalmente di vedere aperto quel parcheggio nel piano interrato, che è stato aperto sì. Una sola volta in occasione dei mondiali di calcio nel 1990. Si tratta, come dire, di creare le condizioni affinché si rispettino le moderne regole per il parcheggio delle auto all'interno di una struttura sportiva, di una grande struttura sportiva. E quindi anche su quell'aspetto lì c'è da lavorare, c'è da portare a termine il progetto e quindi lavoro.
19: Consigliere, prima di salutarti in un minuto, volevo farti anche una domanda relativamente alla questione palazzetto dello sport, perché quest'oggi il Napoli Basket farà il suo ritorno dopo più di 20 anni in Europa. Questione Mario Argento, questione anche progetto nuovo palazzetto nella zona del centro direzionale, puoi darci degli aggiornamenti?
20: Allora, sul Mario Argento io vedo soltanto degli annunci e finora, insomma, da noi in Consiglio Comunale non è arrivato niente in commissione. Sapete bene che questi progetti vanno anche per il parere delle commissioni preposte, quindi commissione sport, patrimonio e altro tipo di attività istituzionali che vengono fatte, soprattutto se, come capisco, per il nuovo palazzetto c'è una variante da adottare, quindi, come dire, c'è un qualche cosa in cui ci vedrà sicuramente come Consiglio Comunale protagonisti nella scelta e anche, come dire, nell'attuazione, diciamo, di questo programma. Non è arrivato ancora niente, vedo un programma soltanto, non vedo ancora certezze, ce l'auguriamo, vedremo, c'è già però una grande proposta che sta andando avanti e che mi sembra arrivata alle battute finali, che è quello appunto di Poggio Reale, che mi sembra, visto che noi abbiamo ultimato anche il nostro percorso, diciamo, istituzionale e che ha avuto esito sempre positivo, quindi, come dire, siamo in quella fase in cui aspettiamo soltanto la prima pietra. Purtroppo sono opere molto complesse, sono opere difficili soprattutto perché sono di investimento privato, quindi le attività da fare sono tantissime e quindi, come dire, siamo in attesa che ci sia, come dire, anche quella realizzazione a Napoli Est. Sicuramente io dico due palazzetti, va bene, Napoli è una grande città, può avere due palazzetti, però intanto questo sta più avanti e vediamo come va a finire.
19: Grazie consigliere, ti abbraccio, alla prossima.
20: Grazie a voi, grazie, buon pomeriggio a tutti.
19: Grazie al consigliere del Comune di Napoli, Ciro Borriello, con cui concludiamo la prima ora della nostra informazione sportiva. Adesso un disco e poi ritorna Vincenzo Perna.

0: Seconda ora della nostra informazione sportiva, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, ben ritrovati sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica audio, così come anche Nello Iorio per la parte video, in redazione Marcello Galvano, Riccardo Catapano, Lucio Pengue e Gianluca Miranda. Vado a salutare il nostro prossimo ospite, che in realtà non è un ospite perché è uno dei nostri padroni di casa e tra l'altro sarà protagonista a partire dalle ore 16, proprio quando terminerà Radio Gol, ovvero il nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo.
1: Buongiorno carissimo, eccoci qua, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua Carlo, ovviamente ricordiamo che domani nel corso di qui Casa Calcio Napoli con te protagonista avremo un altro protagonista, ovvero Alex Meret, che verrà intervistato dal nostro Gianluca Miranda e lo proporremo in esclusiva proprio all'interno del tuo programma in questa pausa per le nazionali che proprio Alex Meret purtroppo si è perso a causa dell'infortunio, Carlo.
1: Sì, si è perso l'occasione di stare insieme ai suoi compagni di nazionale, ma si è guadagnata la possibilità di recuperare, perché questa sosta lunga che abbiamo maledetto un po' tutti, per il Napoli è una sosta benedetta, tant'è che insomma oltre a Meret l'elenco dei calciatori che il Napoli recupera è abbastanza lungo e corposo, e quindi diciamo per la prima volta sosta benedetta lo dirà sicuramente tra i denti anche Massimiliano Allegri, visto insomma che recuperare giocatori importanti, Meret è uno di questi ma non è l'unico, recuperare giocatori importanti significa avere una rosa importante a disposizione per dare una svolta a questo campionato dopo la sosta.
0: È vero, sono tanti i calciatori che dovranno essere recuperati, tra questi soprattutto Scott McTominay, sta mancando non soltanto al Napoli, anche alla sua Scozia che non sta facendo belle figure purtroppo in Nations League, però questo negli ultimi due anni è sempre stato un calciatore determinante nel rendimento totale della squadra. È vero che a volte bisogna dire che le squadre la fa la differenza, il saper giocare tutti insieme, però di fatto Carlo, quando hai un campione del genere è un conto, quando non ce l'hai inevitabilmente la squadra cambia un po' il suo volto.
1: Beh, stiamo parlando del calciatore che due anni fa ha vinto il premio come miglior calciatore di tutta la Serie A e l'anno scorso come miglior calciatore del Napoli, premiato anche al teatro.
0: Inevitabilmente la squadra cambia un po' il suo volto.
1: Beh, stiamo parlando del calciatore che due anni fa ha vinto il premio come miglior calciatore di tutta la Serie A e l'anno scorso come miglior calciatore del Napoli, premiato anche al teatro alla Scala di Milano

0: chi è accanto. Al Napoli è mancato tantissimo, sul calendario è cerchiata in rosso Napoli Frosinone alla ripresa del campionato. Naturalmente prima di questa gara c'è da superare l'idoneità sportiva e già essere abile e arruolabile, quindi sicuramente non titolare, ma già averlo nel gruppo, in panchina, pronto a subentrare, è una freccia in più all'arco del Napoli. E dico che freccia, ragazzi, perché stiamo parlando di McTominay, con tutto il rispetto, insomma, è giocatore che fa la differenza.
1: Senti, a proposito di fare la differenza, vorrebbe tanto farla e magari la differenza la potrebbe fare un debutto Antonio Vergara. Per adesso non l'abbiamo visto con la nazionale di Mancini, però questo ragazzo è cresciuto tanto negli ultimi 2 anni e credo che i tempi siano maturi per poterlo finalmente vedere all'opera anche con l'altro azzurro, quello della squadra del commissario tecnico.
0: Non deve essere un assillo, non deve essere un'ossessione, non deve essere una palla al piede per la crescita di questo ragazzo. Ci sarà l'occasione, sarà la prossima, ma buon per lui e buon per l'Italia. Non sarà questa, sarà l'altra ancora. Ecco, non vorrei che questa pressione, che è molto più mediatica che altro, sul ragazzo possa essere controproducente. Antonio Vergara è un talento del calcio italiano, è un giocatore già bello e pronto, non è più un giovane di belle speranze. Per me è già un calciatore fatto, che però ha ancora margini di miglioramento e ce n'ha tantissimi. Quando sarà il momento scendere in campo con l'Italia. Ecco, non vorrei diventasse un'ossessione, perché se ciò se si trasforma l'esordio in un'ossessione, in un perché non gioca, e quando gioca è ripetuto in maniera ossessiva, continuativamente, dall'ambiente esterno, non si fa il bene del ragazzo, non si fa il bene di Mancini. Io sono dell'avviso che ci sarà il momento, bene, quando sarà il momento, Antonio Vergara, uomo e atleta intelligente, perché già lo ha dimostrato, saprà cogliere l'occasione. Io voglio ricordare come è stato bravo Antonio Vergara, a differenza di qualche suo compagno di squadra del Napoli, a cogliere l'occasione l'anno scorso. E come è nata l'occasione? Per tutta una serie di situazioni che conosciamo, di infortuni. Comunque Antonio Conte lo lancia, il ragazzo, che è intelligente, coglie l'occasione, saprà fare lo stesso quando accadrà con la nazionale dell'area di calcio. Però ripeto, che non sia un'ossessione. Quando sarà il momento lo deciderà Roberto Mancini e sicuramente deciderà il CT per il meglio, per la nazionale e per Antonio Vergara.
1: Ecco, e in chiusura, Carlo, mi dai là anche per un'altra considerazione, è che questo assillo deve essere, secondo me, anche un po' riportato a questa situazione del Napoli, perché troppo spesso si dice vabbè, quest'anno è andata così, cioè siamo al 30 settembre, fino ad arrivare alla fine di maggio ce ne vorrà di tempo e ce ne vorranno di partite, però questo continuo svilimento di questa situazione, che peraltro è anche frutto di quello che può essere un inizio di campionato che non è esattamente uguale agli altri, stesso discorso anche per la prima gara di Champions League, non può dare il là a questo negativismo storico che stiamo vivendo, soprattutto da parte di una parte della tifoseria, fortunatamente non tutta.
0: Sì, una parte dell'ambiente che è una parte minima, perché poi io voglio ricordare che il Napoli, dati alla mano, è la quarta tifoseria d'Italia e conta milioni di appassionati. Non vorrei sbagliare la cifra, insomma si aggira su svariati milioni di appassionati. Se facciamo veramente sul serio la conta di chi si, tra virgolette, lamenta, di chi si vota che è al più cupo pessimismo e chi invece resta in silenzio, beh, diciamo che la percentuale è minima, voglio dire, ma veramente minima. Sarà rumorosa, perché sai, oggi i social tutti a caccia del like, il sentire comune qual è? Bisogna criticare Allegri, like, il sentire comune qual è? Critichiamo De Laurentiis, like. Ecco, però questo non è rappresentativo di una stragrande maggioranza silenziosa che tifa Napoli ed è lì ad attendere il cambio di rotta. Il cambio di rotta ci sarà, perché la qualità di questa rosa è sotto gli occhi di tutti, e dopo la sosta, con il recupero di calciatori importanti, penso allo stato di forma migliore di Neres, penso allo stato di forma migliore di Beukema, penso al recupero di Marianucci che ti dà un'alternativa, penso al ritorno di Spinazzola che ti dà un'altra alternativa. L'unico giocatore sul quale bisognerà aspettare ancora un po' di tempo

0: ovviamente Buongiorno che torna a gennaio, e anche Alisson Santos che non tornerà dopo questa sosta. Ma dopo questa sosta, o comunque per la fine di ottobre, ragazzi, il Napoli sarà un altro Napoli. Spero che qualcuno che oggi è votato al pessimismo possa rivedere questa sua valutazione e essere un po' più realista, nella speranza che i risultati diano ragione ad Allegri e al Napoli, e che il Napoli poi a gennaio, come già è stato sicuramente programmato dal club, possa andare a coprire la rosa con dei tasselli, perché Manni, De Laurentiis e Chiavelli sono già al lavoro, e te lo posso assicurare. È chiaro che questa finestra di mercato invernale dovrà vedere un Napoli nel gruppone, nel mischione per quanto riguarda il campionato, e posizionato meglio di come lo è ora, dopo solo una partita in Champions League. Ecco, quelli saranno due calamite per investire bene su giovani di grande talento, che andranno a rafforzare sicuramente la rosa a disposizione di Allegri.
1: Grazie a Carlo Albino, e vi ricordo che alle ore 16 ci sarà qui Casa Calcio Napoli, appuntamento quotidiano per due ore con il nostro Carlo Albino, e domani invece, sempre nel corso di questo programma, l'intervista esclusiva ad Alex Meret. Ciao Carlo, buon lavoro.
0: Ciao Vincenzo e viva Radio Gol.
1: A più tardi. Ciao, grazie davvero al nostro Carlo Albino, e grazie anche ad Andrea Dossena che abbiamo al telefono con noi e che ci raggiunge qui in diretta. Ciao Andrea, benvenuto.
2: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a te. Un campionato che magari poteva anche iniziare meglio per il Napoli, però sono state sfide importanti, se pensiamo soprattutto alla gara contro il Como, contro l'Inter. Bisogna buttarsi alle spalle quello che è successo fino a questo momento, tenersi il buono e cominciare questo ciclo di 9 partite in meno di 30 giorni per provare, ecco, a definire chi è questo Napoli di Massimiliano Allegri. Per adesso che impressione ti ha fatto, Andrea?
2: Ma sicuramente bisogna leggerlo tra virgolette tra gli addetti ai lavori, non da tifoso, perché logicamente se guardi da tifoso vai sempre sul risultato, vai sempre sulla settimanalità, nel senso guardo quello che succede, se vince siamo tutti forti, se perde ci sono mille problemi. Sicuramente con il cambio di mister, con tutto quello che il Napoli ha affrontato quest'estate, c'era da mettere in conto che doveva pagare dazio da qualche parte. Ad esempio la partita col Como o la partita con l'Inter, forse più la partita con l'Inter, il Napoli non ha portato a casa nessun punto, però è stato un Napoli positivo, segnali di progressivi, ecco. Adesso bisogna, quando rientreranno da questa sosta lunga, bisognerà capire in che condizioni sono i ragazzi, perché quando vanno via, già quando andavano via dopo, capitava anche a me di andare via dopo 15 giorni e non lavori, no, con la squadra, figurati dopo 3 settimane ci sarà diciamo un reset generale. Però bisogna dare del tempo al mister a lavorare, bisogna avere pazienza, la qualità della rosa c'è, e quindi non un primo bilancio, sicuramente magari tutti si aspettavano una partenza un po' più sprint, non è stata così. Però bisogna andare nel lungo periodo, non si possono fare processi, diciamo così, settimanali.
1: Senti Andrea, due calciatori come Højlund e Lucca sanno sfruttare davvero molto bene quello che è il fondamentale, diciamo, del colpo di testa. Sanno staccare bene, ma anche, come nel caso per esempio del danese, scegliere il tempo di andare a anticipare i calciatori avversari. Tu eri dotato di un grandissimo cross, hai fatto di questo fondamentale un altro delle tue grandi caratteristiche che ti hanno portato ad avere successo nel corso della tua carriera. Però noto che nel Napoli si crossa poco, lo si faceva anche nelle passate stagioni, però ogni volta che in realtà riusciamo poi ad arrivare lì sul fondo, o eventualmente con i calciatori che rientrano verso il campo e a crossare poi con la palla a rientrare, mettiamo effettivamente in difficoltà gli avversari. E allora secondo te perché non si spinge molto su questo aspetto?
2: Ma un po' negli ultimi anni si è tolta un po', perché la volontà di certi allenatori, ti parlo di grandissimi allenatori, di non perdere mai il possesso palla, di volere tra virgolette, non ti dico andare in porta col pallone, ma cercare di fare il cross sempre quello dalla linea di fondo al dischetto del rigore, che è quello diciamo così più passo. Sicuro più sicuro, più, e che ti permette magari di una finalizzazione a, non ti dico al 100%, ma quasi scontata,
1: più pulita, secondo, diciamo
2: più pulita. Perché molti allenatori pensano, ed è vero, perché comunque nel cross, quando vai al cross, è vero, speri di trovare il compagno e di essere, e di quindi di creare un'occasione da gol, ma ci sta anche che sul cross il difensore avversario lavori bene o il portiere avversario legga bene la traiettoria, e quindi tu perdi il possesso, e molti allenatori, piuttosto di perdere il possesso, hanno diciamo tolto questa possibilità, di quest'arma che avevano a loro favore, per tenere il possesso di palla. Io nel mio piccolo, facendo un allenatore nel mio piccolo, lo accetto sempre, perché dico ok, è una situazione che ci sta, che perdo il possesso palla, però anche tra virgolette una, forse anche minima, però è un'occasione da gol. È un po' cultura generale che si è andata in quella direzione lì, però sono d'accordo con te che quando hai determinati attaccanti con determinate caratteristiche, devo cercare di, ok, perderò anche il possesso palla e dopo lavorerò per la riconquista, ma devo sfruttare. Nel mio caso avevo un attaccante come Cavani che attaccava la porta in modo devastante. Il mio unico pensiero era cercare dove era la maglia numero 7 per servirla.
1: È vero, certo, sicuramente quelli sono calciatori magici che ricordiamo benissimo, però anche grazie ai rifornimenti che gli vengono dati, e quindi alle rifiniture cosiddette.
2: Avendo due attaccanti così, io da allenatore, anzi, cercherei di allenare i ragazzi a codificare magari certi tipi di giocate insieme all'attaccante, nel senso che in una determinata zona cercherò di farti questo tipo di cross, in un'altra determinata zona trovi il secondo palo che ti cercherò in quella zona lì.
1: È bello, guarda quello che dice Andrea, perché ci fai capire effettivamente da allenatore anche qual è il pensiero, no, nella costruzione di quello che è il proprio calcio, e anche del andare a coadiuvare le caratteristiche dei propri calciatori per creare poi quella che è l'identità di squadra, ed è davvero molto bello.
2: Ad esempio, ti porto l'esempio il Manchester City di Guardiola, forse non nell'ultimo anno, nel penultimo anno, di cross ne faceva veramente veramente pochi, sì. Però era una scelta che battezzava solo alcune volte con Alan sul secondo palo, gli altri diciamo il cross così con difesa schierata difficilmente lo provava.
1: È vero, perché anche diciamo andare poi nell'area di rigore con il cross basso, è normale che poi calciatori del genere, a prescindere diciamo se la dai alta o bassa, prima o poi te la buttano dentro, quindi
2: posso anche capirlo che Guardiola, affrontando squadre che la 99% delle squadre che affrontavano il City si chiudevano tutte dentro l'area, andare a buttare il pallone alto gli facevi quasi un favore, no? Anche perché sulla struttura tutte le squadre inglesi di medio-bassa classifica hanno quasi tutti due centrali o tre centrali difensivi sopra il 1,90 m, quindi è un po' capire chi vai a affrontare, il portiere avversario. Ad esempio, vado a affrontarmi domenica prossima, la mia squadra affronta una squadra che porta Milinkovic Savic, insomma mi cross,
1: metto pochi cross, è normale,
2: metto pochi cross,
1: è normale. E tra l'altro ne approfitto, Andrea, di questa bella chiacchierata di calcio anche per dirti quanto, e chiederti quanto sta cambiando forse un po' il calcio, perché il modello era sicuramente quello ormai di Guardiola, del Barcellona, di andare a controllare con il possesso palla, anche prolungato il pallone, però sto vedendo che spesso e volentieri squadre come ad esempio il Barcellona stesso di adesso, con Rafinha falso 9, oppure magari l'Inter, sono squadre che cercano molto la verticalità e quindi eventualmente l'andarti ad attaccare subito dritto per dritto, piuttosto che andare troppo spesso a insistere in un palleggio sterile. Sei d'accordo su questo?
2: Ma sì, io non sono mai stato né talebano da una parte né dall'altra. Mi piace ad esempio mi piace vedere il Como di Fabregas, che fa un buon possesso ma anche va anche a grande mi piace molto, perché comunque sono assolutamente un suo fan, la Roma di Gasperini, sì. Perché di palleggio ne fa veramente poco e l'obiettivo è sempre di andare ad alto ritmo. Fortunatamente abbiamo tolto, siamo migliorati, non so se con Orsato, con il mondiale che abbiamo visto, però i ritmi delle nostre partite si stanno alzando. In Italia siamo ancora lontani anni luce, i dati dicono, rispetto agli altri campionati europei, però dobbiamo andare in quella direzione lì, e anch'io sono per l'altissima intensità. Poi è logico che contro una squadra chiusa dovrò fare più palleggio, come dicevo prima dei portieri, una squadra chiusa dovrò fare più palleggio per cercare il varco giusto. Se la squadra avversaria, come due pugili, si affrontano senza guardia, allora sarà una partita ad alta intensità, cosa che è venuta fuori un po' tra Roma e Inter.
1: È vero, è verissimo. Andrea, grazie per questa masterclass, davvero.
2: Grazie per l'invito.
1: Ti auguro buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie
1: davvero ad Andrea Dossena e benvenuto al collega del mattino Gianluca Monti, collega ed amico, mi permetto di sottolineare. Ciao Giallo, benvenuto.
3: Ciao Vince, buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te. Effettivamente la ricerca dell'equilibrio, no? Che è un po', diciamo, ormai, se vogliamo, quello che è il vero punto focale del nuovo calcio, perché con questi ritmi che si alzano anche grazie a delle scelte arbitrali che vanno nel far giocare spesso, non bisogna né essere, diceva Andrea Dossena, troppo talebani nel voler controllare il gioco soltanto con un possesso palla, però al tempo stesso non bisogna manco cercare solo la verticalità, bisogna essere equilibrati, ma questo un po' in generale nella vita, no Giallo?
3: Sì, però nel calcio ancora di più per certi aspetti, perché poi il primo errore nel calcio lo paghi caro, nella vita non è sempre così, per fortuna, e l'equilibrio è una roba importante da ricercare. Sentivo giustamente Andrea nella fase soprattutto di riaggressione. Ci sono squadre che oggi vanno uomo su uomo per cercare di recuperare il pallone magari il più in alto possibile, ci sono squadre che hanno un atteggiamento più conservativo, ci sono squadre, sono quelle che io sinceramente prediligo, che alternano questa pressione molto alta magari a un baricentro medio, addirittura anche a un blocco basso, perché i momenti della partita te lo impongono. Da questo punto di vista, secondo me, il calcio va verso chi sa essere versatile, sa adattarsi ai momenti delle partite e anche al valore ovviamente degli avversari.
1: Il valore degli avversari è sicuramente importante, però bisogna anche un po' rivalutare probabilmente quelli che sono i calciatori del Napoli. Durante le partite di Nations League, secondo me, abbiamo visto un po' un chiaroscuro. Da un lato calciatori che dimostrano di essere ancora importanti come Kevin De Bruyne, qualcuno invece forse ha bisogno di rifiatare come invece il capitano Giovanni Di Lorenzo, qualcuno ha voglia di avere la sua chance come Antonio Vergara. Insomma, la pausa per le nazionali un po' rispecchia sempre quello che è il momento attuale delle varie squadre e dei vari calciatori.
3: Sì, secondo me il Napoli deve ancora trovare, ecco, la sua identità, più ancora dell'equilibrio che magari ogni tanto è mancato dal punto di vista difensivo. Il Napoli deve trovare la sua identità, e il Napoli è una squadra forte, che ha calciatori forti, che magari attraversano anche loro fasi alterne, periodi nei quali sono in condizioni migliori, periodi nei quali hanno la testa sgomba, nei quali sentono la fiducia, periodi più difficili come quello che magari ha vissuto De Bruyne anche in virtù dell'infortunio dello scorso anno. Però trovare un'identità aiuta e aiuterebbe tanto, e secondo me il Napoli questa identità appunto la sta ricercando, ma ancora non l'ha trovata. Se mi dite oggi il Napoli è una squadra di palleggio, è una squadra di blocco basso a momenti, è una squadra di riaggressione qualche volta, e allora sì, ok, bisogna essere versatili, ma bisogna anche avere chiaro chi sei, cosa vuoi fare e come farlo.
1: E probabilmente bisognerà avere le idee chiare anche su come ci si arriverà a gennaio. Io credo, Giallo, e vorrei un tuo giudizio su questo, che probabilmente le prossime 9 gare in 30 giorni, quelle che ci porteranno dal 10 di ottobre fino all'8 di novembre, potranno essere decisive per tanti calciatori per capire eventualmente il loro futuro. Su tutti è inutile nasconderci, ci sono Luca e Lang, perché se evidentemente questi due ragazzi non ti riescono a dare garanzie in queste 9 partite, allora bisognerà cominciare già a lavorare per trovarsi pronti a gennaio alla riapertura del mercato nella sessione invernale.
3: Sì, detto che il Napoli, diciamo, a gennaio non ha mai fatto particolarmente mercato, nel senso proprio sia dal punto di vista numerico che tante volte anche dal punto di vista qualitativo. Poi magari il mercato di gennaio in cui ha venduto Kvaratskhelia ha vinto il campionato. Io sono dell'idea che il Napoli abbia sbagliato a partire soltanto con due attaccanti centrali, a prescindere, perché adesso appunto arrivano 9 gare in 30 giorni e, come giustamente dici tu, è un esame per Lucca. Sì, soprattutto dovesse venire un raffreddore a Rasmus Højlund, poi finisci che spremi Lucca, perché non hai niente dietro. Sì, hai giovane, ma giovane non è un attaccante centrale, non è neanche un falso 9, è una seconda punta, è un giocatore che in questo contesto per il momento c'entra anche abbastanza poco. E allora il Napoli ha vinto gli scudetti quando Simeone e Raspadori erano il secondo e terzo attaccante, sta facendo bene perché mi riferisco appunto a Raspadori come falso 9. Onestamente è impensabile, ecco, secondo me, se mi dici qual è l'errore che è stato commesso in sede di calciomercato, nell'allestimento della squadra, non è il fatto che Napoli si sia mosso poco sul mercato. Bastava prendere un terzo attaccante centrale per avere un'alternativa, ma
1: come tra l'altro voleva fare, no? Come voleva fare con Gabriel Jesus, praticamente.
3: Ma ti dico anche tenersi Ambrosino, cioè oggi non hai un'alternativa, ma non a Lucca in quanto tale, non è un'alternativa nel momento in cui magari vuoi pensare anche di giocare, appunto.
1: No, anche se il raffreddore viene a Lucca, è uguale, oltre,
3: mi hai capito al volo, e non c'è un'alternativa anche tattica nel momento in cui, ripeto, vuoi giocare con i due attaccanti, anche perché giovane è infortunato, per carità, però Lucca Højlund insieme, faccio proprio fatica a immaginarli, già per dire Højlund e Ambrosino che si muove un po' di più intorno alla punta centrale, poteva essere un'altra vicenda. Non parlo di un fenomeno, Ambrosino è un buon giocatore, però onestamente se non tieni un terzo attaccante in rosa, auguriamoci che in queste 9 partite non venga, ripeto, un raffreddore a Højlund, come giustamente tu, non venga un raffreddore a Lucca.
1: No, e poi, come ricordavi tu, Ambrosino, essendo cresciuto in vivaio del Napoli, tra l'altro non ti occupava posto in lista e l'avresti potuto inserire serenamente. Giusti questi ragionamenti del collega del mattino, Gianluca Monti, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Giallo, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Un abbraccio a Gianluca Monti, ce ne andiamo in pubblicità, poi arriverà un disco e poi incominceremo la seconda parte di questo appuntamento con Radio Gol. State lì, a tra poco.

0: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Siamo al giro di boa di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Direi che in questa settimana, questo appuntamento che cade nel bel mezzo di queste tre settimane di pausa per le nazionali, l'ospite mi cade proprio a fagiolo, a proposito sia dell'azzurro Napoli che lui ha rappresentato per tanto tempo e che rappresenta tuttora secondo me, e poi dall'altra parte anche per un'Italia targata Castellammare di Stabia, Gennaro Iezzo. Ciao Jenny, benvenuto.
1: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
0: Immagino sia abbastanza raro già che due fratelli possano in qualche modo andare a comandare il reparto offensivo di una nazionale, però il fatto che accada in Italia è abbastanza un unicum, e il fatto che siano entrambi di Castellammare, oltre ovviamente ricordando il nostro capitano Gigio Donnarumma, direi che c'è una bella aria di soddisfazione da quelle parti, Jenny, immagino.
1: No, sicuramente avere il portiere che io considero il più forte al mondo
0: è capitato, e non solo tu
1: no, ma penso che sia un po' il parere di tutti, vedere anche Pio e Sebastiano in nazionale, penso che per Castellammare sia una grandissima soddisfazione, anche perché tutti e tre hanno fatto anche una grande prestazione nell'ultima partita, e diciamo che da questo punto di vista Castellammare è molto contenta per questi tre ragazzi che comunque portano in alto il nome di Castellammare.
0: E tra l'altro anche in maniera pregevole, visti poi i risultati che sono arrivati dalla Turchia. Passando invece al Napoli, Jenny, è sicuramente un momento particolare di grande riflessione da parte di Massimiliano Allegri, che sta cercando di capire quando saranno al 100% tutti i vari infortunati che purtroppo si è trascinato in questo avvio di stagione. Sarà importante recuperarli per poter avere almeno qualche scelta in più, perché al di là magari di quella che può essere la formazione iniziale, che comunque Massimiliano Allegri ha sicuramente potuto schierare, però per un calcio moderno fatto di 5 sostituzioni, non avere quelle scelte che magari tu avevi pensato inizialmente nella costruzione di questo organico a tua disposizione non può essere un dato positivo per un allenatore.
1: Ma sicuramente il fatto che comunque il Napoli non possa, come hai detto tu, mettere in campo tutte le pedine che possono cambiare in qualsiasi momento una partita o un assetto per un discorso tattico, è normale che l'allenatore non è proprio contentissimo, perché continuano gli infortuni da un po' di anni. Questo non significa perché l'allenatore è contro Allegri, purtroppo ci sono delle annate dove va incontro a tanti infortuni e ti penalizzano tanto, perché il Napoli a completo io penso che sia una squadra che possa starci in quei quattro posti, quello è sicuro. Diciamo che questa sosta è caduta un po' a pennello per il recupero dei calciatori, perché il problema è, avendo tanti nazionali, fai fatica anche a pensare di fare qualcosa di diverso dal punto di vista tattico, anche perché questa squadra te lo può permettere, perché secondo me per caratteristiche veramente si può optare per tante cose, per tanti moduli, per tante idee, però ripeto, questa sosta serve proprio per recuperare un po' quegli infortunati che potranno sicuramente cambiare anche le sorti della squadra.
0: Che è quello che ovviamente si augurano tanti tifosi del Napoli, anche perché alla ripresa ci saranno comunque degli impegni importanti, due di Champions, però anche per quanto riguarda il campionato, prima il Frosinone in casa, poi il Venezia fuori, sono quelle le partite che vanno vinte, Gennaro, per ripartire con il tentativo di accorciare le distanze dalla vetta e soprattutto avere quelle sensazioni positive che poi ti possono portare anche alle sfide di Champions nella maniera migliore.
1: Sì Vincenzo, al di là del discorso di chi va ad affrontare, perché non dimentichiamo che il Napoli comunque non ha avuto un calendario facilissimo in partenza, poi abbiamo visto che le partite sono tutte da giocare e nessuno ti regala niente, le squadre sono molto organizzate oramai, vedi anche Frosinone che comunque è una squadra che gioca a calcio, sa quello che deve fare in campo. Per questo io penso che Napoli deve trovare, al di là dei risultati, deve trovare quelle prestazioni che ti portano anche un po' di autostima, anche in virtù del fatto che c'hai tanti impegni anche in Champions League, per trovare un po' di tranquillità, per cercare anche di ritrovarsi e cercare anche di andare un po' più avanti rispetto agli anni passati in Champions League.
0: Quello penso che sia un obiettivo minimo, no? di questa stagione, e uno dei motivi per i quali è stato scelto Massimiliano Allegri.
1: Sì, ripeto, si è optato per un allenatore di esperienza dopo i 2 anni di Conte. Penso che sia stata in questo momento qua la scelta giusta, perché se tu magari, ecco qua, facevi un mercato diverso, dove non dimentichiamo che il Napoli è una delle squadre un po' avanti con l'età in Italia, se tu magari, ecco qua, riuscivi a ringiovanire la rosa, potevi anche pensare di poter puntare anche su un allenatore magari più giovane, ma avendo in squadra giocatori di alto profilo, di grande esperienza, io penso che poi la scelta di Allegri sia stata proprio in virtù del fatto che deve gestire e allenare un gruppo di giocatori che sanno il fatto suo, e lì l'importante è la gestione quando c'hai tanti giocatori potenzialmente titolari. Ripeto, speriamo che si riesca a ripartire bene, però questo secondo me devono fare un qualcosina in più anche i calciatori, perché secondo me questo Napoli può dare ancora di più. Momenti che non abbiamo visto una squadra brillantissima in questo inizio di stagione, però adesso c'è bisogno di mettere in campo tutto per cercare poi di recuperare qualche punticino, per cercare di dar fastidio un po' a quelle 2 squadre che oggi, diciamo, Roma e Inter, sono quelle che stanno dando più garanzie.
0: Gennaro, prima di salutarti ti lascio salutare il nostro prossimo ospite, che è Raffaele Di Fusco. Ciao Raffaele.
1: Oh, grande Raff.
0: Ciao mister.
1: Ma noi ci sentiamo spesso con Raff, capito?
0: Hai capito, quindi te lo volevo far salutare.
1: Grazie.
0: Ciao Jenny, un abbraccio. Grazie davvero.
1: Ciao Raff, ciao.
0: Grazie davvero. Benvenuto mister, ovviamente. Ti chiedo subito, a proposito, diciamo, del ragionamento che stava facendo Gennaro, sul fatto che bisogna inevitabilmente anche i calciatori fare qualcosina in più, perché Massimiliano Allegri li può disporre in campo, gli può dare delle istruzioni, però spesso e volentieri abbiamo visto troppi errori tecnici, no, che non hanno portato alle giuste soluzioni.
2: Ma ragazzi, figuratevi se i giocatori non vogliono fare di più. Io credo che i giocatori, quando vanno in campo, cercano di dare sempre il massimo, quindi credo soprattutto che questa squadra purtroppo non può avere a disposizione tutta la rosa, quindi questo allenatore deve cercare di, come diceva prima Gennaro, cosa che ho già detto e sono convinto di questo, che la scelta di Allegri sia quella giusta per un anno in cui c'è una politica societaria rischiosa, nel senso che non abbiamo fatto mercato, Allegri è costretto a giocare con giocatori che fino alla settimana precedente erano sul mercato, altri che devono recuperare da infortuni, quindi una rosa molto decimata. Ne hai persi, hai perso 2 pezzi importanti come Anguissà e McTominay durante il tragitto, e quindi bisogna fare di necessità virtù. Questa sosta secondo me viene a fagiolo, e quindi si è vista una squadra che indubbiamente agli occhi di noi tifosi sembrava che potesse dare di più, però io credo che i giocatori, quando vanno in campo, cercano di dare sempre il massimo,
0: certo,
2: e che non si riesce a esprimere al meglio perché non c'è una formazione, diciamo, completa, tra virgolette, dai.
0: Ecco, mister, però in virtù di quello che era il ragionamento che dicevi tu, no? Un mercato, diciamo, che è andato come è andato, un allenatore che comunque è al suo primo anno sulla panchina azzurra, prendendo una squadra che comunque ha un'età media molto molto alta, le altre squadre si sono rinforzate. Credi che pretendere di più da quello che eventualmente si possa fare in questa stagione, ovvero puntare alla conservazione della zona Champions League, sia perché comunque ormai la piazza è diventata particolarmente esigente nei confronti dei risultati?
2: Beh, ma bisogna fare di più, e questo è fuori di dubbio, perché se non ricominciamo a fare punti, la distanza tra le prime e noi diventa troppo alta.
0: Sì.
2: Poi per poterla riconquistare, ripeto, il gap è aumentato rispetto all'anno scorso, dove gli altri sono rinforzati e tu, se vogliamo dirla tutta, ti sei indebolito, no? E quindi quest'anno ci sono quelle 7-8 squadre per 5 posti, e sarà dura, indubbiamente, la qualificazione in Champions, perché hai Inter, Roma, Milan,
0: lo stesso Como, la Juventus,
2: la stessa Lazio che sta andando bene, troverai sempre poi una sorpresa dell'anno, quindi la qualificazione alla Champions quest'anno bisogna sudarsela, e quindi credo che prima ricominciamo a far punti, prima recuperiamo giocatori importanti, e meglio sarà, insomma, perché altrimenti poi diventa tardi.
0: Tra i calciatori che mancano c'è anche Alex Meret, ne approfitto per ricordare che avremo un'intervista esclusiva con lui domani, la proporremo dopo le ore 16 con qui Casa Calcio Napoli con il nostro Carlo Alvino, un ragazzo che troppo spesso è stato frenato da infortuni, mister, un vero peccato, perché anche quest'anno comunque aveva iniziato abbastanza bene la stagione.
2: Sì, io non so se è arrivato a questo punto, non so se sia sfortunato o sia un po' deboluccio. A me, lo sapete benissimo voi, a me, io ho sempre sostenuto Meret, a me piace più Meret.
0: Certo.
2: Abbiamo due ottimi portieri con caratteristiche diverse. Io preferisco di più la tecnica di Meret, come ho sempre detto, e quindi, però all'inizio campionato inizia sempre bene e poi ha sempre degli piccoli infortuni che lo frenano, però per fortuna che questa volta non è una cosa,
0: no, è una sciocchezza,
2: l'ha lasciato fuori per poco tempo, ma abbiamo altri giocatori importanti che devono rientrare, quindi
0: serviranno tutti, questo è poco ma sicuro, mister, perché
2: serviranno,
0: ci sarà
2: assolutamente tutti, serviranno assolutamente tutti, e quindi dalla prossima da Frosinone bisogna ricominciare a fare punti, e non sarà facile perché Frosinone è un po' la rivelazione di questo inizio campionato,
0: è vero,
2: e quindi
0: bravo.
2: Sicuramente non sarà facile.
0: Vedremo. Intanto, mister, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Grazie davvero a Raffaele Di Fusco. Detto questo, ci fermiamo, pizzico di pubblicità, un disco e poi parliamo di basket, quindi torneremo tra poco, anche perché questa sera c'è l'esordio in Europa da parte del Napoli Basket e ve lo racconteremo anche noi. A tra poco.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
5: Biglietti su Ticket One.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo tornati in diretta, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano, chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva dedicata al basket, al Napoli Basket che questa sera alle ore 20 farà il suo esordio in Eurocup, Napoli che affronterà i campioni in carica proprio dell'Eurocup di Bourg-en-Bresse, una partita storica perché di fatto segna il ritorno dopo più di 20 anni del Napoli Basket in Europa, e ne parliamo con il collega Stefano Prestisimone. Ciao Stefano.
1: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a tutti.
0: Caro Stefano, volevo chiederti innanzitutto quanto, dal punto di vista del coefficiente di difficoltà, questa sfida all'interno del percorso del Napoli Basket in Eurocup rappresenta lo scoglio, diciamo così, più complicato.
1: Devo dire che questa è una partita che se non avessimo visto il Napoli Basket alle prese con la Maxima Roma domenica scorsa, l'avremmo ritenuta una partita quasi impossibile, visto che si giocava contro, si gioca contro la squadra che ha vinto l'Eurocup la scorsa stagione, battendo il Besiktas in finale, che è un'altra squadra molto forte. Ed è una squadra insomma consolidata, che gioca insomma una pallacanestro con il suo coach Fatou già da un po' di tempo, è molto forte fisicamente, è molto atletica. Oggi devo dire che dopo aver visto quella performance davvero impressionante della squadra di Repesa contro la sulla carta forte squadra romana, devo dire che oggi mi sento di dire che questa è una partita che Napoli Basket può vincere nonostante la forza dell'avversaria, perché ha dimostrato di essere di avere un roster di primo livello, tosto anche mentalmente, di carattere, che gioca una pallacanestro molto intensa e che è veramente difficile da affrontare per la qualità della difesa che esprime, soprattutto che rende a volte difficile agli avversari non tanto segnare, ma quanto addirittura tirare alla fine di un'azione.
0: È una sfida, come giustamente dicevi tu, particolarmente complicata, non fosse altro perché a Napoli mancano due giocatori importanti a mio avviso, che sono Toté e Ramsey, mentre Bourg-en-Bresse è una di quelle squadre che fa tanto affidamento sugli americani, che rappresentano davvero la colonna portante di questa squadra. Se non erro sono addirittura 6 nel roster.
1: Sì, insomma gli americani del Bourg-en-Bresse sono veramente dei buoni giocatori, c'è anche un paio di francesi importanti. Le assenze, sì, ovviamente, sappiamo che uno è stato il capocannoniere dello scorso campionato, l'altro Toté è stato probabilmente il giocatore più importante di Napoli insomma dell'anno scorso, della stagione, anche della parte della stagione precedente. Sono due assenze insomma che potrebbero pesare, però per quanto visto, ripeto, insomma la squadra si è battuta in una maniera veramente straordinaria nonostante tutto a Roma, e è sembrato quasi che non avessero del tutto pesato nel rendimento della squadra, quindi questo devo dire fa ben sperare per una grande partita della stasera da far godere al pubblico napoletano, che forse era rimasto un po' freddo rispetto all'Eurocup, visto anche appunto il giorno infrasettimanale, gli orari serali. Invece so che dopo la vittoria con Roma c'è stata un po' una corsa al biglietto, potrebbe esserci 3.000 spettatori stasera al Cottarena Pala Barbuto.
0: E tra l'altro potrebbe esserci anche una bella coreografia da parte della curva est del Napoli Basket.
1: Sì, ho letto questo volantino che stanno preparando, un'accoglienza importante, degna del resto del ritorno di una coppa internazionale della squadra napoletana 20 anni dopo, perché ricordiamo che la coppa precedente la giocò la Eldo da Napoli, che nel 2006-2007 era arrivata in semifinale scudetto, aveva vinto la Coppa Italia l'anno prima e giocò appunto la Coppa, la Eurolega, sì. Ricordiamo che vennero CSKA, Barcellona, squadroni a giocare a Napoli, e è una cosa carina. So che stasera dovrebbero essere presenti a Pala Barbuto quattro, diciamo, importanti alfieri di quella squadra a testimonianza, appunto, una sorta di passaggio di consegne, cioè il presidente Maione, coach Bucchi, Valerio Spinelli e Mimmo Morena.
0: Fantastico.
1: È una bella cosa da festeggiare.
0: Assolutamente, davvero una bella sorpresa. L'ultimissima te la faccio relativamente a questa Eurocup. Abbiamo capito che in Italia probabilmente la Napoli Basket può dire la sua sia in Coppa Italia, quindi la Final Eight che ci saranno all'inizio del prossimo anno, e eventualmente anche per un arrivo chissà in semifinale scudetto. Non andiamo troppo in là con le previsioni, però in questa Eurocup che ruolo può giocare Napoli?
1: Guarda, per il campionato diciamo che oramai si parla, sappiamo l'entusiasmo dei napoletani, certo, non appena si vince, si parla già sui social di scudetto, di squadra da scudetto. Ovviamente Repeta la pensa in maniera diversa, tira molto il freno a mano e parla di, per il momento, di Final Eight come primo obiettivo, insomma, quindi per febbraio prossimo. Mentre per l'Eurocup ci sono 4-5 squadre molto molto forti con budget quasi da Eurolega, quindi difficile capire un po' anche il livello medio quale sia per noi, perché ovviamente non le conosciamo tutte.
0: Certo.
1: Direi che Napoli può passare il suo girone insomma, poi vedremo appunto che cosa succederà dopo. Io credo che un po' di strada questa squadra la farà, forse non vincerà, come dicevo a Doutin nella conferenza stampa pre-campionato, e loro potrebbero vincere l'Eurocup, questo non mi sento di dirlo, però credo che, insomma, farà un bel po' di strada in questa manifestazione.
0: E allora ricordiamo l'appuntamento per questa sera, Napoli che fa il suo ritorno in Europa, in Eurocup, contro la squadra francese del Bourg-en-Bresse, stasera alle ore 20, palla 2.
1: Esatto, ci vediamo lì.
0: Grazie a Stefano Prestisimone.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Ciao, alla prossima. Ciao.
0: Ci fermiamo tra pochissimo, dopo aver ascoltato le ultime notizie di 3B Meteo, ritornerà Vincenzo Perna.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di 3B Meteo. Un mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulla Campania, con tempo asciutto e cieli sereni tersi e temperature oltre la norma. I valori massimi difatti oscilleranno fra i 26 e i 28 gradi in diverse località, sono tipici di tarda estate. Unico aspetto autunnale i valori minimi, ma soprattutto nelle zone interne appenniniche, poiché sulla costa saranno prossimi ai 19-20 gradi. La giornata di domani, il primo giorno del mese di ottobre, sarà ampiamente soleggiata sulla Campania, cieli tersi e poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando all'app 3B Meteo.
4: Terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, ben ritrovati con Radio Gol, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Simone Zagaria alla regia audio, così come Nello Iorio e Ciro Froia alla regia video, e ovviamente in redazione Riccardo Catapano, Gianluca Miranda, Lucio Bengo e soprattutto Marcello Calvano. Siamo quasi pronti per il nostro prossimo ospite che ci raggiunge in diretta, è un amico di Radio Gol, ovvero il direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, benvenuto.
5: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
4: Senti, prima di parlare di Napoli ti chiedo della nazionale, di che impressione ti ha fatto in queste due prime sfide di Nations League. Nuovo corso di Mancini, subito si era gridato al disastro dopo la sfida persa con il Belgio a Roma, poi però è arrivato qualche segnale di incoraggiamento nella sfida contro la Turchia. Non è tutto da buttare, così come probabilmente non è tutto oro quello che luccica.
5: Sì, però guarda, io lo dico con molta franchezza perché non mi piace poi, come dire, smentirmi di volta in volta. Sono in attesa di questa decisione della Giunta CONI, poi vediamo se avverrà domani oppure nel pomeriggio, non lo so, perché c'è un peccato originale che comunque penalizza questa nazionale. Questa è una nazionale nata male su una condizione di presidente che, al di là del cavillo, per carità, non mi attacco al cavillo se è riscritto o non è riscritto, ma nasce male perché non è quella nazionale di ampio respiro che tutti in qualche modo volevamo per superare la crisi sistemica del calcio italiano. Per cui abbiamo un presidente federale scelto, diciamo, all'interno di un circuito ben prestabilito, abbiamo un allenatore, un CT che fa parte, diciamo, dello stesso circuito, e abbiamo una nazionale che sta provando a far bene. Per carità, io non me la prendo mai con i ragazzi, perché i ragazzi vanno salvaguardati e rappresentano il nostro paese, però sinceramente fino a quando non sarà chiarita quella situazione la guarderò con il giusto interesse. Per cui, se tu mi chiedi un parere tecnico, io ti dico che questa seconda partita molto bene, però dico anche che c'era una pochezza da parte della Turchia che era veramente imbarazzante. Cioè, quando noi dobbiamo vedere questa nazionale, la vedremo presto contro la Francia, che ha battuto nel frattempo il Belgio per 1-0 con un gran gol di Olise, però dobbiamo vederlo con impegni roboanti o più importanti per saggiarla, perché i giovani vanno bene ma devono essere in qualche modo testati contro squadre all'altezza.
4: E probabilmente non hanno manco fatti esperimenti troppo azzardati, no, direttore? Perché spesso e volentieri, quando hai calciatori come Romano, davvero molto bravi e che hanno probabilmente il futuro dalla loro parte, è un peccato poi andare a bruciare. E mi viene da pensare che forse è meglio che Antonio Vergara per adesso aspetti il suo momento lì tranquillo e poi possa fare il suo esordio quando sarà il momento giusto per lui.
5: Ma guarda, Vincenzo, c'è anche grande incompetenza, lo devo dire, cioè nel nostro mondo, in assoluto, perché lo vedo, il nostro mondo, intendo allargarlo anche ai social, si fustiga un giocatore dandogli una responsabilità che non ha. Perché se tu sei un esperto minimo, insomma, hai visto un po' di partite, non è la responsabilità di Romano il gol che abbiamo subito, il primo contro il Belgio.
4: Certo,
5: cioè
4: certo.
5: Romano ha perso il pallone nella metà campo avversaria, nella tre quarti avversaria. Gli avversari hanno dovuto superare una linea di centrocampo e una linea difensiva. Però la colpa è di Romano, ma mi sembra assurda questa analisi. Eppure l'hanno fatta tutti. Quindi è stato proprio un errore, io direi proprio una fake news propagata da social ma anche da giornali, assolutamente sbagliata, e che ha dato una croce addosso a un ragazzo che invece ha ottime prospettive.
4: È vero, è un ragazzo che sta dimostrando di poter giocare ad alti livelli, lo sta facendo dall'alto della sua giovane età, tra l'altro, e quindi va ricordato soprattutto questo. E poi soprattutto non bisogna sparare subito a zero, soprattutto perché magari questo può minare l'aspetto psicologico, non di certo delle qualità di un determinato calciatore, e quindi magari piano piano ritrovare quella serenità di gruppo che tanto serve. E poi soprattutto non bisogna sparare subito a zero, soprattutto perché magari questo può minare l'aspetto psicologico, non di certo delle qualità di un determinato calciatore, e quindi magari piano piano ritrovare quella serenità di gruppo che tanto serve. Però, come ricordavi tu, probabilmente

0: Quando hai un ambiente più forte, poggiato su solide basi, non guardi la sciocchezza, guardi realmente la crescita della partita, della squadra, del movimento.
1: Senti, direttore, andando invece al Napoli, in questa sosta per le nazionali, Allegri sta pensando soprattutto a ritrovare alcuni calciatori che possono diventare fondamentali, come Scott McTominay ad esempio, però anche tanti altri, c'è lo stesso Alex Meret, chissà quando purtroppo rivedremo Alisson Santos. Qualcuno invece va tirato a lucido, perché ad esempio Neres, nei momenti in cui è stato impiegato, non mi è parso essere effettivamente il Neres che avevamo imparato conoscere 2 anni fa.
0: Ma guarda, allora su Allegri non voglio ripetermi, nel senso che alla fine non voglio appartenere alla schiera dei Cassano, degli Adani, che diciamo secondo me hanno anche delle preclusioni e preconcetti, quindi non mi appartiene quel tipo di giudizio. Voglio dire la mia, cioè io guardo un allenatore per quello che rende realmente, non guardo al passato, perché il passato di Allegri è monumentale, è uno dei pochissimi allenatore ad aver vinto tanto e diciamo ha veramente un qualche cosa che va difeso, però quel passato non scende in campo, quel passato non va in panchina, quel passato non allena. In questo momento io credo che il metodo di Allegri sia un po' superato, nel senso che o tu dai a ogni giocatore una responsabilità di gioco che non sia quella della posizione in campo, cioè tu non è che puoi mettere i giocatori in una posizione di campo e poi lasciarli liberi, devi offrirgli delle soluzioni di passaggio, devi dirgli devi andare sulla fascia, devi andare a centrarti, se sei pressato devi passare indietro o a destra il pallone, insomma io tutte queste cose qua non le vedo, vedo più un calcio posizionale, per cui la responsabilità gliela dai ai giocatori, però non è che tutti i giocatori hanno questo fortissimo senso di responsabilità da capire quando è il momento di far squadra, perché il Napoli in questo momento non fa squadra, è una ottima formazione che però sta man mano arretrando sul piano della normalità, mentre prima era un piano superiore alla normalità, adesso sta arretrando sulla normalità.
1: Pure questo è vero. Senti, andando a guardare quella che è stata la prestazione di Kevin De Bruyne contro l'Italia, che abbiamo potuto vedere più da vicino, almeno per quanto mi riguarda, mentre invece per quanto riguarda il secondo appuntamento contro la Francia, personalmente ho visto qualche highlights, comunque io l'ho visto abbastanza centrato nella possibilità di guidare la squadra, che però soffre secondo me un po' della regia di Tielemans, ma al tempo stesso dà a De Bruyne la possibilità di gestire poi il pallone dalla tre quarti in poi, ed è un calciatore che continua nonostante l'età a stupirmi. Forse qualcosa non funziona nei meccanismi napoletani, perché poi quando va in nazionale invece a me continua a convincere, forse sarò stolto io, non lo so.
0: Ma hai perfettamente ragione e hai messo proprio a fuoco la situazione di De Bruyne. De Bruyne è un orologio svizzero, cioè non puoi far saltare il meccanismo non mettendolo nella condizione giusta e nella posizione in campo giusta, e poi attorno a sé devi avere giocatori che corrono. Se tutto questo cade, e questo cade nel Napoli, non ha una posizione chiara, perché non si capisce se deve stare 10 metri più dietro o 10 metri più avanti, non ha attorno a sé giocatori che dialogano continuativamente con lui, deve lui portare avanti il pallone, deve lui trovare il passaggio illuminato, che molto spesso non c'è. Ma se tutto attorno funziona, De Bruyne è eccezionale, perché ti pesca il giocatore, ti dà il ritmo del gioco e ti fa anche l'incursione in area.
1: E magari quell'incursione in aria può favorire anche lo sviluppo da parte di calciatori come ad esempio Højlund, che spesso e volentieri viene un po' troppo abbandonato.
0: Ma non è nato per dialogare con Højlund, però sono troppo distanti.
1: Esatto.
0: Hanno una distanza in campo eccessiva.
1: E aggiungo a questo, direttore, anche il fatto che spesso e volentieri, non avendo troppe possibilità per andare a effettuare quel dialogo che tu stavi andando a sottolineare, a volte magari è costretto a rischiare quella giocata un po' più complicata tra le linee, che magari metterebbe l'attaccante solo davanti al portiere, però in altre occasioni magari scegli altre opzioni, come ad esempio Alisson. Però se invece hai una sola possibilità per fare quel passaggio praticamente decisivo e non hai più situazioni, probabilmente lo rischi, perché dici quando mi ricapita di poter eventualmente mettere l'attaccante solo davanti alla porta.
0: Perché nel Belgio corrono tutti, e quel correre tutti vuol dire portarsi appresso l'avversario. Nel momento in cui ti porti appresso l'avversario, liberi spazi. Quindi quando un giocatore ha la possibilità del Napoli di entrare in area o di tagliare verso il centro dell'area, lui lo vede, ma

0: tutti gli altri sono fermi e invece dovrebbero correre tutti in modo che l'intercettamento del passaggio non avvenga con tanta facilità e non sembri sempre una manovra disperata o addirittura illuminante quando riesce il passaggio di De Bruyne. Deve essere una normalità, perché in quella normalità c'è l'eccezionalità del passaggio che De Bruyne può fare.
1: Direttore, grazie per essere stato con noi, ti abbraccio forte e ti auguro buon lavoro.
0: A te e a tutti voi un saluto agli ascoltatori, grazie.
1: Grazie davvero al direttore Paolo De Paola. C'è Daniele da Terzigno che ci invia un messaggio. Perché se si parla del passato di Allegri non conta, non scende in campo, e invece poi quando si parla di Conte il suo passato è tutto? Non voglio fare paragoni, però ovviamente voleva porre l'accento su questo tema. Bene Daniele, tra un po' ci arriviamo alla risposta a questo tuo messaggio, quindi resta in ascolto perché tra un po' facciamo un focus proprio su Massimiliano Allegri. Intanto però voglio dare il benvenuto, anzi il ben ritrovato, al barone Franco Causio che ci raggiunge in diretta. Ciao Franco, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te, da campione del mondo non posso non chiederti della nazionale subito, così a schiaffo, che ne possiamo trarre da queste due partite?
2: Beh sai, da una partita praticamente buio, dall'altra partita, la seconda contro la Turchia, che secondo me è una squadretta, quindi non è stata una squadra in cui si abbia potuto impegnare tanto, anche se la nostra squadra ha risposto alla grande, quindi niente da dire. Però noi passiamo dalla polvere alle stelle, quindi da un giorno, da due giorni a un altro. Bisogna andare cauti, bisogna quando tu parli, sai, non puoi buttare giù i giocatori in un modo e poi la partita dopo li esalti. Sicuramente è cambiato tanto, perché Mancini non è stupido, ha cambiato dalla prima formazione alla seconda, ha lasciato a casa dei giocatori importanti, due su tutti Barella e Mancini, quindi sai, bisogna andare cauti a dare dei giudizi.
1: È vero, anche perché comunque tra l'altro quelli che poi saranno i traguardi importanti sono ancora molto lontani, sicuramente abbiamo questo girone che è particolarmente impegnativo e avendo perso la prima con il Belgio sicuramente non ti metti in una buona condizione, e adesso abbiamo la Francia. Però l'aria che secondo me si respira almeno all'interno della Serie A, Franco, e qui vorrei un tuo giudizio, è di un campionato che probabilmente è molto più godibile anche grazie alle nuove regole arbitrali che permettono uno scorrimento di palla molto più veloce e anche molto più gioco rispetto magari ai tempi lunghi di attesa ai quali eravamo abituati fino all'anno scorso, ma anche perché secondo me un po' si sta puntando di più sul talento e sul talento italiano, vuoi un po' per la mancanza di soldi, talvolta devi andare a investire in quella maniera, vuoi perché evidentemente qualcuno bravo c'è, uno l'abbiamo visto l'altro ieri che era Cagliode, uno lo possiamo vedere nel Napoli ad esempio che fa Vasuri, cioè il futuro del calcio italiano secondo me sta cominciando a dare un po' più di respiro a questi ragazzi.
2: Ma a me piace molto più Esposito, devo dirti.
1: Ah vabbè, no vabbè, diciamo quello più evidente e anche scudettato, non l'ho citato.
2: Secondo me noi abbiamo trovato veramente un attaccante eccezionale, quindi, perché questo ragazzo veramente, anche ieri l'altro giorno l'ho visto proprio con una padronanza in campo, lui sa fare di tutto quello che sa fare una punta, calcia di destra a sinistra, tiene palla, fa salire la squadra, quindi fa l'uno e due in un modo eccezionale, che quindi ha tutti e due i piedi, quindi non è uno di calcia di destra e di sinistra, che è una bellezza, quindi, e poi praticamente, anche se giovanissimo, è una dote veramente
1: è intelligente,
2: di un'intelligenza in aria che gliel'ho vista veramente in pochi. Ti dico che in aria lui c'è sempre, anche il gol di testa che ha fatto, diciamo, fisicamente no, ma Paolino Rossi, quando c'erano queste palle morte così, c'era sempre
1: lui.
2: Non è Paolino Rossi perché fisicamente è diverso, però
1: ha quel fiuto, quel sempre. Feeling.
2: Ma c'ha tutto che un attaccante possa avere in questo momento.
1: Speriamo
2: che l'Inter, sì, gli ha rinnovato il contratto, però che se lo tenga ben stretto.
1: Speriamo di non vederlo all'estero, quello sicuramente.
2: Quindi, quello sicuramente. Sai, c'è tante squadre che con gli occhi addosso.
1: È vero, e tra l'altro l'anno scorso è stato spesso impiegato addirittura al posto di Thuram, come quest'anno, cioè stiamo parlando di un ragazzo che da giovanissimo ha saputo imporsi sulla scena nazionale ed internazionale, e questo è sotto, sotto gli occhi di tutti. Senti, vai vai Franco, dici.
2: Voi volete, adesso abbiamo una riprova eccezionale venerdì con la Francia, quindi lasciamo perdere il Belgio in casa con la Roma, lasciamo perdere i turchi, la Turchia. Adesso credo che venerdì Francia ci darà delle risposte veramente importanti, e quindi ci speriamo di vedere veramente una squadra che sappia giocare come, come è successo l'altro giorno. Vi ripeto, la Turchia non era una squadra che ti potesse, io pensavo qualcosa di più, invece la Turchia mi ha un po' deluso, specialmente nella fase difensiva. I nostri sono stati bravissimi, niente da dire, però mi sarei aspettato qualcosa dalla Turchia. Adesso abbiamo la Francia e vediamo cosa succede.
1: È vero, è vero. Tra l'altro, almeno la Turchia c'era andata ai mondiali, noi nemmeno, quindi diciamo che almeno qualcosina in più pareva averla, invece no, abbiamo dimostrato che effettivamente
2: perché, sai, se tu arrivi a pari punti col Belgio sei sotto, perché lo scontro diretto l'hanno vinto loro, quindi,
1: quindi dovresti correggere poi il tiro al ritorno. Senti Franco, invece di questa pausa per le nazionali ne vuole approfittare Massimiliano Allegri per recuperare tanti calciatori. Prima dicevo, in un calcio moderno dove ormai le cinque sostituzioni ti danno la possibilità vivere quasi un tempo per uno a due calciatori, e tra l'altro Massimiliano Allegri lo ha fatto anche già in questo avvio di stagione, non avere così tanti calciatori, ben sette a disposizione per lui nel corso di questo avvio, non è stato semplice, considerando anche la caratura degli avversari che è andato ad affrontare, Champions compresa?
2: Beh, sai, bisogna in questo momento, non in questo momento, capire negli ultimi anni che le cinque sostituzioni possono far bene e possono fare anche male, quindi bisogna vedere come vanno in campo i panchinari. Io dico che la panchina è la forza delle squadre, perché se hai una panchina forte e dei ragazzi intelligenti che possono andare in campo e dare il massimo, credo che tu possa fare risultati. Se invece vai in campo e poi vai a prendere dalla panchina gente che non è al 100% con la testa, puoi anche sbagliare, sai? Non tutti gli allenatori indovinano le sostituzioni, c'è anche chi li sbaglia, questa è la verità.
1: È vero.
2: Massimiliano purtroppo ha una panchina corta, quindi infatti penso che nel mercato di gennaio sicuramente qualcosa farà in Napoli.
1: Probabilmente sì, e spesso e volentieri ne parliamo, e molto probabilmente tanto potrebbe dipendere anche dal rendimento di Lang e Lucca, no? Franco, ne abbiamo parlato spesso.
2: Da chi? Non ho capito.
1: Dal rendimento di Lang e di Lucca, due calciatori che probabilmente sono sotto la lente di ingrandimento.
2: Ma guarda, io Luca lo conosco da quando era qui a Udine, quindi giocare a Udine è una cosa, giocare a Napoli è già diverso, hai più responsabilità. Però poi lui è andato all'estero, è andato in Inghilterra, non è che abbia fatto entusiasmato tanto, quindi però credo che lui abbia un allenatore che crede in lui, e quindi davanti hai bisogno di una persona come lui, perché fisicamente è un ragazzo eccezionale. In testa, se lo servi sugli esterni da destra a sinistra con le palle alte, lui ci arriva sempre, quindi deve semplicemente trovare un po' di fiducia. Credo che Massimiliano gliela possa dare,
1: che è ovviamente un punto che serve per far crescere un ragazzo così, che troppo spesso viene bersagliato a prescindere dal lavoro che fa. E io lo ripeto, secondo me sicuramente qualche problema l'ha avuto in questo avvio di stagione, però personalmente ci ho visto grande voglia in questo ragazzo, Franco, almeno nel provare a mettersi in discussione.
2: Ma io credo che lui ce l'abbia, sai, che dopo di tutto in campo va lui, è lui che deve cambiare. Quindi io credo che se c'è un allenatore, che Massimiliano ha detto chiaro e tondo, quindi io ho fiducia in questo ragazzo, credo che la fiducia della società, la fiducia dell'allenatore, penso che sia già tanto, non è facile trovare un allenatore, sai, poi davanti hai un signor giocatore, cioè davanti Højlund, che insomma come fai a dire metto fuori questo per mettere dentro Luca?
1: È lui
2: che deve mettere in difficoltà l'allenatore.
1: E quindi deve essere bravo lui.
2: Quando viene chiamato deve andare in campo e fare il suo.
1: E deve rispondere, tutto qua. Grazie Franco, grazie davvero. Un abbraccio, grazie davvero a Franco Causio. Poco fa rispondevo al messaggio di Daniele da Terzigno che ci chiedeva a proposito di Massimiliano Allegri e io gli dicevo che prima o poi il tema Allegri l'avremmo analizzato in maniera abbastanza concreta. Questo perché? Perché c'è un volume dedicato non soltanto a lui ma un po' alla filosofia calcistica che parte proprio dal cosiddetto a corto muso, come anche il titolo del libro scritto dal collega Giuseppe Alberto Falci del giornale che abbiamo al telefono con noi. Ciao Giuseppe, benvenuto.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio.
3: Grazie per l'invito.
1: Grazie a te per averlo accettato. È uno spaccato davvero molto importante, Massimiliano Allegri e gli altri, il calcio che diventa politica, un'analisi che va in questo caso Giuseppe ad analizzare quello che è un allenatore non da lavagna, come viene definito nella prefazione, uno che lascia liberi i propri calciatori e che non può avere un'etichetta vera e propria come quella del difensivista, probabilmente.
3: Ma guarda, il libro nasce da un saggio di politica, dico io, perché da cronista di politica io diciamo carnalizzo il personaggio Allegri. Allegri è divisivo appunto come Silvio Berlusconi, non a caso anche da quando è allenatore del Napoli si è subito creata questa dicotomia, no? Questa spaccatura tra gli stessi tifosi e nel dibattito pubblico.
1: Come no?
3: E così come diciamo negli anni d'oro del berlusconismo l'effetto è stato l'esplosione, se vogliamo, l'exploit più che l'esplosione dell'anti-berlusconismo su cui poi si sono costruite anche carriere. E nel caso dei Di Allegri, appunto, l'anti-allegrismo ha portato alla, se vogliamo, fuoriuscita di personaggi che fino a prima, diciamo, di Allegri, o comunque fino a quando Allegri non era un grandissimo allenatore, erano delle figure, diciamo, grigie del mondo del calcio. Dopodiché nell'era della polarizzazione, a maggior ragione, e nell'era della polarizzazione nel mondo del calcio, questa diciamo divisività si è più acuita, ma in lui c'è qualcosa di più, cioè perché in lui, cioè Allegri è un personaggio che secondo per come l'ho analizzato io facendolo anche dimensionare da un sondaggista dal presidente dell'Istituto Piepoli di Yoji Yuto, cioè Allegri ha sconfinato il mondo del calcio, ormai le sue espressioni sono diventate anche di oggetto pubblico, a corto muso è un'espressione che utilizzano i ragazzini o corto muso per dire che hanno vinto di un gol contro la squadra avversaria della scuola, no?
1: Certo.
3: E c'è tutta una comunicazione che la comunicazione Allegri è una comunicazione diversa rispetto agli altri allenatori e soprattutto la curvatura politica è legata al fatto che tutto quello che di lui viene criticato, io dico che lui di fatto è il difensore della prima repubblica del calcio, cioè di coloro i quali sostengono che sia più importante stoppare una palla che l'ideologismo tattico.
1: Ecco, tra l'altro Giuseppe, scusami se ti interrompo su questo punto veramente bellissimo, e anche come lo porta poi questo suo concetto, perché nel parallelismo con Berlusconi c'è anche il fatto che è un grandissimo comunicatore, che ha lavorato molto su quell'aspetto, che era probabilmente uno degli aspetti fondamentali di quella che è stata poi la carriera dell'imprenditore.
3: Sì, la comunicazione, anche parlando con lui, vi posso dire che le conferenze stampa di Allegri secondo me sono quelle più briose, più brillanti dobbiamo considerare anche il fatto che se la prima repubblica del calcio era la prima repubblica dei grandi presidenti delle grandi famiglie italiane che governavano, dico io, le squadre di calcio, quindi la famiglia, l'avvocato Agnelli, Moratti, Berlusconi, diciamo che la seconda barra terza repubblica del calcio, se vogliamo, è la repubblica degli allenatori. Cioè adesso noi diciamo la Juve di Spalletti, sì, Milan di Amorim, la Roma di Gasperini, il Napoli di Allegri e De Laurentiis forse è l'unico presidente diciamo
1: che viene associato
3: leninista, dico, cioè quello che più è legato diciamo alla squadra rispetto agli altri, perché ha una un'impostazione verticistica come era una volta, no? Però c'è questo aspetto, quindi la comunicazione degli allenatori è diventata importantissima, perché mentre prima le conferenze stampa degli allenatori non le guardava nessuno, adesso le conferenze stampa degli allenatori sono di dominio pubblico, anche perché la comunicazione è cambiata, ci sono i social, certo, ci sono i reel, c'è tutto un... E Allegri in questo, diciamo, ha un tratto di genialità, tutte le sue, diciamo, più grandi espressioni sono diventate iconiche. Adesso nel caso del Napoli è da poco tempo allenatore del Napoli, quindi non è...
1: Ma prima o poi ci uscirà
3: ma
1: qualcosa
3: prima o poi
1: di bello.
3: Ci sarà qualcosa che resterà nelle... E poi c'è da dire una cosa che lui secondo me e questo diciamo gli dà proprio la curvatura del politico, e quindi del politico che spacca il dibattito, cioè lui viene preso di mira in un modo anche come dire, si superano i confini tradizionali, perché diciamola tutta, ci sono tanti allenatori oggi che vanno di moda, che non inanellano soltanto risultati positivi, però ogni qualvolta capita ad Allegri
1: ci si va giù duro, mentre invece gente che viene data come fenomeno fatica a salvarsi in Premier. Giusto per fare un esempio,
3: allenatori che sono considerati dei fenomeni hanno due punti in Premier con una certa mostra. Allegri, se voglio diciamo fare, se volessi fare l'avvocato difensore dell'esperienza della brevissima esperienza di Allegri a Napoli, posso dire tre cose. La prima, il calciomercato
1: ti chiedo di andare a chiudere veloce, Giuseppe, che siamo in chiusura di collegamento.
3: Il mercato non c'è stato, ha tenuto diciamo una linea molto aziendalista, che poi è quello che dovrebbero fare gli allenatori, visto che sono i presidenti che fuoriescono i soldi. E soprattutto tu non puoi essere crocifisso dopo 5 giornate, cioè, e soprattutto è stato anche sfigato, se vogliamo utilizzare una espressione un po' hard, sugli infortuni. In altri casi, quando c'è un giocatore che è assente, si dice no, però mancava, c'era con un giocatore. Nel suo caso non viene nemmeno rammentato, comunque si fa finta di non rammentarlo.
1: È vero. Giuseppe, grazie davvero per averci raccontato questa tua visione attraverso il tuo volume di Massimiliano Allegri. Ti auguro buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie al collega Giuseppe Alberto Falci, con il quale chiudiamo questo blocco. E allora un pizzico di pubblicità, un disco e poi ancora Radio Gol.

0: te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
5: Biglietti su Ticket One.
6: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
7: Sotto costo!
8: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
7: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
9: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
10: Te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: L'ultima mezz'ora insieme qui a Radio Gol, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Vado subito a salutare e ringraziare il collega di Roma, Giovanni Scotto, che ci raggiunge in diretta. Ciao Giova, benvenuto.
1: Ciao Vincenzo, grazie, un saluto a te e a tutti voi.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ti chiedo subito di un Napoli che sicuramente adesso è concentrato su quello che deve essere l'andamento delle prossime gare. Lo ricordiamo, 9 in appena un mese tra Champions League e campionato, però deve anche pensare al futuro. Ormai la società non nasconde il fatto di essere comunque molto vigile sul mercato, non bisognerà sbagliare. A gennaio aveva detto il direttore sportivo Giovanni Manna, proprio per questo sono tanti i profili che si vanno ad attenzionare in questo periodo per provare eventualmente poi a rinforzare la rosa.
1: Beh sì, se non si deve sbagliare a gennaio, evidentemente perché in estate qualcosa non è andata bene, e mi riferisco anche alla politica, alla scelta di non fare mercato, che credo sia stata già giudicata come errata. Quindi hai detto bene tu, un ciclo di partite che si concluderà a fine ottobre, quasi fine ottobre, mi sembra il 24, con la Roma, e si farà poi un bilancio. Però qualche idea già c'è, qualche calciatore sotto esame, qualche calciatore che Napoli voleva cedere quest'estate se fosse arrivata l'offerta a titolo definitivo, penso a Lang, penso a Lucca, che invece a gennaio secondo me potrebbe partire anche titolare. E ci metto anche qualche giocatore in scadenza, magari forse Anghissà, che non rinnovando potrebbe, in caso sempre di un'offerta importante, lasciare in anticipo il Napoli. Quindi un po' di situazioni che potrebbero accadere. Sui nomi oggi i quotidiani sportivi hanno fatto dei nomi che effettivamente hanno dei riscontri, perché sono calciatori che il Napoli segue, però Manna ne conosce tanti. Però a me di questi due mi interessano, Vincenzo, secondo me vale la pena spendere una parola. Il primo è sicuramente Koulibaly del Monaco, questo francese giovane, 22 anni, quindi sarebbe anche un under. È un centrocampista che, ecco, a proposito di Anghissà, ha quelle capacità di dinamismo, la capacità di fare filtro. È un calciatore giovane, nazionale under 21, secondo me può essere davvero un'idea interessante. Ha un valore alto, secondo me già alto per l'età che ha, si parla di almeno 15-20 milioni, ed è secondo me un nome da tenere in considerazione se Napoli, come spero, vuole ringiovanire. E poi c'è anche Hassan Sow, il senegalese, che è un esterno sinistro, quindi io immagino, non so se sei d'accordo, che forse l'uscita possibile di Lang possa dare la possibilità, o magari anche giovane, a questo ragazzo di avere la possibilità di giocare in Serie A. È molto forte, lo conoscevo già, 20 anni, giovanissimo, è uno dei talenti emergenti della nazionale del Senegal, gioca nel Basilea, ha dei numeri già importanti, seppur nel campionato svizzero. È un'ala sinistra, di piede sinistro, può giocare anche dall'altro lato. Sarebbe secondo me un bel innesto per un Napoli fatto di giovani, un po' sulla scia di Favasuli. Se questa è la linea, io non posso che approvare, e mi auguro che Napoli dia ad Allegri anche qualche calciatore con entusiasmo e motivazioni.
0: E poi ovviamente sempre guardando a quelle che devono essere le questioni liste, no? Perché è normale che se vai a prendere giovani puoi inserirli quando vuoi, se vai a prendere calciatori che invece poi ti vanno a occupare caselle, o nell'eventualità vuoi riaccogliere calciatori che vanno a occupare delle caselle, come ad esempio Alessandro Buongiorno, in quel caso invece devi cedere. È un po' il discorso che avevamo fatto anche in agosto, e che poi tutto sommato era stata la vera grande difficoltà di Giovanni Manna, no? Durante il mercato estivo.
1: Sì, infatti ho citato So e Koulibaly perché sono under, e quindi mettendoli dentro subito, faccio un esempio, il 28 di dicembre, quando si aprirà il mercato, non occupano posto in lista. Poi si apre il fronte dei calciatori non più under, gli over, e lì hai citato Buongiorno, che deve essere messo in lista a discapito di una cessione, e quindi già una cessione dovrà essere fatta sicuramente, perché do per scontato il rientro di Buongiorno. Ecco perché il nome di Solé, che pure è venuto fuori, è tornato ancora una volta alla ribalta, Solé dell'Udinese, oggi lo vedo difficile da inserire in un Napoli che ha tanti difensori, c'è cioè Marianucci che sta rientrando, Bekema che sta rientrando, quindi o ci sarà Badiashile che comunque dovrà completare la sua stagione, quindi è più complicato. E anche il polacco Szymański è un calciatore di 27 anni che Napoli prenderebbe forse eventualmente, chiaramente io ripeto, riporto i nomi che abbiamo letto questa mattina, solo se ci saranno delle cessioni. Oggi io credo che Lang e Lucca sono sotto osservazione per tanti motivi, insomma è inutile ribadirlo, e se il Napoli riuscirà a fare delle cessioni avrà poi la possibilità di prendere almeno uno o due innesti, fermo restando che secondo me la strada più facile è quella dei giovani, anche perché l'esperimento Favasuri, se lo vogliamo chiamare così, perché è stato l'unico acquisto vero del Napoli, ha funzionato, quindi Napoli ha speso poco, ha preso un ragazzo che sembra interessante, e io credo che la strada sarà questa, quindi punto più sui giovani under per gennaio che non sui calciatori over, fermo restando che il Napoli deve comunque fare almeno una cessione per inserire Buongiorno.
0: No, io sono d'accordo con te, anche perché poi di fatto, no, Giovanni, quando vai a prendere calciatori che siano pure giovani e li metti lì, in qualche modo metti un po' di strizza a quei calciatori over che poi a quel punto, capendo che non c'è più spazio, trovano una sistemazione altrove e riescono poi eventualmente anche a favorirti qualche spazio in più. Ciao Giovanni, grazie davvero per essere stato con noi, alla prossima, buon lavoro.
1: Grazie a te, ricambio, ciao Vincenzo.
0: Grazie davvero al collega Giovanni Scotto. Ultimo ospite di questo nostro appuntamento quotidiano è mister Pasquale Marino. Ciao mister, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Poco fa dialogavo con un collega a proposito di un suo libro su quello che deve essere spesso e volentieri l'analisi di un allenatore, che deve essere un po' più approfondita rispetto magari a quella superficialità con la quale spesso e volentieri viene additato Massimiliano Allegri, del difensivista e basta. Spesso e volentieri all'interno di un solo match ci sono varie anime, no, che possono rappresentare voi allenatori, mister, e andare a racchiudere in una sola parola quello che può essere la visione di calcio di un allenatore non è assolutamente corretto, probabilmente.
2: Sì, assolutamente, ma poi io dico, quando si ha a che fare insomma con un allenatore come Allegri, credo che Allegri abbia sempre avuto nella sua carriera la forza di poter cambiare in ogni situazione. Mi ricordo quando lui allenava il Cagliari giocava in maniera spettacolare, aveva un'organizzazione di gioco abbastanza, diciamo, moderna tra virgolette, con un trequartista, due attaccanti, una squadra che si vedeva la mano dell'allenatore. Magari in certe squadre si pensa a lavorare bene sulla fase difensiva, perché davanti, quando la palla arriva davanti, insomma, c'hanno giocatori di qualità che saltano l'uomo, che creano superiorità numerica, sono determinati contesti, e l'allenatore deve essere bravo in ogni situazione, in ogni organico che trova, di riuscire a cucire bene il vestito e optare per una situazione di gioco con una strategia tattica, di conseguenza l'organico che ha. Quindi stiamo parlando di un allenatore che ha vinto quello che c'era da vincere, insomma è arrivato quasi in due finali di Champions, ha vinto scudetti e la Juve al Milan, insomma è indiscussa la sua qualità tecnica, di caratteriale, e poi è una persona che diciamo dall'esternazione delle interviste non si lamenta mai, vedo che tanti magari si lamentano l'organico, scaricare colpe, invece lui si assume sempre le sue responsabilità, a volte ha pagato anche per questo, perché magari non ha alzato la voce perché non sono arrivati gli acquisti giusti, però credo che il Napoli è veramente in buone mani.
0: Oppure come l'anno scorso, quando probabilmente nel finale di stagione una squadra intera gli è rimato contro per probabilmente qualche dettame tattico da parte della società stessa, probabilmente, perché un crollo del Milan è parso molto strano.
2: Ma a volte sono tante situazioni, ecco, certo. Ci sono tante situazioni, non credo che la squadra si va a giocare contro, ci sono determinate situazioni che bisogna vivere dentro per capire, ecco, quindi perché alla fine non si può neanche giudicare un allenatore come Allegri soltanto per la parte finale del campionato che ha fatto il Milan.
0: Assolutamente sì, ma va giudicato un allenatore nel corso di tutto il suo percorso. Però probabilmente ultimamente, mister, stiamo anche un po' superando la dicotomia bel gioco e risultatisti, perché ultimamente si parla molto di temi tattici piuttosto che eventualmente racchiudere a solo una o l'altra categoria un determinato allenatore. Tu come la vedi, ecco, la modernità di questo calcio italiano che quest'anno sembra essere leggermente più spettacolare?
2: Ma io credo che in questo periodo anche tutti gli allenatori si va dietro forse le mode, no? Adesso c'è la partenza dal basso, tutti con la partenza dal basso rischiando magari spesso di prendere gol giocando magari in zone di campo magari più difficile, soprattutto nelle parti finali delle partite, quando magari c'è meno lucidità. Ecco, se un allenatore inizia, se non parte dal basso, è un allenatore passato, antico tra virgolette. Quindi ci sono tante situazioni, le terminologie che si usano adesso, si cerca di modernizzare il tutto, usano i comodini, si parla di comodini, si parla di sottopunta, si parla di braccia, si parla di tante cose. Calcio è semplice, a volte cerchiamo di renderlo noi un pochettino più complicato. Invece io credo che c'è un equilibrio in tutto quest'anno, fra l'altro con qualche introduzione che vedo che ci sono partite dove ci sono i tempi effettivi durano di più e meno perdere tempo. Poi in questa fase, soprattutto all'inizio, adesso che le squadre cominciano pure a entrare nella condizione giusta dal punto di vista fisico, giocano molto a viso aperto. Ecco, quando si incontrano ci sono partite anche spettacolari rispetto magari a prima, però di solito in certo periodo del campionato c'è anche più spettacolo, magari nella parte finale, quando ci sono i punti pesano molto di più per il raggiungimento di svariati obiettivi, allora magari ci sono partite un po' più bloccate, più chiuse, perché insomma non si può scherzare, perché poi
0: cominceranno a pesare,
2: raggiungere la zona Champions, che ci sono tante cose, le partite magari sono meno spettacolari. Ma adesso, ripeto, credo che comunque noi in Italia abbiamo allenatori di una preparazione dal punto di vista tattico, di strategie, di metodologie che sicuramente sono tra le migliori al mondo, e con le nostre guide.
0: Grazie mister per essere stato con noi, alla prossima.
2: A voi.
0: Grazie davvero a Pasquale Marino, con il quale chiudiamo quelli che sono gli ospiti di questo nostro appuntamento. Tra pochissimo arriverà Marcello Galvano con i nostri highlights e noi ci ritroveremo ovviamente con la nostra informazione sportiva dopo un pizzico di pubblicità e un disco. State lì.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfondi.
8: approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: nuovamente in diretta per queste battute finali di Radio Gol, andando a riascoltare i momenti salienti più interessanti di questa puntata attraverso gli highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Grande novità di quest'anno, cioè questa sosta di 20 giorni. Ricorderanno un po' tutti che nell'anno del terzo scudetto, quello vinto col più clamoroso vantaggio da Luciano Spalletti, ci fu quella novità della doppia partenza, perché col mondiale invernale Spalletti pasmò tutto intorno a questo concetto. Io credo francamente che anche Allegri abbia immaginato che questa possa essere una novità di stagione. Ricorderete che nella serata di celebrazione del centenario a Piazza del Plebiscito Allegri parlò senza mezzi termini di più fronti, di più obiettivi, no? Voglio dire, disse due o tre possibili cose da terminare con successo. E quindi ovviamente se lui ha questa linea d'orizzonte non poteva non prevedere una partenza, come dire, lenta, per poi sfruttare questo che è un periodo che corrisponde quasi a un ritiro sostanzialmente. Quindi questa è la prima novità che a me sembra di dover sottolineare, non per dire che sicuramente sarà un grande Napoli, ma che tutte le polemiche eccessive, a mio giudizio, ci sono state fino ad ora, devono attendere cosa accade a partire dalla partita del Frosinone. Così, e quindi perciò dicevo temi che si vanno a riconnettere, Vincenzo, parliamo della nazionale. Dopo la partita col Belgio si era già detto che la crisi dell'Italia era irreversibile, che si era commesso un errore a far tornare Mancini. Oddio, a me è dispiaciuto soltanto il fatto che questo commissario tecnico abbia lasciato a metà di un'avventura, e quindi probabilmente io personalmente non l'avrei scelto, ma non perché non stimi Mancini come allenatore, ma perché ritengo che quando uno poi fa una scelta così forte in quel senso, andando via a metà di un percorso, insomma quel percorso non può riprendere nelle stesse condizioni di prima. Detto questo, dopo la partita col Belgio, in cui si è visto un buon De Bruyne da parte della squadra avversaria, ecco che l'Italia sembra rinata, ancorché la squadra che non mi è parsa granché, mi dispiace per la Antella, ma la Turchia francamente non ha fatto vedere grandi cose, e tuttavia abbiamo visto un'Italia che sicuramente non può essere quella che è stata così criticata dopo la partita col Belgio. Quindi bisogna avere anche un po' di pazienza, e questo unisce i due colori d'azzurro, quello del Napoli e quello della nazionale.
3: Tanto io, che sapete che sono uno di quelli che col presidente ci ha dialogato per molti anni e per molto tempo.
0: Certo.
3: Facciamo lo stadio, poi vedremo che cosa succederà. E io sono sicuro che il nostro Napoli lo vedremo sempre a quello stadio lì, che forse è il nome del più grande di tutti, che è Diego Armando Maradona. Può essere fisiologico come per lavori così importanti, certo. Però abbiamo visto anche altre realtà in altri posti d'Italia che hanno lavorato con il campionato in corso, e parlo di Bergamo, di Udine, mi pare anche ora di Bologna, quindi si riesce a tenere in piedi la doppia esigenza di tenere le gare di calcio e di fare i lavori, ma tra l'altro già siamo stati precursori questo negli anni 80, la fine degli anni 80,
0: sì.
3: Noi vincevamo anche qualche scudetto con i lavori in corso, voglio ricordare ai tanti. Quindi in ritardi qualcosa ci possa essere, però sono lavori così, come dire, catalogati, così schematici, così già, come dire, forti di altre esperienze in altri territori, e non credo che ci possano essere delle sorprese negative. Skim di tecnici che ha lavorato allo stadio, alla progettazione dello stadio, ha tenuto conto di una serie infinita di fattori e di probabilità che potrebbero nascere, però non mi sembra che siano emerse particolari criticità, ecco.
4: Sì, ma devo dire che è un periodo buono, perché c'è un po' di rilassamento, però chiaro, questa National League è un posto e possibilità di provare tanti schemi, tanti giocatori, di creare e preparare le squadre poi per qualificazioni per gli europei o poi in futuro per i mondiali. Comunque le partite sono belle e carine. Italia ha fatto una bellissima partita in Turchia,
0: sì.
4: Devo dire, veramente hanno giocato bene. Poi contro Belgio hanno perso, però non è che non hanno fatto niente, hanno avuto delle buone occasioni, però sai com'è il calcio, no? E anche questa è stata giusta, sai che i giovani italiani non sono peggio, non sono assolutamente meno forti di tanti altri. Il problema è che devono rendersi conto anche le società che investire per i giovani, far giocare i giovani, poi alla fine ti dà solo dei vantaggi. Abbiamo avuto anche dimostrazione nell'ultima partita della nazionale. Poi sai, far giocare giovani, però i giovani devono essere anche bravi, no? Cioè, devono essere cose che vanno in pari passo. Però l'Italia c'ha tanti giocatori giovani, però questo è il problema del calcio europeo, che si cerca sempre fuori Italia, giocatori che costano 50, 40, 100 milioni, 25, poi li vedi e dici: ma qual è la differenza? Io non la vedo, però mi sbaglio, però è così.
0: Finisce qui questa puntata dell'informazione sportiva di Kiskis Napoli. Tra pochissimo le ultime notizie da Napoli e dalla Campania con Riccardo Catapano, e poi sarà il turno di Carlo Alvino con Qui Casa Calcio Napoli. Da parte di Marcello Calvano è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Kiskis Napoli, ultime notizie.
5: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura è finita a Forcella la latitanza di Giuseppe Del Prete, ritenuto dagli investigatori ai vertici del clan Mazzarella. I carabinieri lo hanno trovato nella sua abitazione, nascosto in un doppio fondo ricavato all'interno di un armadio. Era ricercato da 8 mesi dopo essere sfuggito all'arresto dello scorso marzo in un'inchiesta sul cartello Giuliano Ferraiolo Mazzarella. Secondo gli inquirenti, Del Prete sarebbe coinvolto negli affari del gruppo del traffico di droga alle estorsioni. Ancora cronaca, un uomo di 41 anni è stato arrestato nel napoletano con l'accusa di aver abusato sessualmente per mesi di sua nipote di 14 anni. La ragazzina sarebbe stata costretta al silenzio dalle minacce dello zio e gli episodi sarebbero avvenuti nell'abitazione dell'uomo. L'arresto è stato eseguito nell'ambito dell'inchiesta sui presunti abusi. Cambiamo argomento. Incendi in via Funaria, Ottaviano, disposta la chiusura di tutte le scuole, del cimitero, dei parchi e delle aree gioco. Vietate inoltre le attività sportive e ricreative all'aperto. Il comune invita la popolazione a restare in casa, a tenere aperte le porte e tenere chiuse le finestre e le porte, e in caso di spostamenti necessari utilizzare le mascherine. L'ARPAC avvierà anche il monitoraggio della qualità dell'aria. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli è al lavoro al centro sportivo di Castelvolturno per preparare la sfida di sabato 10 ottobre contro il Frosinone al Maradona. Azzurri al lavoro questa mattina agli ordini di Allegri in attesa del rientro dei nazionali. Si rivede intanto anche Alessandro Buongiorno al centro tecnico con il difensore, che prosegue l'iter per il recupero che non avverrà prima dell'inizio dell'anno nuovo. Infine, tutto pronto per il salottino di Kiskis Napoli, che domani in esclusiva intervisterà Alex Meret nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiskis Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
6: Qui Casa Calcio Napoli.

0: pomeriggio, buonasera, Forza Napoli, qui Casa Calcio Napoli, la casa di tutti i tifosi del Napoli sparsi nel mondo. Siamo milioni, milioni di milioni, cuori azzurri che battono forte, e ci incontriamo ogni pomeriggio dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, qui Casa Calcio Napoli, su Radio Kiss Kiss Napoli. Il mio personale saluto e buon lavoro a Annellino Iorio in regia, eccolo qua, regia radio, regia video, abbiamo Ciro Froio dall'altra parte, e subito le coordinate. Poi voglio insieme a voi fare un giochino particolare, ieri ci siamo divertiti, lo faremo anche oggi, perché a qui Casa Calcio Napoli, ovviamente il Napoli è al centro delle nostre discussioni, però visto che questa è una settimana molto particolare, molto chiacchierata come settimana, molto fumo e poco arrosto, e lanciamo questo giochino divertente. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873, filo diretto sempre aperto per due ore a qui Casa Calcio Napoli, quindi bisogna saper cogliere l'occasione. Siccome mi voglio divertire insieme a voi, e mi è venuta sta fantasia, ieri abbiamo fatto il podio, vi ho chiesto questo giochino, è sempre un giochino, anche quello di stasera, ci mancherebbe altro. Ieri vi ho chiesto il vostro podio, i tre allenatori del cuore di questi 22 anni di presidenza di De Laurenti. Se vi siete sbizzarriti, è uscito fuori forte il nome di Rafa Benitez, ma non solo di Rafa Benitez, ieri ci siamo divertiti con questa speciale classifica, i tre allenatori del cuore dei 22 anni di presidenza De Laurentiis. Ebbene, questa sera facciamo un altro giochino, dai, così ci svegliamo un po' dal torpore pomeridiano, la palpebra si fa pesante, qualcuno ha bevuto magari il mezzo bicchiere di vino, la digestione è lenta, il sonnacchioso pomeriggio, sveglia! Forza Napoli! E allora facciamo i tre calciatori del cuore per ognuno di noi dei 22 anni di presidenza De Laurentiis. I tre calciatori del cuore, non ho detto i più bravi, i più forti, quelli che portate nei vostri cuori, che è una cosa differente rispetto al valore del calciatore, proprio inteso come valore tecnico del singolo. I tre calciatori del cuore secondo voi, i tre calciatori che insomma non dimenticherete più di questi ultimi 22 anni. 342 00 00 100, ci potete pensare, perché insomma voglio dire, di calciatori bravi, forti, di calciatori che hanno scritto la storia di questo club negli ultimi 22 anni, ce ne sono tantissimi. Pensateci un po' e poi vi divertite, giocate insieme a me a scrivere i nomi dei tre calciatori che portate nei vostri cuori. Salvatore, a proposito di cuore, buonasera. Salvatore, buonasera, cuore azzurro da pianura.
1: Buonasera
0: a te, amico mio.
1: Amsic, Lavezzi e Mertens.
0: Amsic, Lavezzi e Mertens. Bene, bene. Credo che siano tre calciatori che riscuoteranno grande successo, sicuramente.
1: E ti volevo dire un'altra cosa, se tu mi permetti. Soliti saluto a tutte le persone che stanno in difficoltà.
0: Sì.
1: Agli amici azzurri. E c'è un saluto particolare.
0: Sì.
1: Dall'amico nostro comune, Fiorenzo Vetrun.
0: Il prof.
1: Stai a Tokyo.
0: E da Tokyo mi ha mandato delle foto da Kyoto, dal Giappone, da Kyoto, da Kyoto.
1: E io gli dissi a lui: guarda, che sta all'università della canzone napoletana, lui deve andare alla ricerca di un maestro calzaccio, che è proprio un maestro che si interessa della canzone napoletana. E gli è stato a mangiare, mi disse, poi siamo stati mezz'ora,
0: sì,
1: un locale. In un ristorante,
0: sì,
1: tutti bandiere di Napoli,
0: tutti i tifosi del Napoli.
1: Ma no, la cosa bella, e ti devo dire una cosa, ma è napoletano, no, che lei è un giapponese.
0: Un giapponese innamorato di Napoli.
1: No,
0: hai abbandonato
1: tutti
0: questi ristoranti. E che bevi? Questa è la forza.
1: A scapito. Dei rinnegati.
0: Che brutta gente, Salvatore, non c'è un dussicampo pomeriggio con i rinnegati, lasciali perdere, ti abbraccio, voglio.
1: Filippo, come dicevo, ti saluto, lascio spazio agli altri amici azzurri. Che brutta gente.
0: Ciao cuore azzurro, Salvatore cuore azzurro. I miei tre calciatori del cuore sono Fidelef, Offer e Lucca. Bene, sono tutti e tre giocatori del Napoli. Questo amico non si firma e perché no? Anche loro sono nel cuore dei tifosi, ci mancherebbe altri. Calciatori, non entità extraterrestri. Forza Napoli sempre sa, infatti ho parlato degli ultimi 22 anni, non ci sono extraterrestri, ci sono calciatori. Paolo Cannavaro, Insigne e Mazzocchi, scrive, sono nel cuore dei tifosi, ci mancherebbe altri. Calciatori, non entità extraterrestri, forza Napoli sempre sa, infatti ho parlato degli ultimi 22 anni, non ci sono extraterrestri, ci sono calciatori. Paolo Cannavaro, Insigne e Mazzocchi, scrive questo amico, quindi tifoso

0: Classifica finale. Abbiamo 2 ore di tempo, quindi abbiamo tanto tempo, vi potete scatenare, vi potete divertire, potete partecipare veramente, però voglio dire, parlo di calciatori del cuore, senza neanche entrare nel dettaglio tecnico. Poi magari qualcuno è straordinariamente bravo tecnicamente e rientra anche in quello che è il vostro sentimento, va bene lo stesso. Ma allora, ciao Carlo, il magnifico allora. Il magnifico era Lorenzo. Cavani, Amsic e Mertens nell'ordine, Pasquale. Cavani, Amsic e Mertens, eppure insomma voglio dire. Ciao Carle, a vita Marek, poi Mertens e poi il Matador. Sergio, forza Napoli sempre. E mi fa piacere che insomma mi fa piacere vedere che il giochino vi piace. I tre calciatori del cuore dell'era De Laurentiis, gli ultimi 22 anni. Carle, non se ne va più di questa nazionale, sono 21 giorni di tortura. Per quanto riguarda i tre, io voto Lavezzi, Goulam e Amsic, ma ce ne sarebbero altri. Vittorio il pacifista, come Maggio, come Koulibaly, però fermiamoci a tre, altrimenti noi abbiamo un cuore enorme, noi napoletani, e sai quanti ancora. Antonio, buonasera e forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre, Carlo, buonasera.
0: Buonasera a te, amico mio.
1: Ma tre è una cattiveria, però.
0: Lo so, guarda, ti devo dire la verità, ci stavo pensando prima di venire in onda.
1: Togliere tra Amsic, Cavani,
0: ma la cazzimma è quella, ti obbligo a sceglierne solo tre, perché prima di entrare in onda, fra me e me dicevo, vabbè, però tre sono poche, ma dico cinque. Poi ho detto no, dico tre e obbligo a fare delle scelte, bisogna fare delle scelte di cuore.
1: E allora mi taccio e non continuo la lista, perché almeno qualcun altro dove metterli.
0: I tuoi tre li puoi ripetere?
1: Allora Amsic, Lavezzi e Cavani. Ma Mertens come faccio?
0: Hai capito? L'hai messo fuori, mi dispiace Peccino. Ti abbraccio Antonio, buona serata. Mertens, Lavezzi e Kajekon per Francesco da Portici, e io volo in Scozia da Ted. Buonasera Ted, forza Napoli!
2: Forza Napoli, da qua la faremo, metti in difficoltà.
0: L'ho fatta apposta, ma io vi devo mettere in difficoltà, dovete fare delle scelte, scegliete!
2: Scelgo il primo leader di papà, che non c'è ancora la cittadinanza napoletana. Luis Vinicio.
0: No, gli ultimi 22 anni di Laurentiis. Ho ridotto il periodo. L'ho reso un po' più semplice. Capite? Gli ultimi 22 anni di Laurentiis, quindi solo questi calciatori.
2: Mertens, assolutamente.
0: Mertens al primo posto, poi?
2: Amsic.
0: Il grande capitano al secondo posto. Medaglia di bronzo, a chi la diamo questa medaglia di bronzo?
2: A Insigne, che hanno preso in
0: Lorenzo Insigne, e questa è la classifica di Ted dalla Scozia. Mi fa piacere.
2: Prima che me ne vada, la c'è una masciata.
0: Dimmi, voglio.
2: Allora, vedi che ci ha mandato un video, Coppa Instagram, però sì. Che domanda pure Coppa a messaggio.
0: Vabbè.
2: Un video da quando è cominciata la partita di Sir. E prima che me ne vada, ci ha fatto un saluto, per piacere.
0: E va.
2: Il guaglione che non parlava a Ricciardo.
0: Sì.
2: E ci ha fatto un piacere, ci parla io. Io si chiama Gerard, e un frate. Un amico mica si chiama
0: Benissimo.
2: Io lo facevo con frate, ma
0: che una carambata, fratelli, sorelle, vecchie amicizie. Ma la cosa bella di qui, Casa Calcio Napoli, che ci incontriamo tutti foro terrazze, Casa Calcio Napoli, questa è la storia bella. Grazie Ted, ti abbraccio, voglio, buona serata. Carle, sono Ciro, per me Corapaz, Matador e Mertens. Ottimo anche questo. Koulibaly. Allora, buongiorno. Koulibaly, Mertens e Pipita Higuain, Salvatore da Napoli. Ed è il primo voto! Il primo voto per Higuain. Io ho detto calciatori che del cuore, ed evidentemente Salvatore è rispettabilissima. La posizione di Salvatore è il primo voto per Pipita Higuain. Ma prima del Pipita, Mertens e Koulibaly. Vincenzo, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera e forza Napoli.
0: Buonasera a te, amico mio. Mi dai i tuoi tre del cuore?
3: La mia classifica è Cavani, Mertens e Amsic. Ma tu te lo ricordi il gol di Cavani contro il Lecce?
0: Mamma mia.
3: All'ultimo minuto.
0: Matador, una delle tue, Matador.
3: Mamma mia, io ho ancora i brividi, guarda.

0: Mi hai fatto,
1: mamma mia,
0: mi hai fatto saltare dal divano quella volta.
1: Ma poi io ricordo bene quell'azione indimenticabile ieri, oggi e domani.
0: Grava che fece quel salvataggio
1: di Grava, eravamo a ridosso di Natale. Insomma, ricordo.
0: Spettacolo. Carlo, ti voglio bene, sei un grande.
1: Grazie, ti abbraccio pure io, ti voglio un sacco bene pure. Che ricordi? Calle Con Mertens Insigne. Questo è il podio per Bruno. Calle Con Mertens Insigne. Buongiorno Carlè, Cavani, Edinson e Matador, Carmina Civitavecchia, quindi tutti e tre voti vanno a Cavani, no? Ma dovete fare tre nomi. Salvatore, buonasera, Forza Napoli.
2: Forza Napoli, Carlo!
1: Sempre. Voglio
2: bene!
1: E non ci accira di shoot, Salvatore!
2: Ma chi ci accira, faccia allora! Detto questo, il mio podio è te lo motivo, Kalidou Koulibaly.
1: Mamma mia, quello è il gol dello scudetto del Napoli. Poi lascia perdere almanacco e disonesti. Almanacco e disonesti non contano.
2: Esattamente.
1: Quello è il gol dello scudetto. Vai avanti, poi gli altri due.
2: Amtic ha sposato la causa Napoli come non si può, ma al primo posto indiscusso è Dries
1: Mertens.
2: Mertens, timbro, chiamando il figlio Ciro. Ma quali tatuaggi? I tatuaggi sono scagnata. Cioè, come si può non metterlo al primo posto?
1: E sei stato molto chiaro, Ciruzzo, come si fa a non tenerlo nel cuore? Perché io ho fatto un distinguo. Non ho detto i tre calciatori più forti che hanno giocato nel Napoli, della Laurenzi secondo voi, ho detto i tre calciatori del cuore. C'è una distinzione ben marcata, no? Tra la bravura di un calciatore che resta bravo ma che magari nel cuore non è entrato, e chi invece è entrato nel cuore pur non avendo straordinarie doti tecniche. Anche questo può succedere, quindi.
2: Assolutamente.
1: Va bene, Salvatore, grazie.
2: Ciao.
1: Carle, per me Higuain, Cavani e Lavezzi. Andrea da Fattamaggiore poi dice: Higuain è stato il più forte attaccante del Napoli dell'era De Laurentiis. Non capisco questo tuo sarcasmo. Caro Andrea, non c'è nessun sarcasmo, ci mancherebbe altro. Mi ha meravigliato il fatto, perché io ho spiegato che sono i tre calciatori del cuore, ed evidentemente Higuain forse non è nel cuore di tutti i tifosi del Napoli, fatto salvo che ragazzi, noi mica discutiamo la bravura di Gonzalo, che se la gioca alla grande la palma di miglior attaccante della storia del Napoli, non solo dei 22 anni dell'era De Laurentiis. Però io parlavo di cuore, di corazon, che è una cosa diversa dalla bravura tecnica, solo questo. Ciro da Materdei, Calle Con, Higuain, Albiol. Ciro da Materdei, però poi è cambiato, perché prima era Mare Chiaro, Mertens e Maggio. Poi hai fatto Calle Con, Higuain, Albiol. Mettete d'accordo, Ciro. Solo tre e non ce l'hai fatto sei, così te ne sei giocati sei. Antonio, buonasera, Forza Napoli.
3: Ciao Carlo.
1: Ciao.
3: Forza Napoli sempre.
1: Buonasera a te.
3: Allora, per me ce ne sono tanti calciatori
1: che
3: sposarono Napoli,
1: la
3: squadra e la città,
1: certo.
3: Che è rimasto in dolore.
1: Certo.
3: Tenendo ricordo l'estate scorsa, questa estate, quella partita dei vecchi calciatori, dove giocarono Lavezzi, Insigne e il resto, no? Quindi, dato che la serie Gagnetti proprio,
1: a chi metti?
3: Anzi, ci metto Insigne, quel trio, Insigne, Mertens
1: e Calle Con, il trio delle meraviglie. Mamma mia, ma tu ti ricordi che cos'era quel trio?
3: Mamma mia, che gioia.
1: Bene così, mi fa piacere, ecco, questo veramente è un trio del cuore. Anto, grazie, buonasera e Forza Napoli.
3: Ciao.
1: Zuniga, Simeone e JJ, Juan Jesus per l'attaccamento alla maglia. Amsic, Mertens e Cavani per la bravura, Salvatore da Sarno. Non incominciamo a fare i distinguo. Io ho parlato dei tre calciatori del cuore, del vostro cuore per ognuno di voi. in questi ultimi 22 anni di presidenza De Laurentiis. Ciao Carlo, Cavani, Quagliarella e Mertens, questo è Gianni che lo scrive, firmatevi su WhatsApp, mettete il vostro podio e poi aggiungete il vostro nome, 342 00 00 100. Voglio ci ma divertì, ma poi lo potete fare intervenendo in diretta 081 546 6873. Naturalmente a qui casa Calcio Napoli, poi il discorso si può allargare tranquillamente, non è che siamo bloccati solo a dire i tre calciatori del cuore. A casa Calcio Napoli si discute del Napoli, di questa passione, di questa malattia, di come il Napoli può e deve migliorare alla ripresa del campionato. Alfonso, buonasera, forza Napoli.
4: Ciao Carlo, buonasera, forza Napoli. Alfonso da Napoli, amico fraterno di Vincenzo il grande Cippone.
1: Ah, il mitico pallonetto!
4: Il mitico pallonetto.
1: O pomeriggio fatica, allora ogni tanto mi manda qualche fotografia. Vabbè.
4: Certo. No, io te ne volevo dire uno che però l'amico di prima mi ha anticipato, quello che poteva essere e non è stato, il nostro grande Fabio Quagliarella, che merita un posto nel nostro cuore, perché quello che poteva essere purtroppo per noi e per lui non è potuto essere per ragioni
1: estracalcistiche. Sappiamo, bravo.
4: Esattamente, insieme al Pocio Lavezzi e al Ciruzzo nostro.
1: Quagliarella, Lavezzi e Mertens, però voglio dire, ci sta, il buon Fabio Quagliarella è stato penalizzato da questioni extracalcistiche, ma per tutta la vita, per tutta la vita, assolutamente sì. Grazie Alfò.
4: Grazie a te.
1: Un abbraccio forte, un abbraccio forte. Callejon, Higuain e Albiol. Callejon, Higuain e Albiol. Vincenzo, buonasera.
5: Ciao Carlo, buonasera, forza Napoli sempre e per sempre.
1: Sempre
5: lasciateci lavorare. Allora, se parliamo di cuore.
1: Lo
5: stesso, Mertens,
1: sì.
5: Secondo Hamsik,
1: sì.
5: Primo Christian Maggio.
1: Ecco, vedi.
5: E voglio ricordare a tutti che Christian Maggio non ha fatto nemmeno un minuto, Sarri non gli fece fare neanche un minuto.
1: In quel famoso Napoli Crotone.
5: A Napoli.
1: Esatto.
5: Per l'attaccamento alla maglia, ricordiamoci che lui fino poco tempo fa, non so se ancora vive a Napoli. Ancora.
1: Sì, vive a Napoli, te lo posso confermare, vive a Napoli.
5: I suoi figli,
1: vive a Napoli e non ha ancora avuto questo riconoscimento che hanno avuto in tanti, qualcuno anche a sproposito, della cittadinanza onoraria di Napoli. Vabbè, questo poi è un altro argomento, lasciamo perdere. Grazie Vincenzo, buona serata a te e forza Napoli sempre. Buonasera Carlo, sono Salvatore, Grava, Cavani, Hamsik. Vedo che Gianluca Grava, insomma, anche lui riscuote consensi. Mertens, Kvara e Di Lorenzo e Kvara Schelia, giocatore del cuore per Salvatore. Sergio, buonasera e forza Napoli.
6: Buonasera Carlo, forza Napoli.
1: Buonasera a te, amico mio.
6: Il primo, il Pampa Sosa, poi Zappava Terma, il secondo, l'arciere Emanuele Calaiò.
1: Bene.
6: E il terzo da ringraziare a vita per quel gol sbagliato contro l'Avellino in semifinale di Serie C. Capparella, senza quel gol sbagliato non saremo qui adesso.
1: Che bella storia, però insomma hai dato non solo il tuo podio ma anche le motivazioni, bello, hai arricchito la discussione, ottimo, complimenti.
6: Il quarto, Carlo Albino.
1: State buono, con questa cosa hai vanificato tutto quello che di buono avevi detto precedentemente. State buono, buona serata e forza Napoli. Antonio che scrive, Mertens, Lavezzi e Higuain. Dagli Stati Uniti, Dimitri che ci scrive dal New Jersey, io dico Callejon, Hamsik e il nostro Ciruzzo Mertens. Ragazzi, ma ho piacere di dirvi che vi state scatenando. 342 00 00 100, il vostro podio del cuore, ribadisco, non è il podio dei tre calciatori più forti, quelli che tecnicamente insomma hanno sbalordito, no, il podio per ognuno di voi, per ognuno di noi, del cuore dei calciatori da 22 anni a questa parte. 342 00 00 100, scrivete e metteteci anche il vostro nome, pure Boschvizzi dice insomma ha scritto Ciro, Pasquale, Vincenzo, Giovanni, chi più ne ha più ne metta. E 081 546 6873 per il filo diretto c'è Francesco, buonasera e forza Napoli. Francesco,
7: sì, buonasera.
1: Buonasera a te.
7: I miei preferiti dal punto di vista emotivo sono Grava, Maggio e Mertens.
1: Bellissimo, Grava, Maggio e Mertens. proviamo a motivare? Te la senti di motivare questo tuo voto per Grava?
7: La maglia sono state bandiere indimenticabili.
1: È vero, bandiere. In un mondo che non esiste più, dove le bandiere.
7: Non esiste più.
1: È vero.
7: Ecco.
1: Ti faccio i miei complimenti.
7: Maggio non ha avuto quello che meritava.
1: No, Maggio avrebbe a Maggio gli dobbiamo qualcosa, sicuramente. A Maggio gli dobbiamo qualcosa come napoletani, non c'è dubbio.
7: È un piacere che condividi. Grazie.
1: Assolutamente. Ti abbraccio, ti saluto, buona serata. Ne approfittiamo per salutare affettuosamente Cristian Maggio, che ha deciso di vivere dalle nostre parti e resta attaccatissimo alla città di Napoli. Qualche anno fa una sua intervista diventò virale, proprio a difesa di Napoli, della napoletanità. Viva Cristian Maggio, veramente straordinario. Cavani, Mertens e McTominay, Umberto, Club Nola Partenopea. Carlei, avrei votato anche il capitano Di Lorenzo, ma siccome ne voto solo tre, ripeto, Cavani, Mertens e McTominay. Primo voto per Scott McTominay. Fischia, no, non fischiare, no, ma quello è gol di Lavezzi a Cagliari, ma non cominciamo a mischiare la situazione. Quello di Cavani con il Lecce è un conto, quello di Lavezzi a Cagliari un altro, anche se quello di Lavezzi a Cagliari parte con questa sgroppata del Matador. Paolino, buonasera e forza Napoli.
8: Buonasera, l'avvocato Alvino?
1: L'avvocato Alvino, no, io non ho la laurea in giurisprudenza, mi dispiace.
8: Non è l'avvocato del presidente?
1: No, sono lo schiavo,
8: no,
1: quale avvocato?
8: No, io ho detto presidente.
1: No!
8: Assolutamente non mi permette.
1: No, te lo dico io, lo schiavo, quello che si, lo zerbino, quello che si calpesta, va bene?
8: Sì, ho capito. No, perché come lo difendete?
1: Sì, no, Zerbino. Zerbino, ecco qua, te. Bravo! Ti sei qualificato per quello che sei! mitico Edoardo De Filippo ti avrebbe salutato in un altro modo, ma io non posso mutuare il saluto di Edoardo De Filippo, ma capisci a me, conde Mastantonio del Ducolo della Forcoletta, Michele Caruso. Abbiamo Michele Caruso, ma che piacere questa sera con noi Michele Caruso con il suo famoso editoriale. Buonasera Michele.
9: Eccomi, Michele Caruso, un saluto noblesse oblige, bonsoir, ma la dimensione con molto lato, la bienvenuta, ladies and gentlemen, welcome.
1: Carletto. Oui, bello, vai. Dopo il tifoso della Juventus, Michele Caruso, mi sembra, insomma, un'accoppiata fatta come si deve. Vai, Michi, prego, a te la linea.
9: Bene, il Napoli è stato soddisfacente nella partita contro il Venezia. Anche l'Italia ha giocato molto bene con la Turchia, è stata una bella sorpresa. Napoli, Frosinone è la vera rivelazione del campionato, servirà attenzione. Adesso c'è questa partita, vedremo un po' come la vivrà il Napoli. Grande Vergara mi ha veramente lasciato a bocca aperta per la prestazione che ha fatto l'altra volta. Ho visto un bellissimo spettacolo a Napoli, abbiamo visto delle cose fantastiche. Per quanto riguarda l'Euro 2032, per fortuna sono stati stanziati i fondi per la riqualificazione del Maradona, magari sarà facile anche che il presidente De Laurentiis faccia qualcosa di concreto. Italia vincente contro Turchia, ho visto la gara incuriosito dai giovani presenti, mi ha fatto molto piacere per i fratelli Esposito, lo conosco da tanti anni calcisticamente parlando. L'Italia ha giocato molto bene, al di là di Caiode mi è piaciuta molto con Fagioli, ho visto un piccolo Verratti, è stata una bella sorpresa, la vedremo le cose come andranno contro la Francia.
1: E così sarà, grazie a Michele Caruso. Ritorniamo al nostro giochino, così lo chiama, e fatemi salutare Riccardo che dice: Carlè, sto incazzato con te perché mi dovevi difendere con Alfredo, ma tu non hai bisogno di Carlo Alvino difensore, tu sai vestire la toga e ti difendi da solo e ti difendi anche bene, carissimo Riccardo, quindi ci mancherebbe altro. Montervino, Grava e Montesanto, questo è il trittico del cuore di Rocco. Adesso c'è un pizzico di pubblicità, vai Nellino.
10: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
11: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
12: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
13: Biglietti su Ticket One. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
14: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Rieccoci, rieccoci qui, Casa Calcio Napoli. Le porte sono aperte a tutti. Poi arriva anche qualche zanzara, visto che stiamo fuori terrazza e c'è ancora caldo, c'è ancora il sole, fa ancora caldo. Qualche zanzara fastidiosa arriva. Questa è la fine che fa la zanzara. A proposito, alla zanzara voglio dire, hanno immesso altri 250 milioni, un meno 66, altri 250 milioni. Sono soldi che continuano ad alterare l'equità del campionato. Me lo ricorda anche Riccardo, il quale dice: non vorrei urtare la suscettibilità di Alfredo. No, no, assolutamente, assolutamente. Spendono e ricapitalizzano, spendono e ricapitalizzano, così anche un cretino riuscirebbe a vincere. Ma sta di fatto e neanche riescono a vincere. Andiamo avanti. Primo posto Mertens, secondo posto Amsic, terzo posto Ciolito Simeone. Questo è il mio trittico del cuore, Gigiotto da Ponticelli. Stiamo giocando il trittico del cuore, i tre calciatori del cuore di questi 22 anni di presidenza De Laurentiis. Scrivete al 342 00 00100 oppure 081 546 6873, ma non solo per il podio, è anche per dire la vostra sul Napoli, ci mancherebbe altro. Gerardo, buonasera e forza Napoli.
3: Avvocato, buonasera, te voglio bene, Carlè.
2: Ma ho spiegato prima alla zanzara che non sono avvocato, sono schiavo di una passione. Quello che non ha capito, non mi ha fatto di sei schiavo di De Laurentiis, sono schiavo del Napoli, schiavo di una passione e lo sarò per tutta la vita, perché no, i presidenti Carlo, passano, gli allenatori passano, i calciatori passano, dire, la maglia no.
3: Schiavo. No, ma allora innanzitutto quello che è sempre sospetto è che questa trasmissione è inquinata dai non colorati. si fingono tifosi.
2: Si fingono tifosi. Vabbè, lui almeno ha avuto il coraggio poi di dirlo.
3: E quindi voglio dire, ogni tanto ci vuole un po' di Cardiff, diciamo, proprio di quello
2: di quello là,
3: stato proprio puro.
2: Quello puro. Incomincerò a fornirmi di Cardiff puro.
3: Capi una cosa, l'amica che ha telefonato, no? Lui chi è? È l'avvocato difensore di chi è stato radiato, allontanato.
2: Ecco, bravo.
3: Tutto questa
2: che scuro.
3: O lui è tifoso degli avvocati che vanno a patteggiare.
2: E forse sarà tifoso degli avvocati, ha ragione.
3: Che là ci stanno più avvocati in che la squadra, che i calciatori, voglio dire.
2: E non hai sbagliato. Non hai sbagliato.
3: Ma andando con gli avvocati, non che i calciatori.
2: Bellissimo.
3: Detto questo, io ieri mi sono un po' accalorato perché, sì. Ecco, sempre per questa storia dello stadio. Allora, volevamo vincere lo scudetto, l'hanno vinciuto, ma il presidente non è buono perché non c'è più stato. Battimba la prima pietra e non è buono perché, insomma, voglio dire, ieri, ironia della sorte, dopo la tua trasmissione,
2: sì,
3: passando per Roma,
2: sì,
3: ho sentito la radio di Romani, come piace, romanista.
2: Certo.
3: Sai, la prima cosa quando l'ho accesa ha chiamato un vecchio romanista
2: e cosa ha detto?
3: E ha detto ragazzi, io voglio fare una a noi non ce ne frega dello stadio, perché
2: a noi ce importa dello stadio,
3: noi vogliamo vincere lo scudetto. Dico, ma guarda un po'.
2: Ma non è che era chissà,
3: ma capito?
2: Capito?
3: Allora io ieri l'appello mio qual era? Era quello la critica, il calcio esiste perché si può criticare.
2: È che è la cosa bellissima, guai se non fosse così.
3: Si può criticare il presidente,
2: ma ci mancherebbe,
3: il calciatore che gioca, non gioca, l'allenatore, nessuno vieta la critica. E a me dispiace quando ci dividiamo, quando diventiamo nemici l'uno con l'altro, e soprattutto quando nel criticare noi andiamo a danneggiare quello che
2: ma perché quando la critica è fatta col pregiudizio e quando sfocia supera la critica tecnica e sfocia nella maleducazione, nella violenza verbale, quello distrugge, non aiuta. Gerardo, no, mi dai i tuoi tre del cuore di questi ultimi 22 anni, i tuoi tre calciatori del cuore?
3: La maglia.
2: Sei stato chiaro, ti voglio bene, da braccetti saluto. Per Nino invece, Nino da Dortmund, Ciro Mertens, Edinson Cavani e Ugo Campagnaro, il toro, grande Ugo Campagnaro, mamma mia, mi hai sbloccato un ricordo di un gol a Milano, caro Nino, bellissimo, del toro Campagnaro. Carletto, non li so scegliere, Lello Russo, non li so scegliere, tutte e tre. Mertens, Amsic e Kayekon, questo è il tridente di Giorgio. Marina, buonasera e forza Napoli.
4: Ciao Carlo, sono Marina.
2: Buonasera a te.
4: Senti Carlo, io ho chiamato per dire che si è giunto il momento di dire basta a tutte queste parolacce verso il presidente, perché non se lo merita. Io sono sempre col presidente e grido solo forza Napoli e basta.
2: Credo che sia la frase più bella, forza Napoli, ti riempie la bocca, che gioia. Grazie Marina.
4: Che sia arrivato proprio a un punto, guarda, di non più ritorno, perché tanti, basta.
2: Vabbè, però parliamo sempre di una percentuale minima, di una percentuale bassa. Voglio ricordare che milioni di tifosi conta il Napoli, e quindi se qualcuno esce fuori dal seminato, stiamo parlando di una percentuale veramente irrisoria rispetto alla stragrande maggioranza che fortunatamente tifa e basta. Ti abbraccio Marina, grazie.
4: Ciao,
2: un abbraccio forte.
4: Grazie, buonasera.
2: Ciao, buonasera da te. Buongiorno, sono Pasquale dalla provincia di Modena, per me primo Meret, poi Di Lorenzo e poi Politano, perché hanno vinto due scudetti. Vabbè, ci sta ragazzi, chi si può permettere di dire no, hai sbagliato, non sono questi tre, ma ci manca Calaiò, Lavezzi e Mertens per Luca da Grumo Nevano, i vostri tre calciatori del cuore dei 22 anni di presidenza De Laurentiis. È un giochino, nulla più, ci amma divertì, amma parià in questo pomeriggio sonnacchioso di metà settimana senza il Napoli, anche se poi arrivano buone notizie da Castelvolturno, perché poi la squadra si prepara a Castelvolturno, gli infortunati sono sempre meno, facciamo i debiti scongiuri. 342 00 00 100, oppure 081 546 6873, in diretta come Francesco. Buonasera e forza Napoli.
5: Salve, forza Napoli sempre, salve.
2: Buonasera a te.
5: Io sono, a prescindere che ti stimo tanto, però sono un napoliano doc, diciamo così, come po', ormai siamo a scompartimenti,
2: non siamo a ma manca è giusto, manca è giusto.
5: Io l'unica cosa che non è che non ho giustificato, per l'amor di Dio, che non sono riuscito a capire, è che a gennaio avevamo 140, diciamo, milioni, a giugno sono volate via. Solo questo non sono riuscito a capire, perché bastava poco, sinceramente, per puntellare una squadra forte, perché per me è una squadra forte, da specchiare, ma forte.
2: Purtroppo no, ma ti dico com'è andato, l'appesantimento è stato appesantito il bilancio, troppi calciatori sotto contratto con ingaggi anche abbastanza alti che non sei riuscito a piazzare per tempo, appesantire ancora di più questo bilancio avrebbe impedito al Napoli proprio di operare magari già a gennaio, come è successo l'anno scorso. Ecco quello, adesso ci sono dei parametri, dei paletti che vanno rispettati. E il Napoli si è mantenuto al di sotto. Dimmi, è caduto. Montervino primo, poi Lavezzi e poi Cavani, la falegnameria di Casoria. Questi sono i tre che sono del cuore. Carlè, ci hai messo in difficoltà, stiamo scavando nel cuore. Cazzimmamente ho detto solo tre. Amsic, Mertens e Montervino, che c'era prima del fallimento fino alla Serie A. Peppe, GLS. Arturo, buonasera, forza Napoli.
6: Forza Napoli sempre, ciao.
2: Arturo, ciao, Volto Santo, amico mio carissimo, quali sono i tre del cuore?
6: Senti un po', tu l'età che c'hai come me, puoi sapere, ti ricordi c'era una trasmissione tanti anni fa, facevo, non è mai troppo tardi.
2: Come no?
6: Lezione agli ignoranti.
2: Il professore...
6: Non ti potevi andare al cuore e ci faceva... A molti di questi tifosi del Napoli che critico presente la società, io gli faccio fare questa trasmissione, ci vorrebbe per far ricordare tutte le società che sono state e tutti i guai che abbiamo passato noi, senza lamentarci e senza fare niente, a tifare solo la maglia, a tifare sempre.
2: Non è mai troppo.
6: Gente che critica, ci vorrebbe questa trasmissione qua, a questi qua.
2: ti voglio bene,
6: non sanno quello che hanno e non sanno quello che troveranno se se ne va.
2: Tanto buono Artù, grazie, un bacione forte. Non è mai troppo tardi col mitico maestro Manzi. Maestro Manzi, ma parliamo degli anni 60, una cosa straordinaria. Fu per la prima volta ci fu questa sorta di corso di istruzione popolare per gli analfabeti in TV, una cosa bellissima. Va bene, andiamo avanti, pensiamo ai giorni nostri, fortunatamente. Massimo D'Alicola, Lavezzi, Cavani, Amsic, e questi prendono voti in quantità industriale. Carle, buon pomeriggio. Amsic, Cavani e Mertens, questo è il voto di Felice da Montefalcione. Carletto, ti voglio bene, per me il più simpatico è stato Lavezzi e Mertens, ma quello che ha meno di più di tutti è Marek Hamsik, Gennaro da Parma, quindi Mertens, Lavezzi e Amsic. Enzo, buonasera e forza Napoli.
7: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
2: Ciao, buonasera a te.
7: Lavezzi, Mertens, Cavani.
2: Lavezzi, Mertens, Cavani, ragazzi. Sì. E diciamo che Lavezzi e Mertens stanno ovunque nei cuori di tutti quanti. Questo è poco ma sicuro, hai ragione. No, è così.
7: E poi un'altra cosa, non so come si fa a prendere la linea.
2: Sì.
7: C'hanno una pazienza.
2: Sono raccomandati.
7: No, ma nell'aspettarti, io sto da parecchio tempo. C'hanno una pazienza, non aiuta da fare, non c'hanno
2: evidentemente hanno un po' più di tempo a disposizione. Però noi abbiamo uno spazio di 2 ore a Casa Calcio Napoli, quindi prima o poi Aline si piglia, dai, 2 ore di tempo, insomma,
7: ecco,
2: si riesce a prendere.
7: Questo pure è vero. E senti, ti faccio i complimenti perché due ore, tutti i giorni, senza il Napoli, 3 settimane, ma devi un pasto.
2: Come si fa?
7: Ma tu sei un mostro, veramente. Complimenti.
2: Voi, i tifosi del Napoli, sono straordinari, perché poi uno come me, senza avere una platea bella, passionale, competente come la vostra, che ci sta a fare da sto microfono? Quindi grazie a voi sempre, sempre e solo grazie a voi. Ti abbraccio forte.
7: Ti faccio i miei complimenti. Ciao,
2: grazie
7: ciao,
2: assai, ciao. Fanno sempre piacere. E quelli che dicono no, fatemeli a me quando arrivano i complimenti. Ah, che soddisfazione. Buonasera Carlo. Se devono essere 3 e solo 3, allora non in ordine di importanza. Marek Hamsik, per lo spessore umano e per le qualità tecniche. Edinson Cavani, perché era un mostro. E Dries Ciro Mertens, perché è stato un grandissimo e perché come me si è fatto napoletano pur venendo da lontano. Poi un appunto, io sono nato a Vichy in Francia, poi sono venuto a Napoli e, ma non mi sento né una brutta persona né un rinnegato, perché tifo per il Napoli. Grazie sempre e carissimi saluti, Robert, io non so parlare il francese, non so parlare manco l'italiano, parlo bene, benino solo il napoletano. Tu sei che un napoletano e tanti napoletani, non c'è bisogno di traduzione, Robert, che viene dalla France. Signora Antonella, grazie, amore insuperabile, grazie signora Antonella. Salvatore, siamo insieme, buonasera, forza Napoli.
8: Buonasera.
2: Forza Napoli.
8: Iguain,
2: sì. Bene, questi sono i tuoi 3, grande Salvatore, t'abbraccio forte forte forte. Iguain ogni tanto compare. Ciao Carlo, al primo posto c'è Cavani, perché è riuscito con la sua magia a far diventare tifoso del grande Napoli mio figlio dal nord Italia, evitando brutte sorprese. Poi Mertens e Hamsik, Marco da Correggio. E allora hai fatto bene a votare Cavani, perché quelli ieri, oggi e domani segna sempre. Matador Cavani ha segnato, è il caso di dire, un'epoca, e tanti ragazzini che se potevano perdere li abbiamo recuperati, soprattutto quelli come tuo figlio che, insomma, vivendo al nord si poteva, insomma, così perdere per strada. Tito, buonasera, forza Napoli.
9: Sempre solo forza Napoli, Carlo, un abbraccio da me e mia moglie Anna.
2: Che bello, che bello.
9: Meno male che ci sei tu queste 3 settimane, che ci trasmetti tante cose belle, tante cose vere, che perché in Napoli quando non c'è per 3 settimane è veramente noioso. Carlo, se vuoi ti faccio anch'io i 3 nomi.
2: Sì, come no, con piacere.
9: Tu ne farebbero tanti, comunque nell'era dell'Aurelio, Cavani,
2: certo.
9: Amsic e Koulibaly, anche perché sono stati riconoscenti che quando sono andati via ci hanno fatto guadagnare un sacco di soldi.
2: Anche questo è bello.
9: No, perché amo sì che, e questi sono i giocatori che mi piacciono a me, e aggiungerei così da parte anche Fabian Ruiz. Contrario di altri tre con il contratto in scadenza, Carlo, che quando sono andati via non ci hanno fatto guadagnare neanche un soldo e io li dimentico facilmente, Insigne, Mertens e Zielinski. Sono andati che non ci hanno fatto guadagnare neanche un soldo.
2: Mancano centri.
9: Esatto. Poi ce ne sono altri due, Carlo, questo sempre nell'era De Laurentiis, che io proprio ce li ho nel cuore, Carlo.
2: Chi sono?
9: Ma ecco. E si chiamano Aurelio De Laurentiis e Carlo Alvino.
2: Non vale questa tua considerazione finale, non vale, la cancelliamo. La giuria non ne terrà conto.
9: Io non so questi strisciati come fanno a prendere la linea.
2: Mannaggia, dalle
9: volte quando li sento mi vergogno io per loro, caro.
2: Mannaggia, è così. Ti voglio bene, Tito, un abbraccio. Io... Anna, e buona serata. Tito e Anna da Bellinzona, ne approfitto sempre per salutare tutti gli amici che ci seguono dalla Svizzera. Hola Carlito, Gaetano Usciora, da Lago Patria, Hamsik, Cavani e Lavezzi. Vabbè, Hamsik, Cavani e Lavezzi, cioè, stanno. Mertens, Hamsik e Caglierò, non dimenticherò mai le sue lacrime nell'ultima partita del Napoli. Lucio, Baldwin, New York, mamma mia, Mertens, Hamsik e Caglierò, grande Caglierò. Forse non lo leggerai, ma non dirò niente di male. Calciatori che hanno amato Napoli e sono rimasti nel cuore, ne sono tanti, mi basta il podio. E poi insomma, Michelangelo Casalnuovo, lascia perdere, grazie Michelangelo Casalnuovo. Mertens, Kalidou Koulibaly, Caglierò, Insigne, ciao Carlo, il quarto nome è come se fosse il primo, Luca da Cosenza. Nicola, buonasera, forza Napoli.
10: Ciao Carlo, buonasera a te
2: e forza Napoli.
10: La mia classifica, al di là del fatto che si Rubentini non so come facciano a prendere
2: ogni tanto i zanzare ogni tanto pure la fastidio.
10: Ma io potessi capire una cosa: se tu non sei tifoso di questa squadra,
2: ti metti, no? Allora,
10: ma come fai a tenerti a perdere?
2: Ma hai fatto la vera domanda, è proprio quella che tu hai fatto in questo momento, perché guarda cosa succede nella testa di questi personaggi. Uno, ti devi sintonizzare su Radio Kiss Kiss Napoli, che è la radio ufficiale del Napoli. Già la prima cosa strana è questa: devi sentire una radio che parla del Napoli, e già questa è la prima cosa strana. Poi ti devi sintonizzare nel programma di Carlo Alvino, qui Casa Calcio Napoli, dove il concetto sul Napoli viene rafforzato all'ennesima potenza. Quindi devi fare una cosa già maggiore rispetto alla prima della sintonia su Kiss Kiss Nam. Potete metterla e devi aspettare di prendere la linea, che è buon per me, buon per Kiss Kiss. Non è che al primo colpo la linea la prendi, e quindi stai col rischio di perdere 10 minuti, un quarto d'ora, non lo so, però te metterla. Sono tre operazioni, poi vieni in diretta e dici una cazzata, quarta operazione. Sono quattro cose che ti fanno capire che questa gente ha bisogno di un aiuto.
10: Questo ripetono poca canzone, Fino Daniela, può continuare a scoppiare ogni minuto in pietra.
2: È proprio così.
10: Che è là che...
2: Mannaggia. Vabbè, mannaggia.
10: Comunque la mia classifica è questa qua.
2: Dimmi.
10: Cavani.
2: Sì.
10: Mertens.
2: Sì.
10: E Hamsik.
2: Mi dai anche un parere, cioè che me le vuoi giustificare questi tre voti?
10: Perché Cavani secondo me è stato quello il capocannoniere del Napoli che ha lasciato più il segno, perché veramente si sudava la maglia ed era quello che dava veramente l'anima in mezzo al campo. Hamsik ha fatto la storia del Napoli, perché comunque è per me come se fosse un napoletano adottato. E lo stesso Mertens, da belga, da ragazzo dei Paesi Bassi, con un carattere un po' nordico, è riuscito ad assimilare il nostro folklore, appunto, che sta sempre a Napoli, e quindi ha sposato la causa dei napoletani.
2: Sei stato perfetto, argomentazione perfetta. Ti abbraccio e ti saluto. Carle, chiamano per dire velocemente una sciocchezza con il timore che ti tolgano la linea. Davvero stoici, sono pazzeschi. Ciao zio Carlo, sono Gigi, forza Napoli. Ti dico Montervino, Grava e Maggio, tre che giocherebbero ancora in azzurro potendo, ma una citazione la merita un silenzioso campione come José María Caglierò, rammentando che nell'anno del Covid giocò due mesi col contratto scaduto, uno dei rinnovi mancati che rimprovera la società, poiché José finì alla Fiorentina non ritrovando quando si mette a Napoli poteva dare ancora tanto. Concordi? Su Cagliecone ne parlavo prima con gli amici e colleghi in redazione, poi ho avuto la fortuna di conoscerlo bene, ultimamente abbiamo fatto anche una cosa insieme, questo episodio l'abbiamo ricordato, un caso proprio su un milione di un calciatore che gioca senza contratto, solo con un'assicurazione. José María Cagliecone poi a Firenze fece male, quindi non lo so se poi il Napoli fece bene o fece male a non rinnovare il contratto, anche perché poi Cagliecone a Firenze fece male, però la storia di Cagliecone con la maglia azzurra è straordinaria, la professionalità, l'attaccamento alla maglia, e ancora oggi quando torna a Napoli Cagliecone spende parole per la città di Napoli, per i napoletani, meravigliose. Quindi viva José María Cagliecone. Pubblicità.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come una sessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Qui casa Calcio Napoli, di nuovo insieme, di nuovo insieme anche per questo giochino divertente che vedo che però vi appassiona e appassiona anche me, ci mancherebbe altro nel leggere i vostri tre calciatori del cuore degli ultimi 22 anni, gli ultimi 22 anni. Parlo di calciatori del cuore, ho voluto fare un distinguo tra la bravura tecnica e quello che invece è l'amore, il ricordo che portiamo nei nostri cuori per tre calciatori che negli ultimi 22 anni hanno scritto la storia del Napoli. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per intervenire in diretta. Alfredo scrive: Carlei, i miei giocatori del cuore sono Kvara, Lavezzi ed Hamsik. Pochi voti fino a questo momento per Kvaratskhelia, ma io ho parlato di cuore, quindi evidentemente per questo. E poi Alfredo dice: Carlei, Riccardo non ha bisogno di essere difeso da te, lui in fondo al cuore è un'anima azzurra come noi, ma su questo non c'è dubbio, anima azzurrissima. Felice, buonasera, forza Napoli!
8: Vai a chi te la tocca!
7: Come stai?
8: Carlo, benissimo, anche la mia signora che sta tirando, però mi permetti un piccolo appunto?
7: Anche due.
8: Secondo me dove scindere le cose?
7: No.
8: Chi ha 40 anni non si può ricordare come ne ho 76.
7: Ma io ho parlato degli ultimi 22 anni del Napoli di De Laurentiis.
8: Ma io per quello dico dove scindere? In base all'età.
7: In base all'età, allora se chiamano ragazzini 5-6 anni.
8: Il papà
7: gli dice al figlioletto: guarda, è così. Ma quali sono i tuoi? Ma sono curioso, ma voglio capire i tuoi tre.
8: Mertens e Cavani.
7: Amsicche, Mertens e Cavani.
8: Poi tutti, comunque tu i tre giustamente, ma io partirei da Bandoni, Bugatti.
7: Ma poi torniamo a Papagò.
8: Sono i miei tempi.
7: Lo so, però io ho detto, io ho parlato degli ultimi 22 anni, capisci?
8: Ci mancherete. Però io ho detto scindere in base all'età, ma in giustamente hai ragione sempre tu.
7: No, perché ha ragione De Fis, lascia perdere. È un suggerimento, ma non ho ragione.
8: Tu dici sempre che la ragione non è di tutti, giustamente, ma non mi permettere mai, e poi mai. Tu sei nel mio cuore, mio di Alba.
7: Lo so, e voi due siete nel mio cuore, nel cuore della famiglia Alvino.
8: Tutti. Io voglio fare solo un saluto per poi lasciare anche agli altri.
7: Sì.
8: Sempre un saluto dalle tifose e tifosi malati, punto Napoli.
7: Grande!
8: Poi da Serra Antonella, Ciro e signore da Bellinzago, è omissionario.
7: Omissionario, che ha detto che ce l'ha un po' con me, poi mi dovrà spiegare perché ce l'ha con me, sto omissionario.
8: Speriamo che te lo spiega.
7: Speriamo che me lo spiega, non lo so.
8: Grande Carlo, grande chi
7: sei.
8: Napoli,
7: ma mo dimmi una cosa, ma sei felice o sei Johnny Westmuller? Io questo
8: non sono felice all'alba, Alba è felice.
7: Alba è felice. Grazie a tutti e due. Buona serata e forza Napoli. Antonio De Maria da Pistoia, McTominay, Koulibaly e Kvara, tra virgolette perdonato, bellissimo. Ciao Carlei, il Pampa, Maggio e Iezzo. Antonio, i tre calciatori del cuore degli ultimi 22 anni. Bello. Ciao Carlei, forza Forza Napoli, Maurizio mette bruscolotte, ragazzi, bruscolotte, ma io ho detto gli ultimi 22 anni, altrimenti andiamo a finire ad un elenco, guarda che tre, andiamo a mettere 333, quindi solo gli ultimi 22 anni, la presidenza De Laurentiis. Nicola, buonasera e Forza Napoli.
9: Ciao Carlo, Forza Napoli.
7: Ciao, buonasera a te.
9: Per primo, perché tu essendo avvocato ti devo salutare con Forza Napoli, se non mi prendi per qualcuno che non sono.
7: No, no, per l'amor di Dio.
9: No, io un commento, Carlo, perché te lo ricordi quel film di Troisi dove lui portava da mangiare al professore?
7: Sì, come no, come no.
9: Ok, io questi tifosi, non tifosi, vabbè, questi soggetti che ti chiamano, io me li immagino come il professore. Tutto loro dentro la casa, la macchinetta, la...
7: una sola tazza.
9: Ma non so perché, ma io li vedo sempre così, che pure il sabato, domenica, quando guardano la partita, guardo, vogliono fare il caffè, devono fare il caffè a una tazzina, perché già a due non
7: no,
9: ci sta nessuno.
7: Guarda, no. Io prima c'era un amico che scriveva i primi tre calciatori, Qualiano, gli stadi che non fa De Laurentiis, i centri sportivi. Io mi sono permesso di dire meno veleno e più tifo all'amico Andrea. Cioè, mi piacerebbe che veramente. Cioè, a che pro continuare ad avvelenare i pozzi? A chi giova? A quale tifoso del Napoli torna qualcosa se noi in questo periodo o comunque in qualsiasi momento dell'anno continuiamo ad essere velenosi, critici, anzi ipercritici? A chi giova?
9: Che lavoro fai?
7: Io faccio, dovrei fare il giornalista.
9: Fai il giornalista, sei un libero professionista.
7: Assolutamente.
9: Quindi puoi decidere di lavorare per chi vuoi.
7: Certo.
9: Io sono un libero professionista, come te decido
7: certo.
9: di lavorare per
7: certo.
9: chi vuoi. Ma voglio dire, se anche tu avessi degli interessi con la società sportiva Calcio Napoli,
7: certo.
9: ma perdonami, ma cosa ci sarebbe da vergognarsi? Cioè, non stare in accaffa con la nuova camorra organizzata. Una società di tutto rispetto, con bilanci inattivo, senza ricapitalizzazioni e truffe.
7: A me
9: sarei onorato di avere un contratto col presidente De Laurentiis, se ne andrei fiero, quindi pure questa
7: delicata. Non è il mio caso, però voglio dire, in questo frangente qualcuno potrebbe pensare che il mio modo di raccontare il calcio potesse essere anche, tra virgolette, inquinato da un rapporto che invece non c'è. Io sposo questa causa, ma in maniera forte, con tutto me stesso, perché credo poi, se sbaglio, io mi assumo responsabilità, perché credo che questa causa, quella del Napoli, della Laurentiis, sia la causa migliore in questo momento per chi ama questi colori sul serio, perché parliamo di una presidente di una società onesta che rispetta le regole, che chiede il rispetto delle regole ed è capace di coniugare il rispetto delle regole con le vittorie, che è una cosa bellissima, perché rende la vittoria ancora più bella di quella che è la vittoria stessa, perché l'hai raggiunta rispettando le regole, cosa che in Italia non accade spesso, per non dire che accade raramente. Va bene, Nicola, grazie e scusa, mi sono prolungato anche io. Adesso il buon Nellino mi dice che c'è un pizzico di pubblicità. A dopo.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui Casa Calcio Napoli, inizia ora la seconda ora e continua il nostro giochino, solo un giochino e nulla più. I tre calciatori del cuore del Napoli di De Laurentiis di questi ultimi 22 anni, 342 00 00 100, ripeto, i tre calciatori del cuore per ognuno di voi, e 081 546 6873 per intervenire in diretta. Buongiorno dalla California, Marco da San Diego. Callejon al primo posto, che ha giocato gratis. Al secondo posto Mertens, che ha chiamato il figlio Ciro. Al terzo posto Higuain, argentino, che come la moglie tradisce, va bene. Antonio, buonasera e forza Napoli.
1: Che tu dica fa?
0: Eccolo qua, il missionario chiamato a viva voce da Felice da Montefalcione. Lui risponde presente. Buonasera, don Antò.
1: Ma Felice o buona mia, il mio cuore destro, Felice.
0: Ah, è bellissimo, bella, bella, bella.
1: I tuoi cuori.
0: Ma a proposito... a proposito di cuore, e mai voglio conoscere pure da te i tuoi tre calciatori del cuore di questi ultimi 22 anni.
1: È Sant'Antonio di Padova, ma come si fa?
0: State va, io ho la cazzimma, io ho la cazzimma.
1: Ma come si fa a mettere, abbiamo detto, l'era De Laurentiis?
0: Sì, sì, sì, sì, okay, giusto, perfetto, giusto.
1: Quindi
0: giusto.
1: Diego Falcone.
0: No, poi non avevi parlato di calciatore, avevi parlato
1: No, hanno parlato di
0: no.
1: Dio.
0: No, bravo, da De Laurentiis in poi.
1: Io dico ai tifosi del Napoli, ma veramente lo dico con il cuore, lo dico con passione. Come si fa a non mettere Ciro Mertens al primo posto, che è il calciatore che ha fatto più gol nell'era, cioè anche più di Diego Armando Maradona, attenzione. Carlo, non è che sto facendo paragone, sto dicendo che ha fatto più gol di tutti. Come si fa a non mettere Ciro Mertens al primo posto? Cioè, per me è aberrante questa cosa. Perché per me è un numero uno, è X, punto. Poi c'è stato un secondo che tu dici, vabbè, ma chi è? È uno con un'abbia di soldi sulla fascia destra.
0: José María.
1: Oh, e quando ti voglio bene, ti voglio bene.
0: Dopo Callejon, a chi diamo questa medaglia di bronzo, chiamiamola così?
1: Ma vabbè, è lui.
0: La cresta di Marek Hamšík, coro mio, vita mia, Marek Hamšík.
1: Allora, io penso che Marek, e lo dico adesso che nessuno ne parla, quindi te lo dico adesso, mettilo per iscritto, Marek nel giro di, ma voglio esagerare, dopo l'era Allegri, Marek sarà allenatore del Napoli.
0: Ah, tu lo vedi in panchina addirittura. Beh, sì. chissà. A me la suggestione di un calciatore importante che ha fatto la storia del Napoli, di vederlo poi in panchina, è una suggestione che mi attira molto.
1: Allora, noi Napoli, tu lo sai, no? Cioè, non è che sto parlando con un milanese, non un torinese.
0: Come no? Perché non lo sai.
1: Sto parlando con un frate napoletano.
0: Ma quando mai? Ma che dici? Io sono nato a Chivasso.
1: Ok. Non mi fa dire,
0: Madonna,
1: che mi stai lasciando a stare, perché mai sto parlando con un frate napoletano.
0: Ma quando mai? Ma che dici? Io sono nato a Chivasso.
1: Non mi fa dire, Madonna, che mi stai lasciando a stare, perché mai sto parlando. No, ma vabbè, noi allora

0: amiamo a dispetto degli altri tifosi, noi amiamo a parte quelli della Roma, perché sì, la Roma inserisce la verità su come è noi, ma lascia perdere un discorso quello che è successo, loro sono Totti, De Rossi e compagnia Ramazzi. E noi siamo difettati come loro. Noi quando sposiamo tra virgolette un giocatore, ma noi vogliamo bene.
1: Noi sì. Talvolta sbagliamo, perché, sì, perché dopo il troppo amore, se succede qualcosa, capisci a me, lo prendiamo come un tradimento e ci sentiamo proprio male fisicamente.
0: Io Higuaín, mi sono rimasto malone.
1: Guarda, io quella mattina non posso mai dimenticare, ero a Di Maro e il Pampa Sosa piangeva come un bambino vicino a me, accanto a me, cioè per dirti, no, non lo dimentico.
0: Sì, ma io Pampa Sosa, che voi non chiamate mai, e mi dispiace questa cosa.
1: No, credo che lui abbia. No, lui ha un'esclusiva con un'altra radio.
0: No, appunto, è quello che stai dicendo, a meno che delle esclusive. Ecco.
1: Sì.
0: Perché allora io te lo giuro, io lo vorrei abbracciare virtualmente, perché sono a Roma, tu lo sai, sono all'estero.
1: Certo, sei all'estero. Tutti lo vogliamo, tutti quando vogliamo usare.
0: Ma io voglio bene veramente ecco il nostro difetto, il difetto di noi napoletani è questo. Che noi vogliamo bene ai nostri beniamini.
1: È così. Io voglio bene te perché tu sei un mio beniamino. T'abbraccio, missionario. Buona serata e forza Napoli. Ciao, addio. Se parliamo degli ultimi 22 anni, al primo posto metto Paolo Cannavaro, poi Amsic e poi Cavani. Massimo Pazza. Sì, mi piace anche questo. Ho fatto una top 3 senza mancare di rispetto a nessuno. Sì, ma hai fatto nome di mio e di altri colleghi. Io ti ringrazio, però sai, sembra che poi uno si vuole autocelebrare solo per questo, Michelangelo, non per altro, anzi sei una persona molto molto corretta. Antonio, buonasera e forza Napoli.
2: Oltre la vita, Carlo, forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre, forza Napoli sempre, eccoci qua.
2: Però comunque questo giochino che stai facendo conferma per l'ennesima volta l'errore che facciamo tutti, cioè che è quello di
1: innamorarsi
2: veramente troppo bene a questi calciatori. Perché i miei tre preferiti, che poi voglio dire mi hai messo in grande difficoltà.
1: L'ho fatto apposta.
2: Sul podio sarebbe impopolare, ma per me purtroppo c'è Higuaín. Perché...
1: Però io ho parlato di giocatori del cuore, non ho detto quelli più bravi. Attenzione, ho fatto un distingo, ho detto i tre giocatori del cuore. Perciò mi sono meravigliato. Dal punto di vista della qualità tecnica, ma Higuaín tutta la vita, ci mancherebbe altro. Io parlavo di giocatori del cuore, perciò poi ho trovato strano che qualcuno votasse Higuaín. Però voglio dire, ci sta che resta nel cuore per i 36 gol, per quello che ha fatto, quindi tu mi dici Higuaín, io dico giusto, ci sta Higuaín, per l'amor di Dio.
2: In realtà ti posso dire la verità, in realtà ho notato che Cavani è stato citato poco, più che altro.
1: Guarda, spopolano Mertens, Lavezzi e Callejón, Mertens, Lavezzi su tutti, il terzo posto se lo giocano Cavani ed altri, ma Mertens e Lavezzi, ma anche Amsic va forte. Però vedi, tu hai detto Higuaín, però mi dici gli altri due, allora a questo punto.
2: Il punto su Higuaín comunque purtroppo io non riesco a dimenticare quanto sia stato innamorato di questo calciatore.
1: Che dice a me?
2: Purtroppo perché io realmente l'ho amato, quindi quando poi è andato via, quell'amore si è tramutato in odio, però poi col passare del tempo, passando comunque quell'odio calcistico ovviamente, io ad oggi ti dico che tuttora mi vado a rivedere quella partita col Frosinone e a quella rovesciata al terzo gol, io tuttora mi emoziono perché mi ha trasmesso tantissimo, quindi io non posso negare questo.
1: Allora, se uno ha la fortuna di avere un giocatore tecnicamente straordinario, ma anche come calciatore del cuore, i vari Amsic, i vari Lavezzi, parlando di calciatori veri, e che poi diventano calciatori del cuore, ci sta, voglio dire. Poi una classifica molto personale, con la difficoltà di doverne scegliere tre, perché poi la vera difficoltà è questa.
2: Poi gli altri due per me sono Lavezzi e Kvara.
1: Kvara ha preso un sacco, pure Kvara ha preso un sacco di voti, anche se per Kvara vale un po' il discorso, non per, come quello di Higuaín, ma comunque di un calciatore che purtroppo ce lo siamo goduti per poco.
2: Però io Kvara ad oggi lo vedo giocare in quel palcoscenici
1: e ti fa piacere.
2: Sono orgoglioso.
1: Anche io. Anche io. Bravo.
2: Personalmente io.

0: Siccome me, anche io quando li vedo giocare, ma lo stesso Fabian Ruiz, io quando vedo Fabian Ruiz vincere il mondiale,
1: è stato criticato a Napoli,
0: a Napoli abbiamo criticato. Ragazzi, voi siete giovani, tu quanti anni hai?
1: Io ne ho 30.
0: E sei giovanissimo. Io purtroppo devo dire, sono uno di quelli che ha ascoltato i fischi dello stadio allora San Paolo a Diego Maradona, Napoli-Pisa, Maradona esce tra i fischi dello stadio, quindi questo siamo noi e ce lo possiamo dire, e quindi detto questo non devo aggiungere altro. Ti abbraccio forte, forza Napoli sempre. Carluccio, bello Carlucci, magari Carlucciello ci sta, Carluccio mi mancava. Don Carluccio. Carluccio, la mia classifica è questa per i 22 anni aureliani. Al primo posto ci metto Billing per il gol pareggio contro l'Inter, partita chiave scudetto. Voglio, è una classifica personale. Billing. Al secondo posto ci metto Mertens, capocannoniere all time del Napoli, e al terzo posto Ugo Campagnaro, roccia vulcanica del Napoli mazzarriano. Un saluto da Ferdinando. Bello. Ci stiamo divertendo, è un semplice giochino in una settimana dove invece di sparare cazzate su acquisti, su moduli, su altri argomenti, invece di sparare cazzate ci divertiamo almeno tra di noi con questa speciale classifica, perché poi devo riprendere un WhatsApp di Riccardo che sul discorso legato proprio alla sosta. Questa sosta è inaccettabile, in particolare per voi addetti ai lavori, quindi ci sono anche io. Potete dare sfogo a buona parte della vostra incompetenza. Vi sbizzarrite in improbabili acquisti, vi cimentate in moduli assurdi che prescindono dai calciatori disponibili, chiedete a gran voce questo o quel calciatore, fate e disfate centri sportivi e stadi, insomma, tutto il repertorio ignorante che esiste sul calcio. Fin qui nulla di nuovo, il problema è che i social iniziano il copia e incolla e la destabilizzazione si sparge a macchia d'olio. Alla fine ve ne lavate le mani e la colpa ricade sui tifosi, che sono solo vittime delle vostre esternazioni. Quasi mai veritiere. Questo è il WhatsApp di Riccardo, che mette anche a me dentro, ma poi chi è buono si salva a pis. E allora, onde evitare di cadere nel trappolone delle esternazioni spesso non veritiere, ci divertiamo col giochino dei tre calciatori del cuore. Massimo, buonasera e forza Napoli.
2: Sempre forza Napoli, se ti ricordi Adrenevuio.
0: Mamma mia, che hai, ma cosa hai scavato?
2: Io ti seguo da una vita.
0: Mamma mia, ma questo, ma qualche anno era Adrenevuio?
2: Sono parecchio. Mamma mia, secondo me.
0: Vabbè, ma forse anche un pochino prima. Va bellissimo. Ma magari qualcuno.
2: Tu hai visto quel finto giornalista che ha trattato quella ragazza che ti fava Napoli in maniera bruttissima?
0: No.
2: Non ha visto di Valellino? Non ha visto l'intervista?
0: Sì, al workshop. Sì, ma l'hobby ormai è virale.
2: Ma se quella avesse detto, se la ragazza avesse detto tipo io, avrebbe avuto lo stesso risultato?
0: No, se l'abbracciava.
2: Secondo me sì.
0: Se l'abbracciava. Allora, questo ci fa capire quanto si è faziosi. Io sono fazioso e paleso, il mio amore per il Napoli non lo nascondo, anzi fiero e orgoglioso lo faccio sapere al mondo intero. Vivo per questi colori. Altri mistificano il loro volere essere al di sopra delle parti, con quello poi dove si perdono e fanno capire per chi tifano. Anche perché poi
2: solo una cosa, è che il Napoli è un orgoglio campano, è un orgoglio del sud, perché lui squadra del sud,
0: orgoglio del sud,
2: in
0: giusto,
2: la provincia ha nel cassetto la squadra della la sciarpa della propria città e la squadra di Nord, Juve, Mina, non andremo mai avanti.
0: E infatti io credo che qualsiasi tifoso di calcio campano e del sud Italia debba avere a cuore sempre prima la squadra della città che gli ha dato pure di quel paese sperduto che gioca in eccellenza.
2: Non Salerno, qual è tifo io, però non mi piacciono questi fatti quando loro
0: manca a me.
2: Vabbè,
0: facciamo questa battaglia, la portiamo avanti anche a costo di essere soli e te, però.
2: Bravo, stiamo a Dremo.
0: Andremo in Puglia, belli. E poi qualcuno dirà che Borisce, che Borisce.
2: Non lo dire,
0: no, non lo dico, non lo dico, non lo dico, non lo dico.
2: Comunque ti ricordi sempre maggio?
0: Come no, come no, bellissimo.
2: E ti ricordi Ringo, il giocatore del Napoli dopo Maradona che fece quella di colore?
0: Rincon, tu dici?
2: Ringon, mamma
0: mia, che state boh, ciao, bellissimo, che divertimento. Abbiamo Roberto, buonasera Roberto, forza Napoli.
3: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
0: Forza Napoli sempre, e non giacire nessuno, eccoci
3: nessuno,
0: qua.
3: Nessuno, Carlo, a me una persona mi ha fatto vivere emozioni che non dimenticherò.
0: Attenzione, stiamo parlando degli ultimi 22 anni però, attenzione.
3: Sì, sì. Gli ultimi 22 anni, stiamo parlando di 10 anni fa, Carlo.
0: Vabbè, ma no, pensavo
3: 40 anni, non è che tengo, figurati. No, a me Cavani, per me il primo nella lista è Cavani. Pensa che io lo andai a vedere in aeroporto prima della partita di Pechino, Juve Napoli della Supercoppa italiana, ti ricordi?
0: La Supercoppa, sì. Ma ricordo pure, caspita se me la ricordo.
3: Io, e pochi giorni prima Cavani tornò dalla nazionale uruguayana. Io andai in aeroporto dalle 9 di sera, atterrò all'una di notte.
0: Mamma mia,
3: ma vai, 45 euro di parcheggio. Stai dall'aeroporto,
0: oh,
3: per vederlo.
0: No, hai vinto oggi, hai vinto. No, con questo racconto, hai vinto. Pazzesco.
3: No, guarda. A me mi viene ancora la pelle d'oca per quello che ti sto dicendo. Sono passate, era il 2010, Carlo, mi pare, quando perdemmo quella coppa.
0: 16 anni.
3: 2010.
0: Credo di sì, la finale Supercoppa, mamma mia.
3: Sì, ma sì. Guarda, cioè per me Cavani è stato quello là che mi ha dato più emozioni. Anche Higuain me le ha date, però io non lo, cioè, per me è Croce Nera, si è cancellato dalla mia memoria, perché non si può fare una cosa, questo non lo perderò mai. Pur si tornasse una volta, cioè se si vince 10 scudetti consecutivi.
0: 11 agosto 2012. 11 agosto
3: 2012 era, bravo, era il 2-3 agosto, Carlo.
0: Mamma
3: 10
0: mia.
3: Giorni prima, stavi in ferie, penso.
0: Mamma mia,
3: 4 ore all'aereoporto. Che fece, l'aereo fece ritardo. Penso che io andai alle 9, dovevo atterrare alle 10 e mezza. Stavo solo io all'aeroporto.
0: Vedi quando dico che poi. Le vittorie hanno valore quando sono conquistate onestamente. Questa vittoria della Supercoppa del 2012 viene ricordata come la Supercoppa delle polemiche, degli scandali, dei guardialini che parlano altre lingue. Cioè, sono vittorie inutili, vittorie che non esistono. Vabbè, comunque, hai fatto bene a ricordarlo.
3: Non fa niente, caro. No, io te l'ho ricordato perché ti ho ricordato quell'episodio che sono andato all'aeroporto. Ma
0: è bellissimo, 45 euro.
3: 45 euro di parcheggio.
0: È un biglietto di partita, è come una partita, sei andato a vedere una partita.
3: Non fa niente, però ne è valsa la pena, caro, perché lo video corretto a Priest, fa l'autografo e fotografia. Uscì pure sul giornale,
0: bellissimo. Che storia, sì. Bello, sono contento. grazie per aver condiviso questo aneddoto con noi. Grazie, voglio. Belle queste storie che poi condividete con noi, mi piacciono assai. Hamsik, Cavani e Lavezzi, forza Napoli sempre, città e squadra, Luigi purtroppo da Mantova. Gilda, dal rifugio del Ciuccio, un abbraccio a te. Cavani piaceva da morire alla mia mamma. Ciruzza è un napoletano nato altrove. Fabian Ruiz è la copia di mio figlio. E allora questi sono i tuoi tre del cuore, carissima Gilda, che è un piacere. Carle, attenzione che Carluccio l'uomo di ferro nel film di Totò, un turco napoletano, fece una brutta fine per mano del principe del sorriso, Ted Dalascosa. Ma lo ricorda Carluccio, fu preso a calci nel di dietro. Carluccio uomo di ferro, che uomo di ferro non era, Don Carluccio, ma lo ricordo pure, però era sfizioso, stavamo assorrendo, insomma, una cosa bella. Peppe, buonasera, forza Napoli.
4: Ciao Carlo, buona serata, forza Napoli sempre.
0: Forza Napoli sempre.
4: Allora.
0: Scusami un attimo, perché Marco da San Diego dice, Carlè, perdemmo quella Supercoppa. No, ci ha rubato, il termine giusto è questo, ce l'hanno scippata quella Supercoppa, finì 4-2 dopo i tempi regolamentari, ma quella è una delle pagine più brutte della recente storia del calcio italiano. Detto questo, perdonami, ridiamo a Cesare, a noi napoletani, quello che è di noi napoletani. Vai Peppe, perdonami.
4: Però allora ti stavo dicendo, direi che preferisco io, del mio cuore,
0: sì,
4: sono Cavani, Mertens e Lavezzi. Però
0: sì,
4: la scena che non mi dimentico mai, di quei tre personaggi che fecero il gol a Torino, si chiama o polacco, però non ho avuto rumore. Come si chiama? O polacco che può stare all'interno.
0: Ma ah, Zilinski.
4: Wow, che mentale, che...
0: Zilinski, Elmas Raspadori.
4: Mamma mia.
0: E che mi ricordava? Un'azione spettacolare. Ma poi la cosa bella fu la rabbia di Gatti, con quella faccia ingazzata dei Gatti quando Giacomino Raspadori, boom. Mamma mia.
4: E quando Zilinski su Tender, là perché non voglio bene Zilinski, o starò
0: a quattro a quattro bastoni, mamma mia.
4: Vedi
0: la bellezza di noi napoletani. Tu adesso hai ricordato un episodio, addirittura hai ricordato un'azione di una partita che tra l'altro non è stata quella la partita dello scudetto, però vincere in quello stadio è sempre una soddisfazione. Però vedi la differenza nostra qual è? A noi basta un ricordo, un'emozione, una partita e abbiamo tutti quanti i brividi, bellissimo.
4: Bello
0: veramente.
4: Quello gol di Raspadori ho pianto. Sì. Quello che è quello di Coulibaly con Sarri.
0: Che dici? Mamma
4: il calcio d'angolo di Calaion e
0: mamma mia. Quella incornata di KK. Boom!
4: E lì.
0: Vincere in quello stadio ti dà sempre una sensazione particolare. È così.
4: Va bene.
0: Ciao, aio.
4: Forza Napoli, ciao.
0: Forza Napoli sempre. Giuseppe D'Aversa dice: Paolo Cannavaro per come sudava la maglia. Al primo posto Paolone Cannavaro. Al secondo posto Marek Hamšík. Al terzo posto Ciro Mertens per come ama Napoli. Pubblicità, vai.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i 3 cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui Casa Calcio Napoli, sempre con questo giochino che ho visto che insomma ci ha preso un po' a tutti quanti noi, ha preso anche voi. 3420000100, i tre calciatori del cuore di questa presidenza De Laurentiis di questi ultimi 22 anni, 0815466873 per intervenire e dire la vostra. Ciao Carlo, mo ti racconto un fatto. Ero in Argentina dalla mia ragazza, vidi in TV che a non molta distanza di metropolitana c'era Dios che si faceva i test atletici per la partita della pace a Roma. E beh, andai fuori la clinica per aspettarlo, ero l'unico tifoso, solo giornalisti. Aspettai ore sotto al sole, ma nulla. Lui uscì dal retro e i fotografi mi fecero vedere le foto che gli fecero. Questo ti fa capire quanto siamo tifosi. PS, mio figlio si chiama Diego. E questo è l'aneddoto di Fabio. Di Fabio, molto bene. Luca, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te.
1: Allora, intanto complimenti per aver introdotto questo argomento proprio in questa pausa che ci stiamo annoiando.
0: E altrimenti avremmo raccontato solo cazzate. Allora, per evitare di raccontare
1: sempre le stesse cose. Allora, io ti dico che è difficile fare una partita di tre.
0: Lo so.
1: Perché io quelli della rinascita del Napoli ce l'ho tutti nel cuore.
0: È vero.
1: Però se proprio devo scegliere,
0: sì, devi scegliere.
1: Giocatori,
0: devi scegliere.
1: Io scelgo giocatori che hanno portato un qualcosa di troppo importante a Napoli, che mancava da troppo tempo. E per me il più decisivo in campo, poi al di fuori dal campo,
0: al primo posto
1: è stato Osimhen, perché nel campo ha portato il 2023
0: e ci sta.
1: È stato il giocatore.
0: Sei il primo in assoluto. L'abbiamo lanciato alle 16, sono 17, dopo un'ora e mezza tra WhatsApp e telefonate, veramente tantissimi. Sei il primo che ha fatto il nome di Osimhen. Fino a questo momento nessuno. Quindi già questo voglio dire.
1: Metto McTominay, perché è stato super decisivo.
0: E qualche voto lo ha preso McTominay, qualche voto.
1: E al terzo io non posso non mettere l'unico giocatore, perché come giocatore unico, perché il lato non era un giocatore, era Dio sceso in terra, il capitano dei due scudetti. Come facciamo a
0: Giovanni Di Lorenzo,
1: che ha vinto due scudetti a Napoli, e
0: ha preso qualche voto, l'ha preso Di Lorenzo.
1: Però ti voglio raccontare un piccolo aneddoto.
0: Con piacere.
1: Se ti ricordi, 31 ottobre mi sembra che era 2007-2008, una cosa del genere, la notte di Halloween, hai fatto una
0: telecronaca
1: allo Stadio Olimpico di Torino, tra l'altro il 31 ottobre, il giorno della mia nascita.
0: Quindi, allora di che regalo che hai avuto?
1: Ma a parte che io, per me è stata una gioia quella partita, ma poi con la tua, il dopo telecronaca tua, io ce l'ho impresso nella mente. Tu piagniva a casa, piagniva là.
0: Sì.
1: Mia moglie, mia mamma che diceva: ma ti stai aspettando, innamorata tu, perché aveva organizzato una cosa. Io non riuscivo più a fare niente. Cioè io, tra virgolette, facevo a mamma, tutto sto indossando il compleanno, perché stai piagnendo un'ora e me. E io non riuscivo ad avere la forza di...
0: Mamma mia. Io come ho pianto quella sera.
1: Quella sera sei stato fantastico.
0: 31 ottobre 2009, quanti anni sono passati?
1: Sono passati 17 anni. Mamma, io voglio dire a tutti i tifosi del Napoli: se una vittoria semplice allo Stadio Olimpico di Torino ci ha fatto piangere così tanto.
0: Vuoi sapere un aneddoto particolare a fine di quella partita?
1: Stiamo citando quello che stiamo avendo oggi.
0: Ti racconto un particolare. Ti racconto un
1: ascolto per radio.
0: Te lo dico in radio perché è una bella storia. Grazie Luca, che mi hai sbloccato questo ricordo di queste lacrime. 31 ottobre 2009, si piange allo stadio. Poi io a fine partita, interviste, quant'altro, a un certo punto non mi sentivo neanche bene. Alla sera in albergo avevo 39,8, 40-2 di febbre, e ringrazio Italo Cuomo, fotografo, fotoreporter del Napoli per tanti anni, al seguito del Napoli, che bontà sua mi portò la tachipirina. Ma io avevo 40-2 per la vittoria del Napoli a Torino, mi fece salire la temperatura così alta. È una una cosa particolare mia e che mi piace condividere con voi. Questo fa il Napoli. Questo fa il Napoli. Ornella, buonasera e forza Napoli.
2: Buonasera Carlo, finalmente da tantissimo, è più facile parlare col Papa che con te.
0: Mi dispiace, però da un lato mi dispiace, dall'altro sono contento. Vabbè, eccoci qua.
2: È ottimo, ottimo, la trasmissione è bellissima. Complimenti per aver individuato questi giochini.
0: È un giochino divertente,
2: Sì, senti, per me i tre
0: chi sono?
2: Ce ne sarebbero tanti.
0: Lo so, però, ma io però sono stato cattivo perché ho detto solo tre, sì, solo tre.
2: Sei stato un po' monello. Comunque, detto questo, Mertens.
0: Sì.
2: Perché mi viene in mente un gesto di Mertens durante la partita con la Roma che dedico il gol alla sua cagnolina.
0: Quando alzò la gamba a mo' di cagnolino.
2: Sì. Oltre ad essere un grandissimo calciatore, poi Higuain,
0: sì,
2: perché è stato uno degli ultimi gol che ho visto, perché poi non vedendo più, avendo tolto gli occhi.
0: Ho capito.
2: E quindi mi rimangono.
0: E ti rimane impresso nella mente, e assolutamente nel cuore.
2: Sì,
0: assolutamente.
2: No, proprio le foto scattate di quei gol, sia di Koulibaly che di Higuain.
0: E al terzo posto chi ci metti?
2: Al terzo posto Osimhen, perché in campo ci metteva la garra, ha rischiato veramente brutti incidenti, ha avuto.
0: La seconda persona che cita Osimhen fino a questo momento, ci sta.
2: Riccardo, mi permetti di fare dei
0: certamente cammini? Certamente.
2: Allora, innanzitutto vorrei fare gli auguri anticipati, perché non so se riesco a prendere la linea il giorno 2 ad Angioletta, la nostra guerriera. A Cesarone, perché lo tengo sempre nel cuore, vabbè, lungo da spiegare, comunque a Cesarone, e poi Andrea, Raffaele, a Maurizio, che lottano tutti come sto lottando io.
0: Tu sei nel cuore,
2: un
0: abbraccio forte a te lo mando io, tu sei nel cuore di tutti quanti noi di Kiss Kiss, carissimo.
2: Grazie
0: a te.
2: Grazie
0: Ornella. Finora non ho espresso il mio gradimento, timoroso del giudizio di Alfredo, ma sottovoce e precisando che non potendo esprimere le mie idee faccio la lista di mia moglie Emilia. Hamsik, primo campione vero dell'era ADL, indiscutibilmente. Poi Kvaratskhelia per le sue doti di campionissimo e Ciro Mertens per il valore e l'amore che ha dimostrato alla città. Idee non mie, Alfredo, di mia moglie. Riccardo, che ci dai? Sfotto sempre la mazzarella. Carluccio, uomo di ferro, miseria e nobiltà, Totò, grande, eh sì. Carletto, ma il Pampa Sosa, nessuno se lo ricorda? L'ultimo che ha indossato la 10 di Dios, Nicola, no, ha preso parecchi voti, il nostro Pampone. Antonio, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera popolo azzurro, buonasera a tutti i partenopei nel mondo, per chi sostiene la maglia alla città. Non giacire nessuno, la Lucia.
0: Non giacire nessuno, grande, eccoci qua.
3: Bene, come stai?
0: Benissimo, amico mio. Poi ricordando questi tre calciatori del cuore per ognuno di noi, è bello perché torno indietro anche a qualche anno fa e la cosa, insomma, mi fa molto piacere.
3: Carlo, ma io non mi resto senza la mano, ma come mamma fa?
0: Io perciò ho messo in mezzo sto giochino, capito? Giusto per occupare un po' di tempo, altrimenti qua si va al manicomio e si dicono troppe cose inutili. E allora invece il giochino sui tre calciatori del cuore degli ultimi 20 anni è diverso.
3: Io e il mio amico Silvio in macchina, credo che abbiamo lo stesso mezzino, Amasic, Lavezzi e Cavani.
0: Votate tutti e due questo terzetto.
3: Questi rimane nel cuore, però faccio la pura formazione, secondo me.
0: La formazione del cuore, addirittura.
3: Però nei 100 anni del Napoli.
0: Ma 100 anni è una bella battaglia. Fammela sentire, allora, la Pisfizzi.
3: A porta Dino Zoff.
0: Poi. Con che modulo giochiamo?
3: 4-3-3.
0: Bene, allora a destra chi ci mettiamo?
3: Dino Zoff a porta. Lorenzo. Cannavaro. Koulibaly. Duam.
0: Poi
3: Guam 100%.
0: Poi tre.
3: Amsic, McTominay, Alemão. Maradona, Higuaín, Kvaratskhelia. per me però.
0: Vabbè, certo, Maradona, ma come fai? Io non lo metterei proprio in formazione a Maradona.
3: Questo è normale, già entrava nella top 11, quindi.
0: È così. Ciao, un abbraccio a te, al tuo amico Silvio. Il mio podio però tutti e tre a pari merito: Amsic, Ciro e Cavani, Vito da Nola, quindi non primo, secondo e terzo, ma tutti e tre sul podio. Io nomino tre cavalieri della rinascita: Gemayli, Lavezzi e Calaiò. Enzo da Marano. Gemayli, il primo voto per Blerim Gemayli. Tonino, buonasera, forza Napoli.
4: Carletto, tu solo non mi basta, ma ce ne vanno quattro.
0: Icna!
4: Quanto tempo che non ti sentivo.
0: Mamma mia, ma io ti...
4: di chiamate che tanto la foto, più di 300 chiamate, ma quando, cioè non ci sentiamo... Yeah. Anzi, ti dico una cosa, praticamente ora ti sto dando il bentornato.
0: È vero, mi stai dando il bentornato. Posso dire che ti abbraccio, seppur solo virtualmente, perché è bello sentirti? Questo lo posso
4: anche
0: dire.
4: Mamma mia, quanto tempo che non ti sentivo, veramente molto.
0: Un po'.
4: Sentivamo di là, comunque.
0: È vero.
4: Meglio così, mi fa piacere che stai.
0: Grazie.
4: Allora, cara, io devo fare due schierate, perché una è del cuore, tu l'hai voluta del cuore.
0: Del cuore, sì.
4: Anche mentale.
0: Sì, facciamola prima del cuore, fammela prima del cuore.
4: Primo posto Mertens, non si può non mettere Mertens al primo posto del cuore, perché ormai è napoletano come noi, ha messo record,
0: certo.
4: Si ha fatto gridare per i gol stupendi che ha fatto.
0: Mamma,
4: quindi bellissimo. Al secondo posto Cavani,
0: sì.
4: Che pure io non ricordo ancora ad oggi, cioè, ma io proprio nella storia del calcio non ricordo un giocatore come lui che andava a fare difesa, centrocampo, attacco, pure il portiere.
0: Lo mostra.
4: Impressionante. Terzo posto un altro napoletano come noi, ma solo che è nato in Argentina, il Pocio.
0: Il Pocio spopola, sì. Quindi hai detto Mertens, Cavani, Lavezzi.
4: Poi se devo ragionare di te,
0: sì.
4: E devo scegliere tre giocatori.
0: Dammela. Allora, questa è quella di cuore, adesso quella di, con la testa qual è?
4: Al primo posto metti Higuain, perché io penso che un giocatore, un centravanti, lui oggi...
0: Al primo posto, a malincuore.
4: A malincuore, sì, ma io devo essere...
0: No, ma sto scherzando,
4: siamo sempre stati...
0: Ma non possiamo mettere in dubbio il valore di Gonzalo Higuain, dai, ma non scherziamo. Quindi al primo posto Higuain, al secondo posto...
4: Osimhen, perché pure un giocatore
0: difficile
4: trovare.
0: Mica pizza e fighi, al terzo posto...
4: E al terzo posto ancora oggi io metto Amsic di testa, perché un centrocampista centrale come lui, che poteva fare destra, sinistra e avanti, a rombo poteva giocare, non lo troviamo da nessuna parte. Poi quello pure che ha fatto lui speciale proprio da lontano.
0: Higuain, Osimhen, Amsic, voglio dire, non è che è una bella. È un bello podio. Grazie Tony, ti abbraccio forte. Ciao, forza Napoli sempre.
4: Ciao.
0: Carle, abbiamo avuto troppi giocatori al top, se devo proprio scegliere vado per Insigne, Ospina e Mertens. Ospina, primo voto per Ospina, una cosa particolare. Ciao Carlo, io non riesco mai più dalla mia vita a dimenticare quando hai commentato i calci di Nicola Supercoppa dal divano su TV Luna. Che emozione, ogni tanto me li vado a rivedere su YouTube. Antonio Ferraioli, mamma mia, chi si scorda, insieme al mio amico fraterno il dottor Franco Di Stasio, che abbraccio e saluto. Totò, turco napoletana, Don Carluccio, Salvatore, buonasera, forza Napoli.
5: Ciao Carlo, Salvatore da Trieste.
0: Ciao Salvatore, buonasera a te e forza Napoli.
5: 54, quando è nata mia mamma, Carlo.
0: Che bello.
5: A posto Carlo.
0: Tutto a postissimo, amico mio. Lo dico, lo ripeto, ricordare i tre calciatori del cuore per voi, ecco. E anche per me motivo, insomma, di ricordi passati, ma non tanto vecchi, che fanno bene al cuore, fanno bene al cuore.
5: Allora Carlo, il primo posto penso è discutibile.
0: Chi ci vede?
5: Mertens,
0: Ciruzzo.
5: È un napoletano, non è bello.
0: È vero.
5: Al secondo posto non posso che mettere Marek, che ha dato il cuore la maglia,
0: ci mancherebbe,
5: ha fatto sognare con i suoi gol. E al terzo Carle, uno che penso che fino adesso non è stato nominato, io penso Cristian Maggio.
0: No, Maggio ha avuto già un po' di voti. In tanti hanno riconosciuto a Maggio questo grande attaccamento a Napoli e ai napoletani.
5: Alla città, io
0: alla ho città. Detto,
5: qualche settimana fa che l'ho intervistato il direttore.
0: Sì, sì, sì, sì.
5: E lui è innamorato di Napoli.
0: Lui vive a Napoli, vive a Napoli.
5: E ha detto che io difenderò Napoli dovunque e qualunque.
0: Che bello, bello, bello, bello Cristian Maggio, mi piace.
5: Onore a Cristian Maggio per quello che ha fatto in campo, perché non dimentichiamo Maggio quella fascia.
0: Mamma mia, se l'è mangiato.
5: Abbiamo Caglione, ma Maggio con Mazzarri pensa che la bruciava quella
0: fascia. Se l'è mangiata quella fascia.
5: Esatto. È fuori dal campo che si è dimostrato un grande uomo.
0: Assolutamente sì, d'accordo con te. T'abbraccio, voglio buona serata. Ciao, e forza Napoli.
5: Forza Napoli.
0: Ciao, ciao, ciao. Buonasera Carlo, io vorrei fare la mia classifica senza mettere il cuore però. Victor Osimhen, che è stato protagonista del terzo scudetto, Lukaku protagonista del quarto scudetto e Higuain che ci ha tolto lo scudetto con San Espo Metal Casoria. E vabbè, succede. Carlo Pasquale da San Vitaliano, un abbraccio e un saluto. Carlo, buonasera, per me i tre giocatori degli ultimi 22 anni che sono nel mio cuore sono: al terzo posto Paolone Cannavaro, al secondo posto Marek Hamšík, al primo posto Ciro Dries Mertens, per quello che hanno fatto anche per la città di Napoli, non solo per il Napoli Calcio. Pubblicità, vai Nellino.
6: Autoscala guida il tuo futuro.
7: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
8: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
10: Sotto costo!
9: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
10: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
11: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
12: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eccoci qua, che piacere anche in questa parte finale continuare a sentire la vostra classifica, il vostro podio del cuore, i calciatori del cuore, i tre calciatori del cuore del Napoli di De Laurentiis di questi ultimi 22 anni, 342-0000-100 e poi 081-546-6873, c'è Daniele con noi, buonasera Daniele, forza Napoli!
1: Forza Napoli, fratello!
0: Uè, Danielino, il fratello Danielino! Ma che piacere!
1: Ciao, fratello, fratello mio!
0: Come stai?
1: Comunque è più facile parlare con Mattarella che con te. Sono da 15 giorni, non prendo mai la linea.
0: E caro, stasera ci sei riuscito, io sono felice!
1: Sono 15 giorni, sì. Comunque ci mette in difficoltà facendo questo.
0: Lo so, l'ho fatto apposta.
1: Sono tanti giocatori. Comunque parliamo del passato, io dico Cavani, Amsic e Mertens.
0: Cavani, Amsic.
1: Poi nel presente dico McDominay, Holland e Neres.
0: Bene, e ci sta.
1: Va bene Carlo?
0: Va benissimo Danielino, l'abbraccio forte forte.
1: Ti voglio bene forte.
0: E io di più. Ciao. Domenico da Roma dice Carlema, è difficile. Per me Mertens, Amsic e Kvara sono scelte di cuore. E questo vi ho chiesto, una scelta di cuore. Carle, per me la classifica è primo Kvara, secondo Kim, primo voto per Min Jae Kim e terzo Cavani, li ringrazierò sempre. Cavani per le emozioni di una squadra forte che stava nascendo, Kvara e Kim per il terzo scudetto, primo per me essendo classe 1990, un'emozione indimenticabile. Carlo Alberto da San Marzano sul Sarno. Abbiamo Luca, buonasera e forza Napoli, Luca.
2: Buonasera, allora io avevo mandato un WhatsApp, poi sono riuscito a prendere la linea.
0: Meglio ancora.
2: A questo punto ti risparmio la lettura. Allora, penso che non basterebbe diciamo, un podio formato da 10 voti.
0: Lo so, ma io ho la cattiveria, ho la cazzina e ho chiesto solo tre.
2: Lavezzi, Mertens e il Pampa Sosa che fa il primo tesserato della Soccer Napoli nel 2000.
0: Me li vuoi argomentare questi tre? Perché hai scelto questi
2: perché?
0: Tre?
2: Però io ti ho detto pari ex eco, però ti dico che secondo me se proprio dovessi scegliere tra i tre al primo posto mettere la Vizzi per un semplice motivo. È il primo che ci ha luati pacca la faccia negli stati importanti. Il Napoli non era ancora il Napoli di adesso, siamo andati a vincere negli stati importanti dove era impensabile per il Napoli vincere. Ti ricordi questo?
0: Ecco.
2: A fare un gol, siamo andati a vincere dominando con una squadra che non era all'altezza di
0: assolutamente.
2: E bisognerebbe anche riconoscere i meriti di Vari Gargano, chiaramente agli Amsic, senza poi voglio dire arrivare ai tempi più moderni con Insigne, Mertens e Cavani. Mertens il posto lo deve avere, ma a prescindere dal fatto del numero di gol che ha segnato proprio per il suo attaccamento alla città.
0: Sicuramente lui.
2: Che anche se avesse segnato tre gol,
0: sì, ma è nato per sbaglio in Belgio. Nato per sbaglio,
2: però Lavezzi, sei d'accordo con me? È stato il primo,
0: e poi anche con quell'atteggiamento guascone che a noi piace,
2: è diciamo come il primo Maradona, cioè come il Maradona che era venuto a Napoli per lottare perché voleva stare dalla parte dei poveri. Diciamola così.
0: Mi piace questa tua argomentazione.
2: Bisogna riconoscerlo, te lo ricordi a Cavalcioni sulla Traversa?
0: E come no? Napoli Perugia. Assolutamente.
2: Quindi, l'ultimo 10 che abbiamo avuto al Maradona.
0: Grazie Luca, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, buona serata e forza Napoli. Carle, i miei giocatori del cuore sono Gonzalo Higuain per le emozioni che mi trasmise quando fece i 36 gol, Scott McTominay per l'emozione del gol in sforbiciata contro il Cagliari e Diego Demme, il primo voto per Diego Demme per l'emozionante lettera di addio Alessandro D'Aversa. Ciao Carle, era ADL Marek Hamsik al primo posto, Raul Albiolo al secondo posto, Ciro Mertens al terzo posto. Rosario, sei con noi, buonasera e forza Napoli.
3: Sempre Forza Napoli, Carlo.
0: Sempre, buonasera.
3: Rosario, il neononno.
0: Ah, che bello,
3: buonasera,
0: che bello.
3: Carlo. Allora, diciamo che veramente ci stiamo mettendo in difficoltà.
0: L'ho fatta apposta. La mia è cattiveria, la mia è cattiveria, la mia è cattiveria.
3: È la cosiddetta cazzimma.
0: Ecco, quando uno ti chiede, Carlo, ma tu c'hai la cazzimma? Sì, nel fare questa classifica io ho mostrato di avere cazzimma.
3: Allora, volevo fare una piccola parentesi. Io non so come tu fai a resistere a questi non colorati che continuano a chiamarti
0: perché sono una persona generosa, il loro medico mi chiama e io do una mano
3: quindi diciamo da un lato sono contento perché vedo veramente, sento la loro sofferenza quando sentono, quindi però dall'altro lato mi dispiace perché voi li vedo infelici, dico ma perché non chiamate alle altre radio,
0: anzi
3: ci sta tranquillo,
0: hai ragione.
3: Nel nostro piccolo. Allora la mia piccola classifica è breve. Diciamo che Montervino lo metto davanti perché mi ricordo sempre quel racconto del principio che non c'erano i palloni, partiamo da lì.
0: Apestum.
3: Quindi Montervino veramente
0: ci sta
3: di cappello.
0: Ci sta.
3: Il secondo Amsic perché Amsic sinceramente l'ho conosciuto pure di persona.
0: Una persona straordinaria.
3: Sì, ma spettacolare, sia come uomo, come calciatore, per quello che ha dato. E sta ancora con noi a Napoli, quindi Amsic è come terzo, quello che mi ha fatto capire che da quel momento in poi non ci crederai, ma lo dirò, è Datolo.
0: È il gol che ha fatto a Torino contro Achille là.
3: Mamma mia,
0: troppo bella, grazie, mi hai regalato una gioia del finale, grazie, stati buono, mi hai regalato una gioia, perché poi insomma il gol di Datolo, e chi se lo scorda più, 31 ottobre 2009, 2-3, che goduria ragazzi, mamma mia che goduria, a distanza di tanti anni ancora bello ricordarlo. Va bene, ci dobbiamo salutare, vedo già in postazione Lucio Pengue per il notiziario, poi dopo il notiziario la ricca programmazione, il ricco palinsesto di Kiss Kiss Napoli, da qui casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, appuntamento a domani, Forza Napoli sempre e non ci accire nessuna, ciao!
4: In collaborazione con Sal De Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, in apertura giallo a Caivano, dove i carabinieri hanno ritrovato all'interno di un autobus abbandonato in località 5 vie una valigia contenente oltre 5 kg di eroina per un valore superiore ai 100.000 euro. Indagini in corso per risalire al proprietario del bagaglio e ricostruire provenienza e destinazione del carico di stupefacente. È finita a Forcella la latitanza di Giuseppe Del Prete, ritenuto dagli investigatori ai vertici del clan Mazzarella. I carabinieri lo hanno trovato nella sua abitazione, nascosto in un doppio fondo ricavato all'interno di un armadio. Era ricercato da 8 mesi dopo essere sfuggito all'arresto dello scorso marzo in un'inchiesta sul cartello Giuliano Ferraiuolo Mazzarella. Secondo gli inquirenti, Del Prete sarebbe coinvolto negli affari del gruppo dal traffico di droga alle estorsioni. Ancora cronaca, un uomo di 41 anni è stato arrestato nel napoletano con l'accusa di aver abusato sessualmente per mesi della nipote di 14 anni. La ragazzina sarebbe stata costretta al silenzio dalle minacce dello zio e gli episodi sarebbero avvenuti nell'abitazione dell'uomo quando era solo. L'arresto è stato eseguito nell'ambito dell'inchiesta sui presunti abusi. La chiusura con lo sport, il calcio, e il Napoli al lavoro al centro sportivo di Castelvolturno per preparare la sfida di sabato 10 ottobre contro il Frosinone al Maradona alle 20.45. Azzurri al lavoro, agli ordini di Allegri in attesa del rientro dei nazionali. Si rivede anche Alessandro Buongiorno al centro tecnico con il difensore che prosegue l'iter per il recupero. Infine tutto pronto per il salottino di Kiss Kiss Napoli che domani in esclusiva intervisterà Alex Meret nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiskis Napoli termina qui, adesso linea 3B Meteo.
4: Kiskis Napoli Meteo.
7: Amici di Radio Kiskis Napoli, ben ritrovati da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Ci attendono delle prossime ore in un contesto stabile ed assolato, con temperature anche fino ai 26-28 gradi di massima. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mare calmo o localmente poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il sole continuerà a splendere su tutta la Campania. Le temperature minime non andranno al di sopra dei 20 gradi, massime ancora fino ai 28 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
8: 442.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Parola del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto 081 546 6873, i messaggi WhatsApp al 342 00 00100, Nello Iorio in regia, subito le prime telefonate. Ringraziamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo, oltre che ovviamente in radio, sul 76 del digitale terrestre in TV e sulla app, anche tutti gli amici che ci stanno seguendo su YouTube, che sono sempre puntuali e sono anche in tanti, li saluto. Iniziamo con Salvatore.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
1: Paolo, allora ho tre domande, te le faccio una alla volta.
0: Sì.
1: Allora Paolo, la prima ti volevo chiedere, siccome stanno adottando gli arbitri non in Serie A, stanno adottando diciamo un calcio abbastanza fisico, quindi non fischiano mai, cioè non stanno fischiando più, per me il rigore su Højlund Fiorentina-Napoli era netto, secondo te è arrivato il momento di fare la chiamata al VAR da parte degli allenatori?
0: Ma per me è sempre stato il momento giusto per fare questa cosa.
1: A maggior ragione adesso.
0: Sì, assolutamente, perché altrimenti viene dimenticato che esiste il VAR. Praticamente è stato quasi dimenticato. Allora la chance, almeno che lo ricordino in casi importanti gli allenatori, è fondamentale, ancora di più. Speriamo, ma no, però ho seri dubbi che si faccia, cioè anzi ho seri dubbi, non ho tanti dubbi, ho quasi la certezza che non si farà.
1: Però io sono d'accordissimo con te. Poi Paolo, la seconda, allora abbiamo visto che il calcio sta andando verso una direzione, tu ce lo stai raccontando ogni giorno con i numeri e con i dati, no?
0: Sì.
1: E sta portando soprattutto risultati. La mia domanda che vorrei fare ad Allegri è perché non gliela fanno in conferenza stampa? Perché mister non ti allinei a questo nuovo calcio che porta risultati e non è una moda, cioè non è una tendenza? Quindi questa è la seconda domanda che... Vabbè, tu ormai già ci rispondi ogni giorno, però perché non gliela fanno in conferenza stampa?
0: No, io non lo so perché non gliela fanno in conferenza stampa. Io se avrò modo farò sicuramente domande sulla tattica e sui dati e sulle statistiche, non farò domande di altro tipo, se avrò modo, non lo so. Se capita, io garantisco che io le farò. Gli altri, ognuno ha una sua motivazione, ogni collega ha una sua motivazione valida per scegliere il tipo di domanda da fare. Certamente non può essere buona la risposta, tanto che ti potrebbero dare alcuni, io non la faccio, tanto non risponde, tanto non approfondisce. Io intanto ci provo, poi se non risponde, non approfondisce, non è più, come si dice, un mio problema, è una scelta sua.
1: Infatti. Poi invece la terza riguarda lo stadio, no? Il restyling, che hanno stanziato, almeno per quello che vedo, 200 milioni tra regione e comune. Però quello che ti voglio dire, il Wanda Metropolitano di Madrid, ex novo, è costato 270 milioni. A questo punto non vale la pena integrare da parte del presidente altri 70?
0: Non lo so.
1: Fare uno nuovo, perché comunque non risolviamo.
0: Non lo so, io sento altre cifre, ma tu mi dici sta cifra del Wanda Metropolitano 270, non ti so dire, io ho sentito cifre di miliardi per fare stadio.
1: Fai una ricerca su Google, Paolo.
0: Perché ho visto che Real Madrid era 1,5 miliardi, non lo so sinceramente, bisogna approfondire bene. Così a occhio e croce mi sa che è un po' pochino per fare uno stadio di 70.000 come vorrebbe il Napoli, questa cifra di 270
1: Paolo,
0: milioni.
1: Però comunque non risolverebbero nulla, perché il problema dei parcheggi, della viabilità, è un disastro a fuori grotta. Cioè vedi San Siro, dove sta lo stadio della Juve, stanno fuori città, quindi per me bisognerebbe fare uno stadio nuovo, non ristrutturare, perché poi la ristrutturazione è comunque mettere mano a un apparato vecchio che comunque...
0: Sì, no, è chiaro il concetto.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie Salvatore. Giuseppe.
2: Ciao Paolo, buonasera, salve. È da giorni e giorni che cerco di parlare con te, finalmente stasera ci sono riuscito. Ho una sola domanda da farti, però dammi 2 minuti per articolarla nel modo giusto. Si tratta di questo: il Napoli di Conte, anche se diciamo, giocava un calcio che non piaceva a molti e spesso neanche a me, però aveva una sua fisionomia, una sua identità calcistica piuttosto chiara. Già dopo due o tre partite del primo campionato era chiara a noi tifosi, anche guardando la televisione capivamo come funzionava il Napoli di Conte. Questo attuale di Allegri ancora no, è ancora una specie di cantiere aperto, non ha una identità calcistica precisa. Ora tu mi hai detto, hai detto in televisione tante volte che tu guardi molte partite di Serie A e quindi avrei visto anche le partite del Milan nello scorso anno. Io guardo solo, certo, il Napoli e poi preferisco la Premier League e la Bundesliga. Non mi sono messo a vedere le partite del Milan di Allegri, però tutti dicono, e qualche volta l'hai detto anche tu, che per arrivare, per vedere una squadra di Allegri ingranare nel modo che ha in mente lui ci vuole parecchio tempo, anche un mese e mezzo, anche due mesi. E anche lui nella conferenza stampa della partita con l'Arsenal ha detto: datemi un mese e mezzo, due mesi e ci risistemiamo in classifica. La paura mia è che due mesi da oggi significa novembre. A quel punto la posizione in classifica e anche in Champions potrebbe essere fortemente compromessa.
0: No, però perché aspetta, se ho capito bene
2: così tanto tempo.
0: No, aspetta, però se ho capito bene, lui ha detto che la classifica sarà messa a posto con il prossimo ciclo di partite, non da novembre, sì, in poi, con il prossimo, cioè questo qui, ottobre-novembre, questo che parte il 10, queste...
2: Tanto tempo.
0: No, aspetta, però se ho capito bene, lui ha detto che la classifica sarà messa a posto con il prossimo ciclo di partite, non da novembre, sì, in poi, con il prossimo, cioè questo qui, ottobre-novembre, questo che parte il 10, queste 9 partite in 27 giorni.

0: Napoli di Allegri.
1: No, il Milan dell'anno scorso non è un buon esempio per parlare di una squadra che deve migliorare, perché il Milan dell'anno scorso, la parola giusta è peggiorare, perché il Milan dell'anno scorso è andato bene fino a un certo punto, è peggiorato clamorosamente nel finale, quindi il tempo non è stato un compagno di viaggio buono per il Milan, perché più è passato il tempo più le cose sono peggiorate. All'inizio andavano benissimo, sicuro, quello che lottavano quasi per lo scudetto, poi hanno incominciato a pensare che la Champions era cosa fatta e poi invece il disastro finale, quindi la progressione qui deve essere totalmente opposta a quella dell'anno scorso, perché è stata una regressione quella del Milan l'anno scorso, ma ora, togliendo da mezzo tutti i discorsi di gioco, blocco basso, non blocco basso, tutti i discorsi di gioco, proprio numeri, statistiche alla mano, il Milan ha avuto un crollo nel finale spaventoso, quindi il Napoli quest'anno con lo stesso allenatore dovrà fare la cosa completamente opposta, perché visto che siamo partiti un po' lentini dobbiamo andare a crescere, ci mancherebbe solamente che poi andiamo a calare.
0: Quindi secondo te dobbiamo aspettare ancora un po', ma a un certo punto...
1: No, io non devo aspettare più niente, no, secondo me non dobbiamo aspettare un po', secondo me bisogna cominciare a vincere le partite più possibile una dietro l'altra.
0: Ok, va bene, ti ringrazio.
1: No, grazie. È difficile per due motivi, uno perché... ma questo direi che è meno importante, quello della piazza che poi va in... si incomincia ad agitare se la classifica non è buona, i giocatori si possono avvilire perché sono abituati a stare in alto, quindi ci sarebbero tanti contraccolpi ambientali e psicologici, ma ce n'è uno che non è né ambientale né psicologico, ma è proprio oggettivo, e che è legato al fatto che credo che quest'anno ci siano avversari più forti rispetto agli ultimi anni, quindi se non si iniziano a fare i punti non ci aspetteranno, viaggeranno molte squadre a una media abbastanza alta, e quindi non il Napoli deve assolutamente mettere il piede sull'acceleratore. Questo è proprio, credo, molto facile da dire alla luce del miglioramento praticamente certo di almeno quattro squadre in Italia. Quattro faranno meglio rispetto a Juventus e Milan, faranno meglio, è abbastanza facile prevederlo. La Roma, che già ha fatto abbastanza bene perché è andata in Champions, farà meglio. Il Como farà più o meno lo stesso, l'Inter lo stesso, credo anche, e quindi sono già 5. E poi vediamo le altre da dietro, se vi arriva una Lazio, una sorpresa, una Lazio che si mette al posto dell'Atalanta, questo poi vedremo, non lo so ancora, ma su quelle 5 direi che è abbastanza facile prevedere che Inter, Como e Roma sono realtà del calcio italiano, e Juventus e Milan non possono fare peggio dell'anno scorso, dove alla fine si sono fatte risucchiare e sono uscite dalla Champions. Quindi ci sono queste 5 squadre che viaggeranno a un ritmo alto, quindi il Napoli deve assolutamente incominciare a fare i risultati. Gianni.
2: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre.
1: No,
2: è sempre un piacere quando riesco a parlare con te.
1: Grazie.
2: Senti Paolo, in virtù del fatto, io ti chiamo sempre perché tu mi dai uno sfogo a me, io perciò ti chiamo perché mi piace dirti quello che penso, perché poi a volte tu dici le cose che io penso. Infatti, in seguito a quello che tu stavi dicendo, ci sono almeno 5 squadre, no, che sono rinforzate, che hanno fatto una progettazione tipo la Roma, il Como. In base al mercato che hanno fatto, ho visto che hanno cercato comunque di creare un upgrade, no, per quanto riguarda il campionato che poi veniva, questo qua, e infatti si vedono i risultati. Secondo te a Napoli mancano 4-5 acquisti per continuare quello che poi è stata una scia di successi del Napoli, considerando che abbiamo avuto due allenatori come Conte e adesso Allegri? Tu secondo dici mancano 4-5 acquisti? Siamo un po' indietro a queste squadre?
1: Ma allora, indietro proprio no, però loro hanno il trend positivo, cioè hanno l'entusiasmo di qualcosa che sotto i loro occhi sta migliorando. Noi teniamo in questo momento le preoccupazioni invece di qualche passo di troppo indietro, quindi c'è una condizione un po' sfavorevole a noi da questo punto di vista. Ecco perché la dobbiamo raddirizzare subito. Raddirizzarla subito
2: facciamo,
1: dobbiamo raddirizzare.
2: Paolo,
1: no, intanto fino a gennaio
2: farlo?
1: No, serverebbe fare degli acquisti, però fino a gennaio non è possibile, quindi dobbiamo sperare in due cose: in un gioco che porti ai risultati, non parliamo di calcio spettacolo e di tutte queste cose qui, di un gioco che concretamente porti ai risultati attraverso una maggiore produzione offensiva, perché credo

0: credo che quello sia il dato principale negativo. Una produzione offensiva non granché, e anche migliorare un atteggiamento difensivo che deve diventare più aggressivo rispetto a quello che abbiamo avuto, un po' troppo passivo in alcuni momenti di alcune partite in questo inizio di stagione. Questo è uno. L'altro miglioramento è anche nel trovare giocatori fondamentali di nuovo in buone condizioni, questo sì, sicuramente.
1: Il Napoli l'avesse fatto nel mercato estivo, perché
0: purtroppo per tante
1: ragioni erano quelle. Io sono rimasto un po' deluso.
0: Non è stato fattibile, direi. Io non credo che il Napoli aveva un pensiero molto diverso dal mio, dal nostro. Io credo che il Napoli fosse consapevole che serviva rinnovare un po' di più, però si è trovato in questo conflitto con se stesso tra le esigenze tecniche e le esigenze di carattere economico. E direi che in questa sessione di mercato probabilmente sono stati costretti a far prevalere le esigenze di bilancio e quindi a non forzare il mercato. Forzare il mercato, non sto parlando di prendere 100 milioni e comprare altri giocatori, sto parlando semmai di perderci qualche cosa su qualche giocatore che ritieni che non ti possa dare più tanto, che non ci credi tanto, perderci qualche cosa, mandarlo via, liberare la casella e provare a mettere qualche altro giocatore nuovo. Questo il Napoli non ha forza, non ha voluto, non ha potuto, questo lo sanno loro, se voluto o potuto, la parola
1: giusta. Lo speriamo bene, tutti vogliamo il bene del Napoli.
0: Grazie Gian.
1: Ciao Paolo, ciao.
0: Ecco, bravo, non avete voluto, non avete potuto fare quello che era abbastanza evidente che si dovesse fare. Questa è una domanda che alla quale il Napoli ci risponderà probabilmente non con una conferenza stampa, ci risponderà col mercato di gennaio. Il mercato di gennaio ci farà capire se il Napoli tornerà sui propri passi e farà qualche cosa di diverso rispetto al mercato estivo. Vuol dire che avrà capito che la scelta del mercato estivo è stata una scelta, non dico sbagliata, ma molto con un rischio molto elevato di poter portare a una situazione complessa, ecco, diciamo così. Salvatore, ciao.
2: Ciao Paolo, sono Salvatore dall'Inghilterra. Volevo prima di tutto dirti, vabbè, ti seguo da quando sono veramente piccolo, quindi sei proprio la voce principale che mi racconta il Napoli.
0: Grazie.
2: E volevo soprattutto dirti, nonostante potrei vedermi le partite da quando sei tornato alla Radio Cronaca, è veramente un piacere ascoltare. Io veramente preferisco ascoltare la radio che vedermi la partita.
0: Grazie.
2: Quindi voglio dirti solo un'ultima piccola domanda. Io so come la pensi di vista, ma se il Napoli dell'Aurentiis aveva, secondo me, dal primo momento non voleva fare troppi acquisti, come mai è andato su Allegri e non su un allenatore che magari faceva uscire il meglio di quello che noi abbiamo? Cioè, io questa è l'unica cosa che io non mi spiego. Non ho capito perché non abbiamo fatto acquisti e nello stesso tempo poi abbiamo preso Allegri.
0: Non abbiamo.
2: Ti ascolto per radio.
0: Ciao Salvatore. Non ho una risposta, credo che nessuno di noi abbia una risposta. Possiamo fare delle ricostruzioni, possiamo cercare di capire quello che ha pensato il Napoli, ma aspettiamo che ce lo dica il Napoli, no? Così come perché non ha preso altri giocatori, come ho detto prima, se non ha voluto non ha potuto. Anche su Allegri, se è stata la prima scelta, se è stata una scelta alla quale è stato costretto da alcune altre operazioni per la scelta dell'allenatore che non sono decollate, ora questo lo sanno loro ovviamente. Poi dopo, la scelta di Allegri è una scelta, diciamo che da un certo punto di vista è stata definita una scelta prudente, l'allenatore con tanti titoli, l'allenatore che è una garanzia nei risultati. Secondo me invece è stata una scelta coraggiosa, ma coraggiosa, tanto coraggiosa da diventare rischiosa, perché abbiamo detto delle alcune criticità che c'erano, erano venute fuori negli ultimi anni con l'idea di calcio di Allegri. Io ora, tolto da mezzo quello che è successo, guardiamo a quello che deve succedere. Io credo che Allegri può avere un rigurgito, avrà, spero, che visto che l'allenatore della squadra per la quale faccio il tifo, spero che abbia dia uno scossone a se stesso e a tutta la squadra e ci proponga cose che sicuramente sono nel suo bagaglio culturale come allenatore, cose che lui ha creduto a lungo fossero poco utili per arrivare al risultato. Oggi il calcio ci dice che invece sono utilissime un atteggiamento più aggressivo, per esempio andare a pressare come sto rivedendo tutti i giorni più in alto, sono cose che portano a risultati, cioè le squadre che lo fanno hanno situazioni di classifica migliori, detta molto, in maniera molto brutale, e quindi non puoi ignorare questo dato, non è una statistica così buttata lì giusto per dire qualche cosa, è una statistica importantissima, perché un atteggiamento maggiormente aggressivo porta tanti miglioramenti di tante voci statistiche e porta a più punti in classifica, visto che su questo convergono le mie, le vostre e le volontà, e la volontà mia, la volontà vostra e la volontà in primis di De Laurentiis e di Allegri, cioè che il Napoli faccia dei buoni risultati. Oggi la strada per fare buoni risultati è tracciata ed è quella nel calcio di oggi, e Allegri, metto due negazioni, non può non seguirla. Quindi io penso che, non potendo non seguirla, la seguirà. Se non la seguirà saranno cavoli amari, ma io credo che la seguirà. Salvatore.
3: Ciao Paolo, buonasera. Ciao. È la prima volta che chiamo quest'anno. Complimenti sempre per la trasmissione che ci accompagna quasi ogni giorno. Senti, il mio era un ragionamento più che altro domanda, poi voglio sentire eventualmente tu cosa ne pensi. Sono su due persone specifiche, ovviamente il primo è Allegri, perché si è sempre detto che Allegri è un allenatore che i giovani li fa giocare, tant'è che l'anno scorso ci ricordiamo Bartesaghi col Milan ha fatto un exploit incredibile, e anche con la Juve ha fatto esordire tanti giocatori promettenti, a quale ahimè alcuni purtroppo non hanno reso come come dovevano. Quindi la prima riflessione è come mai Allegri non punti sui giovani, contando anche che abbiamo un ottimo...
0: Non è che abbiamo, noi chi abbiamo adesso però? Dobbiamo parlare dell'attuale organico. Favasuli per me giocherà tanto, Vergara giocherà di più di quello che ha giocato finora, poi dopo chi c'è proprio giovane giovane?
3: No, io parlo di prendere anche dalla primavera, di farli salire un po' sopra.
0: No, la primavera non è il momento, credimi Salvatore, credimi, non lo dico per qualcosa, lo dico perché... conosco il livello in questo momento della primavera e non ci sono giocatori che possono essere considerati meglio dei 23-24 dell'organico della prima squadra, non ci sono ragazzi nella primavera che oggi, poi un domani mi auguro di sì, che oggi possono dare qualche cosa di più di quelli della prima squadra, non ci sono.
3: Ok, e allora poi proseguo col mio ragionamento riguardante invece Luca, però a livello non di ragazzo. Io vedo che ha una sorta di blocco, secondo me dovuto dal primo anno, da quando ci fu quel infortunio di Lukaku ed è arrivato Højlund, perché si è visto ovviamente passare avanti da un nuovo acquisto di una prima punta titolare. Io penso che il ragazzo adesso abbia bisogno, ovviamente l'aiuto del pubblico in generale, ma più che altro ha adesso la chance di azzerare tutto e ripartire già con gli elementi di queste settimane.
0: Che pensi, Salvatore, invece sì, sui giocatori che si fa, tutti diciamo sempre sta cosa, l'aiuto del pubblico, vabbè, il pubblico lo sappiamo com'è, il pubblico sì, purtroppo a Napoli è esigente, perché abbiamo ottenuto grandi risultati, ci siamo abituati a giocatori molto forti e quindi lo so che è brutto, ma purtroppo il giocatore che sbaglia cose clamorose qualche fischio se lo becca, ma questo succede in tutte le grandi squadre, non è una cosa solamente di Napoli, quindi è naturale che accada quando si sono visti grandi giocatori, si fa la comparazione a volo e si resta delusi. Io credo che la cosa di cui ha bisogno Luca in questo momento sia una sola, di minuti in campo, perché e li avrà, perché Højlund non le può fare tutte, e quindi in quel caso tocca poi a lui sfruttarli questi minuti che avrà, molto, molto più semplice di come viene messa giù, cioè il giocatore ha a disposizione. Poi se noi, è vero, il fattore psicologico che tu sottolineavi può essere fondamentale per un giocatore, però quando sei un attaccante, vai in campo, maggiore sensazione di pericolosità la devi dare, insomma, questo sì, al di là del che se noi però giustifichiamo, almeno parlo per me, se io giustifico Højlund perché ha pochi rifornimenti, poi non è che a Luca devo pretendere da Luca che li dribbli tutti e vada a segnare, lo stesso discorso può essere chiaramente preso, ritenuto valido anche per Luca.
3: Sì, assolutamente, infatti Io quello che volevo dire e concludo poi il mio intervento era che sì, come dicevi tu, il pubblico esigente, ci sono stati grandi casi anche in grandi squadre, l'ultimo mi viene in mente esempio Vinicius fischiato dai tifosi del Real Madrid per varie diciamo cose certe fuori dal campo e dentro al campo, ma ci sono tanti esempi ovviamente. Io però dico che i ragazzi diciamo, adesso hanno l'opportunità, perché mo adesso saranno 9 partite di fila tra Champions, Serie A, quindi poi più avanti sarà anche diciamo la Coppa.
0: No, no, le occasioni le avrà sicuramente. Le grazie, avrà Salvatore.
3: Esatto, la prego, grazie.
0: Grazie. E abbiamo addirittura su quante telefonate abbiamo fatto finora, Anello? Oh, 9, 10, abbiamo il quinto Salvatore, il quarto e il quinto Salvatore. È vostra la puntata, è la puntata degli amici che si chiamano Salvatore. Ciao, buonasera.
4: Ciao, buonasera Paolo, complimenti sempre. Grazie. Paolo, io voglio agganciare un attimo al discorso di Salvatore di due telefonate fa, mi sembra, sì. Quando per il calciomercato, no? Che ha fatto una varia schematica dei giocatori che servivano. Così. Io ti voglio porre una domanda. A giugno, quando si parlava di calciatori che Napoli era interessato, era quel Gina, ok? Ed era disposto a spendere, mi sembra che Napoli era veramente interessato a prendere questo ragazzo e aveva trovato un accordo, mi sembra, sui 18 milioni con la Lazio.
0: Non lo so, no, con la Lazio io non credo che hanno mai trovato l'accordo. Quello che ho sentito dire è che c'era l'accordo col giocatore. Però non con.
4: Sì, ma se c'è un accordo col giocatore mi fa presumere che c'è anche la Lazio, non è che te lo regalavo. Comunque volevo...
0: No, e perciò non c'era la. No, se c'erano tutti e due accordi e non hanno chiuso, hanno sbagliato. Io credo che mancava qualcosa per chiudere.
4: Era disposto a spingere fino a 18 milioni, così avevo letto. Vabbè, facciamo.
0: Sì, ma non credo che non sia arrivato mai il giorno perfetto. Accordo con la Lazio, accordo col giocatore.
4: Okay.
0: Perché se fosse arrivato, non capisco qual era l'impedimento di chiudere.
4: Ok, però dico una cosa. Quindi da parte del Napoli c'era intenzione di investire su questo ragazzo, no?
0: Sì.
4: C'erano soldi a disposizione per acquistare Gina, insomma, perché la Lazio comunque non glielo regalava. Qualcosa di soldi dove li fu. Dal momento che si fa male Buongiorno, quei soldi presunti che si erano pensati di spendere per Gina, che poi è andata a Milan, sono spariti, non sono stati più investiti. Tantomeno abbiamo venduto Gutierrez, abbiamo venduto altri giocatori che comunque un bel gruzzoletto l'abbiamo tirato fuori, e di quelli soldi là presunti da spendere per Gila sono spariti, non si sono più messi sul tavolo per cercare di comprare qualcuno. Cioè, come mai? Questo mi chiedo, perché prima
0: ragazzi, però queste domande qua sono buone queste domande, devo dire la verità, sono ottime domande. Dopodiché è molto giusto farle, però credetemi che io non posso rispondere io, perché sono domande che farei anch'io a chi deve rispondere a questi quesiti. Io non lo so perché.
4: Paolo, poi tanto meno c'è stato l'infortunio di Buongiorno, quindi c'erano ancora i presupposti.
0: No, calma, fila il tuo discorso. Ci sarà una risposta che io non la conosco.
4: E poi un'altra cosa, Paolo, riguardo Lucca, sentite, io spero che Lucca gioca dalla prossima partita fino a gennaio tutte, perché è l'unica occasione che abbiamo, Napoli, di metterlo in vetrine e cercarlo di valorizzarlo.
0: Ho capito, poi le vetrine dipende, quando metti le cose in vetrina devono essere cose piacevoli per valorizzarlo, cioè se gioca male non lo valorizzi, certo, deve giocare e deve giocare bene, questo è il... Poi dopo quando gioca bene, ragazzi, il dubbio è questo, se gioca bene lo mettiamo in vetrina e gioca bene, che facciamo? Lo diamo via per fare soldi, oppure se gioca bene a quel punto ce lo teniamo? Questo poi è un altro aspetto da considerare. Per il momento speriamo che giochi bene, poi ci pensiamo. Grazie Salvatore, pubblicità.
4: Ciao Paolo, buona serata.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
8: Sotto costo!
7: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
8: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
9: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
10: Biglietti su Ticket One.
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
13: Sì, lo voglio.
12: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio senza costi di attivazione.
3: Allora, questo messaggio dice: Paolo, non sono un allenatore, ma credo che se giochi con gli esterni così larghi bisogna giocare con un sottopunta che riempie l'aria, tipo Vergara, dice questo amico, oppure giocare con gli esterni stretti che giocano più vicino ad Højlund, con i terzini che spingono con sovrapposizione, stile Roma. Ah, sicuramente bisogna accompagnare, in una sola parola, solo verbo, accompagnare l'azione offensiva con tanti giocatori. Possono arrivare le mezze ali, può arrivare il sottopunta, può arrivare l'esterno, può arrivare il quinto, il quarto, se giochi con una difesa a tre, può arrivare il braccetto, possono e devono arrivare in tanti. Oramai le azioni si vanno a chiudere a 4 minimo, 6 massimo, con picchi di 7 addirittura a chiudere le azioni. Certo, non si vanno a chiudere con 2 o 3, sono scarse le possibilità di realizzazione se si chiudono con 2 o 3. Allora, Giovanni Ciardiello, spero leggiate questo suo messaggio di Commiato, poi toglierò il disturbo, non per egocentrismo, ma ancorché disponibile allo scherzo con interruzione di sfottò, non accetto che i miei messaggi, unico possibile contatto, vengano sistematicamente lasciati cadere. Ah no, però questo messaggio non era a me, perché a me è mio. Scusa, purtroppo c'è un problema qui a leggere quelli che arrivano prima, non ho guardato l'orario. Buonasera al mio stimato super fantagenio Giovanni Ciardiello. Credo che una delle carte vincenti di Mancini sia stata la posizione e il ruolo di Raspadori, che però si è fatto male, ora è tornato all'Atalanta ad allenarsi con l'Atalanta per l'infortunio, che ha fruttato spesso superiorità numerica rivelatasi letale con la Turchia, aprendo spazi di inserimento. Allegri dovrà ripensare a come fare densità, evitando maratone che spengono la lucidità. Buono il messaggio anche di Giovanni, che non l'avevo ancora letto, è molto in linea con quello che avevo finito di dire io rispondendo al messaggio precedente. Vergara dietro le punte insieme a De Bruyne senza esterni, mi dice questo amico, che ne pensi? No, gli esterni ci vogliono, ma l'ampiezza qualcuno te la deve dare, o te la danno gli esterni alti, o te la danno i quinti se si gioca con, se si imposta, se si sviluppa, indipendentemente se giochiamo a 4 a 3, se si sviluppa come abbiamo fatto col Bologna a 3, l'ampiezza la dava da una parte Politano, dall'altra la dava chi c'era, Spinazzola quel giorno, e Vergara stringeva la sua posizione, quindi assolutamente è una soluzione che già è stata praticata, ma si può anche fare in maniera più netta e definita se si dovesse passare al 3-4-2-1. Vediamo quest'altro messaggio. La risposta è una sola: il Napoli bloccava i giocatori in attesa di soldi per poter andare nelle squadre. I soldi non sono entrati, lo spazio non si è creato e non si è chiuso nessuno. Potrebbe essere qualche cosa di simile ora, però dovremmo avere poi delle risposte precise caso per caso. Magari quei 18 minuti venivano dall'uscita di uno dei centrali e l'infortunio di Buongiorno ha bloccato, quei 18 milioni dall'uscita di uno dei centrali, quei 18 milioni hanno bloccato tutto, non lo sapremo mai. Pare che non gli si è chiuso perché il Napoli voleva la formula prestito diritto. Vincenzo, ciao.
4: Ciao Paolo, buonasera. Senti Paolo, io vi sento ancora tifosi che chiamano, che vogliono dare speranza a Luc, vogliono dare fiducia a Luc. Io non mi sono guardato un po' il curriculum di Luc.
3: Non ho capito, Vincenzo, si sente bene?
4: Mi sono guardato un po' il curriculum di Luca, sì. Ma Luca solo un anno è andato in doppia cifra con l'Udinese, sì, prima di venire a Napoli. Poi più di 8-6 gol non ha mai fatto. Cioè, quindi non speriamo che diventi all'improvviso questo un calciatore da Napoli. Io sinceramente ci toglierei ogni speranza e troverei un altro modulo di gioco.
3: Io l'avrei fatto in estate questo discorso, lo sai come la penso, però mo, visto che il mercato è chiuso, dobbiamo per forza sperare che faccia bene, benino, non so cosa, da qui a gennaio, e poi si vede. E poi sono d'accordo con te che tutti i segnali arrivati finora non spingono nella direzione di dire aspettiamo Luca. Io non avrei aspettato più, se devo essere drastico, però può darsi che sbaglio, e mi auguro che sbaglio e che sbagli pure tu.
4: Ci auguriamo di sbagliare, ma penso che non sbagliamo. Poi volevo chiedere una cosa. Sulla fascia di sinistra ci potrebbe essere un'intesa Favasuri-Spinazzola? Perché noi facciamo male a destra, siamo più forti a destra, ma a sinistra non creiamo mai nessun pericolo. Cosa ne pensi?
3: Cioè, in che senso? Fammi capire meglio, perché ti voglio rispondere bene.
4: Favasuri più in alto e Spinazzola.
3: Ah, Favasuri più in alto. Guarda, io non lo so, sinceramente Favasuri è un giocatore che dove lo metti un contributo te lo dà, ma io spero che poi se giochiamo a tre farà all'esterno tutta fascia, quindi a destra e a sinistra, che mi sembra il ruolo proprio pittato addosso a lui. Se continuiamo a giocare a quattro, io su questo concordo con Allegri, che è una soluzione valida ma emergenziale quella di metterlo esterno alto. Lui è un esterno basso, deve avere campo davanti per spingere e far valere tutte le sue qualità. Non è un giocatore, sì, nello stretto a volte ti esce bene in dribbling, però non è, usiamo questo termine per essere più chiari, non è la classica ala, è un giocatore tutta fascia, quindi quando vieni definito un tutta fascia, un giocatore di binario, hai bisogno di più campo e quindi di partire da più dietro. Cioè io non credo che una squadra forte, una squadra ambiziosa in quel ruolo debba avere Favasuri, ma nemmeno Spinazzola, ero contrario pure su Spinazzola. Questi sono ragazzi che devono partire da più lontano. In quei ruoli ci vogliono i giocatori da uno contro uno, gli ali sono in RS, tanto per intenderci.
4: Beh, adesso sono rotti, io parlavo.
3: No, stanno recuperando. RS non è rotto in questo momento, anzi, pare che sia meglio, e Alisson starebbe per recuperare, sì.
4: Ok, ciao, grazie Paolo, buonasera.
3: Ciao Vincenzo, grazie. Allora, ciao Paolo, alcune cose voi giornalisti non potete dirle, lo diciamo noi, va bene. Il miglior acquisto a gennaio dovrebbe essere la cessione definitiva di Luca e Lang, la possibilità le hanno avute, sono apatici e cercare di prendere un attaccante svincolato, Massimo da Milano. Massimo, diciamo che il messaggio non è che ti è andato proprio bene bene, perché io non l'avevo ancora letto il tuo messaggio, alcune cose voi giornalisti non le potete dire, e sei stato smentito dal fatto che io le ho dette 100 volte già, ma anche senza andare al passato, anche 10 minuti fa le ho dette le mie idee su Luca e Lang. Io sono d'accordo, andavano ceduti, ma l'ho detto 100 volte, quindi non ho capito perché poi dici che i giornalisti non le possiamo dire. Io ora sto dicendo un'altra cosa, che visto che il mercato oggi è chiuso e dobbiamo fare un numero incredibile di partite da qui a quando si riaprirà il mercato, e quindi Luca e Lang saranno coinvolti, io dico speriamo che facciano bene. Poi se non fanno bene confermiamo il giudizio, che era quello di cederli. Se fanno bene lo cambiamo con grandissima gioia. Questo è tutto. Alessandro.
5: Ciao Paolo, buonasera, complimenti come sempre per la trasmissione. La domanda è chi se li piglia? Perché praticamente determinati giocatori...
3: No, però scusa, ti posso dire una cosa, Alessa?
5: Sì.
3: Ma negli ultimi anni, che dira Foloruscio, Caiust... Ho capito, ma tanto ragazzi, qua il problema è quello, il nodo è quello. Se tu te li tieni perché coltivi la speranza che forse è vana, hai ragione tu. Quando dici chi se li piglia, hai ragione tu, la speranza è vana, perché gli ingaggi sono quelli che sono. Quelli che ho nominato, esatto, io li hai potuti collocare in squadre più piccole. Questi qui è pure difficile collocarli in squadre,
5: esatto,
3: più piccole.
5: Questo è quello che dico, chi se li piglia? Perché alla fine quegli altri giocatori che hai nominato tu, alla fine gira di gira, l'anno dopo ce li ritroviamo sempre a Napoli da piazzare, con, voglio dire, gli ingaggi alti e una resa bassa. Questa è un po' la cosa. Io voglio aggiungere una cosa, ma mi sembra veramente di sparare sulla Croce Rossa, su Luca. Il problema, secondo me, dove è difficile pensare che possa esplodere, tutti ce l'auguriamo, Luca non è scarso solo tecnicamente, perché tecnicamente c'era anche giocatori come Inzaghi che erano scarsi, ma non va incontro al pallone. Tu per segnare hai bisogno di due capacità.
3: Di capire dove arriva il pallone prima degli altri. L'attaccante deve capire dove arriva il pallone prima degli altri.
5: Dove va il pallone? Lui va esattamente nel lato opposto.
3: Allora, ragazzi, l'attaccante che capisce dove arriva il pallone prima degli altri rispetto a uno molto bravo tecnicamente ma che non ha questa qualità, io preferisco preferisco addirittura quello che capisce, che tecnicamente è meno bravo ma capisce prima dove arriva il pallone. Inzaghi è un esempio, ma ce ne sono tanti.
5: E ti faccio un esempio e ti lascio, perché era questa la considerazione. Nella partita di Champions, quando De Bruyne gli ha dato quel pallone che poi l'ha mandato a quel paese che qualcuno ha detto doveva tirare, lui era dietro al giocatore, lì un giocatore medio scarso, Nicola Caccia, si libera da dietro al giocatore e viene a attaccare il primo palo, ma è proprio l'ABC. Oppure qualcuno mi deve spiegare cosa faceva davanti a Neres, marcando Neres. Quindi io ho poche speranze su Luca, questo è tutto, volevo sapere la tua.
3: No, io non è che ne ho molte, però devo per forza cercare di averle, che probabilmente tra una o due partite, non so quale, lo vedremo titolare, anche titolare, sicuramente entrerà, ma lo vedremo anche titolare, quindi nel momento in cui è titolare io mi auguro che tutte le cose che ha fatto fino ora non le faccia e che ne faccia qualcuna buona, questo mi devo augurare, ragazzi. Poi dopo ci ripetiamo su, cioè io su Luca mica improvvisamente vengo qui e dico no, per me è un giocatore straordinario, Napoli ha fatto bene a prenderlo a 35 milioni, questo non lo penso e non lo dirò fino a prove clamorose, prove contrarissime a quello emerso finora, ma il calcio ci riserva anche questo. Fin quando i giocatori sono nel Napoli, io mi auguro nel miracolo addirittura, voglio dire, che improvvisamente andiamo là, vediamo una partita e diciamo ma questo non sembra lui, miracolo, benissimo, lo prendiamo, lo incartiamo e ce lo portiamo a casa. Lucio.
6: Ciao Paolo, buon pomeriggio. È un piacere intervenire, insomma, e parlare di nuovo con te. Dopo un po' di tempo e tra l'altro il mio secondo nome è Salvatore, vabbè, ci sono stati altri interventi di Salvatori, quindi a proposito di Salvatori qui la situazione ne richiederebbe uno
3: e forse guarda non è un caso che qui bisogna salvarsi da una situazione difficile, perciò stanno chiamando tutti quelli che hanno questo no. Scherziamo, ovviamente.
6: Sì. Guarda, insomma, molto direttamente, così sarei felice di farti questa domanda, così. Secondo te, cioè a tuo parere, perché De Laurentiis ha fatto ad Allegri un contratto di 3 anni?
3: Ma ragazzi, ma io qua faccio una fatica bestiale, chiedetemi perché non recuperiamo i palloni e io vi dico perché secondo me non andiamo a pressare alto, quindi gli avversari possono palleggiare di più, ne arretriamo e bla bla bla bla bla bla, andiamo sul terreno mio, visto che lo studio, il calcio, penso di essere abbastanza in grado di spiegare alcune cose perché avvengono, non dico di allenarle io perché non sono un allenatore, ma di spiegare perché sono andate in certi modi, sì. E invece su queste cose qui, di capire che cosa può essere passato per la testa di una persona, faccio più fatica, perché De Laurentiis ha preso questa decisione. Ti devo rispondere con una banalità, Lucio. Mi senti?
6: Sì, ti sento.
3: E la banalità è la seguente, perché è convinto che sia la scelta, è stato convinto che 3 anni con Allegri è la scelta giusta. Questo è, a un certo punto sei convinto di questo.
6: Ma a tuo parere non c'entra il discorso che diciamo di questo cambiamento generazionale, che comunque è ancora all'inizio secondo me per quanto riguarda la rosa.
3: Vabbè, quello sinceramente, al di là ora di Allegri piuttosto che di Italiano o di Fabregas o di chi hanno pensato loro di prendere, io credo che quello è necessario, perché insomma poi non è che c'è un allenatore che ha la capacità di bloccare di fermare il tempo, la carta d'identità è quella, le date di nascita quelle sono, e gli anni stanno passando per i giocatori e stanno andando tutti quanti incontro a un leggero peggioramento delle loro possibili prestazioni, quindi questo si deve fare. Io molte volte vedo questo collegamento con un allenatore, si può gestire, no, per me con nessun allenatore. Se hai una squadra dove dentro c'hai 10-12 giocatori in leggera fase calante, il problema è che sarà leggerissima per ognuno di loro, ma se sommi tutte le leggere fasi calanti scopri che poi c'è un indebolimento strutturale importante, non so se ho reso l'idea.
6: Sì, no, perché sulla scorta della lezione che io pensavo avesse imparato De Laurentiis della stagione 19-20 con, cioè, la seconda di Ancelotti, no? in cui ecco poi questa tipologia di allenatori che non hanno
3: me,
6: poi
3: questo penso di poter rispondere. Lui ha avuto, quando ha preso i grandi nomi, ha avuto l'esperienza, non direi proprio negativa, perché un secondo posto l'abbiamo fatto, però non come pensava. Con Ancelotti non è andata bene, è andata bene invece con Conte, e lui ha pensato, pensa ancora, credo, che Allegri possa somigliare come tipo di risultato più a quello che è avvenuto fuori con Conte. Questo credo. Non ci ha pensato all'ipotesi negativa che non sarebbe andata bene, ha pensato Allegri ripeterà più o meno quello che ha fatto Conte, e speriamo che abbia ragione, perché ancora siamo in tempo.
6: Veramente speriamo, comunque siamo sarà un'annata di sofferenza questa. Io davvero metterei la firma se il Napoli arrivasse quarto e tipo facesse una finale di Coppa Italia.
3: Ma siamo realisti, poi dopo per carità, il sogno il sogno no, io come tifoso non è che ho questi obiettivi, mi devo porre degli obiettivi. Io come tifoso, ogni volta che gioca il Napoli voglio che il Napoli vinca, ogni volta che il Napoli attacca voglio che il Napoli segni, ogni volta che attaccano gli avversari voglio che non segnino. Queste sono le mie volontà e le mie speranze, quindi non è che ho bisogno dello scudetto di quello di quell'altro, perché per me io vorrei vincere ogni anno scudetto, Champions, Coppa Italia, con tutte vittorie 4-0, e questa è la speranza. Poi è chiaramente un'utopia, e quindi poi dobbiamo affrontare la realtà. Quando affrontiamo la realtà, io arrivo alla conclusione tua, che è quella lì dell'ottimo risultato sarebbe se si andasse.
6: Ma sì, perché poi c'è la partita è qualcosa è la verità. Io proprio lo sento addosso quando gioca il Napoli, che non so, è come se avessi sempre la sensazione che
3: infatti,
6: siamo a rincorrere noi qualcosa.
3: Ciao Lucio, grazie.
6: Ciao.
3: Allora, quando gioca il Napoli, che noi tifosi lo partecipiamo talmente tanto, poi non esistiamo solo i tifosi del Napoli, esistono milioni, non lo so, centinaia di milioni di appassionati di calcio nel mondo, ai quali improvvisamente per gli interessi di pochi che guidano questo carrozzone, improvvisamente ci viene sottratto il calcio nel bel mezzo di una stagione per 20 giorni, perché dice ma non stanno giocando le nazionali, ma chi se ne frega, vi dico, alla fine la gente non si interessa tanto, sì si guarda la partita, ma ci tolgono la cosa bella, cioè l'attesa della partita della nostra squadra, ce la tolgono per 20 giorni. Io non sono contro le nazionali, l'ho detto mille volte, lo ripeto, sono per collocare le nazionali alla fine delle stagioni, perché poi gli infortuni e io ti pago e tu ti vai in nazionale e ti fai male, sono incongruenze assurde, inaccettabili, e allora bisognerebbe combattere questo e trovare una soluzione. Il campionato senza soste, che significa? Che finisce prima, campionato e Champions non spezzettati dalle soste finiscono prima, e si dà il via a fine stagione a un mese e mezzo, due, per le qualificazioni o per le fasi finali delle varie manifestazioni per le nazionali. Nessuno vuole togliere le nazionali, anzi ci sarebbe un interesse maggiore per le nazionali, però purtroppo una cosa così semplice che si può realizzare dall'oggi al domani in nulla non si fa, e non riesco a capire perché i presidenti delle squadre di calcio più importanti non si organizzano per una vera battaglia per ottenere questo. Mi sfugge veramente. Pubblicità.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
4: Andiamo da Luca.
5: Ciao Paolo.
4: Ciao, ciao Lu.
5: Allora, io chiedevo questo. Io il disegno finale si è già realizzato, cioè del passaggio da questo 4-3-3 sbandierato si è arrivato perché quasi certamente sono ormai tutte le fonti lo dicono che il mister sta provando la difesa a 3. Però attenzione, questa secondo me non sarà la difesa a 3 di Gasperini e di chi in cui il terzo braccetto quasi va tutto campo, uomo su uomo e si propone in avanti. Questo sarà un 3-4-3 o 3-4-1-2-2-1 come vuole lui, statico, in cui secondo me i testi rimarranno lì e viva il parroco sostanzialmente, perché poi è chiaro che voi che fate informazione siete prudenti, però noi in fondo
4: non è questione di prudenza. È questione che poi dopo dobbiamo sempre cominciamo a vedere se lo fa. Poi se lo fa, vediamo come lo fa. Hai ragione, non basta cambiare i numerini, bisogna vedere poi quello che chiede ai vari interpreti di questo sistema di gioco di fare. Quindi, però dobbiamo vedere, io dico solamente non faccio quello che dici tu, può accadere, però io mi riservo di dirlo dopo le partite, no?
5: No, però questo è chiaramente, tu c'hai un approccio chiaramente, tra virgolette, più scientifico. Io parlo da tifoso, ovviamente. No,
4: tu non hai parlato da tifoso, tu hai parlato sulla base della conoscenza dell'allenatore, quindi hai fatto una riflessione che ci può stare. La mia in contrapposizione non alla tua, ma a quella di praticamente tutti che dicono Allegri non cambierà. La mia invece è, io credo che cambierà perché è costretto a cambiare. Ma non il sistema di gioco, proprio il modo di vedere il suo calcio è costretto a cambiare.
5: Ma io capisco quella tua è una provocazione intellettuale perché chiaramente tu sei molto abile su questo, perché fondamentalmente io ci ho capito, perché sono quasi una...
4: No, ho capito, tu mi vuoi diciamo costringere a dire quello che dirò tra un secondo. Io dico che secondo me lo deve fare. Poi se arriva qualcuno e mi dice Paolo Del Genio, mettici i soldi su questa cosa che hai detto, io dico ma tu c'hai le pigne, io ci metti i soldi su questa cosa.
5: No, perché Paolo, cioè in realtà noi già sappiamo come andrà a finire. Potresti dire che noi faremo un'ottima stagione, questo io non lo metto per iscritto che andremo male, voglio dire. Però
4: alla sua maniera, io invece lo metto per iscritto, purtroppo. Allora, se andiamo avanti con questo tipo di calcio andremo male. Quindi io perciò dico, visto che spero che andremo bene, credo che si cambierà qualcosa, perché altrimenti non ce la facciamo con questo tipo di calcio, credimi, non ce la facciamo.
5: No, Paolo, ma il Real Madrid è come uomo su uomo, è più scarso del Barcellona, non credo, già sta 6 punti,
4: lo so.
5: Maledettamente, è un modello di calcio che purtroppo, tu lo dici sempre, non c'è un solo modello di calcio, questo calcio, diciamo, come possiamo chiamarlo, un poco... diciamo di modelli, non c'è un solo modello che funziona.
4: In questo, a Simeone, ho fatto l'esempio di Simeone che l'ha abbandonato ed è tornato a fare risultati con l'Atletico Madrid, abbandonando convinzioni sue di decine di anni con risultati buoni, le ha abbandonate proprio perché non si può fare più, non porta più ai risultati. Più di questo che dobbiamo dire.
5: Leggevo un arbitro non mi ricordo il nome, però è uno importante. Sì. Dice ormai con questa tipologia anche di arbitraggio.
4: Cesari, Luca, ti devo salutare perché c'è un'altra amica. Cesari l'ha detta, però ha detto una cosa molto interessante. Per come si devono oggi oggi amministrare i risultati sono aumentati gol dall'85esimo al 90esimo, quello che dico io tutti i giorni, tante squadre vanno a chiudere oramai le azioni con tanti uomini, nella parte finale della gara ancora di più, non si può difendere ad oltranza, non si può difendere più bassi, è cambiato il calcio. Ottimo intervento. Rodolfo, ciao.
6: Sì, ciao, buonasera, signor Eugenio. Io ci metto il carico da 90.
4: Carico da 90 in un minuto, però, perché purtroppo
6: da 90 in 35 sì. secondi. Allora, io ero partito con, diciamo, tanta voglia, tanto piacere, tanta speranza, addirittura da farmi piacere Allegri, che non mi piaceva. Poi c'è stata la festa del centenario, dove abbiamo comprato magliette di qua, felpe di là e cose di là, e poi la delusione e lo scoramento come il dopo Spalletti. Ma perché? È tutto l'insieme di cose che, da un punto di vista, se uno si siede dice, ma com'è possibile che le cose vanno
4: perciò la parola male? Chiave è che devono cambiare, per far sì che possano migliorare devono cambiare.
6: Lei ci ha insegnato, io quando ascolto lei, se sulla cosa mi trovo al 95% mi trovo, per me è un insegnamento. Lei ci ha insegnato che la campagna acquisti eccezioni non si fa solo con i soldi, ma si fa con le idee, si fa con la competenza.
4: Rodolfo, la ringrazio molto, ma devo salutare perché è finita la puntata proprio, infatti saluto tutti, non solamente lei, saluto Nello Iori in regia, ci sentiamo domani, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
2: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura, giallo a Caivano, dove i carabinieri hanno ritrovato all'interno di un autobus abbandonato in una località 5 vie una valigia contenente oltre 5 kg di eroina per un valore superiore ai 100.000 euro. Indagini in corso per risalire al proprietario del bagaglio e ricostruire provenienza e destinazione del carico di stupefacente. Cronaca, è finita a Forcella la latitanza di Giuseppe Del Prete, ritenuto dagli investigatori ai vertici del clan Mazzarella. E carabinieri lo hanno trovato nella sua abitazione, nascosto in un doppio fondo ricavato all'interno di un armadio. Era ricercato da 8 mesi dopo essere sfuggito all'arresto nello scorso marzo in un'inchiesta sul cartello Giuliano Ferraiuolo Mazzarella. Secondo gli inquirenti, Del Prete sarebbe coinvolto negli affari del gruppo del traffico di droga e anche nelle estorsioni. Ancora cronaca, un uomo di 41 anni è stato arrestato nel napoletano con l'accusa di aver abusato sessualmente per mesi della nipote di 14 anni. La ragazzina sarebbe stata costretta al silenzio dalle minacce dello zio e gli episodi sarebbero avvenuti nell'abitazione dell'uomo quando era solo. L'arresto è stato eseguito nell'ambito dell'inchiesta su presunti abusi. La chiusura invece con lo sport, il calcio. Il Napoli al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la sfida di sabato 10 ottobre contro il Frosinone al Maradona alle 20.45. Azzurri al lavoro agli ordini di Allegri in attesa del rientro dei nazionali. Si rivede in campo anche Alessandro Buongiorno al centro tecnico con il difensore che prosegue l'iter per il recupero dopo l'infortunio al ginocchio. Infine, tutto pronto per il salottino di Kiss Kiss Napoli che domani in esclusiva intervisterà il portiere del Napoli Alex Meret nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a domani!

0: Eccoci qua. Buonasera a tutti amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera, da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Nello Iorio e Gabriele Rasce che curano la parte tecnica radio e TV. E ricordiamo i numeri di telefono per il nostro filo diretto: 081 546 6873. Per chi ci volesse mandare un WhatsApp audio o scritto, 342 00 00 100. E, come ha detto il buon Lucio Pengue, prosegue con quelle a Castelvolturno gli allenamenti da parte del Napoli in vista della partita con il Frosinone. Si è rivisto Buongiorno, dove sta facendo allenamento individuale a parte insieme anche a McTominay. Speriamo che Allegri, per quanto ne sappiamo, dovrebbe ritrovare 5 giocatori arruolabili come Marianucci, come Beukema, come Badiashile, come Spinazzola. Quindi siamo con 5 giocatori in più, anche se ovviamente l'assenza comunque di McTominay o anche di Alisson comunque pesano per comunque il gioco di Allegri, perché servono i gol dello scozzese, perché comunque è uno dei pochi comunque a inserirsi, ad avere il fiuto del gol, a tirare da fuori area, quindi è molto importante. Leggiamo qualche messaggio nell'attesa di avere qualche ospite. Allora Manu, com'è finita con il centro sportivo Aqualiano? È ufficiale o non ufficiale? Fateci sapere notizie. Noi ancora non abbiamo, diciamo, rassicurazioni sull'ufficialità di questo centro sportivo. Se ne sta continuando a parlare. Abbiamo anche sentito e detto che comunque per Euro 32 lo stadio, comunque il Maradona, ha già comunque stanziato i lavori da fare per rendere più agibile possibile il Maradona. Quindi ancora non abbiamo notizie certe su quanto riguarda il centro sportivo di Qualiano. Vediamo qualche altro messaggio. Emanuele, è più facile che ADL cambi Allegri che Allegri cambi il suo modo di vedere il calcio. Eri convinto che anche Conte cambiasse, ma alla fine non lo ha mai fatto, e chi ha un trascorso come il loro, fatto di vittorie, non cambierà mai. Anche questo è vero, perché comunque è difficile che comunque allenatori come Allegri, Conte cambiano il suo modo di fare, ma lo capisco anche, perché comunque sai, quando tu sei sempre stato un vincente, vinci dove vai, giustamente un allenatore ha detto: perché io devo cambiare modo? Di sicuro possono rinnovarsi, possono magari cambiare qualcosina, però il loro iter è sempre uguale. Abbiamo Dario in diretta. Ciao Dario, buonasera.
1: Ciao Manu, buonasera. Volevo fare una domanda all'attaccante.
0: Sì.
1: Ma tu i movimenti di Lucca in queste partite in cui ha giocato, come li vedi? Io non riesco a inquadrare che tipo di gioco gli hanno chiesto di fare. Ovviamente non gli si può dare la palla addosso e aspettare che faccia salire la squadra. Non riesce a spizzare di testa, non attacca il primo palo quando ci sono delle azioni in cui c'è il cross dai lati. Non lo so, non riesco a capire che cosa faccia.
0: Ma guarda Dario, in questo momento, e l'abbiamo visto anche l'anno scorso, io penso che sia in una confusione mentale. Magari questo ragazzo ha voglia di dimostrare, ha voglia di dare tanto,
1: e quindi fa
0: magari più del dovuto, ma realmente di concreto fa poco, perché lo vedi in giro per il campo, perché vuole dare una mano mano alla squadra, spesso lo vediamo nell'area di rigore nostra, però nel senso io la penso così: quando un giocatore è in difficoltà, che praticamente non gli riesce niente e comunque mentalmente sta un po' giù, la cosa migliore da fare è giocare più semplice possibile, essendo tu una punta, cerca di stare più in area di rigore possibile, ma la cosa è secondo me è anche soprattutto mentale, perché io non posso immaginare e credere che nei momenti del bisogno un attaccante di quasi 2 metri non riesca comunque a tenere palla e a far salire la squadra, farsi fare fallo, invece il contrario fa fallo al difensore. Quindi secondo me anche se per quanto mi riguarda Napoli, per quanto mi riguarda, è un po' troppo per lui, però viste le cose che ha fatto a Udine, anche se è completamente un'altra piazza, io non penso che questo giocatore è diventato un brocco all'improvviso. Secondo me è un blocco assolutamente mentale, perché è inutile che poi ci veniamo a dire ma Lucca va servito sul secondo palo, va servito sul primo palo, bisogna mettere tanti cross. I cross ne sono arrivati tanti l'anno scorso e anche quest'anno, rasoterra, alti, ma lui sta perché vuole strafare in tutte le posizioni tranne che in area di rigore. E quindi spero che magari in questa sosta che c'è stata, Allegri con quelli che ci stanno a Castelvolturno ha fatto degli allenamenti individuali e abbia parlato con il ragazzo, cioè perché comunque fino a gennaio il ragazzo sta con noi, e quindi devi cercare almeno fino a gennaio di provare a darci una mano, magari a fare qualche gol che gli può dare quella fiducia, quella spinta, no? Però io lo vedo sempre con la faccia, diciamo anche quando entra spaesata, avulsa, quello è la cosa che mi sorprende di più.
1: Ma cioè, quindi mentalmente diciamo non fosse allineato alla piazza.
0: Secondo me sì, perché ci sono, Dario, ci sono giocatori nel calcio, che ci sono dei giocatori che performano meglio in piazze diciamo più tranquille, con obiettivi completamente diversi. Quando tu vieni a giocare a Napoli in una piazza comunque esigente, quando cambiano gli obiettivi, quando la tifoseria giustamente performano meglio in piazze diciamo più tranquille, con obiettivi completamente diversi, quando tu vieni a giocare a Napoli in una piazza comunque esigente, quando cambiano gli obiettivi, quando la tifoseria giustamente vieni pagato 40 milioni, hai un ingaggio per

0: scelto di rimanere là, abbiamo ascoltato la sua intervista tante volte, ha rifiutato squadre come anche come la Juve, e lui ha tentennato solamente con il Liverpool, però lui ha fatto una scelta di vita ed è rimasto là anche per un discorso di famiglia e perché magari un domani voleva entrare comunque in società. Sai, sono piazze che alla fine anche la tifoseria, sono piazze che non è che tu perdi 3-4 partite e te li ritrovi dentro lo spogliatoio, è una piazza un po' più tranquilla. Il campionato che deve fare Udinese è quello lì, è medio alto, è cercare anno dopo anno di comunque provare a arrivare magari in Europa e prende giocatori magari che a noi sembrano sconosciuti e poi rendono e fanno plusvalenza importante. L'Udinese è sempre stata questa, è un ambiente molto molto tranquillo e magari lui non aveva queste pressioni, giocava più tranquillo, poi magari c'aveva Toven che era una seconda punta che gli girava intorno e quindi magari si trovava a suo agio, ma lui sa che a Napoli deve dimostrare, ha delle responsabilità e forse questo è il blocco suo mentale.
1: Va benissimo, ti ringrazio.
0: Grazie a te, Dario. Ciao, ciao. Andiamo da Alessandro. Ciao Alessandro, buonasera.
2: Ciao Bomber, buonasera e forza Napoli.
0: Sempre, ciao.
2: Niente, volevo farti due domande. Allora, in primis, buongiorno, so che sei tornato ad allenarsi a Castelvolturno. È possibile magari anticipare secondo te il rientro o dobbiamo aspettare l'anno nuovo per poterlo rivedere in campo? Prima domanda.
0: Allora, ma al di là, anche sì, se non mi sbaglio, anche se dovesse recuperare prima, se non mi sbaglio, Buongiorno non è stato inserito in lista fino a gennaio.
2: Wow.
0: Perché comunque l'infortunio diceva che si sarebbe recuperato a dicembre, quindi sarebbe stato inutile occupare una casella in lista per un giocatore che rientrerà a dicembre. Però è chiaro che poi ognuno è padrone del proprio corpo, reagisce in maniera diversa, può darsi che può tranquillamente posticipare il rientro, come può darsi che il fisico regge bene e può anticipare. Già il fatto che è ritornato a Castelvolturno e ha incominciato un allenamento personalizzato fa ben sperare.
2: Ok, e poi volevo chiederti un'altra cosa. Sento parlare di ipotetico cambio modulo, no?
0: Sì.
2: In un ipotetico 3-5-2.
0: Sì.
2: Chi vedresti nei tre a centrocampo? Esternio vedrei bene magari Spinazzola e Favasuri, no? In un ipotetico 3-5-2.
0: Ma guarda, Alessandro, per le notizie che abbiamo noi, se Allegri volesse cambiare modulo, sta pensando a un 3-4-2-1. Non a un 3-5-2, vorrebbe fare, anche perché sei scarso di centrocampisti, perché Anguissa e McTominay non ci stanno solo Gilmour, De Bruyne e Lobotka, quindi per forza devi giocare a due in mezzo al campo con magari le due mezze punte che potrebbero essere De Bruyne e Politano o De Bruyne e Vergara o anche Neres stesso, no? Perché non puoi giocare con gli esterni larghi, anche perché non hai neanche Alisson, c'hai solo Lang, ma visto gli effetti che ha portato sta pensando a un 3-4-2-1 con Spinazzola e Oliveira quarto a sinistra e quarto di destra potrebbe agire o Favasuli o Politano, con ovviamente Di Lorenzo
2: un po'
0: Braccetti.
2: La velocità e magari un attimino di Favasuli di sulla destra e cercare di magari fare qualcosa.
0: Ma io ce lo vedo benissimo, Favasuli ce lo vedo benissimo quarto a destra, perché è un giocatore che ha quella cazzimma, quella voglia di farsi tutta la fascia, è giovane può dare anche una grande mano a Di Lorenzo che fa il braccetto e può andare a fare una sorta di quarto anche di difesa, quindi c'ha salute Favasuli e quindi servono giocatori di quel tipo là, intraprendenti con personalità che provano e rischiano la giocata. È quello che
2: Manu, scusa, ma a Neres lo vedi più da esterno che seconda punta? Neres.
0: Allora, per me Neres è un esterno di fascia destra, dove lo sta utilizzando a partite in corso Allegri mi piace meno, perché lo l'ha utilizzato a sinistra deve andare solamente al cross piuttosto che venire dentro al campo. Le cose migliori che abbiamo visto con Conte l'anno scorso, anche nel periodo della Supercoppa, giocava esterno alto a destra, ma che anche veniva a giocare dentro al campo.

0: a supporto comunque della punta. Penso che sia questo il suo ruolo e spero che rientra al 100%, perché Neres al 100% potrebbe essere un valore aggiunto.
1: Utilissimo, sì, quindi lo tengo al Fantacalcio, non lo vendo, non lo svincolo.
0: Guarda, io almeno Allegri ha detto che comunque Neres sta in crescendo, cioè nel senso sta migliorando settimana dopo settimana, e ci sono buone possibilità che Neres possa rientrare al 100%. Ovviamente va data fiducia, va fatto giocare soprattutto nel suo ruolo, però perché più uno gioca titolare e più prendi la condizione.
1: Perfetto, grazie Bomber.
0: Grazie a te Alessandro. Vediamo se ci abbiamo un altro messaggio. Allora, un affettuoso buonasera mio Bomber Freccia Azzurra Calaio. Giovanni Ciardiello, se Lucca deve ritrovarsi occorre guardare al futuro, aiutandolo a ripercorrere il giusto sentiero con l'unica terapia possibile, iniezioni di fiducia perché qualcosa accada. La paura è un'attanagliatrice d'energia, pone muri al libero fluire delle forze e non rende sciolto l'agire. Chi massacra Lucca non fa bene del Napoli. Di sicuro no, qua non si sta, Giovanni, cercando di giocare al massacro, ma voglio dire è un dato di fatto, e dobbiamo vedere in faccia la realtà. È normale che se io vado ad analizzare le partite di l'anno scorso e quelle che sta facendo quest'anno, perché le occasioni le ha avute, perché Allegri lo sta facendo entrare tutte le partite, è normale che non possiamo dire che l'investimento Lucca è andato a buon fine, ma che in questo momento investimenti fatti su di lui, su Dilang e su Beukema ancora non hanno portato benefici, e quindi fino a gennaio sta col Napoli e l'alternativa a Højlund, e noi dobbiamo cercare di sostenerlo e cercare che faccia qualcosa di buono per il bene della squadra e per il bene dei bilanci della società. Però è un mio pensiero, e dico che è difficile che questo ragazzo cambi un po' registro. E ti dirò, io la colpa, come ho spesso detto, non la do neanche a lui, la do un po' al calcio che è cambiato, perché tanti anni fa, negli anni 2000, anche quando giocavo io, se giocavi in una Serie A a salvarsi, in una medio-piccola squadra di Serie A, per arrivare a giocare in un top club come Milan, Inter, Napoli, Juve, Roma, dovevi confermarti per 3-4 anni. E allora lì, confermandoti per 3-4 anni, fai esperienza e si può dire che ormai ti sei consacrato in Serie A, sei un attaccante di Serie A. Invece, come stiamo vedendo negli ultimi anni, in qualsiasi ruolo basta che un attaccante o un centrocampista fa bene un anno in una piccola e subito l'anno dopo lo prendiamo in una big pagando cartellini di 30, 40, 50, e allora così si rischia di sbagliare l'investimento e di bruciare un giocatore. E quindi per questo dico, la colpa non la do neanche al giocatore, ma è proprio il calcio che è cambiato. Giocare in un top club devi meritartelo, cioè nel senso devi confermarti anno dopo anno. Anche perché, come spesso si vede, si vanno in grande squadre, si gioca poco, ci sono obiettivi diversi, aspettative diverse, piazze calde, esigenti, e magari tu mentalmente non reggi. Abbiamo buttato Palestra, che praticamente è andata al Chelsea, e praticamente Palestra non sta facendo un minuto, quindi è un peccato poi mandare giocatori bravi italiani magari all'estero e che poi magari non non fanno un minuto, perché là magari ci sono ritmi troppo elevati. Io poi ieri parlavo comunque con amici, cioè a me una cosa che è incredibile, come mi sorprende, è il fatto comunque di Enrico Chiesa, un esterno che comunque è sempre stato forte, che è ingabbiato dal Liverpool, da questo contratto, e lui vuole rimanere fino a fine contratto lì, perché comunque i soldi sono tanti. Però Chiesa è un giocatore che potrebbe venire in Italia, rilanciarsi e giocare in una big, nella gestione delle rotazioni. È un esterno che può fare comodo alle squadre, alle top club in Italia, e potrebbe far comodo alla nazionale. Io non capisco perché si ostina a rimanere a Liverpool, perdendo comunque minuti, perdendo comunque la nazionale, e potrebbe veramente fare il caso al caso di tanti club, perché Chiesa, anche se ha avuto degli infortuni, lo porti in una società dove lo gestisci, lo curi e gli dai il giusto spazio, è comunque un esterno importante. Andiamo da Ugo. Ciao Ugo, buonasera.
2: Ciao Bomber. Ciao. Senti, a proposito di Lucca e di cambio modulo,
0: sì,
2: faccio una premessa. Io credo che non siano tutti i demeriti di Lucca quelli, cioè secondo me Lucca anche l'anno scorso, quelle poche volte che è stato utilizzato, non è stato utilizzato per quello che sono le sue caratteristiche. Conte l'ha voluto a Napoli per fare il vice Lukaku, quindi per fare quel gioco spalle alla porta di sponda, in cui non credo che sia proprio lui forte in questo. Per quanto visto l'anno precedente all'Udinese, credo che Lucca sia un giocatore più da attaccare la profondità, da raccogliere i cross provenienti dalle fasce per impattare di testa. Sì. Allora, per non svalutare un capitale della società ulteriormente, sì, e quindi dargli un po' di minutaggio, tu come vedresti una coesistenza con Højlund in un ipotetico 4-4-2 o 3-5-2?
0: Ma guarda Ugo, innanzitutto io non penso che comunque è una coppia affiatata, nel senso, secondo me si andrebbero a pestare un po' i piedi, perché non è che
2: hanno caratteristiche abbastanza simili, sicuramente.
0: Appunto, praticamente là dovresti fare un gioco completamente diverso, praticamente gli esterni che ha il Napoli praticamente dovresti buttarli, perché giocando col 4-4-2 i vari Neres, Alisson, Lang, Vergara, Politano, col 4-4-2 servono a poco, e col doppio attaccante dovresti mettere 100 cross a partita e occupare l'area, e poi secondo me si pesterebbero un po' i piedi. Io penso che...
2: Però non pensi che potrebbero anche creare maggiore spazio per gli inserimenti dei centrocampisti De Bruyne, McTominay e lo stesso Vergara all'occorrenza?
0: Però Ugo, se tu mi dici che di giocare con un 4-4-2 due centrocampisti soli possono giocare? Perché se tu fai il 4-4-2 metti due esterni che possono essere magari Politano, possono essere Spinazzola e altri esterni, ma i centrocampisti giocando col 4-4-2 due sono. In questo momento di centrocampisti c'è solo Gilmour e Lobotka, e non sono giocatori che si inseriscono, capito? E dovresti fare, io penso che Allegri sta studiando un qualcosa per creare, essere più propositivo e dare più palle a Højlund, magari mettendo due seconde punte un po' più a ridosso della punta centrale, e non magari larghi, questo 3-4-2-1 che comunque l'anno scorso ha fatto anche Conte. Però
2: quindi
0: io penso che
2: con un'unica punta, diciamo,
0: sì, un'unica punta, perché attualmente ne hai due, quindi praticamente se tu avessi per esempio l'Inter gioca 3-5-2, gioca con due punte, però in panchina c'ha altre due punte. Certo. E tu adesso giochi con una punta e come alternativa c'hai un'altra punta. Se alla fine, se tu fai giocare insieme due punte centrali e lo devi sostituire, non hai un'altra.
2: Questo spiegherebbe perché Allegri quest'estate in sede di mercato abbia voluto un'altra punta che poi non è arrivata per i motivi che conosciamo.
0: Ma guarda, la punta, io penso che secondo me non era solo Allegri che voleva provare a prendere un'altra punta. Secondo me fino alla fine Manna ha provato comunque a prendere magari Gabriel Jesus, perché la trattativa c'è stata. E il problema è anche il problema è che si doveva
2: certo, fare un campionato, una Champions e una Coppa Italia con il solo Højlund effettivamente mi pare un po' riduttivo.
0: Lo so, infatti le altre squadre si sono rinforzate come
2: alternative.
0: Abbiamo
2: anche ceduto, vabbè, non erano forse all'altezza di Højlund, ma abbiamo anche ceduto Ambrosino.
0: Di sicuro
2: proprio numericamente
0: era un po' pochino con con Ambrosino fare l'alternativa a Højlund, però nel senso ormai fino a gennaio penso che la politica del Napoli è stata questa: vedere fino a gennaio dove arriva il Napoli in classifica, provare a rivitalizzare giocatori
2: però
0: come...
2: potrebbe essere troppo tardi poi per recuperare, già ci abbiamo 6 punti.
0: Lo so, però ripeto, non è la classifica che mi allarma. Vuoi dire, sono passate 5 partite. Poi è chiaro, se questa politica del presidente, della società e dell'allenatore di Manna si risulta negativa, è normale che poi la società si prenderà le sue responsabilità se questa è la politica che ha voluto fare.
2: No, perché credo che siamo proprio numericamente corti lì davanti.
0: Ma siamo, secondo me siamo più corti su altri reparti, caro Ugo, in difesa, a centrocampo, di attaccanti per come vuoi giocare, di mezze punte, di esterni, di attaccanti centrali ne hai.
2: Faccio l'avvocato del diavolo, metti caso che gli viene un raffreddore a Højlund, ti fai giocare.
0: Attualmente c'hai Lucca, questo è... il discorso è questo, la differenza qual è? Per questo dico che le altre squadre...
2: O se no devi cambiare sistema di gioco, adattare non so Neres o Giovane là come punto.
0: Questo è un altro discorso, magari Allegri ci sta anche pensando. La differenza qual è? Che la Roma, se non c'è Malen, gioca Castro. Nel Como, se non gioca Duvicas, c'è Ken. Magari se sabato si vuole giocare col Milan, con Højlund, e martedì col City, con Lucca, qualcosina cambia. Io devo andare in pubblicità, Ugo, è stato un piacere.
2: Saluto e ti ringrazio.
0: Grazie a te. Pubblicità, ci fermiamo e torniamo subito.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. socomnuova.com.
1: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Eccoci qua, ben ritrovati, andiamo da Peppe. Ciao Peppe, sei in diretta. È caduto Peppe, richiamaci e andiamo da Giuseppe. Giuseppe.
9: Ciao, buonasera Emanuele e complimenti per la trasmissione.
8: Grazie, grazie Giuseppe, buonasera.
9: Ciao, senti, ti faccio solo due domande, così magari diamo spazio agli altri. Il primo, la prima è che secondo te Lucca si sente un calciatore da 40 milioni di euro? E poi l'altra domanda è se il Napoli a gennaio prenderà un attaccante che magari farà dei gol.
8: Sì Giuseppe, intanto ti ringrazio, ti saluto e ti rispondo, ma io penso che comunque un giocatore ogni giorno durante la stagione capisce se comunque sta facendo bene o magari non sta facendo male e deve alzare l'asticella, perché è stato pagato comunque tanto. Io penso che comunque Lucca si sta rendendo conto che deve fare qualcosa in più per i soldi che comunque sono stati spesi. Lo deve dimostrare alla squadra, lo deve dimostrare a se stesso. Se è un professionista serio, deve fare di tutto per far ricredere alle persone che magari lo stanno contestando, che magari è stato pagato tanto, perché magari non è adatto a Napoli. Per questo dico, mi dispiace, perché io fossi lui avrei un veleno dentro di voler dimostrare e magari far ricredere le persone che comunque in questo Napoli ci può stare. Ma io non vedo, anche quando entra quella voglia di far capire alle persone che si stanno sbagliando. Quindi io penso che comunque lui sicuramente sa di aver fatto poco, veramente poco a Napoli da quando è qua, quindi deve trovare in lui qualcosa dentro di lui per cercare di fare quello switch che noi tanto stiamo aspettando, e speriamo che comunque lo faccia più presto, perché comunque sai, siamo quasi a ottobre, novembre, dicembre, gennaio, hai 4 mesi, tante partite, Allegri ti mette sempre in campo, hai l'opportunità per rifarti, perché nel calcio le cose cambiano in un attimo, quindi me lo auguro. Rispondendo alla tua seconda domanda, se Lucca è questo qua e comunque fino a gennaio al Napoli ha dato poco, è normale che, come ha detto Manna, a gennaio si cercherà di farci trovare pronti, di fare qualche sacrificio e andare a prendere giocatori in alcuni reparti che comunque sono non sono buoni, nel senso che hanno avuto difficoltà, e se manca l'alternativa a Højlund, che Lucca magari fa poco, cercheranno ovviamente di prendere un'altra punta, ma come la punta, come a centrocampo, come in difesa, quindi penso che comunque Manna in questi mesi sarà molto attento nel preparare, magari a farsi trovare pronto, perché bisogna anche capire come sarà il Napoli a gennaio, se terzo, quarto, secondo, sesto, settimo, e in base a quello si capisce poi gli altri sei mesi come li vuole fare, perché poi febbraio e marzo sono i mesi più importanti, che entri proprio nel vivo del campionato, della Champions, della Coppa Italia, quindi capire un po' un attimo fino a dove arriviamo. Andiamo da Luca. Ciao Luca.
10: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione.
8: Grazie.
10: Emanuele, ti faccio due domande. La prima è, ma noi abbiamo fatto una Supercoppa italiana vincendola, anche se erano poche partite, però abbiamo visto un bellissimo Napoli,
8: sì,
10: con due punte. Almeno nella mia ignoranza calcistica, che ho visto Perez e Højlund davanti, quindi era un Napoli bello, brillante, aggressivo, veloce.
8: Sì.
10: Mi auguro che si possa ripetere qualcosa del genere. Che possa Neres, ora che rientri, pare che sia quasi al 100% da quanto ho capito io, forse sto sbagliando, mi correggi tu.
8: No, anche io so così, perché Allegri ha detto che è in crescendo, quindi...
10: È in crescendo, bravo, e quindi io mi auguro che Allegri possa sfruttare, poi al di là della difesa 3 a 4, non voglio proprio entrare nei meandri di queste cose, perché poi penso che alla fine sono gli uomini i protagonisti.
8: Bravo, bravo.
10: Sicuramente, ma sono sempre gli uomini, gli attori.
8: Sono sempre i primi protagonisti, e quelli che fanno la differenza sono sempre i giocatori, sempre.
10: Esatto, quindi penso che quando poi ci sia una chimica tra un gruppo di lavoro, non c'è nulla che tenga. Ecco, mi auguro che possa arrivare questo. La seconda domanda è, hai vestito le maglie del Siena, Genova, Salernitana, Parma, se non sbaglio anche quella da US Stabile,
8: Catania.
10: Ecco, allora io la domanda è questa qua: dalla tua esperienza che di questi campi non semplici, quindi sei arrivato in Serie A diversamente, hai vissuto il Napoli nostro che l'hai fatto rinascere, è proprio inerente all'attaccante, ma come può poi un giocatore come Lucca presentarsi su un palcoscenico come Napoli quando non è un Emanuele Caraio? Scusami per la domanda, ma è dopo. Ciao, grazie.
8: Ciao Luca, grazie a te. Ma è per il discorso che ho detto prima, Luca. Adesso tu menzionavi le squadre che ho fatto nella mia carriera. Praticamente io prima di approdare a Napoli, comunque anche da ragazzino, sono andato a farmi le mie esperienze, sono andato a Messina, sono andato a Pescara, sono andato a Terni, ho vinto il mio primo campionato di B a 19 anni, ho fatto il mio primo gol in Serie A a 17 anni, mi sono andato a fare le ossa. È normale che poi anno dopo anno, con l'esperienza, quando tu fai in Serie B 10, 15, 20, 15 gol anno dopo anno, è normale che poi ovviamente le squadre di Serie A alzano le antenne e dicono: aspetta cara, io ho fatto 5 anni di fila tanti gol in Serie B, adesso è arrivato il momento di salire di step e di giocare in Serie A. Alla fine io in Serie A ci sono arrivato con il Napoli, poi non mi è stata data l'opportunità comunque da Reia di giocare titolare tranne qualche partita in Serie A. E allora che ho fatto? Il top club importante, dato che comunque a Napoli non avrei giocato, sono andato a Siena in Serie A, ho fatto 11, 10, 12, 9, ho fatto sempre gol ogni anno, e dopo si è ricapitato il Napoli con Mazzarri facendo il vice Cavani, mi ha ripreso un grande club, ma perché avevo fatto anno dopo anno bene, e quindi sono andato in giro a fare delle esperienze che mi hanno migliorato come uomo a livello mentale. Io sicuramente ho un carattere diverso da Lucca, a me piacciono le sfide, a me piacciono le piazze calde, perché ho un carattere molto ho personalità, sono cinico, comunque sono abbastanza freddo, e quindi ho sempre pensato che comunque il lavoro e ogni giorno il migliorarsi paga sempre, e quindi il fatto di rifiutare una squadra di Serie A come il Palermo per venire a Napoli in Serie C, là mi ha formato anche come uomo. E quindi dopo aver fatto 4 anni a Napoli, dove comunque è una piazza pesante, perché comunque è una piazza esigente, dovevi vincere, perché in qualsiasi categoria vincere non è mai facile, quei 3 anni a Napoli mi hanno fatto diventare ancora più uomo, e dopo che hai giocato a Napoli, per me puoi giocare dappertutto. Ma io ero un altro tipo di carattere. Lucca magari è più adatto a giocare in ambienti un po' più tranquilli. Quando magari viene data la possibilità di giocare in un top club esigente, una piazza calda dove si aspettano tanto, appena in 3 partite non fai un gol incominciano a mugugnare, è normale che lui va in difficoltà. Ognuno poi è chiaro che ha il proprio carattere, quindi però rispondendo anche alla domanda del modulo, penso che comunque Neres, se sta bene al 100%, al di là del modulo 4-3, 3-4-2-1, se sta bene può giocare dappertutto, sia seconda punta che può giocare esterno. Ripeto, sono numeri i moduli, è come tu interpreti le partite e l'atteggiamento che tu ci metti, e devi stare fisicamente, perché adesso questo è un calcio fisico, e quindi se non stai bene fisicamente puoi andare in difficoltà anche con l'ultima in classifica. Quindi è questo che deve ritrovare il Napoli, la condizione fisica, i giocatori migliori che tornano al 100%, attaccare lo spazio, vincere le seconde palle, trovare la posizione giusta per esaltare le proprie caratteristiche, migliorare tecnicamente, perché abbiamo sbagliato tanti contropiedi anche con 2 uomini in più, fare la scelta giusta nell'ultimo passaggio. Questo è quello che deve migliorare il Napoli. E poi c'è il modulo, che quello è un altro discorso, ma per me il calcio è questo qua. Andiamo da Peppe. Ciao Peppe, buonasera.
11: Noele, ho ripreso la telefonata, si era scaricata la batteria. Allora, io dico una cosa, la dico che ho chiamato prima, che diceva, sai, se succede qualcosa, Holding, io penso che l'unico che può giocare là è solo Becchettoni. Secondo me l'unico che può stare con le spalle alla porta, si sa muovere, vede la porta. Poi una domanda ti faccio, poi sì, non so se sto sbagliando. Il Napoli ci arriva che dita? Che dire, una punta centrale o un esterno? Questo non mi ha capito.
8: Può fare sia quello che quello, sì.
11: Perché non ci siamo tenuti di dire che era nostro? Visto che ormai non so, che dire, è un giocatore che quando può fare 500-600 milioni all'anno, non so.
8: Ma Peppe, io penso che
11: era una buona cosa tenerlo.
8: Ma guarda, io penso, si poteva tenere che dire, magari la società magari aveva pensato pure a tenersi Ambrosino. Poi alla fine, se si è puntato su di Lucca, il pensiero è semplice, perché nella testa comunque di una società è normale che si cerca sempre di valorizzare gli investimenti fatti. Allora,
11: ma questo scusa un attimo, è giusto pure, però il Napoli secondo me ha tentato fino alla fine di darlo a qualcuno per poi
8: alla fine non aveva mercato e non l'ha potuto dare a nessuno.
11: Però questo vuol dire anche dire, me lo tenevo.
8: Ma se tu ti tenevi, se tu ti tenevi che dira, se tu ti tenevi che dira come alternativa a Højlund, dovevi mettere fuori lista Luca.
11: Però io dico una cosa, io ho giocato a livello così amatoriale, però io dico una cosa, io dal primo giorno ho detto che Vergara tutti l'hanno sannato, non è un campione, pure sto giovane, io non so chi è che sceglie i giocatori, pure sto giovane, tu hai detto poco fa, sei uno, ecco, quando un campione è campione, sei stato campione in campo e mi piace pure come porti avanti la tradizione. Ci sono tanti giocatori, non so come arrivano in Serie A. Sono giovane, non è un giocatore da Serie A. Penso che tu che sei stato calciatore.
8: Allora, io Peppe ti dico che Giovane è un giocatore che magari in una Serie A e comunque con obiettivi diversi è un giocatore che ci può stare. Secondo me non è un giocatore che il Napoli poteva prendere, perché è stato un investimento da 20 milioni, perché Giovane è una seconda punta. Quindi se io ho in mente di giocare col 4-3-3, io di Giovane che cosa me ne faccio? Perché non è esterno. Quindi per questo ti dico, anche su Giovane, secondo me l'investimento è stato sbagliato. Perché
11: però secondo me col centrocampo che si ritrova, l'unico che può sostituire lui nessuno è Toni, se Luca, perché io mi auguro che Luca si riprenda, perché è un giovane, è un peccato, perché io sono convinto pure una cosa, che lui gioca male pure perché le cose non gli vanno bene, non voglio dire non è forte, non è forte. A volte quando la cosa non ti va bene è ancora peggio, poi il pubblico ci mette il suo. Un giocatore non entra in campo, perché tu quando entri il primo errore che fai è tu là non ti sei più con la testa.
8: Lo so, è lì che devi essere forte mentalmente, perché Peppe, tu lui lì è debole, perché tu ragazzi devi mettere in conto che comunque è normale che tu sei stato pagato tanto, prendi bei soldi, è normale che la gente si aspetta da te, come tu spesso prendi gli applausi, è giusto sentire anche i fischi, e lì devi prenderti le responsabilità.
11: No, per il ragazzo, cioè io Luca me lo ricordo solo che ha fatto un buon campionato il Pisa, tutti quanti vogliono dire a Udine, cioè non è più giocatore che da Napoli e che poi arriva tutti quei soldi. Perciò dico, a volte secondo me parecchi del calcio ci stanno perché ci hanno sta, ma molti fanno tanti errori. A parte Napoli, i direttori sportivi che hanno fatto errori, perché Napoli tutti anni lo sai, tu sei da, sei stato un bel po' di tempo nel Giro Napoli. Il Napoli di cattivi non se lo manna, ma in passato ne hanno fatti. Che veramente che tutti lo vogliono criticare, e il nostro presidente di campioni ce l'ha portato.
8: No, assolutamente, sì. Assolutamente.
11: Io dico sempre, guarda, io ho 60 anni, io ho visto il Napoli di Vinicius, per me, da quando è iniziata l'era della Juventus, noi napoletani, non dico la mala semma, però io prima non conoscevo neanche che cos'era la Coppa dei Campioni, quella vecchia, parliamoci chiaro, noi con della Juventus tutto giù nei primi quattro posti ci siamo sempre arrivati,
8: assolutamente sì,
11: ogni anno in Europa non abbiamo vinto tanto, però parliamoci chiaro, c'è gente che spende più di noi e a volte
8: ma non possiamo
11: non arriva a tanto.
8: Non possiamo vincere tanto, noi ci possiamo augurare uno scudetto ogni anno.
11: Tocca a Lucca che si riprende più presto. Poi io penso una cosa, che il Napoli si ritorna al completo, è una buonissima squadra,
8: assolutamente sì. Ti ringrazio Peppe, ti ringrazio. Ragazzi, se la società Napoli è arrivato comunque anno dopo anno in crescendo e ha vinto trofei e ha fatto 13 qualificazioni di Champions, e questo sicuramente è il merito di De Laurentiis e della società, che hanno fatto cose importanti, e se hanno sempre avuto i bilanci a posto è perché la politica è sempre stata quella, e gli affari che comunque ha fatto De Laurentiis con giocatori normali che poi alla fine si sono rivelati oro, e quindi il Napoli ha sempre fatto questo e si è sempre trovato benissimo. Però ripeto, ormai il Napoli è un club importante e che comunque lotta sempre ai vertici in Italia, è normale che se poi tu devi comprare, devi aprire un ciclo e comprare tanti giocatori, è normale che su 9-11 giocatori non ti possano andare bene tutti e 11, ma ci sta che 2-3 possono essere un flop. Sul Napoli possono influire, perché ragazzi, se l'Inter o la Juve o Real Madrid o il Paris Saint Germain sbagliano 5 giocatori pagati 70 milioni, non cambia niente, non gliene frega nei bilanci, perché hanno fatturati completamente diversi. Se Real Madrid non va un giocatore, il presidente il giorno dopo ne va a prendere un altro, lo paga il doppio e senza nessun tipo di problema. È normale che una società come Napoli, che si autofinanzia, è normale che quando poi ti vengono a mancare 3 investimenti fatti e non vanno bene, a una società come il Napoli pesano, e quindi per questo il Napoli cerca in tutti i modi fino alla fine di rivalutare giocatori che sono stati pagati tanto, Beukema, Lang, Lucca. Poi deciderà il Napoli a un certo punto, quando dirà basta, ci ho provato con Conte, ci ho provato con Allegri, devo mettere in conto che qualcosina ci devo perdere, e quindi è così. Speriamo che comunque da qua fino a gennaio cambia un po' la musica. E dico a Massimo di aspettare qualche minuto, ci fermiamo in pubblicità e dopo ritorniamo.
12: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
13: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, ultimo rush finale, prima della chiusura vi manderemo un estratto delle parole di qualche giorno fa di Simeone e di Zola alla manifestazione di Zanetti, che comunque hanno parlato anche del Napoli. Andiamo da Massimo. Ciao Massimo, buonasera.
3: Ciao Emanuele, buonasera. Allora faccio una premessa: per me quando un giocatore scende con la maglia all'altura del Napoli, in mezzo a campo, va sempre sostenuto fino al 90esimo. Poi una volta finita la partita lo si può fischiare o meno a seconda di come il tifoso ha visto diciamo la partita. Secondo me questa è la cosa. Per dire che cosa? Che Luca è un giocatore che secondo me va un po' un attimino. C'è questa narrativa di, secondo me, troppa difensiva verso questo giocatore, perché è stato sovrastimato, perché è un giocatore che non è, lui ha fatto una sola vera stagione positiva, completa, quella col Palermo in Serie C dove aveva 19-20 anni, poi è andato a Pisa, ha fatto 6 mesi alla grande, poi si è fermato.
2: Sì, ma mi sembra che a Pisa, che era Serie B se non mi sbaglio.
3: Serie B, ha fatto benissimo i primi 6 mesi, io la seguo la Serie C, i primi 6 mesi ha fatto gol ogni partita, poi si è fermato.
2: Sì.
3: Dopo è andato ad Ajax, dove addirittura all'inizio ha giocato.
2: No, ha giocato pochissimo.
3: Nella primavera. E l'unica stagione, tra virgolette, abbastanza positiva è la seconda con l'Udinese. Non si può dire che è stato una scommessa sbagliata, nemmeno un investimento.
2: Ma assolutamente sì, assolutamente sì, ragazzi.
3: Io
2: ci
3: sento
2: può
3: dire
2: stare.
3: Molto, da molti anche addetti al lavoro, che Luca è un giocatore che ha sempre fatto gol, ha sempre fatto bene, si sta proteggendo troppo. Per me, ripeto, quando scende in campo io non mi permetterei mai di fischiare un calcio
2: ma neanche io. È solo che uno deve valutare le partite che fa e deve essere diciamo giusto ad analizzare quello che lui fino adesso ha fatto. E io non lo sto massacrando e non lo voglio scoraggiare, però se devo dire da quando è arrivato le prestazioni di Luca come sono state, io non posso dire è il più forte del mondo, abbiamo fatto un investimento top, sarei bugiardo. Però
3: secondo me bisognerebbe dire questa cosa, è stata una scommessa sbagliata,
2: esatto, ma ci può stare che alcune società
3: critica tanto Luca. Tu sei stato calciatore, Emanuele, diciamo, hai avuto anche una bella carriera, hai guadagnato bene, ma una domenica ci sta poter non giocare bene, la tifoseria ti ha fischiato.
2: Ma assolutamente, ma quando sei giocatore devi prenderti gli applausi e devi pigliarti pure i fischi.
3: Da professionista sei andato negli spogliatoi, sei stato male, magari ti sei caricato,
2: certo.
3: La domenica successiva, ci sta nelle cose.
2: È normale.
3: Lo possiamo dire, Luca è stata una scommessa sbagliata, perché a 26 anni, dopo 6-7 anni di carriera, qualcosa l'hai
2: fatto. Ma guarda, io dirò senza problemi questo che mi stai dicendo, perché ovviamente Luca attualmente fino a gennaio è un attaccante del Napoli e sicuramente l'alternativa a Holund. Quando a gennaio o a giugno se ne andrà, io farò il bilancio del giocatore che è stato e poi lì valuterò e dirò: per me Luca è stato un flop, è stata una scommessa che è sbagliata, come tante società prendono giocatori, 9-10 giocatori, ci può stare che tu 2-3 li sbagli. Però io adesso, ripeto, fino a gennaio sta qua, può darsi pure che Luca per 4 mesi fino a gennaio ci stupisce, fa la doppietta.
3: Speriamo,
2: io me lo auguro.
3: Però fino adesso
2: possiamo dire che diciamo che è stato un investimento non all'altezza di quello che ci si aspettava.
3: Va bene, Emanuele, sempre un piacere.
2: Ciao Massimo, ciao. No, perché comunque è giusto dirlo, io non posso dire attualmente, visto e considerato che sta nel Napoli, che fino a gennaio è nostro, che fino a gennaio bisogna sostenerlo, non posso dire che praticamente è stato il flop peggiore degli investimenti che ha fatto l'anno scorso la società con Conte e tutto quanto, perché magari lo potrei dire adesso, magari Luca poi mi stupisce e fa 3 gol a partita fino a gennaio e le cose poi cambiano. Io quando poi lui se ne andrà, o a gennaio o a giugno, quando finirà il percorso del Napoli, è giusto valutare e giudicare il suo operato e dire ragazzi, è stato un investimento sbagliato, è stata una scommessa che alla fine non è andata a buon fine. E ci sta ragazzi, perché tante società prendono giocatori, e il Napoli ha fatto le sue fortune prendendo giocatori, che poi ha fatto delle plusvalenze incredibili e si è arricchito, e ci sta pure, devi mettere in conto che ci stanno pure operazioni che non vanno a buon fine. Ci puoi provare 1 anno, 2 anni a cercare di riprendere l'investimento come ha voluto fare il Napoli quest'anno, si renderà conto il Napoli quando a gennaio, a giugno lo venderanno, e di dire ci abbiamo provato a rivitalizzarlo, a dargli fiducia, ma niente, abbiamo sbagliato l'investimento, lo dobbiamo mettere in conto e amen. È normale che, come ho detto prima, al Napoli pesano di più, perché se tu calcoli 40 Lucca, 35 Beukema, 25-30 Lang, so più o meno 100 milioni. A una società come il Napoli, che si autofinanzia, sono soldi importanti. 100 milioni li spende Real Madrid, sono noccioline rispetto a quelli che magari spende il Napoli. Quindi è normale che una società come il Napoli ci prova fino alla fine. E ha provato magari a fare un prestito con obbligo o diritto di riscatto su Lang e Lucca, ma visto e considerato che non hanno performato, ovviamente non hanno avuto mercato, e quindi fino a gennaio devono stare qua. Allora, noi ci salutiamo, vi saluto a tutti, l'appuntamento sempre ore 19 domani con il calcio della sera. Io vi lascio con un estratto di Zola e Simeone. Saluto e ringrazio a Nello Iorio e a Gabriele Irace, che hanno curato la parte tecnica. Da Emanuele Calaiò è tutto, buona serata.
4: Ciao,
5: buonasera. Buonasera Giovanni, che bello è tornare a Napoli dopo diversi anni e l'emozione di essere qui questa sera.
4: Beh, è la prima volta che torno da fuori calciatore, quindi è stato emozionante, molto emozionante. Anche vedere il Vesuvio con la luna piena è anche ancora di più.
5: Ovviamente nel segno di Diego Armando Maradona, argentino come te.
4: Beh, sì. E Napoli anche, non solo Maradona, la gente, i tifosi, le persone, è tutto bello.
6: Tuo papà e anche Xavier Zanetti, Diego, l'hanno conosciuto, diciamo, nel pieno della sua carriera, ma tu hai qualche racconto, oppure magari lo hai incontrato quando eri piccolo?
4: Beh, Javier, chi lo conosce lo sa, è una persona molto solare, molto disponibile, sempre con una sonrisa. Io da piccolo ovviamente non mi ricordo tantissimo, però per i racconti di mia mamma, di che sempre stava lui vicino e che erano molto amici di mio papà, quello sono i ricordi che ho io.
6: Senti, il Napoli lo vedi da un'altra angolazione, perché insomma è un competitor. Ti volevo chiedere, secondo me anche Lorenzo Lucca parte dalla panchina e deve dare quel contributo. Oggi lo abbiamo visto un po' frenato. Ci sentiresti dare un consiglio?
4: Io no, per niente. Io l'unico che dico che per me, quando uno deve giocare, che gioca a Napoli e veste quella maglia, deve cercare di dare tutto sia per i tifosi che per il grandissimo club che ha, dare tutto quello che uno ha, perché veramente questa città lo merita. Poi è chiaro, quando a volte escono bene o escono male le cose, quando uno finisce che ha dato tutto deve rimanere tranquillo. Io ho cercato sempre di farlo e spero che le persone che hanno avuto la possibilità o che hanno la possibilità facciano lo stesso, perché alla fine vale la pena.
6: Allora, innanzitutto ti volevo chiedere, ogni volta che torni a Napoli, quali possono essere le emozioni? E insomma, questa è la città che ti ha fatto diventare anche Gianfranco Zola.
7: No, no, assolutamente, stavo dicendo che questa è una città, oltre che essere meravigliosa per noi, per me, per la mia famiglia, ha rappresentato veramente tanto. È cominciato tutto qua, anche a livello familiare, il mio primo figlio è nato qua, quindi è un posto... non sarei quello che sono senza questa gente, questa città e questa è la squadra con cui ho giocato, quindi sempre riconoscente.
8: Poi spesso le tue giocate erano maradoniane, e giocare vicino a Diego quanto ti ha aiutato?
7: È una delle cose che ho sempre sostenuto, no? da ragazzo, quando sono arrivato qua, anche se ero un ragazzo cresciuto, impari molto nell'imitare qualcuno. Io potevo imitare il miglior giocatore al mondo, forse probabilmente uno dei migliori giocatori di sempre, e lui era sempre disponibile a questo, quindi una grandissima fortuna, veramente.
9: Un commento su questo inizio di campionato del Napoli, di Allegri, insomma, come lo vede?
7: Ma guarda, io l'ho vista con l'Arsenal, no? Quando è stata una partita che hanno perso contro una delle squadre più forti in assoluto in Europa, e io li ho visti bene, hanno fatto una buona partita, se la son giocata. Poi chiaro, la forza dell'Arsenal è notevole, però è una squadra che ha grosse potenzialità e comunque è un allenatore che riesce sempre a trarre il massimo da quello che ha, quindi io sono veramente ottimista, e non lo dico perché sono a Napoli o perché sono tifoso del Napoli, perché ci credo.
8: Vergara può diventare il nuovo Zola?
7: Ha molte buone qualità. Lui è probabilmente diverso da... Io ero un po' più magari una punta, una mezza punta. Lui mi sembra più un esterno, però ha delle ottime qualità e vale la pena di puntare su lui.
1: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Ma io questa mattina partirei da una semplice domanda, signor Verde, come si sente?
1: Beh, insomma, mi sento inizio stagione, inizio ottobre, insomma, una mezza nel senso mi sento così, insomma, un po' appicciato.
2: Ce l'ho quasi fatta?
1: Sì.
2: Sto riuscendo?
1: Sì, ci serve il luccio,
0: ti ho quasi contaminato! Eh?
1: No, ma che c'è il luccio sic proprio.
0: Lo vuoi un abbraccio?
1: No,
0: un bacino, ma non vuoi un bacino, Buongiorno amici, buongiorno amiche. Iniziamo questa puntata di mercoledì 30 settembre di Yes No Kiss Kiss. Ormai le vacanze sono un miraggio lontano. È passata una vita ormai. Ma a proposito di belle vacanze, fatevi una piccola escursione sul suo corpicino, Rosario Verde, eccolo qua.
1: Io sono il classico cinquantenne attraente, nel senso che attraggo guai qui su 7-6 del digitale adesso, infatti ho attratto lui, Marco Pesacane.
0: Eccomi qua. Ti poteva andare peggio,
1: sempre peggio.
0: Buongiorno a Fabio Esposito in regia a curare la parte tecnica. E dai, diamo un po' di ritmo, diamo un po' di volume a questa nostra mattinata insieme. Che ci sono per
1: facciamo le 2 ore fatica.
0: Iniziamo, che c'è Antor. E qua si alza il volume, si abbassa il finestrino e si fa modalità discoteca sulla tangenziale nel traffico. Tutti insieme.

0: E allora, iniziamo. E da dove vogliamo iniziare, signor Vietti?
1: Una cosa normale, una cosa che succede un po' dovunque, insomma, chi è che non ha mai sentito di queste cose, insomma, succedono un po'.
0: A che anno va tutto?
1: Picciato no.
0: Cosa hanno vandalizzato?
1: Vandalizzato niente, pisacano, non iniziare. Una cosa che succede un po' dovunque, controllori di bus ANM minacciati con le pistole.
0: Solo una minaccia, ok, tranquillo.
1: Bodycam e polizia per accompagnarli. La denuncia dell'ANM, controllori aggrediti con pistole da passeggeri senza biglietto. L'azienda vuole comprare bodycam e fare blitz con la polizia. Magari il ciapo.
0: Ma che succede?
1: Il ciapo. Ma
0: un biglietto,
1: €10. Quanto costano i proiettili? Va bene, i controllori del bus minacciati con le pistole per aver chiesto i biglietti ai passeggeri. Cioè, va il controllore là con chiedi il biglietto. Mo cioè, a livello di reato è meglio attivare una multa per un pavo biglietto su €30 che un tentato omicidio.
0: Una minaccia con pistola.
1: Succedeva il controllo del bus e nemmeno minacciati con la pizza.
0: Ma che sta succedendo?
1: È accaduto a Ponticelli, quartiere dell'area orientale della città. La denuncia è arrivata dall'azienda di trasporti, vi siamo vicini, cittadine, sì, che ha presentato degli esposti alla magistratura. Adesso studia un piano per dotare i verificatori dei titoli di viaggio di cingolati, aerei, supporto. Dice che si stanno vedendo pure con l'Ucraina, che se ne fanno poco un gemellaggio, insomma.
0: Controllore sull'autobus, drone di ricognizione all'esterno.
1: Per questi titoli, questo è il nome tecnico, la bodycam, vogliono fornire questi, sarà un deterrente la bodycam oppure si mette pure a salutare chi lo capisce? Dice la bodycam?
0: Ma è TikTok!
1: È TikTok! E così e niente, c'è questa tendenza. A Napoli sono 120 controllori di ticket. Ticket dove sei? Sono 120 controllori, messi su i controllori ANM a Napoli sono 120 secondo i dati dell'ANM, già ne so poco, signore, ci ho trovato pure a me. Come dice, un produttino già bello, Commissione Trasporto e Mobilità, convocata dal presidente Aniello Esposito del PD, che ha convocato questi qua per parlare di sta cosa. Di questi circa una decina sono sopravvissuti ancora al decreto di polizia amministrativa. Immessi in mansione da poco in attesa di un corso abilitante. Quindi sono minacciati in alcuni quartieri, in altri no. Insomma, se
0: andate... io dico una riflessione. Che tu non vuoi pagare il biglietto. Metti le mani addosso al controllore, ok. Ma se tu hai una pistola, cioè quanto costa una pistola? Cioè non è una cosa che puoi a cui accedere facilmente dalle nostre parti, un'arma da fuoco.
1: Abbiamo avuto
0: il biglietto, quanto costa? Cioè, ma tu veramente?
1: Abbiamo avuto controllori aggrediti con pistole, minacciati nella zona Ponticelli, sono stati fatti degli esposti. Le prospettive però vanno verso un miglioramento della lotta all'evasione, perché dovete sapere che poi non c'è tutta questa evasione sulle riscossioni come era una volta. Grazie all'introduzione di sistemi di pagamento elettronico è aumentato il numero di sanzioni pagate dai 5 ai 60 giorni, cioè capi? Ma fa un biglietto, la percentuale di obliterazione supera il 50%.
0: Non male.
1: Mentre l'ANM vuole aumentare il numero di macchinette obliteratrici tap and go.
0: Esatto.
1: Come sulla di fuori che tu entri.
0: Stai in metropolitana.
1: Però sta ancora a cercare, invece non è proprio semplice.
0: L'uscita sta vicino all'uscita.
1: Sì, ma se fa come sta in tutta Europa, nel senso che proprio la macchinetta dove metti i biglietti, che tu vai con il bancomat sopra e passi.
0: All'ingresso è così, la metropolitana.
1: Non l'hai mai visto, però no, se me lo dici ci sta. Non lo metto.
0: L'ho fatto la settimana scorsa.
1: Sì, che è il coso dove si mette i biglietti.
0: Hai presente dove stanno i tornelli? Tornello. Esatto, ci sono alcune macchinette dove metti solo i biglietti e ci sono alcune macchinette dove tu poggi.
1: Non è essere alcun, tutto quando l'hai stanato, perché non ce li ha cercati, capi? E quindi c'è il tap and go sul bus che si vuole mettere perché è più comodo per pagare.
0: Sì, se c'è una carta di ricaricabile, carta di...
1: Allora, raccontateci l'ultima volta che avete minacciato un controllore.
0: Ma perché dovrebbe aver minacciato un controllore?
1: No, non è mai minacciato un controllore, pensa che.
0: No, sono scappato una volta da un controllore.
1: Ah, oi. I migliori lo fanno, vedi?
0: Sì, ai tempi del liceo.
1: Vedi?
0: Ai tempi del liceo.
1: Vedi?
0: Sali sul pullman al volo e non avevo avuto modo di comprare il biglietto.
1: Vedi?
0: E...
1: allora capita.
0: Capita, capitato. Sei sceso al
1: volo. È capitato a Pesacane, signori. Vuol dire che è capitato a Gandhi. Cioè, pur Gandhi hai astmato.
0: No,
1: se cazzo l'hai fatto tu, Pesacane, vuol dire che è pure...
0: E una volta ho anche preso la multa.
1: Oh, non esiste, non c'è
0: una multa sull'auto.
1: Non ci credo, ma l'avranno esposto all'NM.
0: Non so se l'hanno esposto.
1: La famosa cambiale Garibaldi.
0: All'epoca non ero così famoso, però non. Era sempre tempi del liceo, una volta mi pizzicava.
1: Già eri nominato nei Vangeli, no? Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Avrei una dedica per Marco.
0: Una polemica per me?
1: No, dedica.
2: Una dedica.
0: Ah, sì. Bene.
2: Posso?
1: Sì, dica. Prego.
2: Allora sei sano, pure tu.
1: Non è sano, è capitato, quella è l'eccezione che conferma la regola. È capitato.
0: Ma successe in una maniera proprio barbara, perché, per me ovviamente, stavo andando a prendere la metropolitana della linea 1. E per non farmela a piedi salì a volo su questo pullman, e sulla fermata successiva salirono i controlli. Cioè, io il biglietto, la beffa qual è? Che l'avrei fatto alla metropolitana. Solo che salendo al volo sul pullman e non hai detto per due fermate
1: credete.
0: Mica mi beccano.
1: E non ti credete.
0: Beccato. No, ma l'hanno.
1: Il Pesacane, insomma.
0: Ma non ero il Pesacane di oggi, era un Pesacane anonimo.
1: Vabbè, chi c'ha zicca?
0: Sempre ligio alla legalità.
1: Eri ligio sempre alla legalità. Sei ligio mo che sei conosciuto. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao. Ma non ero il Pesacane di oggi, era un Pesacane anonimo.
1: Vabbè, chi c'ha zicca?
0: Sempre ligio alla legalità.
1: Eri ligio sempre alla legalità. Sei ligio mo che sei conosciuto. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: No.

0: facevano i blocchi, facevano i blocchi alla città mesuliana.
1: C'è la tua anni
2: hai? Tu quanti anni hai?
0: Io avevo studiato il fattore psicologico, siccome io a scuola sono sempre andato con un'agenda, solo un'agenda che stavo, e lì c'era tutto dentro questa agenda, no? E allora tu dovevi individuare.
3: No, me le ha spiegato come ci può stare tutto nell'agenda, che la scienza, matematica, tutto, biologia,
0: tutto. Allora io individuavo il controllore che si vedeva dal viso, che stava lì, però stava tutto sfasciato, insomma, stava uno degli feste, non se l'aveva potuto pigliare. Allora tu dovevi puntare con lì, arrivava là e diceva il momento. E lui si spostava e ci riusciva a passare.
3: E vabbè, sì.
1: Ti andava voleva, bene, insomma.
3: Volevo perdere tempo, una perdita di tempo, dice, ma manca che. Pronto?
4: Pronto? Pronto, ragazzi, buongiorno. Pippo.
3: Ciao caro, ciao.
4: Ciao ragazzi, allora, un dubbio, ragazzi, allora, che io sappia, Marco abita a Via Nicolardi, a metropolitana di Colla Minestra, a 2 minuti a più.
3: Ma forse da un'altra parte, mica si pigliava solo l'Opulman, diamogli credito, no. Diamogli credito.
1: Beh, non è proprio 2 minuti, si è fatto la salita di Colla Minestra.
3: Oh, che lo poco, che credi? Vuoi capire se si piega?
1: Ragazzi, ve l'ho spiegata.
3: E 100 metri,
1: ragazzi,
3: ma sei sportivo.
1: Ma ve l'ho spiegata come andata. Zitto un attimo, aspetta un momento. Ve l'ho spiegato. L'ho spiegato come andata. Stavo salendo, è passato il pullman. Ho detto, vabbè, ma mo lo prendo, faccio prima. Sono salito sul pullman e ho beccato il controllore alla fermata di dopo. Questa è, infatti, cioè, da quella volta metri. Me la sono sempre fatta a piedi.
3: Sta 200, infatti, a casa vado perché sta proprio azzeccato.
1: Sì, sta doppa metropolitana. Tenga l'ascensore che ti lascia sul binario, capito?
4: Ma io mi ricordo un'altra multa, anzi, no, l'altra volta, quella volta che hai raccontato, non hai preso la multa, ma in tempo di COVID. Dove non ci poteva scendere, pesa cane, scese per via Nicolardi a Chiappiano Vigile.
1: Ma no.
3: Ma allora,
1: appena riaprirono che c'era il coprifuoco, vedi che non ti ricordi niente, amico, sei un ascoltatore molto disattento.
3: Non me la ricordo.
1: Appena diedero il via libera che si poteva uscire col coprifuoco, andai a trovare quella che era la mia ex che abitava al Vomero.
4: Non ha nominato.
1: Perché non la devo nominare? Che c'è di male?
3: Ma tu stai chi mi sbaglio?
1: Quando ritornai, quando ritornai passando per piazza Medaglie d'Oro, fui fermato da un posto di blocco, ma era tutto in regola. Cioè mi fermarono.
3: Va buono, grazie che ce l'hai ricordata quest'altra infrazione del Pesacane.
1: Ma non è un'infrazione.
3: Anche migliori della scadisce.
1: Non ridere, aiutami. Dammi
3: perché devo aiutare pure io, sai chi ne sbaglio? Sai chi ne mancanza?
1: Non è una mancanza.
3: Sai chi ne è obbligazione mancata.
1: Ma una multa ho preso, dai.

0: Andiamo, Marco, questo Francesco si ricorda tutto di te, io mi inizierei a preoccupare, è un'osservazione
1: fedele ascoltatore, fedele, io mi ricordavo questa cosa che, perché si possono contare sulle dita della mano le volte che Marco ha, quando ti pigliano con fumo in culo, mi ricordo.
2: No, quello mai.
1: Ma con fumo in
2: culo. Perché avrebbe dovuto prendermi con fumo?
1: Sto scherzando.
3: Allora, ragazzi, riguardo alla carenza di controllori di biglietti, voglio rifarmi a un vecchio detto napoletano. Chi lo mobile già era bello.
4: Voglio un buongiorno. Ollo, che è arrivato, pesa cane. Io non faccio il biglietto, se non fui a te lo controllo. E poi quando ha avuto la multa, come ti chiamava? Pesa cane, gli è brazzozzo.
5: Chi è sta Barbara? Ma Sofia o Sopo?
2: Chi è Barbara?
1: Poi ma facendo per tre quarti i fatti russi. Ma che si fa?
2: Ma Barbara è la mia commercialista.
1: La sua ex. Ciao
6: Rosario, io ho avuto tante multe a causa di Pullman, sì. Ma la, quella più storica è stata quando, per un periodo, ti parlo una ventina d'anni fa, lavoravo a Carpi. E il giovedì quando scendevamo e tornavamo la domenica il biglietto non si faceva mai, era una guerra con il controllore. Tante volte ci facevano scendere a una stazione così sperduta durante il tragitto e poi riprendevamo quello dopo.
1: È conveniva, vabbè, non conveniva fare il biglietto. Comunque, ragazzi, sì, ricordatevi, le ex di Pesacane non si contano, qua si,
2: No,
1: qua
2: no,
1: ci arrivano messaggi di quando andavano all'università, lo chiamavano il trivellatore del suo rosso.
2: Sì.
1: Diciamo, era, ha rasentato quasi la. Come la dice?
2: Ho trovato il greggio io lì.
1: Dovete credere, cioè, che io stavo quando ha finito la narra.
2: Però,
1: a un certo punto poi si è finita questa cosa, è diventato santa. Morale, ha detto questa è zozzeria, questa è. Si è redendo.
2: Ma poi facciamo una distinzione. Ci sono le storie e ci sono le avventure. Le avventure fanno parte del periodo universitario.
1: Ti piace o no? Pensate.
2: Sì, certo.
1: E sei zozzo pure tu allora.
2: Ma con stile.
1: Con stile. Lui è rattuso con stile.
2: Con eleganza. Diciamo
1: con eleganza. Siamo quelle contraddizioni per sei canane.
2: Quella tu devi pensare. Lato, tu devi pensare che io non sia capace. Mentre invece poi in certe situazioni con chi di dovere si devono riconoscere certe abilità.
1: Ma mi darai il dubbio? Cioè perché tu dici che io alcuni che ho ascoltato siamo rattusi, voi fate schifo. Addirittura una volta mi chiamasti porco. Cioè,
2: ehi tu porco, levale le mani di dosso. Certo.
1: Si fate cazzo. Allora sai, pensavo che questo sarà moralissimo, invece no, dice quando fai tu, ma quando faccio è elegante.
2: No, l'inelegante.
1: No, ma io ho capito, dopo tanti anni ti ho imparato a conoscere.
2: È il racconto al microfono.
1: Sì. È diventato Trapano. Prima era Trivello, ma è Trapano, elegante.
2: Sempre.
1: Elegante.
0: Buongiorno, io ho fatto un calcolo, 20 anni di Vesuviana sono 600 euro l'anno di abbonamento mensile, per 20 anni sono 12.000 euro, io ho avuto 3/4 verbali, guai che debiti che tengo. Ora Antonio, io non ho capito se tu non hai mai fatto l'abbonamento e te la sei cavata solo con questi verbali e quindi hai risparmiato un bel po' di soldi, oppure se sono soldi che hai speso sistematicamente.
1: Io non lo so, ma ho avuto due ragazzi che andavano a scuola con la metropolitana e pagavo 10 euro l'anno. Tu quanto paghi? 10 euro pure tu? 10 perché la regione Campania avrà tutti i difetti, però fa pagare agli studenti una quota proprio.
2: È simbolico.
1: 10 euro proprio la tessera, proprio pagare proprio la tessera perché ve la paga la regione. Quindi evadere questa cosa, cioè non fare l'abbonamento al figlio è quasi stupido perché va a pigliare molto. Ma
2: io quando ce l'avevo all'epoca, sempre gli anni
1: e te la faccio al Leopoldo, cosa che viene con la metropolitana?
2: Fa.
1: 10 euro all'anno e ti cavi.
2: Il problema
1: è. Ma lei ha 6 mesi, sì, mi importa.
0: Il problema è per
1: ma
0: quanto
1: lei ha 6 mesi sti andando con me di su fatto.
0: Per quanto ci sia una somiglianza, c'è qualche leggerissimo problema di lineamento. Pronto?
7: Pronto, buongiorno.
2: Ciao caro.
7: Però sai, secondo me l'unico
1: festa
7: che
1: fu biglietto si tullo. Ma non i pullman li ho presi proprio quando andava alle scuole superiori, ma neanche.
2: Pronto?
1: Sì, non c'è.
0: Allora, mia colpa all'inizio, mai fatto, vedi, questo amico mio in tanti anni non ha mai fatto l'abbonamento. All'inizio li facevo, ma i controlli erano inesistenti e quindi lui smise di fare poi gli abbonamenti e se l'è cavata solo con 3-4 verbali. È andata benissimo. Ciao amici, volevo condividere.
1: Però vada a lamentare poca, non funzionano i servizi e roba. Almeno avere la decenza di dire ok, io non la pago, ma non pretendo manco che funziona.
0: Contribuisco
1: non avete idea, fuori Napoli, ma pure a Firenze, a Bologna, quanto costa? Costa l'ira del signore, però funziona.
2: Tu pensa a quanto siamo fortunati, che comunque abbiamo una rete almeno su binari che fa il suo e manteniamo ancora dei prezzi che sono estremamente competitivi.
8: Sentiamo, chiudendo il tutto al fatto dei biglietti che non si fanno, e perché l'acqua è poca e la papera non galleggia, ragazzi. Buona giornata.
1: Buona giornata a te. Buona
2: ciao caro. Mia figlia, primo anno di università quest'anno, Casoria Napoli, abbonamento metropolitana 50 euro e l'anno prossimo pagherà solo 11 euro. Ecco,
1: esatto, vedi?
2: È giusto così, va bene. Vorrei fare gli abbonamenti tutto l'anno e posare questa cavolo di auto. Sì, è un messaggio questo che sta ritornando spesso in questi giorni, ragazzi, sulla critica che poi sulla rete regionale in particolare non è che ci siano questi collegamenti eccellenti, e quindi l'auto diventa purtroppo un obbligo. 081 546 6873 per le vostre telefonate, prenotatevi, abbiamo tempo. Fabio, adesso ci fermiamo un attimo, torniamo subito.

0: Pesagani, ho trovato questa notizia perché mi colpisce molto da vicino, perché mi capita pure a me questa cosa, no? Voi sapete tutti quanti che è lampante, no? È lampante, proprio si sa.
1: Cosa?
0: Che cosa?
1: Che ne sa, Cicchi?
0: No, dico, no, è lampante, si sa.
1: È un lampo, non lampo
0: ancora. No, sempre, si sa che io sono uguale a Stefano De Martino, no? Molti... Chi lo fa faccia così? È bello perché pare che fa faccia così. Non è tanti che dico che sotto la quale sempre Martino, chi ha chi lo fa faccia così? Ma ci suoglio.
1: Ma tu hai una.
0: Hai
1: una credibilità quando dici le cose, che io la trovo incredibile.
0: Allora, sai, mi capita che mi ferma la gente per stare, ciao Stefano, mi fai l'autografo, le ragazze appresso, sai che si
1: quelle
0: vogliono.
1: Quelle non si sono mai viste.
0: Un sacco di ragazze così. Perché poi quando mi ha tagliato, capito? Perché prima era tale qua a chi che fa fatto Matrix, come si chiama? Keanu Reeves. Capito? Proprio una fotocopia. Però insomma è capitato, vedete, ci sa chi capita. Si chiama Luca Sperandio. Cioè, Sperandio è il socio di Cristiano Ronaldo. È proprio tale e quale, se lo cercate su internet, è uguale. Due ragazze mi hanno inseguito credendo che fossi sempre. Chi è il 28enne? Il 28enne è diventato virale sui social per la sua somiglianza con il calciatore portoghese. Quando cammina per strada capita che la gente si fermi a fissarlo e qualcuno lo insegua per un autografo. Il motivo? Luca Sperandio, il produttore. Approfitto per salutarlo, produttore teatrale Sperandio si chiama, 28 anni, di Orbasano, Torino.
1: Orbasano. E pure di ormai Torino, magari quando c'è stato là la Juve
0: è conosciuto come tutti, cercalo, te voglio fare tale quale
1: no,
0: propria. Comunque è uguale a Cristiano Ronaldo, e pure lui è un sacro ciangul, caro. Sarucci Angul, proprio che, insomma, è come me, conosciuto online come si chiama Chiocciola CRS Pera underscore 7, se lo volete trovare. Sperandio ha trasformato questa incredibile somiglianza in un personaggio ironico ed esilarante, pur mantenendo solamente i piedi per terra, saldamente i piedi per terra, come me.
1: È bello, c'è.
0: No, non mi esalti, capito? Non mi esalto.
1: C'è questa foto dove c'ha più o meno il taglio e sai un po', no, l'estetica di Ronaldo anche. Solo che c'è la stessa foto dove Ronaldo c'ha un trofeo in mano, uno dei tanti che magari ha conquistato, e lui c'ha un'istintura.
0: Come cioè. Come
1: dei momenti.
0: Poi mi ha fermato una secondigliana e ha detto: ma io non ci credevo, che mia figlia ha detto: hai visto a Stefano De Martino? C'è Stefano De Martino a secondigliana, c'è, ma sul Rosario e chi è Sassamena?
1: Chi è pure?
0: Non sapeva.
1: Che vergogna. Cioè, secondigliano non sapeva che
0: non
1: era
0: Sassamena.
1: Incredibile.
0: Sapeva a cosa? A Stefano De
1: Martino. È finita un'epoca, ragazzi.
0: Sassamena, dove fai queste ironie? Cioè, la faccia su aggiù.
1: Ho fatto ironia, Fabio.
0: Questo mi sposta a me, questo mi sposta.
1: Fatto
0: no,
1: quella.
0: Set film, mi serve.
1: Spostami, spostato. Pronto?
0: Pronto.
2: Ehi ragazzi, buongiorno Daniele.
0: Ciao Dani.
1: Ciao.
2: Io anni fa tenevo un capito a Barbaro, comunque mi sono parlato di 10 anni fa.
1: Aspetta, metti bene sto telefono, non si capisce niente, amico mio. Che stai dicendo?
2: Aspetta.
0: Grazie, mi ammenda un.
2: Ma uno era tale e quale Gino Fastidio e giù
0: Non è che è una donna, Gino. Non è una donna, no, ma chi lo fa bene?
2: Che va già dice. Comunque la gente ogni tanto è capitato pure mi offrivano qualcosa, scambiando io.
1: Tu dicevi sdegedè, ti arrivava un caffè.
2: Esattamente.
0: No, ma ho incontrato
2: un forse giù facevo, mi offrivano un caffè, un cocktail.
0: Il mese scorso ho incontrato questa amica mia che non vedevo da una vita, e lui mi ha presentato il marito, no?
2: Dai, tu hai tale qua,
0: no, sì, mi ha presentato il marito. No, ti giuro, è vero, stai presentando mio marito, come somiglia? No, già lo so, somiglio molto a Russell Crowe. Assomiglia a Dario rubando il coppo cappella canciana. Russell Crowe.
1: Allora, per la proprietà transitiva, Dario del bar assomiglia a Russell Crowe. Chi può dirlo?
0: Sì, ognuno di noi si vede in una maniera, come dire.
1: Ah, mannaggia.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao caro.
0: Ciao.
1: Ti offro un caffè, va bene. Salutiamo Gino nel frattempo, lo salutiamo, magari ci sta ascoltando. Pronto?
3: Pronto.
0: Buongiorno, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Senti, ti posso tornare sul fatto degli
0: devi, come no? Sì, sì.
3: Allora, sarò velocissimo, io ho 45 anni.
0: Sì.
3: Io fino a 18 anni ho avuto, sono figlio di ferroviere, quindi ho viaggiato per Italia, per l'Italia gratuitamente col tesserino, diciamo, del familiare,
0: sì,
3: di ferroviere, quindi ne ho fatte di cotte e di crude. Però questo qui fino a 18 anni lo potevo usare.
0: Ok.
3: Io fine, vi racconto queste cose, avevo 24 anni, andavo a lavorare a Pestum tutte le mattine, quindi pigliavo treno, facevo Napoli Pestum, Tematino regionale. A 24 anni, quindi io continuavo a viaggiare con questo tesserino che teneva la foto di 15 anni. Però io una volta che lo presentavo, nessuno lo apriva mai, e quindi io stavo tranquillo, dicevo, chi si qua, guarda uno tesserino, vedo che sono figlio di ferroviere. E praticamente dicono che okay, a posto, non ti preoccupare. È capitato, la prima volta che mi successe, che stavo in treno e praticamente vieni a controllare i biglietti, io ci faccio lo tesserino, dice no, ma lo fai vedere cortesemente, chi sto figlio che accendo portafoglio e lo apre, e lì non vi dico che è successo. Io tenevo la fotografia quando tenevo 15 anni.
0: Ah, comunione.
3: E senza
0: un giglio in mano, sì.
3: Bravo. Ora mi stavo quasi in fasce.
1: Lo sai.
3: Ma guarda, e mi dice, che dobbiamo fare ora? Dico, scusi, in che senso? Poi ci fa la faccia tosta, perché dice, so di essere in errore, però non te lo posso dire. Quindi faccio la faccia tosta. Camma fa loco. Dico, scusi, in che senso? Tu lo sai che questo qua lo puoi usare fino a 18 anni? Tu, ma quando la tieni? Te la tengo 25. Allora fai una cosa, non ti faccio una multa perché sei figlio collega, però quando vai a casa appiccio le sue cose.
0: È stato solidale.
1: E poi che hai fatto? Hai iniziato a fare i biglietti, l'abbonamento, che hai fatto?
3: No, me l'hai buttato sempre a presa.
1: Ah, ecco, non l'hai bruciato.
0: Io poi non ho mai capito questa cosa. Uno che tenne un padre che fu ferroviere, rubava un treno. Io che tenne papà che fa, volava gratis, non ho capito. Che ragazzi, fin dall'Air Italia.
1: Sono quei benefit aziendali.
0: Non capisco perché.
1: Perché è una cosa che si fa come benefit.
0: Perché?
1: Sai, si fa, dice, come se quando
0: un amico mio lavora in una nota, non ci sai il ferrovio perché sono crustato, ma un amico mio che lavora in una nota ditta, cioè azienda che fa crociere.
1: Ok.
0: Ma non cacci per fare
1: il
0: crociere. Ma
1: perché? Cioè, anche io quando lavoravo.
0: Gesù, ma perché?
1: Io quando lavoravo nei villaggi. Io quando lavoravo nei villaggi.
0: Perché infatti che cancoppo mi fanno la pubblicità gratis? No.
1: Che c'entra?
0: Non lo so.
1: Io quando lavoravo nei villaggi se volevo fare la vacanza.
0: Pensaci,
1: compagnie aeree, ai dipendenti, se tu vuoi viaggiare con loro ti fanno pagare poco e nulla.
0: Ma non è giusto.
1: No,
0: ma non è giusto.

0: Pio Russo, che salutiamo, la nostra redazione esterna, che dice che lui lo prendevano sempre per Davide Mengacci, ed effettivamente
1: ci somiglia,
0: lo confermo. Mi avete fatto venire in mente, una volta mio nonno veniva scambiato per Gianfranco Funari.
2: Lui, per esempio.
0: E una volta a Fiuggi, stavamo facendo la fila per entrare alle terme là di Fiuggi, una signora gli si avvicinò e fece: Madonna, che piacere, che bello incontrare, mi fa un autografo? E mio nonno fece l'autografo scrivendo però il suo nome e cognome. La signora ci rimase malissimo.
2: Ma c'è sta pure un altro fenomeno. Cioè, c'è anche un altro fenomeno. Una volta sono andato, prima di venire qua a lavorare, sono andato a fare una serata.
0: Quindi eri giovane?
2: Insomma, una decina di anni fa. Scesi in Calabria a fare questo capodanno.
0: Okay.
2: Arrivo fuori a questo, era un albergo, arrivo fuori all'albergo e vedo che questo, il proprietario, aveva fatto una mezza truffetta, perché aveva messo la fotografia mia e sopra direttamente da Zelig. Io non ho mai fatto Zelig. Mi è capitato due volte questa cosa. Una volta con il bagaglino, un'altra con Zelig. Entro, faccio lo spettacolo, ma un grande successo, roba varia. Tutti venivano vicino a me a chiedermi l'autografo e dicevano che guardavano Zelig perché c'ero io. Cioè, guarda, a me Zelig non piace, lo guardo solo perché c'è lei.
0: Che vedevano qui?
2: Seguo solo lei. Mai fatto. Un altro fenomeno che mi capitò stavolta a Taranto.
0: Scusa, tu che firmavi Rosario Verde.
2: Un'altra volta a Taranto, arrivai a Taranto facendo questo spettacolo e questo là sopra aveva scritto direttamente dal bagaglino, identico, tutta la gente veniva a me e diceva: io guardo il bagaglino perché c'è lei.
0: Come imita lei Berlusconi, guarda!
2: È stupendo, lei è bravissimo, che è stato.
0: Che c'è sta a volte nella testa della gente che per forza vuole riconoscere un qualcosa anche quando non c'è.
2: Per esempio, all'epoca facevo Canale 9, facevo delle Garibaldi e molti mi facevano i complimenti perché indopirati ero meglio. E lo facevo Canale 9. E viceversa, quelli di Canale 34 li vedevano a tele oggi.
0: Fanno una confusione a volte. Pronto,
3: ragazzi.
2: Buongiorno,
3: ragazzi. No, Rosario, io trovo giusto che il figlio del ferroviere viaggi gratis, perché se non fosse così, pure papà faceva un pasticciere. Infatti oggi ma boffe e bombolone.
0: Allora, Rosà, ti hanno scambiato per Martufello.
2: Sono ciubellini, Martufello.
0: Che cattiveria, questa è cattiva. Buongiorno, ragazzi.
2: Può darsi, non è che sai. Non è detto una sciocchezza, può darsi pure che come fattezze fisiche, chi la dice, ma chi sei Martufello? Come altezza, ma ero più magro, sì.
3: Pronto?
2: Ciao Enzo, ciao bello.
3: Buongiorno, ragazzi, volevo spezzare un avanzo a favore dei contromuri.
0: Prego.
3: Quindi io stavo tanto tempo fa, chiaramente, quando era ancora attivo. Andiamo su 137 a Piazza Dante, alla prima fermata del museo, si svagando un umano perché te sei tu, sarebbe salì il controllore. Rimanemmo 4-5 persone dentro. Va vicino a un biglietto, e mi dice: dopo tanto, dopo di ora che ci aspettate, muovo pure un biglietto. Certo, sì. Mi ci metto un biglietto, detto, ma questo è da ieri questo qua. Ah, questo manca di sta buona, è tecca di chi sta. Ci ho detto, ma questo non è marcato. È Marco, sta magnetto vicino a te, ora marcano.
0: Che violenza verbale, Enzo, non me lo sarei mai aspettato da te.
3: Un giorno, o perché stavo da solo, perché di solito salgo in due, questo qua era da solo, quindi non...
2: ma che ci capito, manna saggi proprio che a squadra rete, non...
0: Però diciamoci la verità, dai.
2: Il supporto aereo.
0: Chiudiamo un attimo il cerchio. Buona parte, diciamo, della popolazione, se vogliamo, o degli utenti, non amano proprio, non abbracciano proprio l'idea di fare il biglietto, cioè pensano che un mezzo pubblico sia una cosa dovuta.
2: Devo essere onesto, si fa dovunque, pure a Padova. Io sono andato a trovare mio figlio là, che sta a Padova, è civilissima, figuratevi, i tram là, c'hanno molti tram.
0: Però non ti puntano la pistola
2: pure là, però si acchiappano e ti fanno...
0: Fermi lì, ragazzi, torniamo subito.

0: Ma che canzone, Karol G con Bruno Mars, si chiama Still, e andiamo a chiudere questa nostra prima ora ancora parlando di persone che somigliano ad altre persone. Sentiamo.
1: Per quanto riguarda le somiglianze, io non lo so, ma mi dicevano il 2006 quando l'Italia vinse il mondiale, gli assomigliava a Buffon, ma la cosa bella che il signore mi aveva chiamato, no, della città, la quale Buffon, io ne ho 24, 25 anni, 22 anni, non mi ricordo, ma era proprio bello che la situazione, che l'annetto e mezzo, cioè che mi buttava una parte e poi un'altra, perché assomigliava a Buffon, bello.
2: È bello solo alle signore, non me la... le signore mi chiamavano.
0: Poi si buttava a Caia, cioè, parava, cioè che faceva? Si lanciava per far vedere che era Buffon. Pronto?
3: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao caro. Ciao.
3: Ti posso raccontare un episodio e poi mi presento.
2: Dai, vai.
3: Controllore NN.
2: Sì.
3: Sono sotto alla fermata del bus, i miei 15 anni, passano dei controllori. Buongiorno, buongiorno. Delle signore anziane accanto a me mi guardano, sorridono, posso dire una parolaccia?
2: Prego.
3: Fanno i bilocchi e di scurnacciare.
0: Ecco qua.
3: E mi guardano, al che io mi giro e dico, signora, me lo dite a me, che l'ho seduta a capotavola io. Ex figlia, figlia di ex controllore, piace.
0: Aia. Cioè, tu figlia di ex controllore, loro hanno...
3: Erano colleghi di mio padre che mi avevano salutato molto cordialmente.
0: Perché proprio li conoscevi personalmente, perché erano venuti a casa.
2: Poverine, non sapevano. Come ti chiami? Chi sei tu?
3: Antonia.
0: Ciao, ciao Antonia. A volte vedi che commentare a voce alta può essere pericoloso, ragazzi.
2: Grazie, zitto, quando l'hanno fatti i
0: capi. Hai voglia, figuracce una dietro l'altra proprio. Ciao Antonia, un abbraccio.
3: Ciao.
2: Ciao.
0: Allora,
2: matrimonio, vado e voglio fu brillante, sovra una sposa, li avrei a sposa come se fosse su, certi, ma che sa mi sa, tantino ancora.
0: Ecco qua.
2: Certo, io sono il padre. Piacere!
0: Complimenti! Complimenti vivissimi. Avranno scambiato Rosario Verde per Pippo Franco ai tempi del bagaglino.
2: Eh sì, può darsi, non lo so. Vabbè, Pippo Franco.
0: Non conoscere Sasamen, a mio modesto avviso, è una lacuna culturale di non poco conto. È un po' come vivere senza aver mai sentito parlare di Plutarco, Platone e Socrate. Certo, ma ti mancherà sempre un pezzo fondamentale della conoscenza
2: se sfutto,
0: umana.
2: Cretini, sfutti. Vabbè, signori, noi ci fermiamo e andiamo a vedere chi è su Plutarco.
0: Plutarco.
2: Plutarco.
0: Vabbè, quello lì, sì.
2: Patroclo. Vi lasciamo al radiogiornale.
0: Paride.

0: Ed eccoci con la seconda ora di Assano Kiss Kiss, sempre con lui, Rosario Verde.
1: Ma sempre con lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Fabio Esposito in regia che sta curando la parte tecnica. Abbiamo parlato un po' di Sosia, non so, ci sono altri messaggi, cambiamo notizia. Parliamo d'altro.
1: C'è questa notizia, volevo sapere voi come la vedete, come la pensate. Allora, volevo un figlio, ma la PMA, la pubblica amministrazione, per le donne single, quindi che sono da sole, in Italia non è legale. Ho speso 15.000 euro per 3 tentativi falliti all'estero, dice lei. Diventare mamma è roba da ricchi.
0: Sempre. Beh, la PMA è la procreazione assistita, non la pubblica amministrazione.
1: La pubblica amministrazione. Praticamente si chiama Katia Bianco, lei ha 46 anni, è della provincia di Bari, è la prima firmataria alla Camera dei Deputati per la proposta di legge per estendere la PMA, quindi la fecondazione assistita, a donne single e coppie di donne, solo di donne. Promossa dall'associazione Luca Coscioni, lei dice: quando guardo, un virgolettato, quindi sono parole sue, dice: quando guardo le mie mani che disegnano, vedo le rughe, i miei genitori si fanno sempre più vecchi, anche io ormai sto invecchiando, mi viene un brivido di emozione se penso di poterci ancora riuscire, ma non vorrei vincolare mio figlio ad assistermi, non vorrei dargli questo destino. E non fa, no, ormai non posso più, dice Katia Bianco, a 46 anni, è un'architetta, è una madre che ha dovuto rinunciare ad un figlio, dice lei. Voi siete d'accordo ad estendere la procreazione assistita alle donne single e solo alle donne, donne e donne, insomma, diciamo, le coppie lesbiche, così, perché i maschi, purtroppo, le coppie gay maschi non, è,
0: vabbè, non
1: hanno avuto,
0: fare...
1: non possono fare, quindi
0: cioè possono fare dare il seme, insomma, però non possono portare poi
1: là andiamo in un'altra, un'altra cosa ancora che sarebbe l'utero in affitto, quindi sareste d'accordo a dare i figli anche una donna single decide di diventare mamma, non lo so, compra lo sperma da qualcun altro, se lo fa prestare, non lo so.
0: In genere ci sono delle banche.
1: 46 banche anni, insomma, sta un po' in là con gli anni e lo ammette anche lei. Il vostro pensiero al 342-00-00100 oppure 081-546-6873. Come la vedete?
0: Vabbè, cioè, perché adesso, scusami, come è regolamentata la cosa? Cioè, le donne solo sposate possono fare richiesta poi della
1: cioè,
0: PMA?
1: Deve essere una coppia, donne single no, neanche coppie, penso, omosessuali, femmine, non...
0: Per le due donne sposate,
1: per le donne è molto più semplice, perché hai un'avventura con qualcuno, dici no, non ti preoccupare, ma è liscio, cos'è? E ti fai... Vabbè, lo so, se è etico questo fatto, però
0: diciamo, magari ci sono casi dove magari, ecco, c'è una relazione, c'è una storia, poi magari lui non riconosce.
1: Non usciamo dal binario, il discorso è questo: donna single che vuole un figlio in Italia non può avere la fecondazione assistita, nel senso che va in una banca del seme, prende il seme di uno sconosciuto e si fa mettere incinta. In Italia no. Mo stanno facendo questa proposta alla Camera, se viene approvata, insomma, che si estenda anche alle donne single e coppie di donne questa fecondazione assistita. Come la vedete? Pronto?
0: Pronto?
2: Buongiorno, voglio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io sono per tutte le assistenze.
1: In che senso?
2: Siamo rovinati in Italia.
1: In che senso? In che senso assistenze? Cosa intendi?
0: Cioè, lei sarebbe a favore, diciamo, teoricamente, di questa cosa, da quello che ho capito.
1: Pronto?
2: Siamo rovinati in Italia.
1: Sì, tu sei per dare insomma la fecondazione assistita.
2: Discriminazione, io sono
1: alla Gio, voglio. Ah, non alla Gio, è proprio di sinistra, proprio Che Guevara, proprio. Falce e martella, no?
2: Anarchica.
1: Applausi. Grande, nonna Gio.
2: Un'anarchica.
1: Ero
2: faccio il master.
1: Sei andata ancora più all'estremo.
2: Forza e coraggio.
1: Forza e coraggio. Ciao, grande nonna Gio. La nonna anarchica. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Alla Barbarossa.
1: Ciao Barbarossa.
3: Io l'ho chiamato per un trauma mio interiore, però mi faccio una domanda troppo importante. Voglio prima farvi la mia domanda a voi, perché voglio sapere se sono solo in questo mondo.
1: Sì.
3: Stamattina mia moglie mi ha lasciato, il giorno scorso ho chiamato e ti aiuto a mia moglie a casa. Ti ricordi, lo so, Marco?
1: Sì.
3: Mia moglie mi ha lasciato delle cose da piegare,
1: okay.
3: No, casa
1: sì.
3: Ha lavato le buste della spesa, quelle là riutilizzabili.
1: Ok.
3: È normale secondo cui lavare le buste della spesa?
1: Sì, è una donna molto pulita, sì.
0: Ha fatto bene.
3: La lavatrice però.
1: Certo, è una donna pulita, siccome ci va il cibo dentro, è la malattia, signora.
3: Ovvio, questo è malattia, però,
1: insomma, è un po' troppo professionale, però via.
3: Vabbè, detto questo. Il discorso che avete fatto, io sono a favore di tutte le coppie del mondo, però sono un po' contro la fecondazione assistita e soprattutto in affitto. Perché? Perché ci sono tanti bambini da adottare. Io credo una persona che voglia avere un figlio e non lo può avere per qualsiasi motivo naturale, perché due uomini lo vogliono fare, due donne lo vogliono fare, queste belle cose qua, sarebbe così bello togliere i bambini dalla strada, non è più bello secondo voi?
1: Vabbè, qua è diverso il concetto, dico io donna single, faccio questa domanda,
3: single,
1: lascia stare.
0: Tu sei padre?
3: Io sì, sono padre.
0: Okay. 14. Io ti dico, no, è tutta una serie di riflessioni che faccio da poco, perché lo sono diventato da poco, però prova a immaginare. È bellissimo quello che hai detto tu ed è un gesto fantastico quello di adottare, ed è sicuramente un qualcosa da fare, ma credo che ognuno di noi, se immagina un figlio, immagina poi quella discendenza di sangue, cioè si immagina che comunque sia quel 50% della propria vita, no, in quell'altra vita.
3: Scusami se mi permetto, non voglio fare immorale, non lo sono, anzi sono aperto a tutto.
0: È un qualcosa da fare, ma credo che ognuno di noi, se immagina un figlio, immagina poi quella discendenza di sangue, cioè si immagina che comunque sia quel 50% della propria vita, no, in quell'altra vita.
3: Scusami se mi permetto, non voglio fare immorale, non lo sono, anzi sono aperto a tutto, ma due uomini,

0: abbiamo bambini alle strade.
1: Diciamo che questa allora, signora si sì, potrebbe tranquillamente adottare se vogliamo entrare nel range.
2: Ma non pensi che danno.
0: Tiene, lo adotti, non lo brighi.
2: Ma non pensi che in Italia sia permessa a single di adottare?
0: No, io dico questo, sarebbe ancora più opportuno fare questo, però lo so. Comunque
2: va bene, va bene.
0: Rosario, non me lo auguro, l'ultima soluzione. Sì. Non è possibile adottare, Rosario. Occupatene tu, vai e distribuisci.
2: Lo so, ma non si fanno distribuire. Ciao fratello, ciao. Allora ci fermiamo un attimino, canzoncina, e torniamo.
1: Vai, sì, torniamo tra pochissimo, fermiamo.

0: Buongiorno, sono Gianni da Napoli. Per me non esiste un bimbo, deve crescere con una mamma ed un padre. Basta con queste cose strane, non faranno altro che traumatizzare i bambini e renderli insicuri poi da grandi.
1: Se ci sono dei dati, facceli vedere, perché è successo anche in altre nazioni. Se ci sono questi dati che confermano la tua tesi, sarebbe simpatico vedere.
2: Buongiorno, ragazzi, immaginate che capite buona situazione, cioè che se hanno un problema.
1: No.
2: Perché se non danno nessun problema e mi viene a dire avere figli è da ricchi, no, voglio avere figli è gratis. O se tu ti lo capisci che può rimanere solo tua e buono figlio, che è un altro discorso, perché ci stanno grandi gente non ha problemi, non riesce a lavare. E io spero che questa legge non basta, voglio che se no diventa la pazziella del creatore.
1: No, pensavo che non era capita la domanda, alla fine l'ha capita, sì.
3: Buongiorno amici. A me sorge una riflessione, ma perché negli ultimi anni tutti noi, quindi me compreso, cioè vogliamo parlare sempre dei diritti, ma nessuno di noi pone l'accento sui doveri?

0: Ma.
1: Cioè?
2: Vabbè ragazzi, però quelli là che dicono un papà e una mamma, io conosco parecchie famiglie che sono papà e mamma e hanno i figli, un padre che abbuffi con la mamma, oppure un padre si droga, oppure fa e dice, e la mamma è sola a crescere i figli, è come se non tenisse, insomma, non è neanche dire...
1: Ci sono famiglie che non sono famiglie,
2: Nominalmente sono famiglie, sono padre, madre e figli, però vai a vedere, insomma...
1: Biologicamente lo sono, ma poi nei fatti...
2: Avevo un amico mio che ormai non c'è più, stava nella 167, faceva del volontariato, andava a prendere questi bambini a casa per portarli a scuola, perché i genitori o erano tossici o altri, papà e mamma tossico, in dolietta, cansai savani, un bambino si preparava da solo, prendeva il pulmino e andava a scuola, pure che è una famiglia fra virgolette normale, non è meglio una mamma sola poi che si cresce un figlio, non si sa, le vedove per esempio, mettiamo il caso che uno partorisce, muore il marito.
1: O muore lei, magari.
2: O muore se lo cresce il padre. Cioè, non l'ho detto. Sì. Vai.
1: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi. Poi diciamo che stiamo venendo alla fine del mondo. Ma noi il mondo, no, noi il mondo stiamo proprio sturciando, non si sta capendo niente di più. Ognuno vuole, voglio che il va proprio contro la natura. Stiamo andando contro la natura, perciò da venire alla fine del mondo.
2: Putin min, insomma.
1: Due cose. Un messaggio e una ricerca. Sì. Ermetico ma efficace. I diritti sono di tutti o non sono diritti? E se vogliamo, cioè questo risponde alla domanda che la PMA, la procreazione medicalmente assistita in Italia, la possono richiedere solo coppie anche non sposate, ma che dimostrino di avere una relazione stabile, una convivenza, eccetera, eccetera, e quindi non donne single, non coppie.
2: C'è questa proposta legge per estenderlo anche a single e a...
1: Ma se si fa una ricerca per capire se figli che crescono, bambini che crescono con genitori dello stesso sesso possa generare dei danni agli stessi, o che no, la risposta è no, che gli studi e la ricerca scientifica degli ultimi 40 anni indicano che non vi è alcuna correlazione e casualità tra l'orientamento sessuale dei genitori e l'insorgenza di danni psicologici, perché valgono i legami affettivi, la stabilità economica e le competenze genitoriali. Quindi a seconda di come è formata poi la coppia, se esistono questi elementi validi.
2: Che dirvi?
4: Buongiorno ragazzi. Volevo rispondere un attimo alla persona che vi ha chiamato prima.
2: Sì.
4: È bella adottare, per carità, io non ho figli e vorrei tanto adottare.
2: Ma quanto dura?
4: Ma in Italia come si fa ad adottare?
2: È un po'.
4: Spiegatemelo. Spiegatemelo. Prima ci sono un sacco di soldi, ma poi spiegatemi come si fa ad adottare in Italia.
2: Ma se la domanda è se sono un singolo o una coppia gay, posso adottare in Italia? Manco si può fare, cioè non puoi fare la procreazione assistita.
1: Allora, il singolo
2: manco
1: sì.
2: Può...
1: È molto più complicato.
2: A 20 anni dura. Ma no, un bambino piccolo non te lo danno, come il tuo, non te lo danno, cioè non, a meno quello che so
1: io.
2: Poi devi avere un posto ben retribuito, devi avere una casa, essere che là, devi avere questo, devi avere quello, devi avere quell'altro, non è molto semplice. Pronto?
5: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Fabio da Napoli.
2: Ciao Fabio.
5: Ragazzi, io volevo condividere con voi questa esperienza, tra virgolette, di un mio amico che praticamente vive attualmente in America, lui è napoletano. E ha avuto questa, purtroppo, diciamo, come dire, sfortuna di lasciare l'Italia, perché comunque lavorativamente parlando lui faceva il ballerino qui a Napoli, poi ha dovuto per ovvi motivi andare all'estero, fortunatamente è stato un cambiamento che l'ha portato a un successo, e comunque ha avuto questa incontro con un altro ballerino e si sono sposati e attualmente vivono in America. Questo mio amico, che ha l'età di 50-52 anni, attualmente ha avuto anche un bambino in adozione e sono felicissimi come se fossero una coppia a tutti gli effetti normale. Quindi io credo che è normale che alla base di tutto la coppia deve essere donna e uomo, diciamo, come dire, la coppia perfetta sarebbe. Però come dicevate voi, ci sono coppie che purtroppo, chi per un motivo, chi per un altro, comunque trasmettono dei problemi ai propri
2: figli. Questa storia che mi ha raccontato, l'unico dubbio che ho, cioè questo, sì, lasciamo stare il fatto della coppia che ho i figli,
5: sì,
2: cioè
5: sì,
2: questo faceva il ballerino a Napoli e se n'è andato.
5: Sì, praticamente.
2: Ma Gesù, ma perché io e Marco non riusciamo. No, scusa, ma perché io e Marco non riusciamo a campare qua? Pure facciamo il tarandello per campare. Pure ballammo, pure facciamo il
1: tarandello.
5: Vi ha cambiato, tra virgolette, città per il lavoro e poi si è stabilizzato comunque lì, quindi qua ha chiuso, diciamo, come dire, la tour, il tour che faceva, quindi poi avendo la possibilità di trasferirsi in America, ora vive a Filadelfia, quindi vive in tutto un altro contesto, e lì ha avuto la possibilità di conoscere questo ragazzo americano, hanno adottato un bambino e sono, ripeto, felicissimi. È normale, ripeto, che alla base ci deve essere la mamma e il papà per far crescere in serenità, però comunque non è detto, come dicevate voi, che avendo madre e padre comunque possono esserci sempre
2: infatti si separano, poi rimane sì,
1: ragazzi, noi abbiamo una crisi di coppia allucinante, dove a volte le coppie, per provare a risolvere i loro problemi, fanno dei figli, generando lì dei danni psicologici pazzeschi, non solo a loro ma anche a quella povera creatura.
5: Non è l'istinto materno, né l'istinto paterno.
1: Assolutamente no, a volte si fanno i figli pensando che così si risolvono i problemi, senza considerare che stai creando una vita. Mo, insomma, secondo me, se vogliamo fare i moralisti su sta roba qua, ci dovremmo sedere a un tavolo e ragionare.
2: Io non facessi moralismo, però mi stessa pubblicità. Ciao amico mio, mi stessa pubblicità, vai.

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, buongiorno, Carlo da Fugona. Ragazzi, i figli sono un dono e un bene prezioso, quindi la mia hanno diritti, che sia solo una mamma, solo un padre, tutti quanti ad avere un figlio.
3: Ragazzi, Quentin NCC da Napoli.
4: Ciao Quentin.
3: Ma io però diritti e doveri, ma io volessi tenere o diritto di camminare in una città senza traffico.
5: Buongiorno ragazzi, se proprio ci tengono a crescere i bambini, non questa legge per farli crescere con una cosa artificiale, ma si andrebbero a prendere i bambini che soffrono nelle zone di guerra.
6: Rosa, ma chi si hanno fatto questa ricerca scientifica sui stessi che hanno accertato la gravità del Covid e l'importanza del vaccino?
7: Buongiorno Salvatore, io sono rimasto vedovo a 34 anni, mia moglie ne aveva 32, due bambini, uno di 8 e uno di 4, e non posso mai immaginare di crescere dei figli senza la mamma, senza il papà per qualcosa, per una lite, non lo so, forse non so spiegarmi, comunque.
8: Salve ragazzi, Alessandro da Casal di Principe. Allora, i diritti devono essere tutelati per tutti, e a chi parla di cose contro natura vorrei dire allora a tutte queste persone di ragionare come quelli là che non applicano le terapie mediche perché sono contro natura. Cioè, ragionando su questo criterio, io che sono stato operato al cuore, mi hanno sostituito dalla valvola, cosa che prima non era possibile negli anni 30, che faccio? Sono contro natura?
9: Allora ragazzi, io prima di tutto non sono contro l'omosessualità, anzi, ti dico la verità, ho una figlia e il problema non me lo creerei mai. L'importante è che lei sta bene, se fosse gay non mi interesserebbe proprio, io voglio solo che lei sta bene, però devo dire solo una cosa, ragazzi, però non possiamo accettare che sia normale che due uomini o due donne abbiano un figlio, anche diciamo che c'è anche differenza, perché la donna può fare l'inseminazione artificiale e due uomini no. Secondo me una donna e un uomo sposati, ma convivenza.
10: Cioè, seguendo questa logica, il signore prima che ci ha chiamato, poverino, insomma, siamo in solidarietà con lui che è rimasto vedovo a 34 anni, bisognava togliergli i figli perché dice vabbè, lei è maschio, quindi da solo non può crescere i figli. Perché nei suoi, no, te leva perché uno maschio è contro la natura, non può, cioè, oppure una donna che rimane da solo non può crescere i figli, non, cioè. Che differenza passa fra due papà o due mamme? Cioè, si può bene hanno creato lui.
11: Io rigirerei una domanda a chi fa questo tipo di ragionamenti e direi: ok,
10: non il problema può è fare... che si devono un figlio come Pesacan.
11: Ce ne fossero in giro come me.
10: Come fa?
11: Io però farei allora una controosservazione. Va bene, le coppie gay, due donne e due uomini non possono accedere, le persone singole non possono accedere. Perfetto. Allora, se i diritti però devono valere per tutti, perché un diritto dovrebbe essere un qualcosa di democratico, applicabile un po' a tutte le persone, a tutte le esigenze, allora la PMA, la fecondazione assistita, tutto quello che si può fare per avere un figlio al di là di quella che è la relazione uomo-donna canonica che conosciamo, non lo si applica a nessuno. Cioè, anche una coppia etero che non riesce ad avere un figlio, seguendo la stessa logica, non può rivolgersi, no, non può pagare per avere questa
10: coppia. Non c'è quella logica là, perché la coppia etero è etero, quindi lo può fare, che su padre e mamma.
11: Però fa...
10: seguendo il loro ragionamento, due uomini o due donne, no, perché oppure la donna single, dice, ma tu gli privi il fatto di avere un padre, ma perché si era vedova che cambiava, che gli tolgo i figli. Mi rendo conto che in Italia, in Europa, soprattutto in Italia, non siamo proprio, non è ancora il momento, perché abbiamo ancora una mentalità un po' così.
11: Però bisognerebbe iniziare a svegliarsi un po'.
10: Piano piano. Ci stiamo arrivando. Piano piano.
12: Ragazzi, buongiorno. Sarò pure ignorante, giudicatemi anche male, ma io preferisco che un bambino venga adottato da una mamma o un papà single, ma non da una coppia formata da due uomini e due donne.
10: io ho una coppia di amici miei che anzi, sabato prossimo prima rinvita, lui è un cantante anche famoso, è stato negli anni 80, quindi e convive con un altro compagno, ma quando sono Berlino, cioè mi facesse adottare allora, cioè però vedi è ancora presto, Pisacane, è ancora presto.
11: Ma presto di che?
10: È presto perché siamo ancora troppo indottrinati, prima ancora certe cose, insomma, almeno che si va ancora a chi, cioè capisci, ancora cioè, prima ancora una mentalità molto
11: ma è un altro argomento, no? Però hai citato, no, il fatto della chiesa, eccetera.
10: È,
11: ma
10: è contro queste cose.
11: Per carità di Dio, però io magari sono omosessuale, ma ho una grande vocazione. Va capisci? Ma non io, era un esempio.
10: C'era Sofia Purelli, pronto?
1: Ragazzi, buongiorno.
10: Buongiorno a te, ciao.
1: Allora, volevo intervenire quando riguarda questo discorso.
10: Sì.
1: Noi il problema ce lo facciamo perché tutta la gente che dice sì, due persone dello stesso
10: è ancora da paese, però imporre droga da questa cosa, io sapa come non porta a me la gente che dice, cioè,
1: no, è chiesto perché io mi sono trovato a parlare pure con in famiglia questa cosa, cioè ma la gente, io sapa che dice, mamma che me ne fotte la gente che dice, questo è perché io per esempio mia cugina che è sposata da un'altra donna l'anno scorso hanno dovuto fare un bambino, ma quel bambino cresce nell'amore di due persone,
10: due mamme
1: perché io devo dire no, due coppie che si amano, che si rispettano non devono avere un bambino, e poi devo vedere casi
10: se può dire
1: che no. Maschi e femmine che si una parte con un'altra magari non crescono manco buone, non creature, e no là tutto a posto.
10: Amico mio, ancora un fatto culturale, siamo ancora legati a certe tradizioni,
1: dobbiamo crescere,
10: ci fa un po' che strane, capi, ancora essere onesto, l'altra volta tu sai, per esempio, mi vado ad allenare, no? Cioè, vado
11: sì, corre questa voce.
10: Quando dico questa cosa?
11: Ma perché non si vedono i risultati?
10: Non si vedono i risultati, ecco, vedi?
11: C'è un problema lì,
10: così. C'è un problema.
11: Io ho una visitina la farei, Diego.
10: E stava nel bosco di Capodimonte, stavano questa coppia di bei ragazzi. A 24-25 anni, ma
11: bei,
10: ragazzi proprio. Mano a mano si arrivano un bacetto, camminavano mano a mano e roba varia, ma io si detto signore, ma che tu più anziano che stava un po' scandalizzato, allora l'hanno fatto a tutto quanto. Poi c'erano meno femmine, insomma non
11: si arrattusiamo pure signore, no,
10: si ci sta ancora questa mentalità, insomma un po'.
11: Ma sì, però vedi è brutto,
10: no, diamo l'esempio, fatti in
11: no, assolutamente no. È brutto quando una metodica va prima un amore, di un affetto, di
10: la generosità. Generazione di tuo figlio sarà più aperta,
11: speriamo. Nel frattempo Ligabue tra palco e realtà.

0: Diciamo la piccola nota in musica: molto prima del 10 settembre 2005 con Campovolo, che è stato uno dei più grandi successi live di Ligabue, qua siamo nel 97, doppio album tra palco e realtà live, bellissimo.
1: E che sorto,
0: che grande Ligabue.
1: E che sorto.
0: Allora, giravano un sacco di milioni di lire.
1: Allora si diceva così anche a microfoni spenti, ma alla fine siamo migliorati, perché la società che era nel 1950-60, immaginate un attimo come avevano la mentalità all'epoca, pensate, c'era il delitto d'onore in quell'epoca.
0: Mamma mia.
1: Mi ricordo quando ero piccolo, chi ha la mia età si ricorda che le donne in chiesa entravano con il capo coperto, bisognava coprire il capo con un bagno. Oggi siamo un altro tipo di società, più aperta certamente. Ecco, un bambino come Leonardo, quanto è? 2 anni? Un annetto?
0: Un anno e mezzo.
1: Un anno e mezzo, quando lui avrà la nostra età, sicuramente, speriamo.
0: Che cosa?
1: Che sarà cagnata mentalità, sarà molto più aperta alla società e accetteranno.
0: Ma con le tendenze politiche degli ultimi tempi si sta cercando di frenare il tutto.
1: Il Gamote dice: se ti cose tenne 40 anni, te ne avrà 80 anni quando tuo figlio
0: tenne 40 anni. E tu guarda gli 80 anni di oggi nel mondo che stanno combinando a destra e sinistra, la stanno facendo nera.
1: Ma davano poche speranze, mi sa, mamma mia. Pronto.
0: Ma purtroppo sono i vecchiacci che fanno la storia.
1: Ma pronto?
2: Pronto, ragazzi?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao da Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
1: Noi chiediamo scusa a tutti gli anziani che stanno in ascolto, stiamo scherzando.
0: Ma sto parlando di quelli che hanno il potere,
1: Dici.
2: Pronto?
1: Dici.
0: Vai.
1: Dici.
2: Allora, voglio ricordare che qua siamo in un paese laico.
1: Dovrebbe.
2: Qua si fa troppo riferimento a quest'idea che la religione dà a tutti. Ma dove sta scritto che il vero amore o il solo amore sia maschio e donna? Per la procreazione è ok, perché biologicamente per procreare c'è bisogno di un uomo e di una donna.
1: Ti sento malissimo, però, amico mio, ho capito il concetto che stai esprimendo, ma ti sentiamo proprio male. Abbiamo capito, sì, non è, è un fatto culturale che sperando con il passare del tempo cambia. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, ciao.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
3: Volevo dire solo una cosa in merito.
1: Prego.
3: Allora, da premettere che io sono per la famiglia uomo e donna, però sono situazioni che possono succedere ambo sessi. Una ragazza lesbica che ha lavorato con me per tanto tempo si fidanza con un'altra ragazza. Fanno l'impossibile per avere un figlio. Una volta pronti tutti i documenti per poter avere il figlio, si sposano. Una settimana prima del matrimonio, lei, una delle due, viene beccata con un ragazzo.
0: Con un ragazzo?
3: Con un ragazzo. Praticamente lei scopre evidentemente il sesso naturale che dovrebbe essere per la donna. Nonostante tutto la fidanzata lo perdona, si sposano, hanno questo bambino. Una volta nato questo bambino, lei se ne scappa con questa persona che ha avuto la relazione del marito.
1: Amico mio, lo so perché la stai raccontando, però ti racconto la storia. Due coppie eterosessuali si incontrano, hanno un bambino, lei o lui tradisce lui e scopre che praticamente non ama più il coso. Allora che l'hai fatta a fare su figlio Cucchi e lascia chi lo coso. È uguale, la vita è vita. Cioè,
0: la realtà è che se non sappiamo gestire le relazioni, ma dove minchia vogliamo andare?
1: È fatto di relazione, non è fatto di sesso, capisci?
3: Esatto,
1: di maturità. Tengo amico Romi che si litigava sempre con la fidanzata, si sposano perché dice può essere che non litighiamo più. Poi facciamo un figlio, può essere che non litighiamo più. Hanno fatto 3 figli, ma si sono lasciati 3. Ed erano eterosessuali.
0: Ragazzi.
1: Ciao fratello, ciao.
0: Ciao caro.
1: Per dire, la cervella è quello, non è usesse.
0: Le storie poi sono tante, sono tantissime. Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi, piccola pausa, poi ultima parte di Yes, No, Kiss Kiss. Prenotatevi al telefono se volete dire la vostra.

0: linea. Pronto, Jerry?
1: Ciao, buongiorno ragazzi, sono Gerardo da Colonia.
0: Ciao Gerardo, ciao. Come stai?
1: Tutti i giorni vi scrivo ed è la prima volta proprio che vi chiamo.
0: Benvenuto, caro.
1: Allora, io, seguendo il vostro tema di oggi, è inutile dire, vabbè, io ho avuto tantissime relazioni gay, no, ringraziando a Dio, ma ho avuto un sacco di amici, quindi sono aperto ad ogni proposta, ad ogni situazione. Mm-hmm. E vi parla il padre di due figli maschi, che okay. Uno di 7, uno di 9. In futuro non so cosa mi aspetta, ma la domanda che vorrei fare a Rosario, tu pure sei padre di alcuni figli maschi,
2: un maschio e una femmina, sì,
1: perfetto, riguardante al fatto che tu dici non siamo pronti, ma se domani uno di loro ti venisse a dire papà io sono gay,
2: sì,
1: assolutamente, con tutto il rispetto di
2: questo, ma già si è verificata questa cosa,
1: ah, e tu come l'hai presa?
2: Ma normale, cioè, no, perché in adolescenza, sai, ci sono sempre i dubbi e roba varia, nell'età adolescenziale c'è stato qualcuno che mi ha portato questo dubbio, ma ti ripeto, io quando dico un fatto culturale, no, che conoscerà Dante, Petrarca, oppure essere, è un fatto culturale di ambiente, insomma, come dire, un uomo,
0: credenze, che,
2: credenze
1: di... però secondo il nostro essere,
2: sì,
1: capito, cioè comunque sicuramente io non mi arrabbierò, io ti ripeto, sono padre di due figli maschi e se domani mio figlio mi venisse a dire papà sono gay, un maronna mia,
2: ti pigliassi
1: col problema, giusto, però sicuramente io non sarò felice, capito, è una cosa che va contro...
0: Io questa cosa non capisco.
2: Questa è una cosa culturale, perché tu non sei felice per, ecco, perché dici un maron avrà dei problemi o maron sarà discriminato, vabbè, quindi per questo dovrebbe,
0: o non sarai felice perché te lo immaginavi diverso, perché sono due infelicità diverse, se vogliamo, no? E qui rientriamo nel culturale.
2: Quanti anni hai, scusami?
1: Io ne ho 46.
2: 46?
0: 30, 46, non ho capito.
1: Cioè, 46.
2: Cioè, 46. E vedi, vedrai che già ragioniamo in una maniera diversa oggi rispetto a ieri. Spero che quelli là, scusami, che verranno domani...
0: È un po'... Prendi l'esempio con le pinze, no? Tu ti immagini che tuo figlio un giorno diventi medico, magari fa anche tutto il percorso, riesce a raggiungere anche dei bei risultati... Poi un giorno si sveglia e dice: no, papà, io mi metto su una band, voglio cantare, giro l'Italia.
1: Sì, sì, come voglio andare a fare qualsiasi cosa.
0: Esatto, cioè tu avevi una prospettiva.
1: Sono a questo.
0: Avevi una prospettiva che viene delusa, tra virgolette. Però se lui è felice in quel modo, perché tu dovresti essere infelice?
1: Assolutamente no, però bravo, hai detto la parola esatta, la delusione.
2: Hai ciò dicesse.
1: E noi siamo.
2: Hai ciò dicesse, bene, che la band di che sono una novizia, fammi sentire.
0: No, perché magari.
2: Fammi sentire, hai voce, uscire, fammi sentire.
0: Ciao caro, ciao,
2: va
0: un bene, abbraccio.
2: Ciao.
0: Va bene, se volete c'è spazio ancora per una telefonata. C'è Carmine.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Il nostro opinionista di punta, vabbè, buongiorno.
2: È più che eterosessuale.
3: Posso riuscire a me?
2: Ah, tieni a riuscire, dilla.
3: No, il discorso è questo qua. Non è il discorso di essere gay, non essere gay, essere principica, perché poi alla fine amare sì, è bella. Però voglio dire una cosa, no, in natura... Nel regno animale, essere umano, vegetale.
2: Esiste l'omosessualità, sì.
3: Non ho capito.
2: Esiste l'omosessualità, sì.
3: No, e poi sì, ma era vuol dire, beh, cioè, io quando ho fatto dei figli, cioè dico, in natura i figli vengono procreati da un elemento di sesso femminile, dove quindi sarebbe un
2: po'. Però ti rispondo a questa cosa: una coppia eterosessuale che non può avere figli può andare a fare l'infecondazione, la fecondazione artificiale, oppure perché è contro natura.
0: Esatto.
2: Capisci? Allora, se lo può fare la coppia eterosessuale che non può avere figli, il signore, piace, ma così, il signore,
0: non ti ha così.
2: Dio ti ha detto, no, che non devi avere figli, non ne state neanche a fecondazione, e capi com'è contraddittoria così.
0: I diritti valgono per tutti.
3: Ad esempio, nelle scuole ci insegnano, no? A volte le maestre dicono, non baci te con i
2: chi ce lo insegna?
3: Voglio dire.
2: Continuiamo a parlarne domani, perché ora ci dobbiamo fermare, diamo spazio a
0: Diego C'è,
2: parleremo di calcio, parlerete di calcio, cosa strana, e noi ci vediamo domani tra le 12, cioè fra le 10 e le 12.
0: Poi volevi fare pure a Diego C'è domani,
2: perché voglio Diego C'è.
0: Il suo impero piano piano. Amici, a domani con lui Rosario Verde,
2: anche con lui Marco Pesacane.
0: Senti, però devo chiudere con questo messaggio, non lo ritrovo, ma dice: ho preso una foto di Stefano e di Rosario Verde, sono andato da mia moglie, ho detto trova le differenze, e lei ha detto la stessa fotografia. Grazie a Fabio Esposito, a domani, che la felicità sia con voi.